Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
3: Da Più Me.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Campania con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione. L'estate va avanti, anche le temperature raggiungeranno sì punte alte, ma per fortuna senza toccare valori record, quindi caldo sì ma non eccessivo. Aumenta un po' l'umidità, quello sì, quindi si farà un pochino più sentire, ma in generale sono valori nella norma. La giornata tra l'altro di giovedì vedrà l'arrivo anche di un po' di vento da nord-ovest verso sera, e questo porterà anche aria leggermente più fresca. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di

di mercoledì, siamo già al centro della settimana, 10 di giugno 2026, come bello dire giugno, e abbiamo ascoltato Corazon, è ritornato. Ragazzi, non piove, ha detto di no, e potrebbe essere una bella notizia invece quella che ci possa stare un po' di acquazzoni a destra, a sinistra, soprattutto per rinfrescarci un pochettino. Le temperature sono molto alte, ieri 32-33 gradi, una roba già incredibile. E tra l'altro poi dico una cosa impopolare, io adoro il freddo, adoro il fresco, non la pioggia, però con queste temperature o sei al mare o non devi lavorare e stai sotto il condizionatore. Vabbè, non ci lamentiamo, noi che facciamo un lavoro d'ufficio, che comunque abbiamo la possibilità di stare al fresco, salutiamo quelli che invece soffrono tutta la giornata al caldo, magari per strada, e penso a tutti i lavoratori, gli asfaltisti, i lavoratori, quelli che si fanno un culo così. Un abbraccio forte forte a tutti quanti voi. Volete raccontarci un po' come è partito questo mercoledì? 342 00 00 100, il primo pensiero del mattino, la geolocalizzazione. Saluto anche Ciruzzo Froio in regia, siamo pronti? E allora partiamo per raccontarvi un po' in queste due ore la nostra giornata.

gradi più o meno, verso le 14 ho registrato questa temperatura. C'è il nostro Stefano, il mio amico da Olten, che dice: buongiorno dalla fredda Svizzera, 18 gradi, geolocalizzazione direzione Zofingen, yeah? Mentre qui ci sono 32 gradi più o meno, verso le 14 ho registrato questa temperatura. C'è il nostro Stefano, il mio amico da Olten, che dice: buongiorno dalla fredda Svizzera, 18 gradi, geolocalizzazione direzione Zofingen, yeah? Mi ha detto già ya lui, perché sa

0: non è mai contento nessuno, c'è niente da fare. Ci vorrebbe un po' di Svizzera qui in Italia per quanto riguarda le temperature, un po' d'Italia lì in Svizzera, però per gli, gli italiani che sono lì, no, per gli svizzeri no, non meritano il nostro calore. Poi non è nemmeno iniziato il caldo, già vi lamentate. Sì, io del caldo mi lamento spessissimo, ragazzi, perché proprio non lo sopporto, non so voi. Si parlava poco fa anche con la mia collega Ida Di Martino di Radio Kiss Kiss Italia, quando vediamo, no, delle persone, per l'amor di Dio, una scelta, spaparanzate proprio sulla spiaggia, no, per 8-10 ore sugli scogli a prendere il sole, che diventano veramente come un peperone, poi dopo diventano nerissime o nerissimi. Io non ci riesco, quel poco di sole che prendo lo prendo perché sto a mare o perché mi sto muovendo, ma mai, vi dico mai, dopo il bagno mi metto lì a prendere il sole, non ci riesco, sto male, poi dopo mi gira la testa, non ce la faccio proprio. Hai voglia di litri e litri di Polase. Poi vediamo, asse mediano direzione Piscinola, traffico già a quest'ora alle 7:06 minuti, quindi fate attenzione ragazzi, traffico zona Piscinola, asse mediano, grazie a Luca Capitano 78. Volete raccontarci un po' cosa vi passa per la testa in questo momento? Il primo pensiero del mattino al 342 00 00 100. Attenzione, Marco da Addis Abeba, sembra tutto surreale, ma davvero ci scrive da così lontano, dice 19 gradi, beh non male, si sta abbastanza bene a quest'ora, e poi non lo so più tardi. Questi siete voi. Ma sono curioso.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Da capo di Ghibli, direzione che sei Art.
0: Sei
1: 46, sto andando a prendere la macchina.
0: Sì.
1: Salutiamo a Carletta.
0: Tengo... Vai.
2: Buongiorno Antonio. Chi è?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti ragazzi. Io buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Sono Giovanni da Pozzuoli, in direzione zona ospedaliera.
0: Sì.
2: In questo momento sto scendendo.
0: No.
2: La mia strada che porta sulla tangenziale, da lontano vedo il
0: mare. Con la cadenza di.
2: Mi essendo di Bacoli,
0: vedo
2: Capri,
0: sì.
2: E quando vedi il mare mi riempie di gioia.
0: Vabbè, certo, ragazzi. Siamo gente di mare. Eccolo!
3: Stelle,
0: l'originale.
3: Dal Super Mastro Manganiella,
0: grazie anche a te.
3: Froe, che dai Cia,
0: sì.
3: Ciaguarizzo,
0: la roccia.
3: Per andare a lavoro,
0: la roccia.
3: Oggi qua è una brutta giornata, però fa caldo,
0: la roccia.
3: Saluto la mia roccia,
0: eccola
3: che
0: qui.
3: Sto andando a lavorare.
0: Ah, ah, la roccia.
3: Buon mercoledì. Ciao, okay.
0: Lavora anche la roccia allora.
4: Pipistrello.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Ciccio.
0: Ah, ecco il protagonista di ieri.
4: Gli arrivo quattro discorsi da ieri.
0: Vai, vai.
4: Allora, io uno, due rapporti a settimana.
0: Ce l'hai.
4: Ci escono.
0: Ah, ok.
4: Quello là, e ogni sei mesi là. Quello è più sentimentale.
0: Ah, ok.
4: Che un rapporto
0: okay.
4: occasionale. Capisci a me?
0: Vi dico che è tutto già sui social, c'è questo estratto di Ciccio Shrek ieri, veramente fantastica come osservazione. Pronto? Ancora qualcuno?
5: Buongiorno pipistrelle e pipistrelle.
0: Buongiorno.
5: Sono Raffaele da Mainz.
0: Ma non è vero.
5: Custodisco gelosamente il mio foulard che mi ha regalato il mio amicone Antonio Manganiello.
0: Confermo, confermo.
5: È qui a fianco a me con la mia roccia, stiamo facendo colazione.
0: Sì.
5: Ti voglio bene, ciao fratello.
0: Ciao, ciao, ormai siamo tutti
6: Antonio,
0: Raffaele da Mainz.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, Michele da Ciampino.
0: Ciao, ciao Michele.
6: Sto camminando, giornata meravigliosa. Andò, volevo mettere mano, sono le 7, andiamo bene.
0: Sono le 7 in punti.
6: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno anche a te, saluti a tutti gli amici romani che ci ascoltano ogni giorno.
7: Buongiorno Manganiello, oggi nell'ansia mi giocalizzo,
0: no.
7: Sono rimanato di Napoli,
0: sì.
7: Sto andando al lavoro, tempo di saldi.
0: La roccia. La roccia? Niente, vabbè, dovete salutare la roccia se fate l'imitazione, altrimenti non vale, perché la roccia vale.
8: Buongiorno,
0: tutto.
8: Buongiorno, mister Manganiello.
0: Buongiorno.
8: Sono Pasquale da Napoli.
0: Sì.
8: Volevo salutare,
0: sì.
8: Saluto chi c'è in regia.
0: Ciro Froio.
8: Saluto la mia roccia. Che giornata di
0: mercoledì, bravo, come dico
9: Manganiello,
0: io.
9: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Manganiello, ma tu la mente pure. Tu
0: no.
9: Fai le ore fatico, io sei un frisk.
0: Appunto.
9: Ti ne la mandà.
0: No, no, no, non mi lamento,
10: buongiorno,
0: l'ho detto.
10: Buongiorno Manganiello, buongiorno a
0: buongiorno.
10: Tutti i pipistrelli. Sono Nello da Sarno, mi geolocalizzo.
0: Bravissimo.
10: Direzione San Giuseppe Vesuviano.
0: Finalmente, qualcuno
10: Manganiello,
0: che lo dice.
10: Voglio fare gli auguri a mia moglie che oggi compie 51 anni.
0: Auguri.
10: Un bacione grande.
0: Anche da
11: buongiorno,
0: parte mia.
11: Buongiorno Manganiello, buongiorno.
0: Good
11: Antonio
0: morning.
11: Da Quarto,
0: vai.
11: Mi geolocalizzo. Direzione Margellina, sempre per lavoro.
0: Vabbè,
11: oggi
0: però
11: ho cominciato il mio corina chiave, tengo per la mia figlia presso a me.
0: Eh beh, la chiave
11: buongiorno
0: che c'è tuo
11: figlio. Buongiorno Antonio Manganiello,
0: buongiorno.
11: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
11: A me il mercoledì è iniziato abbastanza bene.

0: sono di tutto a parlare per la banca e mi ha trovato lo stipendio accreditato.
1: Veramente? Quindi, ah, oggi è 10. Dopo provo anche io a controllare. Buongiorno.
2: Pasquale da Cerra, un saluto a tutti i pipistrelli.
1: La roccia.
2: Direzione Napoli.
1: Non dimenticare la roccia, è importante.
2: Io calcolizzo.
1: Sì.
2: Un saluto alla mia roccia.
1: Eccola qui, è importante, ragazzi. Ecco,
3: buongiorno.
1: No.
3: Nicoletta da Mainz, pure da Lauro. Sto andando al tribunale di Nola a lavorare.
1: Sì.
3: Un bacio al mio costone Antonio.
1: Il costone.
3: Un bacio a tutti i pipistrelli. E soprattutto un saluto affettuoso a Raffaele da Mainz.
1: Raffaele.
3: Sto canzonando. Ripeto, affettuosamente.
1: Affettuosamente,
3: non
1: Raffaele, non ti arrabbiare.
3: Stile di vita. Ciao.
1: Ciao Nicoletta.
4: Poi Manganiello, buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Buongiorno a tutti i figli di Napoli.
1: Mm.
4: Peppu Cassiera.
1: Vai Peppino.
4: Come è iniziata questa mia giornata?
1: Sì.
4: Mi sono svegliato accanto a un'altra donna.
1: Veramente?
4: E vedendola dormire mi sono accorto che l'amavo immensamente.
1: E chi è?
4: Avete capito? Ho dormito con mia figlia.
1: Ah, ecco.
5: Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno
5: a tutti i pipistrelli.
1: Chi è?
5: Ciccio di Aversa.
1: Ah.
5: Direzione Napoli. Teatro Palapartenope.
1: Che vuoi fare a questo?
5: Andò, sto accompagnando mia moglie a fare un concorso.
1: Ah, ok.
5: Speriamo bene.
1: Dai,
5: si
1: speriamo.
5: Tutto buono. La cimuna è una aruia.
1: Oi, ho posto fisso.
5: Le sono sempre buone.
1: Stai scherzando.
5: Mi geolocalizzo.
1: In questo periodo.
5: Sto precisamente a Semediano, direzione Lago Patria.
1: Bene, in bocca al lupo.
6: Manganiello, buongiorno, sono Biagino da Gaeta, sono veneziano da Gaeta. Senti Manganiello, stamattina mi voglio
1: geocalizzare.
6: Manganiello, qua c'è una bellissima giornata.
1: Di sole?
6: Sulla barca, va bene? Birra Parino e buona giornata a tutti.
1: Ragazzi, già sulla barca, birra Parino, cosa vuoi dalla vita?
7: Mi sciocalizzo, sono da barra autista a tir pesanti. Direzione Cantile, Manganiello, buona giornata a tutti.
1: Bello, sintetico.
8: Buongiorno Manganiello. Ma appena mercoledì,
1: sì.
8: Mannaggia tutto coso.
1: No, guarda che mercoledì poi è parente di giovedì.
8: Geomortalizzo. Destinazione paradiso
1: città. Saluto anche Raffaele da Mainz che scrive, dice, ve lo leggo come lo ha scritto, buongiorno Antonio, grazie a tutti voi che fate la mia, attenzione, imitazione con la E. Mi sto divertendo con la T e ridendo come il matto, siete grandi, apprezzato Nicoletta, tranquilla, quindi non si è offeso per niente. Cosa state facendo? Geolocalizzazione, viabilità, ma soprattutto il primo pensiero del mattino al 342 00 00 100.

0: sono invidioso, lo so, non sopporto il sole, come già detto, ma sono invidioso di Alessandro che mi ascolta da Diamante, dalla sua barchetta, e mi ha detto che intorno alle 10 farà colazione. Conosco la colazione, la fresella. Lo so, non si fa, lui lo fa, immerge la fresella nel mare. Ecco, però non proprio arriva molto molto a largo, non si fa. Alessà, tu lo fai, lo so bene, una volta hai costretto anche sottoscritto a mangiare sta fresella, abbiamo anche pubblicato il video, una marea di critiche giuste tra l'altro, perché comunque vai a prendere anche i batteri. Tu dici vabbè, ma quando ti tuffi non prendi l'acqua in bocca, oppure ma non lo so, è un'altra storia. Comunque complimenti, perché fai una fresella balneare meravigliosa. Un abbraccio a te e a tutti quelli che ci ascoltano dal mare, perché no, magari alle 7:17 qualcuno sta passeggiando su una spiaggia con gli auricolari, oppure qualcuno è al lavoro già e dice abbiate a killad, oppure qualcuno è a casa, mi sta guardando in TV canale 76. Siete pronti? Seconda parte di WhatsApp, questi siete ancora voi. Vediamo un po' come siete messi questo mercoledì. Pronto, ci sei?
1: Buongiorno. Ai pipistrelli.
0: Di nuovo.
1: Sono Vincenzo da San Gennaro.
0: Raffaele, ma cosa hai combinato?
1: Sono sulla Nola Villa Literno, direzione Maddaloni.
0: Sì, attento ai fossi.
1: C'è traffico.
0: Lo so lì.
1: Giornata calorosa.
0: Calorosa, beh.
1: Faccio gli auguri a mio figlio e a tutti i ragazzi che oggi iniziano l'esame
0: di terza media. In bocca al lupo.
2: Buongiorno a tutti i ministeri. Sono Pietro, stamattina in compagnia di mio figlio Andrea, direzione Pezziula.
0: Bene.
2: Antonio,
0: pronto?
2: Buongiorno, Papis.
3: Antonio, un saluto a tutti gli amici in ascolto. Un saluto particolare alla categoria dei saldatori.
0: Mamma mia, hai ragione.
3: È dura, l'estate è veramente dura.
0: Uno dei lavori più duri d'estate.
4: Buongiorno a tutti i pistrelli.
0: Vai.
4: Niente, casi dal lavoro. Purtroppo c'è mezza giornata, l'altra mezza giornata.
0: Sì.
4: Un bel po' di relax.
0: Ci vuole, dai.
5: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: Corazon, dove sei?
0: C'è Corazon,
6: buongiorno, Antonio.
0: Niente pioggia.
6: Buongiorno a tutti i pipistrelli, specialmente a pipistrelle. Un saluto alla mia roccia.
0: Pure a te.
7: Manganiello, buongiorno. Mariano, circonvalazione esterna, altezza Ocean di Mugnano.
0: Sì.
7: Manganiello, volevo un consiglio da te e da tutti quanti voi.
0: Vai. Fornì
7: la parola, poi faccio cattivo. Sto camminando, si sono portati lo specchietto.
0: Come?
7: Un camioncino si ha portato lo specchietto a volte. Ho cercato di seguirlo, ho preso il numero di targa e se n'è scappato.
0: Hai fatto bene, la targa l'hai presa.
7: Ok, sono andato a vedere sopra l'app e passa pure senza assicurazione. Ma chi mi ha fatto un danno di 150 euro. Mo c'è il numero di targa e tutto. Mo secondo la vostra opinione, che già fa? L'ha già denunciato, ha già rifondere i 150 euro.
8: Buongiorno, magari, ma perché state parlando con me di giù tutto quanto?
0: Ma vuoi smettere?
9: Buongiorno Massimo Manganiello.
0: Ma come ti permetti?
9: Da Fratta. Ti voglio augurare una bella giornata a tutti. Saluto la mia Pietra.
0: La Pietra, ok,
9: il
0: più
9: mio scoglio.
10: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: La cosa più bella è l'imitazione di Raffaele da Mainz, rasata tu in coppa roccia.
0: Mi fa troppo ridere, che devo fare, ragazzi? È incredibile.
11: Daniello, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Luigi da Nola.
0: Ciao Luigi.
11: Come dicevo, professore, buongiorno a Passeri e a Passerotti.
0: Lo sai che parleremo dei professori?
12: Buongiorno.
0: Bravo.
12: Antonio, buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
12: Pasquale, autista da Fratta Maggiore. Mi geocalizzo.
0: Vai.
12: Antonio, primo scarico, Carinaro, seguo.
0: Bene, ancora qualcuno ce l'abbiamo? Hello?
13: Buongiorno Manganiello, sono Lucio da Catania.
0: No, ormai da Catania.
13: Oggi vi
0: grande.
13: Faccio salutare dalla mia roccia.
0: Pure a te. La roccia che parla tedesco. Allora, per l'amico dello specchietto, molti mi scrivono c'è il Rofondra, insomma. Cattate uno specchietto oppure vai in uno scasso, scassi di Sibertino, noi lo conosciamo, non so se è ancora aperto, poi dipende da te. Vabbè, tra poco lanciamo un argomento, l'amico ha salutato un professore, parleremo dei professori, le scuole ormai sono chiuse, ma noi facciamo così un viaggio nella nostra scuola, quella di un tempo, a tra poco.

0: per la terza media, tutti emozionati, tranquilli, ce la farete, state calmi, è una bellissima esperienza. Siccome il pipistrello è sempre sul pezzo, parliamo di scuola. Ormai le scuole hanno chiuso i battenti, no, per l'estate. Oggi vogliamo fare un piccolo viaggio nei ricordi, perché diciamoci la verità, ci sono professori che passano e professori che restano, non c'è niente da fare, quelli che erano severissimi, quelli che facevano ridere tutta la classe, quelli con le frasi diventate leggendarie, quelli che magari all'epoca non sopportavate ma che col tempo avete imparato ad apprezzare, no? E la domanda è molto semplice stamattina, voglio sapere da voi: c'è un professore o una professoressa che vi è rimasto particolarmente impresso? Cosa aveva di speciale, no? Era troppo severo, super simpatico, stravagante, completamente fuori dagli schemi, per non dire altro? E soprattutto, qual è quell'episodio che ancora oggi non riuscite a dimenticare? Raccontatecelo con un messaggio o una nota vocale, riviviamo insieme, in poche parole, i personaggi più memorabili delle nostre scuole e i momenti che a distanza di anni continuano ancora a farci sorridere. Quante volte ci incrociamo con qualche ex compagno di classe e si parla di quel professore piuttosto che di quella professoressa, no? Voglio sapere il prof indimenticabile e per quale motivo. Al 342 00 00 100, tra poco arrivano i professori, quelli intramontabili.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: pipistrelli, voliamo già alle 7.32, ancora buongiorno, buon mercoledì, parliamo di scuola, ma parliamo della scuola che ormai è in vacanza, no? Facciamo un tuffo tra i banchi. C'è un professore che vi è rimasto impresso più di tutti e per quale motivo? Qual è l'episodio che ancora oggi ricordate perfettamente? Inviate un vocale, vogliamo conoscere il prof più indimenticabile della vostra vita scolastica al 342 00 00 100. Subito partiamo col messaggio di Raffaele da Mainz. Buongiorno Antonio, sono Raffaele, anno 86, in prima media avevo un professore che aveva un grande brufolo in fronte, cioè uno solo in fronte, e lo chiamavamo il professore Bombolone, si moriva dalle risate. Saluti da Raffaele da Mainz. Cioè aveva un solo brufolo in fronte, immagino se avesse avuto gli occhiali poteva appoggiarli tranquillamente sul brufolo, no? Visto che magari era molto grande, almeno così immagino. Poi vediamo, buongiorno a tutti da Roberto Oduttor, una delle tante note da registro che ricordo quando ho frequentato il Masullo Teti di Nola, anch'io ho fatto quello, diceva l'alunno Antonio guarda in bocca all'alunno Raffaele. Bellissimo anche questo. Possiamo anche virare sulle note che avete preso da questi professori, no? Perché a volte sono veramente comiche. Poi vediamo, buongiorno Antonio, sicuramente il prof di matematica l'appello lo faceva intonando una canzone di De André, facendo rime su tutti i nostri cognomi, organizzava finti compiti in classe dove i voti erano per esempio 7 3/4, 22 non pervenuto, Emanuele. Bello, bello anche questo. Io credo che poi il professore un po' più estroso sia quello che vada avanti, no? Anche nel cuore degli alunni. All'inizio può sembrare strano, poi dopo riesce comunque nell'intento di creare una certa attenzione. Buongiorno Manganiello, Paolo d'Aversa, il mio professore di religione, mamma mia che puzza che aveva addosso, veniva vestito sempre allo stesso modo ed aveva anche gli auricolari, era sordo e portava delle scarpe tipo di pezza che puzzavano, che cacchio, non è possibile. Vediamo ancora qualche messaggio scritto, poi passiamo ai vocali. Vediamo, ciao ragazzi, non dimenticherò mai il professore di matematica delle superiori, severissimo, non sorrideva mai. Un giorno però è entrato in classe con due scarpe diverse e noi abbiamo riso per una settimana. Da quel momento ci è sembrato molto più umano. Vabbè Ciruzzo, sentiamo un po' di vocali, professori indimenticabili e per quale motivo, potete anche dire il nome se volete, no? Magari lo salutiamo.
1: Ma io ti dico solo una cosa.
0: Sì.
1: Una volta, no? Era una scuola superiore a Via Consalvo.
0: Sì.
1: Settimo ITC.
0: Vai.
1: Una volta noi andavamo a fare educazione fisica a Fuorigrotta allo stadio San Paolo, perché
0: bellissimo,
1: la palestra non c'era. E comunque quando tornai, quando ci tornai, metto quando che pigiamo in quello.
0: Perché?
1: Che pigiamo?
0: Che pigiamo?
1: Che zainetti. Però non sai una cosa. Non ci ricettano niente i professori, ci ricettano strano normalmente.
0: Perché
1: allora, il professore francese mio vi ha una fissazione a me, però in senso positivo.
0: Ah, okay.
1: Diceva che io quantissimo non ci stavo, aveva una buona classe, perché stavo sempre in un bagno. E comunque alla fine mi ha piccicato.
0: Così, bello e buono.
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora Antonio, ITIS Alessandro Volta di Aversa, il professore Paolo Docimo, mamma mia, noi lo chiamavamo Don Paolo, comunque aveva un metodo di studio impressionante, cioè praticamente lui cosa faceva? Ci faceva scrivere sul quaderno gli appunti principali della sua materia e praticamente ci dava la possibilità di captare e capire quell'argomento anche quando ci interrogava. Cioè era proprio un metodo di studio bellissimo,
0: diverso dagli altri.
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno
3: da Cremona.
0: Vai.
3: Allora scuola media Ceseto Consoli di Bagnoli. Come posso mai scutare professor Ciglietta, teniamo un usciato che le pece la solfata.
0: Io questo voglio sentire, ragazzi. Le particolarità.
3: Ciao, Rosario da Cremona.
0: Dei professori, salutateli anche, magari ci ascoltano. No, facciamo una caramba che sorpresa con l'alunno che ricorda il prof.
4: Danilo, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: 89-90-88, professore di matematica, Fulvio De Ciambis.
0: Eccolo
4: detto
0: qui.
4: Fuffi.
0: Fuffi, come mai?
4: Se mangiavo gesso.
0: Come se mangiavo gesso?
4: E poi quando facevi i compiti, metteva. Faceva lui i compiti alla lavagna.
0: Cioè li faceva lui, per voi.
5: A me ci stanno il professor Iovine di tecnica.
0: Magari si sente male, mannaggia. buongiorno.
5: Il presidente di Ottaviano, sì. Professor Colucci, quando sei in elettrotecnica, quando interrogavo è un giubbo. Oggi, ma che bellità faccio.
0: c'erano questi qua, te lo dicevano chiaramente.
6: Andò, professor Marcello delle superiori del Galiani.
0: Sì.
6: Ti posso dire che ancora oggi, dopo 35 anni, secondo me ci abbiamo uno splendido rapporto tutti quanti.
0: Che bello.
6: Della quinta C del Galiani.
0: Dopo tanti anni.
6: Ci frequentiamo ancora e ancora oggi noi lo contattiamo ogni tanto e facciamo pure qualche cena con lui.
0: Questo.
6: Lui oggi in pensione,
0: è il vero professore.
6: 70 anni, grande professor Marcello.
0: Vai, vai, perché lascia il segno, vedi? Quando sei un bravo prof.
7: Buongiorno,
0: buongiorno.
7: Sono Raffaello da Magana.
0: Oh, persona sai.
7: Comunque noi teniamo un professore di educazione tecnica.
0: Sì, dai.
7: Ma là è lei perché secondo me se vorremmo non potremmo distinguere sia Risso e Fandozzi.
0: È uguale.
7: Tra sette scuole, un milione di scuole, come tra
0: sette
7: scuole. Tutto quanto a ridere, come i pazzi, come i pazzi. In tra sette ride, si muove il ciubino, si muove il cappello.
0: Cioè, fantastico.
7: E ci guardò.
0: Che dobbiamo fare? Sentite,
7: fanno da ri. Mommi da riso, poi è un motivo che è stato
0: ridato.
7: Io oramai sulla così, cioè, voglio sapere perché ridi.
0: Perché ridare?
7: Quando cominciamo a capire, nessuno parlò. Io mi sono sentito, questo avrò, non ci pensiamo che è il mobitale. Comunque non ci facciamo niente, ci facciamo soldi. Loro sono che donna, ognuno faceva l'oravo di
0: scuola. Io ti amo, ti amo.
7: Tutta l'ora a letto di Manangaba.
0: È buonissimo.
7: La prima media.
0: La prima bellissimo, sei un grande.
8: Buongiorno, buongiorno Luigi. Allora, il ricordo diciamo più particolare che ho della scuola del professore è quello con il professore di francese.
0: Sì.
8: Era un pazzo esagerato, veniva a scuola come si addormentava la mattina così veniva. Però mi ricordo proprio una mattina, facemmo filone a scuola, andammo nel bar, in un bar vicino alla scuola.
0: C'era lui.
8: Sale salotto a giocare.
0: Sì.
8: Vedevo il professore, una scena mai vista che mi è rimasta ancora impressa in tutta la mia vita.
0: Sì.
8: Il professore ha due mani a giocare sulle slot,
0: no,
8: con due slot diverse. E diceva c'era il barrista: bello, mi metti un'altra sambuca.
0: No.
8: E tutto ciò doveva andare a scuola.
0: Cioè, incredibile, avete scoperto proprio l'uomo, poi, non più il professore. Continuate a raccontarci il prof più strano ma vero al 342 00 00 100, il pezzone del petagnone.

0: un riccio per questi tre minuti. UB40, fantastica. Ancora buongiorno a tutti voi, le 7.42. Parliamo della vostra vita scolastica, quella di una volta, no? Chi è l'insegnante che non siete mai riusciti a dimenticare? Quello più severo, più divertente, più particolare che abbiate mai avuto? E qual è l'episodio che vi torna subito in mente quando pensate a lui o a lei? Al 342 00 00 100. Poi vi ho detto anche se vi va di menzionare qualche nota scolastica particolare che avete preso o che ha preso qualche vostro amico, e Jalson da Norimberga me ne racconta una. Scrive: l'alunno Costa ha dormito beatamente dalle 8 fino alle 11 russando e disturbando la lezione. Bellissimo. Poi avevamo, aggiunge, la prof di matematica molto benestante che veniva ogni giorno con una pelliccia diversa e puntualmente chi veniva interrogato con l'accendino ci appicciava pelliccia. Lei puzza di bruciato e chiamava bidella. No, fantastico, cioè non si fa, però è giusto raccontarlo, no? Buongiorno Antonio, al professore di laboratorio Esposito Giuseppe gli facemmo fare filone a scuola per andare a vedere il miracolo di San Gennaro. Ciao da Luigi. Ciao Luigi. Secondo me i prof di una volta erano un po' più ingenui rispetto ai prof attuali, che probabilmente sono un po' più intelligenti e poi hanno a che fare con dei marpioni, cioè nel senso che noi studenti di una volta eravamo un pochettino più tranquilli, no? Rispetto agli studenti di oggi. Se non siete d'accordo, sono qui e potete dire la vostra. C'è qualcuno che si complimenta per Petagna, dice spesso diventa questo non lo voglio leggere. Non è vero, ragazzi, Petagna è il nostro direttore musicale, decide lui le canzoni e le cosiddette old sono fantastiche da ascoltare. Cirusso, giusto qualche vocale riusciamo e poi mettiamo un disco e poi ci mettiamo più caffè. Ragazzi, pure noi abbiamo bisogno della carica e della caffeina.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Professoressa di italiano, scuole superiori, Alfonso Casanova. Ma un sa, professoressa, ma mettevi in noto, ma luccavo pure un mattino, non ci scriviamo. Comunque,
0: c'è roba, quando non c'è?
1: Roba nanna, quasi nanna, finitura della scuola, ci domandare. Professore, mi fa scusare, ma perché? Ma luccavo sempre pure un mattino, non ci stunga. Lei rispose che c'avevo lo stesso cognome del suo ex marito.
0: No, è come se abbiamo avuto. Che c'entra, scusami,
2: Per l'omonimia. Grande pezzo. Chissà cosa da dici finizio.
0: Ma che dici? Ma la vai giù, ma ora mi fermi, oh no.
3: Bruciare, si muggenda Zaria.
0: Questo è un grande pezzo, eccolo qui. Alzate il volume, la nuova di Sal Da Vinci, poesia.
4: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che scrive: non è facile sceglierne uno, visto che ho fatto l'istituto d'arte. E cosa vuoi dire? Cioè, sei prevenuto sull'istituto d'arte, sono tutti prof particolari, ecco, artistici. Sicuramente però mi scrive Desiato, è stato quello più memorabile. Lui, artista della body art, ci insegnava progettazione pittorica e puntava innanzitutto all'essere liberi mentalmente, senza filtri. Una volta, per dimostrarci la sua presunta libertà di espressione, aprì la porta dell'aula e gridò a squarciagola nel corridoio. No, come faccio a dirlo? A con la P e finisce con la K, per dire. Ah! Quella roba lì, ok? Massimo perfetto. Cioè, un prof che apre la porta e dice una roba del genere ha stravinto su tutti, no? Poi ancora vediamo un po' di messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, ce ne sono veramente tanti. Buongiorno Antonio, per quanto riguarda il prof che non potrò mai dimenticare, sicuramente quello di tecnologia, aveva una regola: chi arrivava in ritardo doveva raccontare una barzelletta. A volte entravano apposta in ritardo per fare ridere la classe. Lo sa che anche il mio prof di musica si chiamava Manganiello, ecco, un nome e un programma, un cognome, e adorava quando raccontavamo le barzellette e ti metteva anche il voto in base alla barzelletta. Poi ancora, il mio professore di filosofia iniziava ogni lezione con una domanda impossibile, tipo: ma secondo voi il tempo esiste davvero? Noi volevamo solo sapere se ci interrogava, un po' domande marzulliane, no? Io avevo un professore che confiscava i telefoni, e faceva bene. Una volta gli è squillato il cellulare in piena lezione e tutta la classe si è alzata chiedendo di consegnarlo. È stato il giorno più bello dell'anno. Ah, ecco, avete confiscato anche il suo. Poi, ciao ragazzi, il mio professore di latino era così severo che tremavamo quando apriva il registro, però il giorno del diploma ci ha abbracciati uno per uno. È uno dei ricordi più belli che ho della scuola. Ma hai ragione, perché poi i prof severissimi in classe erano veramente degli amiconi fuori dalla classe. Io ne avevo uno che mi dava il passaggio, no? Partendo dall'istituto scolastico fino a casa, mi metteva due, tre professore di topografia, però poi dopo era un amicone quando ti dava il passaggio e quando parlavamo d'altro. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? E allora arrivate il momento giusto per inviare il Telegram. Come bisogna fare? Scrivete un messaggio WhatsApp, lo spedite al 342 00 00 100 e mi dite il nome della persona che dobbiamo sorprendere, il numero di telefono, e il gioco è fatto. Mi raccomando, verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti andiamo a problemi e ci pigliamo goller. Tra pochissimo arrivano le news, nel frattempo restate con Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Gianluca Miranda. Sono stati almeno 9 i proiettili esplosi a Sant'Anastasia in provincia di Napoli nella tarda serata del 9 giugno. Non risultano feriti sul posto. Ci sono i carabinieri e il personale del 118. I colpi sarebbero stati esplosi intorno alle 23. Tra le ipotesi c'è quella della lite per i motivi di viabilità degenerata, anche se nei primi minuti si era diffusa la voce non verificata che si trattasse di una rapina finita male, come è possibile vedere nei social con i vari video che stanno uscendo in questi ultimi minuti. Indagini in corso per verificare movente e dinamiche. Un elicottero della Polizia di Stato sta sorvolando il territorio di Giugliano fin dalle prime ore di questa mattina, attirando l'attenzione di numerosi residenti che hanno segnalato la sua presenza già a partire dalle ore 5. Diversi cittadini hanno riferito di aver udito il rumore dell'elicottero già nelle prime ore del mattino. Numerose segnalazioni sono apparse anche sui social network, dove molti utenti si chiedono il motivo dell'intensa attività nei cieli della città. Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell'ordine, ma secondo le prime indiscrezioni l'attività dell'elicottero potrebbe essere collegata a un'operazione di polizia in corso sul territorio. Non si esclude che si tratti di un blitz scattato all'alba con controlli e verifiche coordinate in diverse zone di Giugliano. È morto in ospedale a Napoli per arresto cardiaco Stefano Addeo, il professore di 66 anni che nel giugno 2025 pubblicò un post in cui augurava la morte della figlia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il decesso è avvenuto nell'ospedale del Mare, dove era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo aver tentato il suicidio lanciandosi da una finestra da un'altezza di circa 2 metri. Dopo essere stato soccorso sul posto venne trasferito cosciente, non in pericolo di vita, nell'ospedale, dove le sue condizioni di salute si sono aggravate fino al decesso. La chiusura con lo sport, il calcio. Sono i giorni di Massimiliano Allegri, l'ormai ex tecnico del Milan è pronto a legarsi al club di De Laurentiis per diventare il nuovo allenatore del Napoli, attesa per l'ufficialità della risoluzione con i rossoneri, che poi darà il via all'iter burocratico per l'ufficialità in azzurro. Impazza il calciomercato, il primo obiettivo per la difesa è Hila della Lazio, si avvicina anche l'esterno israeliano Hanan Kalaili. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: dell'estate 2026, beh, staremo a vedere. Le 8 e 2 minuti di un mercoledì 10 giugno 2026, caldissimo, con Antonio Manganiello sarò io il vostro climatizzatore, tranquilli, Ciro Froio in regia, è arrivato anche il bimbo in questo momento, Nellino Iorio, eccolo qui, lo stiamo crescendo con le mollichine di pane, tranquillo e beato, e noi siamo pronti per consegnare un po' di Telegram, un po' si fa per dire perché stamattina siete veramente tanti, vediamo se riusciamo a beccare qualcuno. Si chiama Anna la prima. Ma sono Carlo, è possibile mandare un Telegram a mia cognata? Addirittura. Vediamo un po'. Tua cognata se ci risponde. Carlo per la cognata Anna. Vedi? È singolare, no? Dedicare qualcosa al cognato, alla cognata. Capita veramente raramente, è vero, vediamo. Magari c'è un bel rapporto in questo
1: Vodafone,
0: caso.
1: Oi. No. Telefoniche.
0: Sai cos'è successo, Carlo? Che Anna di schifo. Allora, siccome ha ascoltato la radio, stava sentendo, ha detto: mamma mia, chi se pure un Telegram mi fa? Sai che ti dico? Non voglio rispondere. Ecco qua. Andiamo avanti. Buongiorno Manganiello, sono Giuseppe da Mirandola. Oh, grande ascoltatore del pipistrello. Ti chiedo cortesemente di riferire a mio amico. Ok, glielo diciamo. Vediamo un po' se ci risponde. Il professore Rosario, vedi? Che si collega anche all'argomento di stamattina, perché stiamo parlando di professori strani ma veri che abbiamo incontrato nella nostra vita scolastica.
2: Pronto?
0: Pronto, parlo col professore Rosario.
2: Sì, chi è?
0: Ciao professore, sono Antonio Manganiello, Radio Kiskis Napoli, la radio.
2: Ciao Antonio, un gran piacere, ti ha fatto chiamare il mio amico Peppe.
0: Esatto, subito e... hai captato.
2: Quel malandrino birichino.
0: Per non dire altro, ecco.
2: Dimmi tutto, mi sto recando a scuola perché qui abbiamo il peso della scuola italiana sulle spalle.
0: Lo so, ma sai che stiamo parlando proprio della scuola stamattina come argomento principale? Stiamo chiedendo, sì, ai nostri ascoltatori, chi è stato il professore più strano ma vero, particolare, che hanno mai incontrato, no, nella vita scolastica. Sta succedendo di tutto. Visto che tu sei un professore, facciamo il rovescio della medaglia e poi ti leggo il Telegram. L'alunno più assurdo, strano ma vero, che hai mai incrociato?
2: Ma guarda, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti perché è una fase sociale, educativa molto, molto particolare. Si può passare da quello che viene con due scarpe diverse a quello che viene che ti devo dire, quei capelli mezzi rossi e mezzi. Sono tanti perché è una fase sociale, educativa molto, molto particolare. Si può passare da quello che viene con due scarpe diverse a quello che viene che ti devo dire, quei capelli mezzi rossi e mezzi biondi, dipende, ce ne sono.

0: messaggio, dice: ti chiedo, sono Giuseppe ovviamente da Mirandola, ti chiedo cortesemente di riferire a mio amico il professore Rosario, che è davvero un grande artista, molte persone apprezzano profondamente il suo lavoro e i sacrifici che compie, gli voglio un gran bene ed è il professore numero uno. Addirittura
1: troppo buono, non credo di meritarlo assolutamente.
0: Cosa vogliamo dire al tuo amico che ti sta ascoltando adesso?
1: A parte Peppe, abbiamo frequentato la stessa scuola, quindi c'è un'amicizia che va avanti, credo, da più di 20 anni.
0: Mamma mia, che bello.
1: In un mondo dove, sai, i rapporti si esauriscono in pochissimo tempo.
0: Sono d'accordo.
1: Conservare queste amicizie e restare se stessi, perché poi quando ritrovi un amico che conosci da 20 anni riesci a tirare fuori ancora
0: la parte vera di te, no? Non devi fingere, devi essere te stesso. Bravo.
1: E poi, come tu ben sai, le amicizie che fai nell'età adolescenziale, se hai la fortuna di portarle
0: assolutamente
1: avanti nel tempo, sono le migliori, perché quel tipo di rapporti, quel tipo di verità nei rapporti non la puoi
0: guarda riportare. Hai detto una cosa sacrosanta, anche con degli amici che io vedo ogni tanto, no? Però che ci conosciamo da 30 anni, ti vedi come se ti vedessi tutti i giorni, cioè nel senso
1: ne avessi lasciati ieri sera.
0: È vero.
1: Sì,
0: vabbè,
1: è così.
0: Abbiamo idolatrato, idrolatrato, no? Si dice così, professore, come si dice? È così, giusto? Il nostro Giuseppe da Mirandola.
1: Abbraccio Peppe, abbraccio te, quando posso, compatibilmente con tutti gli impegni, ti seguo con piacere, sei un grande professionista.
0: Grazie di cuore.
1: Quindi, grazie per la telefonata.
0: Professore, buon lavoro, mi raccomando, grazie. bacchettate. Ciao, un bacio.
1: Buona giornata. Ciao.
0: Ragazzi, manco a farlo apposta, no? Tu scegli un argomento che ha a che fare con la scuola e ti becchi poi il professore a cui fai un telegram e vai, chiediamo anche delle cose che riguardano proprio il nostro sondazzo. Va bene, buongiorno Antonio, puoi chiamare Serena? E io ci provo, è mia figlia, io sono il suo papone, il compagno di Marachelle. Oh, vediamo se Serena ci risponde. Quindi sei un papà moderno, un papà che in qualche modo ti unisce alle Marachelle insieme a
2: Pronto?
0: Serena. Pronto? Posso parlare con Serena? Buongiorno.
2: Buongiorno. Sta dormendo.
0: Mannaggia.
2: Aspetti che provo un attimo.
0: È la radio Kiss Napoli.
2: Mi aveva avvisato mio marito.
0: Il papone aveva avvisato. Ok, vediamo un po'.
2: Serena.
0: Mi dispiace.
2: No, ma quando mai? C'è una telefonata per te.
0: Vediamo un po' se ci risponde.
2: Le metto il viva voce.
0: Grazie, vediamo.
2: Sì.
0: Pronto Serena? Serena? Ci sei? È sveglia o sta ancora dormendo? Serena, ci sei?
2: Sì, ma
0: ok. No, ti sento lontanissima. Mamma, mi puoi mettere non il viva voce? Metti proprio la cornetta perché così sento meglio Serena.
2: Sì.
0: Ok,
2: Serena,
0: ok.
2: Allora,
0: altrimenti non sento.
2: Okay. Adesso si sente.
0: Vediamo, Serena, ci sei?
2: Sì.
0: Ah, eccoti qua. Serena, perdonami se ti ho svegliata, ma non è colpa mia, è colpa del tuo papone. Chi è il papone? Papà? Ok, papà vuole che io ti legga un messaggio. Siamo in diretta alla radio, quindi ci ascolta tanta gente. Il messaggio dice: principessa, sei una bambina speciale, la gioia e la felicità di mamma e papà, il dono più bello e prezioso che potessero desiderare dalla vita. Ti auguriamo una vita piena di sorrisi. Un bellissimo messaggio da parte di papà, ma anche da parte della mamma. Lo so che stavi dormendo, ma cerca di trovare la forza di rispondere. Cosa vuoi dire?
2: Li ringrazio tanto.
0: Ok, ma è emozionata o ha pigliato suono? Cioè questo
2: diciamo che si sta risvegliando.
0: Ah, ok, secondo me si è girato proprio dall'altra parte e mi devo fare un'altra mezz'ora, c'è niente da fare. Vabbè, io vi ringrazio, ci avete emozionati, perché comunque delle bellissime parole per la vostra bimba.
2: È una fortuna per voi, perché se era sveglia penso che avrebbe tolto la parola, perché va tantissimo.
0: Magari noi allora chiameremo nei prossimi giorni verso mezzogiorno, più o meno, vediamo un po'. Va bene.
2: Vi abbraccio.
0: Ciao Serena.
2: Ciao.
0: Ok, ciao anche
2: grazie,
0: a voi.
2: Buona giornata
0: a voi e alla splendida Serena. Ovviamente a quest'ora sta ancora dormendo, la scuola è finita da poco. Ma cosa volete? Buongiorno, sono Antonio, vorrei esprimere tutto l'amore

0: che provo per la mia dolce metà Emanuela. Va bene, vediamo se Emanuela ci risponde. Per il momento siamo stati abbastanza fortunati. E adesso Emanuela Porristia nel risponderci. Niente, mannaggia, oh, ti amo, sei la miglior cosa che mi sia successa negli ultimi 20 anni della mia vita. Sì, Antonio, è bello il messaggio, però tu devi la prossima volta andiamo avanti a avvisare la persona a cui stiamo a fare la dedica, altrimenti vedi, poi perdi la priorità acquisita. Sono Antonio da Norimberga. Vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mio cognato Stefano, che compie 48 anni. Ok. Poi scrive quello che ti portò ai cornetti l'anno scorso di Sant'Antonio. Ah, ok. 80 cornetti, sì. Sì. Pronto? Posso parlare con Stefano, che compie 48 anni? Sei tu?
1: Sì, sì, sono io.
0: Stefano, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Napoli. Come stai?
1: Oi, Antonio, tutto a posto.
0: Ciao, ciao. Io ti chiamo a nome di Antonio da Norimberga, che è tuo cognato, giusto?
1: Sì, sì.
0: Che dice? Voglio fare gli auguri di buon compleanno a mio cognato Stefano.
1: Grazie.
0: Ti amo, ti voglio bene. Poi mi scrive tra parentesi: è quello che ti portò i cornetti l'anno scorso a Sant'Antonio.
1: Sì, sì, sì.
0: Io mi ricordo. Quanti cornetti portasti? Ti ricordi?
1: Non mi ricordo. No.
0: Ma tantissimi. Facemmo
1: una trentina.
0: Una manata di coriandoli, ma di quelle.
1: Una manata di coriandoli, però.
0: Quest'anno risparmio perché capita di sabato e io il sabato non vengo in radio, meno male. Ma
1: quindi... se mi dai l'indirizzo di casa te li porto a casa.
0: Addirittura, ma sei gentilissimo, tranquillo. Non voglio approfittare. Vuoi dire qualcosa ad Antonio?
1: Lo voglio bene, lo stimo anche io.
0: Ok, augurissimi, veramente di cuore.
1: Grazie,
0: goditi.
1: Mi ha fatto molto piacere gli auguri fatti da parte tua.
0: Grazie a te. I cornetti erano buonissimi. Poi ci sentiamo in privato. Venga a piago cornetti, hai capito?
1: Ma c'è il problema.
0: Ciao, un bacio. Un abbraccio forte. Auguri,
1: ciao,
0: tanti auguri.
1: Ciao, tutti,
0: ciao, ciao, ciao. Ok, buongiorno Antonio. Un telegram al nostro amico Armando, detto il superuomo. Vedi che è una persona simpaticissima, quindi puoi approfittarne. Ok, pane per i miei denti, insomma. Vediamo se ci risponde così. Chiudiamo con questo. Armando! Mi ricorda qualcosa. Il superuomo. Pronto, Armando?
2: Chi è?
0: Tranquillo, è Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Sei in diretta? E io ho un messaggio da parte di un tuo amico, Raffaele e Pio, in realtà. Sono due. Ti posso leggere il messaggio?
2: E come no?
0: Ok. Dice: vuoi inviare un telegramma ad Armando, detto il superuomo, perché ha dei poteri speciali. Poi dice: vogliamo sapere quali sono i suoi programmi per il futuro. E a questo punto, se sei in diretta, puoi raccontare un attimo innanzitutto perché sei un superuomo, che poteri hai?
2: No, mi scherzano, quali poteri?
0: Non ce l'hai poteri? Mi hanno detto che hai dei poteri speciali.
2: Sono il genio di lavorare,
0: Ah, e allora sei un grande lavoratore.
2: Sì.
0: Che, meno male. No, mi hanno detto che hai dei poteri con le donne, non è vero?
2: Siamo in diretta.
0: Sì, sei in diretta, sì.
2: È vero, come una foto di divorzio.
0: Quindi non è vero, ok, non è vero, diciamo di no. Però quando hai detto siamo in diretta, se non fossimo in diretta avresti confessato,
2: vedi tu.
0: Allora, ovvero, hai un po' di poteri con le donne. Ma sono dei poteri sicuramente invidiabili. Invece, cosa vuoi dire ai tuoi amici che hanno sempre voglia di scherzare con te?
2: Li ringrazio, sono bravissimi ragazzi. Noi navighiamo, stiamo sulle navi scientifiche.
0: Ma veramente?
2: Sono bravi ragazzi.
0: Ah, ma adesso sei sulla nave?
2: Sì, sto a Trieste. Ci troviamo a Trieste, anche loro.
0: No, ci credo. Addirittura. E ci ascoltate, sì. I tuoi amici ci ascoltano praticamente dall'app, un po' lì sulla nave. Sono contento perché facciamo compagnia anche a voi che siete lì a navigare. Che bello. Com'è il tempo lì a Trieste?
2: Sta piovendo.
0: Veramente? State freschi. Qui a Napoli
2: non è come Napoli.
0: Qua fa un caldo assurdo. Sì, ma è vera, visto che sei a Trieste, no? Ma è vera quella frase, com'è bello far l'amore da Trieste in giù? Cioè, è vero che...
2: Secondo me l'ho sentito, però non lo so.
0: Non lo so. Vabbè.
2: Non posso
0: confermare. Ok, sei molto abbottonata, ci capito. Ti abbraccio e buon lavoro.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Ok, va bene, mettiamo un disco, torniamo tra poco con il sondazzo del giorno.

0: E ormai le scuole hanno chiuso i battenti per l'estate. Oggi vogliamo fare un piccolo viaggio nei ricordi, no? Quanti messaggi che stanno arrivando al 342-00-00-100. Vogliamo sapere da voi: c'è un professore, una professoressa che vi è rimasto particolarmente impresso, no? Cosa aveva di speciale? Era troppo severo, simpatico, stravagante, completamente fuori dagli schemi, per non dire altro. E soprattutto, qual è l'episodio che ancora oggi non riuscite a dimenticare? Potete anche scrivere una nota che avete preso, oppure che qualcuno ha preso nella vostra classe particolare, no? Perché spesso se leggi le note sembra quasi cabaret, sembra quasi surreale, ma poi ti rendi conto che quella nota è vera. Al 342-00-00-100. Leggo giusto qualche messaggio, poi ascoltiamo i vocali. Se avete voglia di raccontare il fatteriello più tardi, apriamo anche la linea diretta. Vediamo un po'. Ciao a tutti. Professore di geografia, mitico, entrava sempre con 5 minuti di ritardo, ma pretendeva la puntualità assoluta da tutti noi. Ancora oggi ci scherziamo quando ci ritroviamo tra ex compagni. Poi vediamo, ce n'è uno un po' lunghetto, da Francesco. Dice: buongiorno Antonio, sai perché ho insegnato storia dell'arte per 40 anni? Wow, primo professore, ragazzi, innalziamo il livello culturale. Grazie ad un grande professore di storia dell'arte che ebbe al liceo Genovesi di Piazza del Gesù del 1969, dal 69 al 74, il professore Angrisani. Poi mi scrive: gay dichiarato in anni in cui era molto difficile essere gay, ma lui non lo nascondeva e faceva bene, no? Devi immaginare per 5 anni 20 ragazzoni che in silenzio e da bocca aperta ascoltavamo questo genio che ci raccontava l'arte nei secoli con un'eloquenza ineguagliabile ed infinito amore per la bellezza. Poi alla fine di ogni sua lezione partiva spontaneo un applauso misto di rispetto ed ammirazione, seguito da un urlo corale: sì, grande show! Così c'è scritto, Poi, e lui si beava felice per averci incantati. Grazie professore, ovunque tu sia, il mio ricordo eterno. Bello questo messaggio, bello bello bello. Grazie Francesco di aver condiviso questa esperienza con noi. Ciao Antonio, Augusto Righi, tra il 93 e il 98, una selezione di fenomeni, i miei professori Cacopardo, Juvone, Sollazzo, Gallotta, potrei continuare, non ce n'era uno normale. Vabbè, sentiamo giusto qualche vocale, poi più tardi potete anche raccontare il fattariello del
1: pipistrello. Buongiorno pipistrelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Quando teniamo un professore di fisica nuovo,
0: sì.
1: Ah, si fumava il canne insieme a noi.
0: No, vabbè.
1: Educazione fisica,
0: Ma non va bene così.
2: Antonio, buongiorno. Gianni da Napoli.
0: Ciao Gianni.
2: Antonio, io quando stavo alle scuole superiori, il professore di estimo Franco Mica faceva il dirigente dell'Ercolano. Io all'epoca giocavo nel San Giorgio.
0: Sì.
2: Lui quando veniva a scuola il lunedì, la prima ora, si leggeva il giornale e vedeva se io avevo fatto gol oppure no, perché giocavo in attacco.
0: Ah, okay.
2: Se avevo segnato, lui mi chiamava alla cattedra e mi diceva: Joa, disegni mallazione ro gol,
0: no.
2: Fammi varia.
0: Bellissimo.
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mangani, a me è una sospensione, due settimane.
0: Si sente.
3: Roba la sospensione, grazie, iscritta. Palpeggia ripetutamente la sua compagna di classe.
0: Raffuso, che non sei altro.
4: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Allora, io alle superiori avevo un insegnante di religione,
0: sì,
4: che una volta mi ricordo che fece cadere un cellulare a terra e mi chiamo stronzo perché cade il cellulare a terra.
0: Non si fa.
4: Vabbè,
0: non si fa.
4: Comunque mi cacciò anche dalla classe. Poi dopo un po' questo professore andò al programma dei pacchi,
0: sì,
4: e vinse solo 50 centesimi, ma fa mucca.
0: Dei pacchi su Rai 1, il programma.
5: Io, il professore che amo mai scudato, dottore di diritto, ero pure avvocato, orefice. Comunque ero tipo che quando era studiato, era studiato, però quando mi ha avuto la capa era cibo.
0: Vabbè, dove
5: Pazziano, a calla.
0: Godere il momento. Quando
5: si spiegavano, io mi sono giardino di qua a palla, o sette se schiacci. Il fatto vuole che la classe mia affacciava proprio un coppo
0: no,
5: già
0: no, mannaggia
5: spiegava che ammanava tutta la classe
0: alla
5: no? Si affacciava e stai matti a palco da non sento quando certo. Avete visto l'alunno che sta facendo, sta giocando a palla. E comunque quando tu eri in da classe si certo dove sei stato in bagno e posso facciamo una panza cosa sì e t'abbrino che stiva la nota ma certo non per palla. L'alunno si allontana arbitrariamente dal complesso scolastico per andare a giocare in cortile a palla.
0: Ti ricordi ancora la nota ufficiale? C'è un professore che vi è rimasto nel cuore, una nota che ricordate ancora, che avete beccato voi o un vostro compagno di classe? Fatemelo sapere. Tra poco leggiamo e ascoltiamo i messaggi al 342 00 00 100.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Finalmente, finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giovanni scrive: la mia professoressa di italiano era severissima, ma aveva un cuore enorme. Un giorno arrivai interrogato, impreparato, e lei mi disse: ti do una seconda possibilità, ma usala bene. Quella fiducia mi è rimasta impressa più del voto. Poi abbiamo Antonio che mi invia una serie di note scolastiche, mi dice tutte vere. Io non lo so, le leggo che sono velocissime. Si presenta in classe con un pesce rosso nello zaino, poi dialoga con il termosifone, sostiene di ricevere risposte e poi usa il compasso come microfono durante la verifica, organizza una corsa di cancellini sul banco, tenta di convincere la classe che è già suonata la campanella imitando il suono. No, ma ce ne sono di situazioni strane ma vere a scuola. Poi c'è Ciro: Antonio, io a scuola ho avuto una prof, anche vicepreside, che faceva tremare tutti, ma aveva un'empatia straordinaria con tutti noi. Io l'ho voluta e le voglio davvero bene, mi ha insegnato un comandamento della vita: se prendi un impegno lo devi portare a termine, la parola vale più di tutto. Sono passati 20 anni dalle superiori e non ci siamo mai persi, anche solo con un messaggio, è sempre presente nella mia vita. Conosce mia moglie, i miei figli, per farti capire quanto sia presente. Bellissimo, perché poi non è facile, no? Intraprendere un rapporto con una professoressa quando finisce poi il momento scolastico. Vediamo, l'alunno, questo l'abbiamo già letto, e ne avevo ancora un altro molto divertente che volevo leggere, poi dopo ascoltiamo i vocali. Buongiorno Manganiello, questo veramente succedeva a mio figlio, al professionale a Nola. Un suo prof era malato di training online, veniva a scuola e stava sempre con il portatile aperto per il trading mentre faceva lezione. Ciao da Gene. Non ho sbagliato a dire trading, nel senso che non so come si pronunci, quindi quando non lo sai, la mia tecnica è quella di così far finta, no? Di fare una pronuncia quasi inglese, americana, così alla fine ammischi un po', no? Va bene, sentiamo qualche vocale, Ciruzzo, vediamo un po' le note scolastiche che avete preso, strane ma vere, ma soprattutto i professori strani ma veri che avete avuto.
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: buongiorno a tutti i pipistrevets. E Antonio, come faccio a non ricordare il mitico professor Rapa?
0: Rapa,
1: il
0: vai.
1: Professor Rava stava a Buonanima,
0: sì.
1: Stava all'Istituto Giordani,
0: sì.
1: E ti dico il nome perché
0: vai.
1: Chi conosce questo personaggio,
0: sì,
1: ti può raccontare delle storie esagerate.
0: Vai, vai, magari
1: Anto,
0: c'è qualcuno.
1: Finiva il tempo del compito, lui non è che raccoglieva normalmente i compiti, lui li arrotolava, li appallottolava e se li metteva in tasca.
0: E perché?
1: E siamo a Dì, Anto, tenevi una gomma in bocca, un bombolone, pigliava. Come
0: normale, scusa, tutto
1: un personaggio,
0: qualsiasi cosa. Ando,
1: c'ho delle storie allucinanti,
0: cioè delle tasche enormi.
2: Sono belli questi capi, mo si chiamano tutto professore, non come una volta. Mo da catta la laurea in coppa a internet e divento professore.
0: Ma sai che è proprio vero questo rispetto a tanti anni fa.
3: Buongiorno,
0: buongiorno.
3: Vittorio da
0: ciao amico mio.
3: Comunque mi ricordo alle scuole elementari. Tenevano un professore, era java di un metro e una cannuccia, praticamente. Avevamo visto sempre che quelli bacchette che i legni
0: per vecchio stampo.
3: Niente, avevamo un'aula abbastanza grande. La prima che arrivasse lui, prima
0: sì.
3: Che arrivasse, suonasse la campanella, lui ci stava a rinde e ci metteva a pazzo con l'una che ha un cancellino della lavagna. E praticamente faccio un utile a fare in dillastre, se non in lastre,
0: ecco qua. Classico.
3: Comunque alla fine della che è successo? Che è successo? Della subitella e mi rette giustamente la colpa a me. Mi rette questo Bregnetti bacchetta.
0: E ha fatto bene.
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io ricordo ancora questa nota, ero alle medie, adesso non ricordo bene se in seconda o in terza media.
0: Sì.
4: Comunque la prof era assente, venne una sostituta che era non vedente. Praticamente io durante la lezione ho chiesto di andare in bagno, ma lei mi aveva detto di no.
0: Sì.
4: La porta era rotta, non so se è presente quelle le porte di plastica bianche che hanno i due pannelli. Il pannello di sotto era rotto, che
0: okay.
4: Insomma era stato rotto precedentemente, quindi c'era lo spazio vuoto. Io, perché lei mi aveva detto di no, ma veramente dovevo andare in bagno, uscì da sotto.
0: Da quel
4: pannello rotto
0: okay.
4: Che mancava. Ma qualcuno deve aver fatto la spia. Senti sicuramente il movimento, perché sai, loro hanno gli altri sensi più sviluppati. Quando tornai trovai la nota scritta, ovviamente non da lei ma da qualche mio compagno, dettata da lei, e mi è rimasta impressa questa
0: vai.
4: nota, e mia mamma disse, e dissi mamma, mi ha sgamato.
0: Fantastico. L'ultimo di Rosario è un po' lunghetto, dice: Antonio, scuola media di un paesino della provincia di Salerno, inizio anni 80. Ricordo che c'era il prof di inglese, a me era capitato maschio e non di madrelingua, con la gonnellina modello film di Alvaro Vitali. Hai ragione, perché in genere le prof di inglese sono tutte quante un po' con il modellino supplente di Alvaro Vitali, e probabilmente il classico laureato in giurisprudenza che aveva ripiegato sull'insegnamento, e ti assicuro che era il terrore di tutti gli studenti. Quando scorreva il dito sull'elenco nominativo, ti affidavi a tutti i santi in paradiso, e se capitava a te andavi vicino alla cattedra e ti riempiva di idiota, traduci bene e due e vai a posto. No, non si fa. Non sapeva però che all'epoca a scuola, ultimo anno e ripetente da più anni, veniva anche un ragazzo che era un delinquente vero e proprio, scomparso dopo qualche anno e mai ritrovato, che a questo suo atteggiamento spavaldo e meschino rispose con le quattro gomme bucate ed una croce sul cofano della sua smagnante Lancia Delta integrale grigia. Bene, non voglio commentare neanche, mettiamo un disco, continuate a raccontarci un po' le vostre esperienze scolastiche in merito ad un prof che avete incrociato nella vostra vita, appunto a scuola, oppure una nota che avete preso, che hanno preso i vostri compagni particolare. Potete interagire come sempre al 342 00 00 100.

0: messaggi, ragazzi, ci stiamo divertendo tanto, no? Sentendo tutte le esperienze scolastiche che state raccontando. Antonio dice: Claudio, io tenevo un professore di elettrotecnica che ti diceva: verme, vieni alla lavagna, poi sei un idropene saturo. Dava le pacche alla cannavacciuolo. Un giorno feci finta di essermi fatto male, chiamarono il 118, gli feci passare la voglia di comportarsi così. Eh no, noi stiamo parlando di prof divertenti, simpatici, ma in questo caso veramente sono delle cose serie e gravi. Io ricordo ancora la nota che io, d'accordo con la classe, feci mettere a Dalia la secchiona precisina dalla supplente quando Dalia era in bagno. Facemmo scoppiare un palloncino e demmo la colpa a lei. Quando tornò Dalia dal bagno si mise a piangere, ma noi eravamo soddisfatti. Ed è una goduria, no? Quando poi prendi di mira, tra virgolette, senza bullismo, per l'amor di Dio, il secchione o la secchiona di turno, ma sempre con uno sfottò potabile. Ecco, ancora vediamo. Professor Petrone, Istituto Cavalcanti, via Manzoni, insegnava sala e prima di interrogare la mattina presto gli dovevi preparare un martini e se sbagliavi a mettere l'oliva ti metteva tre. No, ma non ci credo. Peppe da Stoccarda. Ragazzi, stiamo scoprendo veramente dei professori incredibili ma veri. Antonio, buongiorno. Gennaro, sulla mia pagella di terza media c'era scritto: si consiglia il mondo del lavoro mediante apprendistato. Quindi voleva significare che non dovevi andare a scuola perché non eri portato. E lui aggiunge: oggi, dopo aver fatto il liceo classico, sono laureato in ingegneria, docente di tecnologia alle scuole medie. Gennaro, alla faccia di chi ha scritto questo, no? Perché poi a volte sbagliano anche a calcolare e a capire poi la propensione di una persona. Pensa che a me, adesso non so se io so fare la radio o meno, ma 30 anni fa, ricordo, andai su una radio regionale e una persona mi disse: puoi fare tutto tranne la radio. Ecco, sono ancora qui. Vediamo. Ricorda ancora il nome, Michele si chiamava. Poi vediamo. Antonio, feci evacuare il piano emulando la sirena antincendio. Se vuoi te la rifaccio in diretta. No, non ci credo. Cioè, questo qui ha fatto evacuare un intero piano e un'intera classe imitando la sirena. Mannaggia. Armando, ci sei?
1: Eccomi, Andò. Ciao, buongiorno.
0: Ma allora spiegami un attimo il suo fattarello. Buongiorno, tu eri in classe a un certo punto, non mi fare la sirena, ti dico io quando devi partire, cos'è successo?
1: Niente, Andò, che ci stavamo un po' annoiando, c'avevamo la professoressa di supplenza, io stavo a Salvador Rosa a Napoli, no? E quindi niente, io ogni tanto ce l'avevo questa cosa che i miei amici dicevano: ah, fa sirena, faccia sci, comunque all'improvviso no. Facetto sta sirena.
0: Sì.
1: E niente, c'è un bordello perché
0: la facevi proprio uguale, proprio
1: sì,
0: identica.
1: Sì, sì, mo sono passati tanti anni, sono passati più di 20 anni, ma qualche sigaretto io ho perso un po' il fiato. Però comunque
0: riesci ancora. Da quanto tempo non la fai mo sta sirena che facevi a scuola?
1: Sarà 2-3 anni.
0: Ah, da 2-3 anni. L'hai rifatta in altre occasioni, in altre circostanze?
1: Sì, quando mi serve un po' che burdella allo stadio, così ogni tanto.
0: No, ok. Allora facciamo così, Armando, eccola qui. Dopo 3 anni, ma si ricorda una 20 anni, no? Questa invenzione.
1: Sì. Innanzitutto, fammi salutare tutta la quinta E del Salvador Rosa.
0: Come no? Un abbraccio anche da parte nostra, magari c'è qualche tuo ex compagno di classe che sta ascoltando
1: magari.
0: E che ricorderà questa sirena al mio 3. Armando, sei pronto?
1: Vai.
0: 1, 2, 3, vai! Arusta, scomparso Armando. Ma che sei? Armando? Aspetta, Armando, purtroppo t'ho perso, mannaggia, la devi rifare, t'ho perso.
1: Vai.
0: Ma veramente bello.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: C'è un professore che vi è rimasto nel cuore o nella memoria, ma anche una nota che avete preso a scuola e che ancora ricordate, oppure che ha preso un vostro compagno di classe. Argomento di stamattina, siamo sempre sul pezzo, visto che stamattina c'è l'esame delle scuole medie, quindi un in bocca al lupo a tutti i bimbi, a tutti i ragazzini, perché si chiama bimbi, si offendono, che stamattina hanno la prima prova. Un abbraccio da Antonio Manganiello. E allora, abbiamo tanti messaggi, poi una sorpresa sul finale, perché c'è qualcuno che vuole mettere a cop all'amico che ha fatto la sirena in diretta. Antonio, buongiorno. Io ricordo una nota di un mio amico alle superiori che rimane nella storia, ed è questa: Greco lancia missili ed oppone resistenza. Addirittura, che è una guerra. Non chiedermi che tipo di missili, perché non ero in classe con lui. Vabbè, suppongo quelli di carta, no? Che si facevano una volta e si lanciavano. Lo facevo anch'io, spesso e volentieri. Poi ci sono dei messaggi lunghissimi, ragazzi, ma non abbiamo tempo. Voglio subito ospitare nel pipistrello Gianluca Vigliotti, tra poco il bar dello sport, non perdetelo. Anche stamattina tra le 9 e le 10 si parlerà ovviamente di sport e non solo di calcio, perché è un vero e proprio show, fatemelo dire. Nel frattempo però io ho Vincenzo in diretta con noi. Gianluca, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Tutto
1: buongiorno,
0: bene? Buongiorno, come stai?
1: Pipistrelli. Vincenzo, me pada.
0: Me pada a me. Allora, Vincenzo sa fare il gallo.
1: Il gallo?
0: Il gallo, sì, sì, sì.
1: Mango pa munnezza.
0: No, qua gallo con pa munnezza. Ah, sa fare chicchirichì, no? Il verso del gallo.
1: Ah, okay. No, pensavo il gallo con pa munnezza.
0: Con pa munnezza. No. Ce ne sono tante, no?
1: Però così dice sa fare il gallo.
0: Beh, ma un gallo vuol dire il verso.
1: Il verso del gallo.
0: Perché un gallo sta solo con pa munnezza, scusa.
1: Sa, ci sarà sto gallo.
0: Un gallo sta andando pollaio, scusa, lo sa.
1: Sta nel pollaio il gallo.
0: Il gallo, in genere, sta nel pollaio che governa le galline, no?
1: Cioè, stanno galle e galline.
0: Oh, senti qua. Questa è mia. Un attimo solo, Vincenzo. Dice un attimo solo,
1: Pezzo storico questo.
2: A gallina non ci sta, e mo i come già fa, io non ci posso pensare, a gallina non ci sta.
1: Bello, fantastico.
0: Ok, con la base in sottofondo.
1: È un pezzo.
0: Aspetta.
1: È un pezzo.
0: Dice un attimo. Che stai facendo l'uovo? Che stai facendo?
1: Ma il gallo non fa l'uovo.
3: Datemi il via, io comincio.
1: Ma il gallo, perché il gallo fa l'uovo?
0: No, non fa l'uovo, però lui sta facendo. Che pare che stia facendo?
1: Il gallo fa l'uovo o la gallina fa l'uovo?
0: Ah, se fa la gallina, si può gallo.
1: Dice Vincenzo che fa l'uovo con
0: però,
1: gallo.
0: Avvocato, l'uovo esce dallo stesso buco, giusto? Cioè, no, il gallo ha lo stesso. No,
1: che dico, devi la fare donna. Questa cosa
0: no, aspetta, voglio dire.
1: Sì.
0: La donna, dire? Quando partorisce, l'umana, bello, no?
1: Questo paragone tra il parto della donna e il l'uovo è bellissimo.
0: Voglio dire.
1: Complimenti, no?
0: Esce sempre da lì, sia dal gallo che dalla gallo. Potrebbe farlo anche il gallo, l'uovo, no?
1: Ma perché da fare? Perché l'uomo partorisce? Scusa,
0: non partorisce, però se partorisce un uomo è doloroso, perché è un'unica soluzione.
1: Ma che cosa ti sei bevuto stamattina?
0: Sarebbe un parto anale,
1: ma
0: no?
1: Ma come il parto anale?
0: No, voglio dire.
1: Ma tu sei impazzito?
0: La gallina.
1: Il gallo è la gallina che fa l'uovo.
0: No, sto dicendo, a strada è sempre quello, quindi anche diciamo, il gallo.
1: A strada è sempre quello. Ma io non lo so, ma veramente non ho parole.
0: Babbo, dice, fa sto gallo, però fallo bene.
1: Vincenzo, meglio che non lo fai sto gallo.
3: Allora, la prima cosa, l'avvocato ha ragione, perché io porto a munnetta e quindi alla fine sto parlando.
0: No,
1: ecco, vedi,
0: grande.
1: Il famoso gallo.
3: Ascolta, grande. Mi trovo proprio in un'azienda che stanno facendo l'ova e roba di manna fotografia. E al finale ho l'ho siete pronto, vai giù.
0: Dammi soddisfazione, abbiamo 20 secondi.
1: Sarà
0: vai.
1: Un momento okay, veramente storico.
3: Perché non mi vattene in questa azienda.
1: No. Ma gli stanno estirpando qualcosa, cioè che cosa.
0: Senti, però. No, c'è lui, non si è sentito tanto, se no, lo puoi ripetere.
1: È un gallo oppure sei una tortura che stai avendo? Cioè, qual è il.
0: No, però no, è un gallo che
3: signora,
0: fa l'uovo.
3: Signora, scusatemi. Ma radio, scusatemi. No, tutto a posto,
0: Ma veramente. Ma c'è signore, ci sta. Ok.
1: Ma non è un gallo questo.
0: Pare ci vuole un gabbiano.
1: Ma non lo so, uno che stanno strozzando a qualcuno. Cioè.
0: Babbo, e dopo questo momento straordinario.
1: Sto, rimarrà negli annali questa.
0: Negli annali? Ah, negli annali, sì, giusto. No,
1: continui?
0: No, bene. Non è che continui. Però tu pensaci a questa cosa.
1: Ma
0: che me ne vado.
1: Ma secondo te pensa una cosa del genere?
0: Il gallo potrebbe fare l'uovo, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, sicuro.
0: Ecco, potrebbe fare l'uovo. Va bene. Ringrazio ovviamente Ciro Froio per la pazienza. No?
1: Soprattutto, che pazienza.
0: Tra poco le news. saluto l'avvocato Vigliotti, vado in macchina e accendo la radio non e ti ascolto.
1: Vero,
0: non è vero, sai.
1: Altre
0: però.
1: Cose.
0: Vabbè, ma io comunque agisco sì, così, sì. Giusto per dirlo. Guagliù, salve buona.
4: Buone, fresche, crocchette, cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Gianluca Miranda. Dalle prime ore di stamattina è in corso un'operazione della Polizia di Stato nelle province di Caserta e di Napoli. Oltre 100 agenti della Polizia di Stato stanno eseguendo arresti e perquisizioni nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord su soggetti appartenenti alla cosiddetta banda del buco, protagonisti di diverse rapine commesse in provincia di Napoli e Caserta presso agenzie ed istituti bancari e uffici postali. Le indagini delegate alla squadra mobile della Questura di Caserta avrebbero permesso di acquisire elementi a carico di un'associazione per delinquere capace tramite degli scavi abusivi e la creazione di cunicoli sotterranei di giungere forando i pavimenti dal sottosuolo dagli obiettivi da rapinare. Aveva una pistola con colpo in canna nel marsupio. Il trentenne arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Napoli durante alcuni controlli finalizzati alla prevenzione dell'occupazione abusiva degli appartamenti già sgomberati nel Parco Verde di Caivano. I baschi verdi del gruppo Pronto Impiego Napoli durante la perlustrazione dell'area hanno notato un'autovettura effettuare ripetutamente lo stesso giro nel Parco Verde. Per questo motivo è stato deciso di eseguire un controllo. Alla guida c'era un uomo originario di Frattaminore e dell'ispezione è emerso che possedeva una berretta pronta all'uso nel marsupio. Il trentenne è stato arrestato per detenzione, porto abusivo di armi clandestine e ricettazione. Adesso ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. È morto in ospedale a Napoli per arresto cardiaco Stefano Addeo, il professore di 66 anni che nel giugno del 2025 pubblicò un post in cui augurava la morte alla figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il decesso è avvenuto nell'ospedale del Mare, dove era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo aver tentato il suicidio lanciandosi da una finestra ad un'altezza di circa 2 metri. Dopo essere stato soccorso sul posto, venne trasferito cosciente, non in pericolo di vita, nell'ospedale dove le sue condizioni di salute si sono aggravate fino al decesso. La chiusura con lo sport e il calcio sono i giorni di Massimiliano Allegri. L'ormai ex tecnico del Milan è pronto a legarsi al club di De Laurentiis per diventare il nuovo allenatore del Napoli. È attesa per l'ufficialità della risoluzione con i rossoneri, che poi darà il via all'iter burocratico per l'ufficialità in azzurro. Impazza il calciomercato, il primo obiettivo per la difesa è il Hila della Lazio. Si avvicina anche l'esterno israeliano Hanan Kalaili. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio alla Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti.

0: Buongiorno, ben arrivati, ben trovati amici del Bar dello Sport. Gianluca Vigliotti ai microfoni per il nostro appuntamento quotidiano Kiss Kiss Napoli dalle 9 alle 10 ogni giorno, da lunedì al venerdì. C'è Ciro Froio in cabina di regia, ho grande piacere nel salutarlo e nel invitarvi a chiamare come al solito in diretta allo 081 546 6873 per ovviamente un po' di commenti di quello che sta per accadere. Siamo veramente a un passo dall'inizio del campionato del mondo. Ci sarà il Messico, che è uno dei tre padroni di casa. Ricordo che questo campionato del mondo si gioca in Messico, negli Stati Uniti, in Canada, e l'esordio della partita sarà quello là del Messico. Poi mano a mano giocheranno gli altri, sono molte più squadre, molte più partite, e non c'è l'Italia, questo ormai lo sappiamo tristemente. Ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, il 342 00 00100, che ricordo anche poi il numero dedicato per le vostre composizioni per il mitologico Festival Bar dello Sport. Segnalo che si è esibito già, oltre che Federico 49, un classico, c'è anche Biagio da Scafati, leggo, caro Ciro Froio, i nostri amici che hanno già inviato addirittura pure Mauro Perfetto, insomma, già scatenati, come al solito, tutti pronti per il Festival Bar dello Sport. Un po' di notizie, non è che ce ne siano tantissime, devo dirvi la verità. Innanzitutto continua a non sbloccarsi, ma lo consideriamo un non problema, il rapporto contrattuale di Allegri con il Milan. Il Milan attende di capire chi possa firmare questa benedetta risoluzione e ufficializzare il rapporto per 2 anni, il contratto tra Allegri e il Napoli. Mentre per quanto riguarda il mercato, stamattina l'oggetto di discussione più importante è quello dell'alternativa di Di Lorenzo. Parliamo dell'israeliano Kalaili, che è un ottimo giocatore, ha fatto un'ottima stagione in Belgio con l'Union Saint-Gilloise. Il Napoli avrebbe trovato l'accordo con il giocatore, che davvero è un giovane molto interessante, ma la formazione, la società belga chiede un sacco di soldi, si parla dei 25-30 milioni. Insomma, sto 30 milioni ormai è diventata una cosa proprio, ricordate ieri abbiamo parlato di Vergara e si continua a discutere sulla possibilità, anche se però Vergara, ragazzi, dobbiamo anche dire una cosa, Vergara ha appena firmato un rinnovo contrattuale l'anno scorso con un adeguamento consistente, corposo, probabilmente adesso forse si aspetterebbe anche qualche cosa in più, non lo sappiamo il Napoli come si comporterà, ma Vergara è sotto contratto, quindi voglio dire, se uno volesse comprare Vergara deve ovviamente bussare alla porta del Napoli. Avvocato, serve una base di ricovero, ho messo la radio, ho sentito galline, inizia a preoccuparmi. Ci scrive auguri a Juan Jesus e anche, e c'è il Gelson da Norimberga. Ma ragazzi, ma io non ci posso fare niente, il mio amico Manganiello e si è messo a fare le cose con le galline, io non, che cosa devo fare? Buongiorno a tutto il Bar dello Sport, sempre Forza Napoli, tanti auguri al nostro campione JJ, ci saluta Alberto da Bologna con gli auguri del compleanno. Avete già ricordato il compleanno di Juan Jesus, che credo non farà più parte del Napoli. Piccola curiosità, anche nel 2010 la partita inaugurale del mondiale fu Sudafrica-Messico e si giocava l'11 giugno. Emilio ci ha ricordato una particolarità che non era di mia conoscenza. Tanti saluti a tutti i tifosi partenopei sparsi nel mondo, buon caffè alla Perichat, Forza Napoli sempre. C'è il nostro amico Gianni Scotti, curva B15, che ci saluta. Intanto Gianluca, buongiorno, ma ci saranno partite in chiaro? Sì, la Rai fa 35 partite, mentre tutto il resto del mondiale è su DAZN, ovviamente. Allora cominciamo con Antonio, che è in linea alla prima telefonata. Eccoci qua, Antonio, buongiorno. 35 partite, mentre tutto il resto del mondiale è su DAZN, ovviamente. Allora cominciamo con Antonio, che è in linea alla prima telefonata. Eccoci qua, Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi scusi, Leo.

0: tecnicamente è stato esonerato, quindi è ancora legato. Se non fa risoluzione non può firmare per un'altra squadra, quindi ancora contrattualmente legato al Milan. Ritengo che ci sia ancora una piccola differenza nella risoluzione, che non so se la risolveranno,
1: ecco, in capo, io dicevo questo, da quello che sento il discorso è anche economico, di una buona uscita che lui dovrebbe avere. Allora dico, già non c'è questo gran, meno da parte mia, grande entusiasmo nel suo arrivo. Poi magari ecco ci sono queste diatribe, allora dico, perché il Napoli diciamo deve ancora aspettare, cioè una società come il Napoli deve aspettare tra virgolette i comodi di Allegri.
0: No, ma non sono, però devo dirti la verità, in questo caso non sono comodi di Allegri. Cioè, voglio dire, c'è anche un problema tecnico, ne abbiamo parlato, Antonio. C'è un problema che in questo momento, siccome è stata decapitata tutta la governance del Milan, cioè,
1: del Milan,
0: mancherebbe anche qualcuno che firmasse questa risoluzione. Quindi, comunque vediamo, diciamo che in questo momento non è un problema, ecco, non è semplicemente un...
1: Speriamo ovviamente che non lo diventi, ecco, questo era il discorso.
0: Va bene,
1: la ringrazio,
0: grazie Antonio,
1: buona giornata.
0: Grazie Antonio, ti abbraccio. Anche Juanlu Sanchez si scrive, il momento di andarci a prendere Juanlu Sanchez, adesso però dobbiamo chiudere al più presto, ce lo chiede Patrizio da Napoli, anche lui è sicuramente un'alternativa importante a Calaili. Vado a salutare anche Fabrizio, continuo a dirlo, cedere Vergara sarebbe un suicidio. Fabrizio, io ribadisco, ne abbiamo parlato ieri, oltretutto abbiamo anche ascoltato e letto qualche dichiarazione del suo procuratore, vedremo che cosa accade. Certamente il Napoli è cautelato da questo vincolo contrattuale di Vergara, se ci sarà qualche squadra che lo vorrà, io poi non so il Napoli che cosa ha intenzione di fare, soprattutto Allegri che cosa vorrà fare. Chicco, per i due portieri chi rimane? Questa è una bella domanda, caro Chicco. Io non lo so, Meretta ha un anno di scadenza ancora, Milinkovic-Savic ha 5 anni di contratto, ma soprattutto è stato pagato 21 milioni di euro, cioè ci dovrebbe essere una squadra che deve ovviamente non fare una minusvalenza nel bilancio del Napoli e comprare Milinkovic-Savic, sempre aspettando di capire poi Allegri a chi preferisce dei due. Spero che il Napoli rinnovi il contratto a McTominay prima dell'inizio del mondiale, ho paura che facendo un grande mondiale possano nascere degli acquirenti. E Domenico che ci fa i complimenti, lo saluto. Zeballos, Luigi, lo stiamo aspettando, ragazzi, vedo che giustamente stamattina cominciate a cercare di capire dove il Napoli può andare nel mercato, eh? Non sarà un mercato clamoroso, anche perché vado subito poi da Walter che è in linea, perché soprattutto il Napoli si trova a gestire, e Manna non gli aspetta davvero un lavoro importante, si trova a gestire un mercato di rientri di prestiti clamoroso, davvero clamoroso. Cosa faranno Rafa Marin e Marianucci? Cosa faranno Cajust, Lindstrom, Foloruscio? Insomma tutti i giocatori che rientrano nel Napoli, oltre ai Noalang e a Lucca, che insomma già conosciamo. Insomma non è semplicissima la situazione. Walter, vengo da te, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, Walter, Club Napoli Strasburgo, tutto bene?
0: Bene, com'è la situazione?
2: Tutto bene Gianluca. Senti, no, velocemente, questa frenesia di Allegri che deve arrivare subito, io non la vedo onestamente, perché anche perché il calciomercato per quando non è ancora aperto, sì, si sta già lavorando, ma gli basta prendere il telefono e parlare con Manna.
0: No, ma loro lo fanno, ma loro lo stanno con, cioè voglio dire, Manna e Allegri si sentono quotidianamente. Il lavoro sta proseguendo, manca la formalità, la formalizzazione del rapporto.
2: Io ho capito, perciò dico, tutta questa frenesia che deve arrivare subito, questa cosa non la vedo. Cioè, lui, velocemente, perché ieri non sono riuscito a prendere la linea su Vergara.
0: Ah, sì, sono curioso di sentire il tuo pensiero.
2: Su Vergara ci sono tre quesiti, io ti pongo veloce. Uno, la quota ragazzo primavera cresciuto in squadra che devi avere, no? Obbligatoriamente.
0: Sì,
2: qualcuno mi potrà dire, sì, ma tu puoi mettere quello, puoi rimpiazzare. E io rispondo, ma quello che rimpiazzi con Vergara è all'altezza di sostituirlo? Uno. Due, fattore economico. Se questo ragazzo ha giocato poco, perché per infortunio pure non ha giocato tanto, no?
0: Ma solo l'ultima parte, ha avuto una fascite plantare, è fastidiosa.
2: Per quello che ci ha fatto vedere è valutato 30 milioni, se lo tiene ancora un anno vada almeno il doppio, quindi pure economicamente non vedo. Terza cosa che dicevi pure tu prima,

0: bisogna capire un attimino che collocazione tattica il Allegri,
1: certo,
0: nella sua
1: situazione
0: vogliono dargli al ragazzo. Quindi sono tre quesiti da mettere insieme e secondo me Vergara non si muove da Napoli. Secondo me, poi il mercato lo sappiamo, è pieno di sorprese, ma secondo me non si muoverà da Napoli.
1: Grazie amico mio, grazie Walter, salutaci tutti, salutaci tutti. Allora vado a salutare Tonino Mammò, ti ringrazio, grazie dei complimenti, sempre alla nostra famiglia del Bar dello Sport, buongiorno, saluti a Domenico, al nostro avvocato condottiero Enzo dalla gelateria di Rapallo. Ti è venuto a trovare il nostro amico Vincenzo il Trambiere, non lo so, da Genova. Una domanda inerente il rientro dei nazionali dal mondiale, la previsione ottimistica, quarti o semifinale, e pessimistica, uscita il girone, in che data rientro si traducono? Riusciranno a tornare per la fine di Dimaro o solo per Castelli Sangro? Antonino il geologo. Beh, insomma, il mondiale va avanti fino al 19 luglio. Se tu consideri che almeno fino a fine giugno, io credo che è più probabile l'inizio di Castel di Sangro rispetto al 27 luglio, che è l'ultimo giorno di Dimaro. Vado di logica. Ci scrive Frank da Roma, Allegri uno squallido, solo per pochi soldi rompe al Napoli, pessimo soggetto. Beh ragazzi, io non lo so. Buongiorno, un saluto a tutti gli amici del Bar dello Sport. Allegri e il Milan litigano per questi pochi spiccioli, a Milano manco più la penna hanno. Il gusto ristorante Santa Maria Capavetere. Volevo dire, ma se Allegri non si libera subito dal Milan, noi siamo in stand by con gli acquisti e le cessioni, perché non si può fare niente, oppure no? No Max, si può continuare a fare, ripeto, ribadisco, il Napoli sta lavorando, non è che è il fatto che Allegri è soltanto una formalità quella di poterlo annunciare come nuovo allenatore del Napoli, ma sta lavorando serenamente ogni giorno con Manna. Per cortesia, stamattina non svegliamo il piccolo Guido, il venditore, e non so se nonno Guido ci chiama. Intanto vado ad Alberto. Alberto, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti.
1: Ciao caro.
2: Ci vado Domenico, il grande Domenico.
1: Grande.
2: Rinnovo di nuovo gli auguri al nostro campione Juan Jesus, anche se
1: sì, sì,
2: ci lascia con un bel ricordo.
1: È vero.
2: Adesso su Vergara anch'io lo terrei, non c'è prezzo. Poi si parla di 30 milioni come posso acqua fresca, se 30 milioni oggi è la portata di tutti.
1: No, ma infatti guarda ti aggiungo Alberto, c'è l'amico Nello da Casoria, stavo leggendo, che dice: ma se per un difensore come Palestra, che ha giocato nel Cagliari, viene valutato più di 50 milioni, un fantasista come Vergara, che ha giocato nel Napoli l'anno scorso, è normale che come ruolo vale molto più dei 30 milioni offerti. Però noi non sappiamo, noi stiamo parlando di una cifra ipotetica, cioè non credo che ci siamo entrati nelle trattative vere e proprie, però darsi che si sia fatto qualche sondaggio.
2: Però io su Vergara, che infatti ho ascoltato tutta la trasmissione, non sulla più della Lancia,
1: sì,
2: ascoltavo su Vergara, io la mia opinione è di tenerlo, che abbiamo anche Neres lo sappiamo,
1: certo,
2: che a volte c'ha quell'handicap degli infortuni, è un sostituto, poi abbiamo Politano, e non può fare tutto il campionato da solo, e lì saremo a posto. Farei tra Neres e Vergara l'alternativa, perché poi abbiamo più competizione, e Politano come chioccia sui due ragazzi per esperienza.
1: Ma noi abbiamo anche Noah Lang, abbiamo
2: Noah
1: anche
2: Lang, ma noi abbiamo una rosa che adesso
1: soprattutto dietro, sulle fasce, insomma.
2: Cosa, e poi la saluto a tutti.
1: Vai.
2: Io ho anche molta fiducia su Marianucci, che a me piace tantissimo Marianucci.
1: Vediamo che succede. Ti abbraccio, grazie Alberto. C'è un cambio in cabina di regia. È venuto il nostro grande Nellino Iorio, pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Come sempre ascoltiamo dalla nostra taralleria. Posso chiederti un saluto al piccolo Vito in arte Cocchino, tifosissimo del Napoli e pazzo di McTominay. Grande Vito, un abbraccio anche a te. Quest'anno non dobbiamo comprare tanto, bastano quei 4-5 acquisti mirati nei ruoli che i calciatori non si fermano mai, vanno anche in nazionale a giocare, hai ragione. Il signor Allegri è un vincente, ha ottenuto ottimi risultati con il Milan, merita una bella buonuscita. Gennaro ha detto, ma non lo posso dire quello che è scritto, dai. Perché De Laurentiis non prende un allenatore gradito la piazza di Napoli? Perché ogni trattativa con calciatore è sempre così estenuante? Fabrizio Marino. La trattativa sugli allenatori la sceglie lui, insomma, voglio dire, non va soltanto sul gradimento. Poi Enzo dalla gelateria di Rapallo mi conferma che il nostro amico Vincenzo il tranviere non è ancora andato a prendersi il gelato. Oh ragazzi, c'ho Maddalena, buongiorno al mio bar preferito del cuore, girando per mercato in attesa di essere allegri, il periodo più soporifero dell'anno senza campionato. Un bacio a Walter, al mio conduttore dei capelli di zucchero, riferirò al nostro direttore del tuo bacio, cara Maddi. C'è Marco in linea. Marco, buongiorno.
3: Gianluca, allora, ascoltami bene, un ascoltatore ha detto
1: sì,
3: perché i allenatori non scegliano i tifosi, ma siccome è un discorso logico, se io sono imprenditore e verso la società Calcio Napoli,
1: sì,
3: io che ci metto i soldi, ok, io ci devo scegliere io allenatore, perché ci vado malamente, ci mangia pigliato il rifuso.
1: Ho capito, ecco, sì, ok, è chiaro,
3: capisci cosa voglio dire,
1: sì,
3: che è un discorso logico, no? Poi riguardo Allegri, capisci, mamma mia,
1: sì, capisci,
3: tu aspetta,
1: sì,
3: quando si risolve sta telenovela?
1: Ma non è una telenovela, non è, Marco, non è una telenovela, si tratta semplicemente di liberarsi dal rapporto contrattuale. Io non sono, devo dirvi la verità, su questa storia non sono molto preoccupato, cioè voglio dire, non è che questo vincolo stia impedendo al Napoli di poter lavorare, cioè manca soltanto l'ufficialità, ma tutto il mondo sa perfettamente che Allegri è il prossimo allenatore del Napoli. Cioè,
3: no, ma per questo dicevo, la volta è per tutti, tipo, state là, dove è il senso, stiamo tutto quanto quieta.
1: Ma lo sappiamo siamo lo stesso quieti. Ma...
3: io, di la verità, posso essere il mio parere.
1: Ma certo che può essere il tuo parere.
3: Sei italiano, perché è un grande allenatore.
1: È sta al Besiktas, ma sta in Turchia.
3: Però, italiano, per me, deve ancora fare uno...
1: Cioè, uno step. Mo lo fanno in Turchia, lo step.
3: Primo che fa quel livello là, italiano a Napoli va ottimo. Per lo parlare l'italiano a Napoli fa tante belle cose. Ma mo è troppo presto per l'italiano a Napoli.
1: Va bene, Marchino. Forza,
3: un bacio, Napoli.
1: Grazie.
3: Un bacio a te, Gianluca.
1: Grazie.
3: Ti troppo bene.
1: Puri.
3: Le vangaglie e tre varici.
1: Grazie, sei molto carino.
3: Una bella sedicia.
1: Tenevan ganna, che te voleva bene. Tenevan ganna. Niente al caso, ci scrive Vincenzo. Buongiorno dal nostro amico Vincenzo, che ci manda una foto con lo scudetto del Napoli. Buongiorno, sta qualcosa di Lucca al Milan, Carlo da Secondigliano. Non lo so, poi ci sarà qualcuno che dovrà restare insieme ad Højlund, c'è Lukaku, c'è Lucca, non so Allegri su chi proponderà la scelta. Ugo da Benevento, la situazione paradossale che si è creata con il ritardo di annunciare Allegri è il logico epilogo di una dirigenza lontana anni luce dai tempi di Berlusconi. Beh, insomma, il Milan in questo momento è in grande difficoltà, forse chiuderà anche per l'allenatore del Crystal Palace. Ho letto che non ricordo chi del Milan vuole mettere da parte Ibra e forse confermare Allegri, addirittura. Vergara vale molto di più di 30 milioni, soprattutto per le caratteristiche extracampo, è giovane, del vivaio, l'alternativa non c'è. Buongiorno anche Vergara non si tocca, Giampiero dal Vomero, il prossimo anno varrà il doppio. Buongiorno, ci sono possibilità che Vergara vada via? Non lo so. Enzo da Tivoli, volevo solo inviare il mio abbraccio al tenero Domenico. Poi Ignazio del Tetto, c'è Ignazio che non lo sentiamo da un po', vero Nellino? Sono un po' preoccupato, ma tra poco lo chiamo. Un grosso in bocca al lupo al nostro Massimiliano, che saluto. Vogliamo vincere in Italia? Il Napoli deve fare questo, deve vendere Lindstrom, Gonge, Cajust, Asa, Rao, Luca, Lukaku, De Bruyne, Folorusso, Juan Jesus, e va in scadenza. Milinkovic, Safi, Napoli, gli acquisti, Rabiot, Rios, Juan Lo Sanchez, Jimenez, Marianucci, Ghila, Dodd, mamma mia, Vittorio, proprio una... Allora, ragazzi, facciamo così. C'è il nostro amico Guido al telefono, giusto Nellino? C'è Guido. Guido, ci sei?
4: Sì, buongiorno Gianluca.
1: Guido, che piacere sentirti, Guido.
4: Tutto a posto, qui è una bella giornata di sole.
1: Benissimo, Guido.
4: E penso che anche a Napoli.
1: A Napoli è una giornata meravigliosa.
4: Belle, di sole, di azzurro.
1: Scusami.
4: Azzurro e mare, sì. Azzurro in cielo.
1: Tutto, anche il nostro cuore azzurro. Scusa.
4: Certamente.
1: Scusa. Guido, mi ha scritto prima un amico, non so se hai sentito. Ha detto, Gianluca, ti raccomando, stamattina non svegliare.
4: No, è sto dormendo, non lo voglio svegliare, che sennò.
1: non lo vogliamo.
4: La madre sta lavorando, che sennò...
1: Si arrabbia la mamma, dice. Tu dici che si arrabbia poi la mamma con te, se lo svegli un'altra volta. Ma perché Guido se sta dorme sempre? Sono le 9:30, che sta dormendo?
4: No, quello è abituato a dormire un pochino, perché mai finito la scuola.
1: Ma che succede? Perché non va a letto presto, Guido? Il tuo nipote?
4: No, va a letto un po' tardi.
1: Non si
4: mette per la televisione, a giocare.
1: Non si fa, Guido, deve andare a letto presto, scusami.
4: Sì, sì.
1: Vabbè, Guido, allora, visto che non vogliamo svegliare Guido, non lo vogliamo svegliare, ti faccio salutare da Felice. Sta felice, sta felice.
4: Guido, ecco, buongiorno, Felice.
5: Eccoli. Ciao Guido, c'è un nipote meraviglioso, te lo invidio.
1: Parlate una alla volta, per favore, parlate una alla volta. Allora, Felice, che cosa volevi dire a Guido?
5: Intanto l'invidio per il suo bellissimo e grande nipote.
1: Ecco, bravo.
4: Grazie, grazie, ce l'ho due
1: nipoti, vai.
5: Vabbè, io Guido conosco perché parla con noi.
4: Gabriele, sono un pochino più lontano e non posso portarlo qui.
1: Vabbè, peccato.
4: Ma io ti posso dire Napoli, figurati. Anche mio figlio è padre e ti posso dire Napoli.
5: Beato a lui, mannaggia
1: Oremonio.
4: Ma quelli crescendo si convertono.
1: Allora, statemi a sentire, non parlate dei fatti vostri.
5: Zitti,
1: tutti e due, non parlate dei fatti vostri. Devo fare una domanda a tutti e due e poi vi lascio. Allora, dovete dire in 10 secondi che cosa farà il Napoli con Allegri. Comincia Guido, vai!
4: Lei è meglio che non viene proprio.
1: No, Guido, ma come? Dice la cosa. Felice, rispondi per favore.
5: Guido, con Allegri saremo allegri e vigileremo il campionato.
1: Ecco qua.
4: Quello è Juventino.
1: Ma no, Guido, ma scusa, ma Guido, ma viene qui a fare l'allenatore del Napoli. Non puoi dire che è meglio che non viene proprio.
5: Allegri, vinceremo il campionato, Guido, stai tranquillo.
4: Ti ricordo è contrario da cosa diceva il secondo di Allegro.
1: Vabbè, Guido,
4: capito, sta un pochino antipatico, un po' violento.
1: No, non è violento, lui è un po' così, si inalbera un po' a fine partita. Vabbè, capito? Guido,
4: allora,
1: a Felice.
4: Vuol dire Napoli, che fa?
1: Non lo sappiamo. A Guido, a Felice lo abbiamo salutato. Guido.
4: Ti dico un'altra cosa.
1: Che vuoi dire, Guido?
4: Se è possibile. Stanotte ho pensato una cosa.
1: Che pensate stanotte?
4: Ho pensato che invece di vendere a Belgale, di vendere a quell'altro.
1: Che deve fare?
4: Facciamo una cosa, facciamo un campo sportivo 25 metri più lungo,
1: sì?
4: E 10 metri più largo, e così così si gioca 22 e 22.
1: Così non se ne va nessuno. Vabbè, Guido, allora sicuro.
4: Così non se ne va nessuno.
1: Guido, sicuro non vogliamo. Sicuro non vogliamo svegliarla, Guido, no? Non lo sveglio.
4: No,
1: vabbè, domani mattina facci chiamare. Quando si sveglia?
4: Quando quattro mattina che si sveglia?
1: Ci fai chiamare, che voglio sentire anche a Guido. T'abbraccio, buona giornata. Ciao Guido,
4: ciao a tutti.
1: Guido è felice, si è aperto un portale nel metaverso. Poi un calciatore che ha giocato 8 partite in Serie A ed è rimasto infortunato 2 mesi, vale più di 30 milioni? Poi ci lamentiamo che in Italia ci sono più calciatori stranieri che italiani. Se i prezzi sono questi, allora noi ai mondiali non ci andremo più. Ce lo scrive Peppe 62. Devo andare in pubblicità, giusto amico Ciro? Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
9: La risposta è sempre Daily.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Allora, siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti ai microfoni, pronto per accogliere ancora i vostri interventi qui a Kiss Kiss Napoli, 081 546 6873. Abbiamo avuto un grande finale con ci sono scambiati saluti Guido e Felice, c'è Ciro Froio in cabina di regia, arrivano ancora tantissimi messaggi al 342 000 100. Si chiede ovviamente Michele Atunna, ma il secondo nipotino di Guido, poi tra chi, a che ora si sveglia, il duo Guido e Felice è uno dei momenti più belli del programma, Fabrizio, insomma è capitato con Guido e Felice, mancava soltanto Ignazio, ci avrebbero messo sotto il torchio Pasquale, l'ecografo della Torre del Greco. Vincenzo il trambiere, dite a Vincenzo che poi ci vado, non vi preoccupate, a mangiarsi il gelato, ecco i nostri amici liguri che si iscrivono. Guido, mandate il bambino a letto presto così lo sentiremo al bar, ti fa un suggerimento la nostra Francida Liccola che ci ascolta sempre. Parlate di mercato, ma lo sapete che se non partono Lukaku e De Bruyne, che pesano 12 milioni netti, 24 lordi, non si farà mercato, il Napoli deve tagliare gli ingaggi, ce lo scrive Gianni. Beh, io insomma su De Bruyne non credo che ci possano essere dubbi, credo che Kevin De Bruyne sia uno dei punti di partenza del Napoli. Allegri ha sempre avuto un giocatore di grande spessore, di grande qualità, di grande esperienza, personalità nelle squadre, il Modric dell'anno scorso al Milan. Forse il Milan sta usando la stessa tecnica del nostro presidente: se vuoi il mio allenatore te lo devi comprare, è possibile? Francesco TDG, non credo, perché però loro lo devono pagare se non lo liberano, quindi sì, grazie Vittorio il pacifista, tra Buongiorno e Allegri sarà un Napoli targato Mike Allegria, ci scrive il nostro amico. La priorità sul mercato è un terzino destro di sicura affidabilità, dopo Di Lorenzo il vuoto, Luciano Club Napoli sanno che saluta Domenico. Ripeto, ribadisco, la trattativa con Kalaili, questo difensore terzino israeliano, laterale destro, che è anche molto bravo in fase propositiva, ha fatto un ottimo campionato con l'Union Saint-Gilloise, però il Napoli avrebbe trovato l'accordo col giocatore, ma attenzione perché il costo del cartellino sta lievitando in maniera incredibile, ci sono anche sirene inglesi e insomma la trattativa non sarà facile. Intanto vado da Luigi che ha telefono. Luigi, buongiorno.
13: Buongiorno avvocato, complimenti perché vi seguo sempre.
1: Grazie caro, sono molto...
13: veramente una trasmissione coinvolgente.
1: Grazie, che bello, grazie. Grazie.
13: Con i vostri collaboratori al telefono che chiamano, che si divertono.
1: Grazie Luigi, che
13: io
1: piacere.
13: Sono un po' romantico io, calcisticamente, no?
1: Sì.
13: Avevo pensato a due napoletani, uno di Scampia,
1: sì,
13: e un altro dei quartieri.
1: Che fanno?
13: Quello dei quartieri ha fatto un campionato meraviglioso a Cagliari.
1: Sì.
13: Pisacane.
1: L'allenatore
13: Fabio Pisacane, che sì, tra l'altro è stato anche premiato,
1: sì,
13: dalla Federazione Internazionale, lei sa benissimo che è successo, no?
1: Sì, sì, ma oltretutto è stato anche confermato con il Cagliari, il Cagliari proseguirà con lui.
13: Ah, mannaggia, perché...
1: Ah, tu volevi fare fuori Allegri? Luigi, volevi fare fuori Allegri? Ma come? Il Napoli ha fatto l'accordo con Allegri e tu lo volevi fare fuori?
13: Guardi, Allegri a me non piace troppo.
1: Questo l'ho capito Luigi, cioè non sei l'unico, non sei l'unico, ne parliamo ormai da quasi un mese.
13: E poi il centrocampista di Scampia, si chiama Mandragora.
1: Ah, quello che gioca nella Fiorentina. Lo so, però lui però anche lui credo che sia
13: da fuori aria che fa paura.
1: Bel sinistro, è bravo Luigi. Però sono due obiettivi purtroppo non accessibili. Lui, mi dispiace darti questa delusione.
13: I romantici perdono sempre.
1: Lo so, mio caro, va bene. Però vienici a trovare Luigi, ti aspettiamo.
13: Buona trasmissione.
1: Grazie. Grazie Luigi. Andate a vedere il post Instagram di Vergara. Ieri sera l'ha messo, ha scritto: a Napoli non piove mai. Questo dice tutto. Saluti Antonio da Francoforte. Ci saluta anche la nostra grande Robby Mogol. Ci addolora che forse i nostri amici di Beirut non sono in condizione di ascoltarci. Abbiamo il nostro amico Marcello che si trova a Beirut in missione. Speriamo che riesca ad ascoltarti, Marcello, perché insomma arrivano sempre queste notizie davvero molto tristi. Saluti anche da Gaetano. Questo mese sono a Rapallo, vorrei salutare l'amico dov'è la gelateria, grazie. Vincenzo, c'è un altro Vincenzo che si trova a Rapallo, vediamo se si iscrive il nostro amico della gelateria, ti dico come si chiama. Avendo sentito ieri, si è capito che Vergara andrà via, ha ribadito più volte che è una scelta della società, non del calciatore. Potrebbe andare al Tottenham di De Zerbi, ma se dovesse saltare il discorso Allegri, poiché penso il problema sia che il Milan non voglia dare nessuna buona uscita, quale potrebbe essere il piano B? Ma non ci penso proprio al piano B, ragazzi. Claudio, non ci penso proprio a questo piano B. Cioè, avvocato, buongiorno. Poi lo chiedo, qualche pagina sportiva milanese dava Lucca acquisto? Non lo sappiamo, ragazzi. Il Milan deve prendere sicuramente degli attaccanti, però non ti so dire. Parmavo. Ah, Vincenzo che mi ha mandato. Sì, ma intanto c'è il tricolore, scusami. Domenico, come stai?
14: Bene, Giotti.
1: Oh, che piacere. Come stai, Domenico? Tutto bene?
14: Buongiorno, Giotti.
1: Bene, buongiorno a te, buongiorno a te. Sei preoccupato per questa cosa di Allegri?
14: No.
1: Bravo, bravo. Diglielo. Dillo, Domenico, te lo devi dire. Allegri comunque verrà a Napoli, nessun problema.
14: Non viene a Napoli, io Allegri.
1: Sì, viene, ci vuole un po' di tempo, ma verrà a Napoli, non ti preoccupare, stai tranquillo. Che stai facendo? Domenica, abbassa il volume della radio, eccoci. Va bene. E questo non lo so, il modulo non lo so. Secondo me dovrebbe giocare a 4, fare un 4-3-3, ma alcuni dicono fa 3-4-3, non lo so. E dobbiamo aspettare che viene e ce lo dice. Tu come vuoi giocare?
14: 4-3-3,
1: grande Domenico. Va bene, Domenico.
14: Posso salutare?
1: Sì, tu saluta sempre tutto quello che vuoi. Vai, saluta.
14: A te, a me, a
1: tutta
14: Napoli.
1: A tutta Kiss Napoli. Noi ti abbracciamo forte. Ti raccomando, ti aspetto domani.
14: A domani.
1: La gelateria si chiama Luvi. Eccola qua, la gelateria Luvi, in passeggiata mare lungomare, capito? A Rapallo, Luvi. A che ora si sveglia Guido? Non lo sappiamo. Mandragora non è di Scampia, ci scrive il nostro amico Guido. Stamattina ti volevo chiedere, Anghissa è vero che vuole restare? Luigi da Mantova? Non lo so. Io sono sincero, ragazzi, quando noi abbiamo le notizie le diciamo, su questa situazione di Anghissa, ancora un anno di contratto, mi sembra che non rinnovi. E tenere ancora Anghissa qua ancora un anno di contratto, per carità, ma se torniamo, quale Anghissa rimane? Mi sembrerebbe che ci ricordiamo un altro Anghissa prima dell'infortunio. Un saluto a tutta la famiglia del bar dello sport, dei nuovi amici della Paninoteca Street Pool di Mugnano, che bello ragazzi, benvenuti anche a voi. Gianluca, felice, Guida, Ignazio, abbiamo un tridente da Champions, ci scrive Enzo da Maddaloni. Maurizio da Massalubrenze, quanto desidero parlare con te, non ci riesco, comunque si fanno troppe chiacchiere, il buon 80% sono false, bisogna solo tifare Napoli, una società seria, sana. Io ho seguito il Napoli per 50 anni, ultimamente i miei problemi di salute, quando posso ogni anno mi faccio l'abbonamento. Buon lavoro, un bocca al lupo a te, Maurizio da Massalubrenze. Ma non è vero che sono false le notizie, dobbiamo capire lo sviluppo del mercato. Vergara deve rimanere senza se e senza ma. Un saluto a Lello e a Sandro da Massimo da Monza. E poi Antonio da Pozzuoli, volevo farti sapere che l'amico Rubentino è rimasto sconvolto dalla canzone di ieri e lo sta dicendo a tutti, speriamo che questo gli faccia cambiare idea. Ricordo che ieri Antonio da Pozzuoli ci ha regolato il famoso Rubentino, bello aglione, Rubentino. Allora, siamo pronti, Ciro? Sì, a Vincenzo, non l'avevo letto, quindi perciò va. Vincenzo, vengo da te e poi andiamo al Festival Bar. Vai Vincenzo, buongiorno.
15: Buongiorno avvocato, mi hanno rilasciato dal pollaio. Adesso sono fuori, sono ritornato nella normalità.
1: Ma perché eri tu che avevi fatto? Scusami, eri tu che avevi fatto l'imitazione del gallo?
15: Lo devo rifarlo?
1: No, per carità, perché tutto sembrava tranne che un gallo.
15: Voi avete anche messo in dubbio la mia capacità d'onora di gallo.
1: No, non ho detto.
15: Mi hanno comunque scritto, sì, messaggiato dicendo è uguale il gallo.
1: Sì, tale e quale, proprio, identico proprio.
15: Non le piace.
1: Non avevo dubbi, vai.
15: No, avvocato, io insieme a lei volevo analizzare Casettina Allegri.
1: Sì.
15: speriamo di no, ma
1: ancora, ma ragazzi, ma Allegri viene, inutile che continuate a dire speriamo di no. Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo volete capire o no?
15: Ma no, ma io non lo dico io che ma io ho boscine che purtroppo secondo me saranno proprio difficili che si lasciano Allegri, che ci danno buone uscite e non dispette che ci faranno. E allora a questo punto qua, perché il Napoli non si guarda e si va a Palladino? Perché non cerchiamo un po' tutti di far capire, di far venire un napoletano e festeggiare il nostro centenario con un allenatore di Napoli?
1: Cioè tu vorresti fare venire Palladino soltanto per festeggiare il centenario? Insomma,
15: sì, Palladino porterà veramente novità a Napoli.
1: Allora, tu vuoi a Palladino, l'amico di prima che ci ha chiamato Luigi ha detto che voleva a Pisacane, non Marco Pisacane che viene dopo con Rosario Verde. Insomma, ma scusate, ma volete capire che Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli?
15: Sondaggio.
1: Quello ha firmato il rapporto con. Ma scusa, ma hai fatto l'accordo con Napoli? Vince, sentiamo il Festival Bar dello Sport. Ci sentiamo domani. T'abbraccio. Ciao, Festival Bar dello Sport, vai. Arriva il Festival Bar dello Sport oggi stamattina, affollatissimo Festival Bar dello Sport, l'abbiamo visto stamattina, torna anche Biagio da Scafati. Vai Ciro.
16: Festival Bar dello Sport.
17: Voglio vederti arrivare, mister Allegri, mister Allegri.
1: Esatto.
17: Voglio vederti allenare, mister Allegri, mister Allegri. E sentirà mister Allegri con la nostra maglia, mister Allegri. Dai Allegri, arriva, forza Napoli, Ciro da Impedia.
1: Ah,

0: minestrone.
1: Sì, lo proprio impazzisce per Federico 49.
0: Mi dico a te che sei un dio, sempre fatto a modo mio. Per nessuno mai mi innamorai.
1: Vorremmo capire la canzone qual è.
0: La gente mi diceva non è un cuore, poi ti ho visto e per amore.
1: Bella però.
0: La mia fede è solo per te.
1: Federico, dici che canzone è questa che non riusciamo a ricordarci.
0: Federico 49.
1: Grazie caro, grazie, bravo, bravo, bravo Federico. C'è anche Francesco da Ferrara che dice: io sono deluso perché non hai svegliato il piccolo Guido, che è il ragazzino più educato e paziente del mondo. Mica lo potevo svegliare ogni giorno, Guido. Se il Milan non tiene l'occhio per chiagnere, paga lo stipendio all'Allegri solo per fare un dispetto al Napoli, e sarebbe masochismo. Hai ragione, Rino Molosso. Ciao Gianluca, lo ripeto: Allegri viene al Napoli, vince il campionato e farà una grande Champions. Se farà un grande gioco e Vergara farà un grande campionato. Ce lo scrive Ciro. Per Biagio in rima con Canada, devi metterci, non ci sta. E poi Palladino è napoletano solo di nascita, Mugnano, lui non ama il nostro Napoli, Franco lo scrive. Avvocato, buongiorno, se dovesse chiamare di nuovo Ciro, fai una buttata di sale, Enzo da Quarto, chiama Marreia addirittura. Allegri nell'unico profilo per vincere, ringraziate De Laurentiis. Vincenzo da Napoli, dopo Atalanta-Napoli o Palladino siamo tutti più allegri. Luca Capitano 78, sto cercando di salutare i tantissimi amici che ci stanno scrivendo, volevo salutare tutti i tifosi del Napoli e tutti voi dello staff con affetto, sono la signora Imma. Grande Imma, carissima Imma, un abbraccio anche a te. È mai possibile che quando il calcio Napoli fa un passo importante c'è sempre una tarantella, ci scrive Francesco. Sono sicuro che con Allegri ci divertiremo, una natura di alto livello. Nello da Brusciano. E poi, ma le sembra giusto che un calciatore che ha rinnovato il contratto per quest'anno per aver fatto 7 presenze e poi l'infortunio vada a chiedere un adeguamento? Che calcio è questo, Lucio? Io non ti so dire se ha chiesto l'adeguamento Vergara, non lo so, Lucio, quindi non possiamo darlo per assunto. Però, insomma, voglio dire, queste voci di mercato non mi piacciono molto. Andiamo da Gianni, che è in linea. Gianni, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno, allegria stamattina.
1: Allegria, allegria.
2: Tutte le mattine allegria.
1: Allegria, allegria, allegria, allegria. Vai.
2: Io sono comunque sempre allegro, quindi allegro è sempre in me, praticamente.
1: Allegro ma non troppo, allegro ma non troppo.
2: Avvocato, volevo dire una cosa. Sì. Come ho timore di déjà vu, no?
1: Sì.
2: Nel senso che io ho fatto l'abbonamento nell'80-81 quando sfiorammo lo scudetto, vabbè, voi ricordate, con Kroll, Ferrari, eccetera. E poi con l'epoca Maradona l'ho vista tutta, e poi dopo il Maradona c'è stato il problema IRPEF, è stato venduto Ferrara, Cannavacci. Siccome il presidente può darsi pure che lui non l'ha detto, però sento sempre, perché io poi a me mi interessa questo, non mi interessa il mercato.
1: Vai.
2: Presidente, dobbiamo diminuire gli ingaggi. Oggi non è come allora, avvocato, il presidente deve prendere la decisione, ma ormai in Napoli in 4 anni un secondo posto e 2 scudette e una supercoppa è un quarto di finale di Champions, cosa che è un traguardo storico, quindi mo non può più tornare indietro, quindi o prende una decisione o prende una decisione.
1: Beh, ma ha preso Allegri, però
2: non,
1: ragazzi,
2: non deve tornare più.
1: Infatti ha preso Allegri.
2: Infatti ho messo le mani avanti, ho detto poi dobbiamo vedere se il presidente veramente parla di ridimensionamento degli ingaggi.
1: Vediamo il mercato. Un mercato complesso, ripeto, ribadisco, un mercato molto complesso. Quanto quello che aspetta
2: Napoli. Avvocato, sempre. Sorrento, gliela saluto.
1: Vai da Guido, da Massalubrenza allungati, vai da Guido che ti sta aspettando.
2: Sta troppo traffico a Massalubrenza.
1: Vabbè, non fa niente. Ciao Gianni, buona giornata. Saluto anche l'amico Dario, grazie. La canzone di Federico 49 era dei Camaleonti, grazie. Poi ciao dal Belgio, grazie per l'allegria che ci porta ogni giorno, avvocato. Ma grazie a te, caro Gianluca dal Belgio. Poi Giuseppe si è appena svegliato, lo puoi salutare, Cocchino? Come non lo saluto, gli amici della Taralleria con Gennaro e Giuseppe. Se facciamo il sondaggio, allora voglio Ezzolino Capuano, ci scrive Vittorio. Solo Rosario può sbloccare la trattativa con Cardinale. Dove sei? Allegri, dove sei? Antonio dall'Austria. I Dick Dick, ma come sono i Dick Dick? Michela Donna, scusatemi, sono i Camaleonti o i Dick Dick? Federico 49, vuoi dircelo? Scrivetemelo, perché adesso devo andare in pubblicità, torno tra pochissimo per l'ultima parte del Bar dello Sport.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Oh, buongiorno, anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta a vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Allora, amici del bar dello sport, tornati per la parte finale della nostra trasmissione su Kiss Kiss Napoli. Saluto Ciro Froio che è in cabina di regia, pronto per accogliere i vostri ultimi interventi. 081 546 6873. Fatemi fare gli auguri di buon compleanno. Vi faccio sempre gli auguri a tutti, ma stamattina è il compleanno della mia cognata, di Valentina, di zia Valentina. Il compleanno di zia Valentina, vi facciamo gli auguri. Buon compleanno. E poi devo ringraziare Tony da Quarto, ma soprattutto anche il mitico Federico 49 che ci ha risolto il problema. Renato dei Profeti, la canzone Il mio amore per te. Renato dei Profeti, mamma mia, Federico, sei proprio veramente un cultore di quelli clamorosi. Vincenzo Senior, la canzone cantata da Federico e Renato dei Profeti, Una vita con te, dopo Atalanta-Napoli, Palladino non la voglio più vedere, ce lo scrive Luca. Sono sicuro che col gioco di Allegri ci divertiremo. Ronf, scusate, dove eravamo? Insomma, Andrea è un po' ironico. Più che litigare tra questo e quell'allenatore, bisognerebbe rimettere Ciro Mertens in campo. Ma Ciro Mertens non è più Palladino, è Juventino, ci scrive un nostro amico, ma io che ne so. Spero che Ibrahimovic non liberi Allegri, addirittura Raffaele. Giù le mani da Vergara. Comunque credo che sia una manovra del procuratore per batter cassa. Non te lo so dire questo, ovviamente. Ce lo scrive Rino. Ciao Gianluca, ti saluto da Damasco, dove rimarrò per qualche giorno. Buon caffè a tutti. Marcello si è trasferito da Beirut a Damasco. Un abbraccio forte, Marcello, sei nei nostri pensieri. Vergara ha un contratto da meno di 300.000 euro all'anno, però la società lo valuta 30 milioni. Come sempre nel Napoli qualcosa non torna. Credo che l'adeguamento sia stato superiore, Riccardo Emilia. Grazie all'amico Giuseppe da Secondigliano per i complimenti. Intanto vado da donna Antonella che è in linea. Buongiorno.
8: Buongiorno avvocato, buongiorno.
7: Come stai? Ben trovata, tutto bene?
8: Bene. Io non ti ho telefonato tutto sto periodo, vabbè, però ti ho sempre seguito, ho sempre fatto compagnia.
7: Antonella, sei nel nostro cuore, come tutti i nostri amici del bar dello sport. Il bar è affollato, ringraziando il Signore.
8: Io non inizio la giornata così con voi. Non è giornata.
7: Va bene.
8: Avvocato, io volevo esprimere la mia opinione.
7: Vai, Antonella, vai, ascoltiamo con piacere.
8: Messi antipatico Spalletti e ci ha fatto vincere.
7: Poi
8: Messi antipatico Conte e ci ha fatto vincere.
7: E il terzo?
8: Viva le antipatie, Allegri in uno support proprio.
7: E quindi è un trionfo in Champions. Trionfo in Champions.
8: Esatto, ma voglio dire, io oramai da tempo ho imparato che i giocatori, gli allenatori vanno e vengono, non bisogna affezionarsi troppo, non bisogna, bisogna soltanto puntare alla vittoria o comunque a fare del proprio
7: essere
8: meglio.
7: Competitivi, quindi, essere competitivi, esatto, rimanere esatto. Lì, Antonella, mi fa piacere, è un ragionamento
8: particolarmente,
7: un po' di pazienza, Antonella, è un ragionamento giusto il tuo, lo seguo, lo sposo, lo condivido.
8: Io amo per il momento stesso in cui stanno con noi, ci fanno vincere, ci fanno andar bene. Poi quando vanno via, grazie, arrivederci, avanti un altro.
7: Avanti un altro, salutiamo ora Paolo Bonolis. Va bene, grande Antonella.
8: Mettimi un saluto a mio cugino Michele, che anche lui ti segue.
7: Come no, come
8: tutte
7: no.
8: Tutte le mattine. Michele, un bacio, ti voglio bene.
7: Anche noi lo vogliamo bene a Michele, vogliamo bene ad Antonella. Aspetta, aspetta, Antonella, dice, volevo, ci è arrivato un messaggio, volevo salutare Antonella. Ah, la conosco, l'ha conosciuta a Castel di Sangro e da Ciro. Va bene, un abbraccio. Stamattina finalmente vi riesco a ascoltare, ma la mia domanda è: Allegri sa che amma fatica? Grande Serena, un abbraccio anche a te. Salutiamo la nostra amica Serena. E poi c'è Tony, lo chef di Lignano Sabbiadoro, che è sempre molto informato. Ha detto: visto Meret ieri, attenzione alla Juve. Il Napoli deve rinnovare Meret e McTominay, ci scrive un altro amico, la saggezza di Antonella. Poi, siccome lei è un esperto di Champions, le chiedo quando faranno i sorteggi e perché la Roma è in seconda fascia. Allora, i sorteggi saranno fatti dopo i playoff, quindi verso fine agosto, 26-27 agosto saranno fatti i sorteggi per il calendario, non per i gironi, il calendario. La Roma in seconda fascia perché ha fatto molti punti. Ricordo che la Roma ha vinto la Conference, è arrivata una finale di Europa League, è andata avanti e quindi ha superato il Napoli, che addirittura purtroppo è 34esimo nella classifica del ranking UEFA. Una volta eravamo 15-16esimi, pensa te. Vabbè, Antonio, buongiorno, eccoci.
9: Ciao Gianluca.
7: Buongiorno Antonio.
9: Antonio da Zurigo.
7: Mitico, buongiorno. Mitico, mitico, buongiorno.
9: Come va? Tutto a posto?
7: Stiamo bene, stiamo bene. Come stai tu? Vai.
9: Un saluto.
7: Eccoci. Ah, ci si puoi salutare. Tu stai a posto? Stai sereno? Stai preoccupato? Come stai?
9: Sereno, sereno.
7: Ah, meno.
9: Tranquillo.
7: Meno male, va bene. Siamo in buone mani, dici tu?
9: Speriamo, sì, sì. Io credo di sì, no?
7: Va bene, vediamo, Antonio, che cosa succede. Va bene, don Antonio, grazie.
9: Ci sentiamo, ciao Gianluca.
7: Che bello, Antonio ci chiama da Zurigo solo per salutarci. Guarda che bella questa... Allora, poi frate Maggialuca, buongiorno. Ha ragione donna Antonella, ma che ce ne frega della simpatia? Un abbraccio, ce lo scrive anche Antonio. Buongiorno da Marco d'Astriano. Spiegate ai tifosi confusi che il fatto che Allegri non sia tecnicamente ufficiale non vuol dire che non si senta con la società e con il DS stanno già lavorando, e l'ho detto. Infine, una grande società non lascia partire un calciatore forte come Vergara e non abbiamo bisogno di far cassa, altrimenti ce ne pentiremo come ci siamo pentiti per Caprile e vedremo che cosa succede. Non capisco, i tifosi hanno osannato Conte che è più juventino di Allegri e criticano Allegri, ancora deve venire Domenico da Giuliano. Mitico il festival bar con Ciro che è tornato da noi. Qui l'unica contenta dell'arrivo di Allegri è mia moglie. Già si sta gustando tutti i 38 weekend che potremo fare, Michele ce lo scrive, Domenico sì, lo salutiamo, e poi novità sull'Euro Cup, ci chiedono del Napoli Basket, Gianluca che ce lo scrive, ci potrebbero essere delle buone novità, il Napoli ha richiesto una wild card per poter partecipare all'Euro Cup, sarebbe un altro passo avanti molto importante per questa nuova società. Credo che possano arrivare delle buone notizie, non sono state ancora ufficializzate, ma credo che possano arrivare. È giusto il countdown, mio caro Ciro? Ah, allora siamo ancora in tempo per poter ricevere qualche vostro intervento. 081 546 6873. Vergara non si tocca, ce lo scrive la falegnameria di Casoria, grazie per i complimenti personali. E poi saluto Antonio D'Amarano che vuole Diego Junior come allenatore, ma glielo diciamo a Diego per il centenario, glielo diciamo a Diego quando arriva Diego Junior allenatore del Napoli, che gioia. Io e Max siamo già pronti. Addis Abeba, si trovano a Forza Napoli, chi viene viene, basta che vinciamo. Che bello, una fotografia da Addis Abeba, ragazzi, siete mindici. Buongiorno, sto con Antonella, più antipatico è più vinciamo, stiamo a posto, forza Napoli sempre, forza Maurizio, Carmela da Toro del Greco. E poi buongiorno, volevo solo salutarti e dire forza Napoli. Monica, ma che piacere, Ragazzi, nel finale si sono scatenate le donne del Festival Bar. C'è anche Imma a telefono. Imma, buongiorno.
10: Buongiorno, ripreso la linea.
7: Bene, sono contento, Imma. Sono contento. Hai sentito? Sei dell'idea di Antonella. Hai sentito Antonella? Dice Spalletti era antipatica. Abbiamo vinto. Sì, Conte era antipatica. Abbiamo visto. Allegri non supporta proprio, ha detto. Quindi, Imma, tu come stai messa?
10: Niente, l'importante è che ci fa vincere.
7: Ah, ecco.
10: Poi l'antipatia la mettiamo a parte. Che dobbiamo fare? Tanto. Chi viene viene, chi è simpatico, chi è antipatico, non fa niente.
7: Non ti interessa, non ti interessa. Non ti interessa, va bene, va bene. Sì. Quindi se anche tu, insomma, pensi più al lato sostanziale piuttosto che quello formale, diciamo così.
10: Eh sì, ci dobbiamo preparare le sfilate.
7: Vabbè. E sfilate, che ma fai sfilate? Quale sfilate dobbiamo fare?
10: No, no, il mio paese l'abbiamo fatta, la sfilata, in Napoli, Caroselli.
7: Aspetta,
10: quando abbiamo vinto.
7: Che dove ti trovi tu, Imma? Possiamo saperlo?
10: Io mi trovo a Santa Maria Vico.
7: Santa Maria Vico, la mitica Santa Maria Vico, come conosciamo benissimo Santa Maria. Avete fatto una sfilata a Santa Maria Vico?
10: Ci sono i club San Felice a Cancello, Santa Maria Vico.
7: Sì, li conosco, sono storici, club storici del Napoli, bellissimo. Ma tu vieni a vedere le partite al Napoli allo stadio?
10: Sì, anche allo stadio i ritiri ho fatto.
7: Pure, hai capito,
10: sì,
7: Imma? Brava.
10: Ma da un sacco di tempo, cioè avevo i bambini piccolini.
7: Brava Imma, complimenti. Brava Imma, che vera tifosa del Napoli, vedi che segue anche di persona la squadra. Grazie Imma.
10: Sono in Austria.
7: Pure in Austria sei andata, mamma mia.
10: Sì, a vedere il ritiro del Napoli.
7: E mo vai a Di Maro o a Castel di Sangro, dove vai?
10: Penso più a Di Maro.
7: Va bene, ma faccelo sapere, così fai la nostra inviata a Di Maro, va bene?
10: Assolutamente, va bene.
7: Abbraccio Imma, grazie.
10: Saluto a tutti i tifosi, anche a lei, che è molto simpatico, è bravissimo.
7: Brava Imma, grazie Imma, anche a te ti saluto, buona giornata cara, ciao, ciao. Allora, Vergara non si tocca, poi buongiorno lo staff Visio Cardio Postural di Pomigliano, sempre con voi ogni mattina, grazie, buona giornata anche a voi. Ti auguro una buona giornata Forza Napoli, Patrizio che ci saluta. Secondo me Allegri non avrà tutti i soldi della buona uscita, strapperà tutte le giacche che ha nel suo armadio e durante le partite metterà sempre la tuta come Sarri. No, non credo. Poi vado avanti, Luigi, posso avere il numero di Imma? Sono di Santa Maria Vico. No, Luigi, come ti permetti di chiedere il numero di Imma? Sono a Santa Maria Vico, ma è che stiamo scherzando? E poi una domanda sulla Formula 1 addirittura. Io ho il cuore spaccato in due, muoio per Leclerc e la Ferrari, ma adesso sta vincendo un italiano, il mitico Antonelli, ma purtroppo in Mercedes, cioè sono contento ma non riesco a godermela. Come la sta vivendo? Ragazzi, ma Kimi Antonelli è un fenomeno, cioè ragazzi 18 anni, 19 anni, 5 gran premi, 5 vittorie, stiamo parlando di fenomeni, cioè veramente fenomeni allo stato, cioè i Valentino Rossi, cioè è fenomeno, ragazzi è così. Va bene, questa volta è giusto il countdown, vero Ciro? E allora siamo pronti per i saluti, per quest'altra puntata splendida del Bar dello Sport insieme a voi. L'appuntamento è per domani mattina, non mancate, vi aspetto alle ore puntuali su Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio da parte di Gianluca Vegliotti, grazie a Ciro Fro in cabina di regia. A domani su Kiss Kiss con il Bar dello Sport, ciao!
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76, dove potete ammirarci mentre lottiamo contro gli auricolari. Siamo prontissimi per iniziare con le nostre due ore fino alle ore 12, dove potete ammirare la bellezza di un uomo che, mo, diciamoci la verità, ma lo vuoi chiamare Rosario, lo vuoi chiamare Rosario,
1: che è cretino,
0: lo vuoi chiamare Stefano, chiamatelo Gesualdo, lui è Rosario Verde, come Frisco, bello, sempre bello, come ti chiami sei bello.
1: Adesso bello, sono aggraziato, ecco, su 76 del digitale terrestre, accanto a lui un medio, ecco, normale, ecco, seriale, cinese come bellezza, lui si chiama Marco Piesacane.
0: Senti, oggi sono
1: i cinesi quando sono piccolini sono bellissimi, voglio dire.
0: Vuoi dire che peggiorano crescendo?
1: Non so, cioè, perché, ma un cucciolo cinese è piccolino, ma è bellissimo, bimbi piccoli.
0: Ecco un po'. Senti, piccoli. sono un po' a basso regime.
1: Il cinese governando, cioè,
0: sono a basso regime.
1: Mi piace perché entra nei bacchetti, cioè, quando
0: sangue amicizie. Va bene, Ciro Froio nello Iorio in regia, ci abbiamo le doppiette oggi, ragazzi, siamo ricchi di fonici e siamo pronti per iniziare subito dopo questa canzone.

0: Siamo pronti, cari amici e care amiche. Da dove iniziamo, signore?
1: Iniziamo, Fisacane, tu sai che Yes and Non Kiss Kiss lo sanno anche i nostri radioascoltatori, ma soprattutto le nostre radioascoltatrici, che noi siamo un programma di scienza, ecco, facciamo, sì, facciamo tecnologia, siamo high tech, come dire.
0: Ci allora, sono quasi convinto anche io di questa cosa.
1: Sì, figurati, mi sa che non riesco a capire perché continuo a venire a mattina. Va bene, comunque. Comunque dice Aruac, allora dove comunque hanno passato, va bene, assessore digitale in comune ad Acqui Terme, che è questa cittadina, ecco, sarebbe il primo in Italia sviluppato con l'intelligenza artificiale, cioè praticamente ad Acqui Terme, tra i nuovi assessori in arrivo a Palazzo Levi, sarebbe comunito in
0: comune Palazzo,
1: bravo, là Palazzo Levi, il sindaco Danilo Rapetti.
0: Perché ti arrabbi?
1: Rapetti, beh, sottolineare Rapetti perché ha fatto una cosa che pure io insomma,
0: no, ma sembrava
1: è una vita che lo dico
0: facendo l'appello in casa. Rapetti,
1: così se lo ricordano, Danilo Rapetti, che nella storia che è il primo, il secondo sono io, è stato creato dall'intelligenza artificiale, sarà il primo in Italia un assessore, la nomina ufficiale dovrebbe essere effettuata entro fine mese, i compiti del nuovo assessore saranno innovazione artificiale e umanizzazione, cioè praticamente ad umanizzare l'intelligenza artificiale,
0: o è l'intelligenza che deve umanizzare noi, qual è la cosa?
1: Si capisce, avrà un posto in giunta e potrà parlare ed esprimere pareri, non è finita perché il sindaco, senti un attimo, avrebbe deciso di crearsi un nuovo assistente, anche questo virtuale, sarà un aiutante che attraverso i suoi social, che usando che tiene i social, potrà dialogare con i cittadini, capi? A lui ci si potrà rivolgere per qualsiasi necessità, dalle elementelle per le buche in centro alle informazioni per pagare una multa. Allora,
0: hai capito?
1: Allora, io siccome è una vita che dico togliamo gli uomini e mettiamo l'intelligenza artificiale.
0: Beh, sì.
1: Tu sai che oltre a essere cicolò, oltre a essere un medico, oltre a essere un sanitario, tutti lo sanno che io sono un sanitario. No, sono sanitario, sono virologo, insomma, ingegnere, astrologo, no, ceramica, sanitario, quello del peste animale.
0: Secondo te perché non mette più la camicia bianca?
1: Peste animale. Sono anche un esperto di intelligenza artificiale, quindi mi sono permesso, ecco, se c'è qualcuno in ascolto del comune di Napoli, mi sono permesso.
0: Sì. Hai creato un assessore?
1: Ho creato un assessore virtuale.
0: Ma no!
1: Mi sono permesso, mi sa.
0: Ti ha portato avanti col lavoro.
1: Dopo Gemini.

0: Vediamo, facciamo qualche domanda. Vai. Vediamo se funziona. Vediamo se funziona.
1: Allora,
0: ehi, comunale, come va?
2: Vedi?
1: Scusami, non ho capito.
0: Scusami, Sagan, fammi
1: sembrava un po'.
0: No, finiamo e fai tua cosa. Allora, ecco, comunale, cosa possiamo fare per i fossi a Napoli?
2: Zumba.
1: Ha detto zumba.
0: La c'è ancora mettere un po' a punto, ecco.
1: Io gli rifarei la domanda.
0: Ma per i mezzi di trasporto in ritardo, cosa possiamo fare?
2: Fatti la pera.
0: È necessario, cioè, la domanda è quella
1: non di. Non mi sembra sia una risposta.
0: Ma ecco, c'è anche questo fatto, lo sapete, che entro luglio bisogna togliere le carte d'identità cartacee, bisogna passare tutte quelle là digitali. C'è qualche fila e qualcuno non sa come fare. Ma comunale, ma per la carta d'identità elettronica, come faccio?
2: Che fanno tutti quanti? Mappina.
1: Ma sei anche un po' incagliato su mappina.
0: Va un po' raddrizzato ancora. Va un po' raddrizzato.
1: Ha raddrizzato tutto. Scusa. Posso fare una domanda? Comunale, posso fare una domanda?
0: Non so. Quindi è un piccolo software che si chiama Il Comunale, che metto a disposizione del Comune di Napoli, e che se vuole, ecco, io lo posso appoggiare.
1: Cioè, io ora non vorrei fare polemica, ma a me mi sembra
0: un po'. Tu fai polemica,
1: non
0: hai senso di esistere senza polemica.
1: Mi sembra un po' uguale già a quello che ti rispondono normalmente, però. Cioè,
0: questo lo stai dicendo
1: non
0: tu, logico. Non so. Cioè, si ripercuote, insomma, si uniforma. Allora, fate le vostre domande pure voi al comunale. Intelligenza artificiale, va bene. No, assessore, invece di a chi si capa, lavora gratis, lavora 24 ore al giorno e ti dà le risposte che ti deve dare.
1: Ma non mi sembrano risposte così utili al cittadino, insomma. Cioè, fatte la pera, cioè, insomma, è già così.
0: Come possiamo fare con i mezzi in ritardo? Che te può dire? Aspetta, un coppa fermata, che lo dice? Fatte la pera. Se vai proprio di fretta, fatela. È logica.
1: Va bene, fate le vostre domande al 342 00 00 100. Devo dire che come ingegnere informatico ti devi affinare ancora un pochino.
0: Che non volevi manca parlare stamattina, sicuramente quello c'ha da criticare.
1: No, perché l'intelligenza artificiale è da usare con le pinze. L'idea mi piace molto, però, Sappio, l'idea mi piace davvero tanto.
0: Fare un assessore che è intelligenza artificiale, che pure se è intelligenza artificiale o fosse rimane. Cioè, non è che tengo l'assessore artificiale e dice vabbè, ci faccio la domanda, o fosse sta sempre là. A meno che l'intelligenza artificiale non porta qualcosa di sordizio. Beh, dice vabbè, o con G.
1: Criptovaluta?
0: Non si sa.
1: Però una cosa va detta: di sicuro hai creato un'intelligenza artificiale sincera. Cioè, fatte che sta almeno sincera. Va bene, ci sentiamo una canzoncina nel frattempo. Ah no, ci abbiamo un contributo, sentiamo.
0: Ah no.
1: Che c'è? Camma fa? No,
0: c'è ancora te.
1: Ok, pensavo che avevi del vocale. Vediamo i messaggi allora, Lo vediamo masterato.
0: Un collega pure con intelligenza artificiale.
1: No, non so se ti conviene, lo sai. Non so se ti conviene. Va bene. In realtà la cosa però fa un po' riflettere questa cosa che ha fatto Rapetti. Cioè, nel senso che se adesso iniziamo veramente a rivolgerci all'intelligenza artificiale per tutte queste cose.
0: Ma fosse meglio, pensa che.
1: Però non ti sembra quella cosa un po' di futuro, da futuro distopico?
0: Ma perché distopico? A me pare più distopico l'umano. Dimmi,
3: dai. Comunale?
0: Sì.
3: So strunzo io?
0: Sì.
3: So strunzo?
0: Sì.
2: Mattina.
0: E comunale subito risponde.
1: C'ha la risposta subito pronta, ovviamente. Comunale, togli il viva voce, abbassa il volume e ascoltaci per telefono.
0: Anche Giro che adesso ritornerà, sì.
1: Ragazzi, ma questa intelligenza artificiale sembra Franchini, non è vero, abbiamo campionato una voce diversa. Va bene, allora diteci la vostra ovviamente anche allo 081 546 6873. Vediamo un attimino questa idea dell'intelligenza artificiale.
0: Io penso che il futuro, per esempio, al ministro delle finanze invece mettere uno laureato in economia, ci mette una bella intelligenza artificiale e quello ti risolve il problema, okay?
1: Ma te lo risolve il problema?
0: Sì, che te lo risolvo, perché quello l'ha da fare per forza, per evitare che si faccia l'evasione fiscale.

0: Ma come si fa a fare fatturare a tutti, fare scaricare le fatture a tutti? Fare scaricare le fatture. Capo? E la cosa c'è 2 più 2, quando fa Jamie? E chi ti dice 4? Invece l'uomo che fa? No, potesse fare 3-4, 3-6, non so sa. È un 2 periodico. Invece se sta fa così, fai scaricare le fatture a tutti, fai scaricare le fatture a tutti. Che non lo farei, che guadagni 1500 euro al mese, chiama l'idraulica a casa, gli fai la fattura, quella la puoi scaricare. Per esempio, come lo scontrino parlando per le medicine, no?
1: Certo.
0: Se lo fate anche sulle altre fatture, sarebbe logico, normale, che non c'è più quel tipo di evasione. Invece non si fa.
1: Invece, proprio per questo motivo, probabilmente resteremo molto umani in certe situazioni. Probabilmente.
0: Brava.
1: Proprio per.
0: Brava,
1: brava chi?
0: No, dico brava l'intelligenza artificiale.
1: Ah, brava,
0: brava,
1: no? Che pensavo ce l'avessi.
0: Che sei. Mi sa.
1: No, non so se.
0: Avevi scoperto perché la creatura assomiglia a Fabio Esposito, tuo figlio.
1: Ma non assomiglia.
0: Non, barba, no.
1: Ma non ce l'ha la barba.
0: No, no, già una barba.
1: Ma quando mai? Ma
0: non voglio dire. Assolutamente. Ma non già una barba.
1: C'ha il visino liscio.
0: No, quello è culetto, mi sa che no, non l'hai visto.
1: Che quando poi si gira, che si rigira sul fasciatoio, che lo stai cambiando, cerca di scappare via. Quelle chiappettine, no? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Adesso ci sentiamo veramente una canzoncina. Le vostre domande per O Comunale?
0: Comunque oggi abbiamo il
1: Comunale. La nostra intelligenza artificiale. Se volete le scrivete, man mano potremmo provare a far rispondere. Testiamo la nostra intelligenza artificiale.

0: abbiamo qualche messaggino, Nellino, sentiamo qualcosa, dai.
1: Ragazzi, il sindaco là che ha messo l'intelligenza artificiale perlomeno ha fatto una cosa buona per se stesso, in modo che se qualcuno lo assilla può dare la colpa all'intelligenza artificiale se lo manda a quel paese.
2: No, ma non lo fa,
0: non credo, non credo. Dai,
2: è proprio programmato per essere gentile, pure la nostra. Hai visto come l'ho programmata bene?
0: No, la tua è bellissima.
2: No. Era perché la conferenza del papà. E sono papà, non mi puoi rispondere così.
3: Buongiorno. Siete fenomeni. Niente meno che siete stati capaci di creare l'intelligenza artificiale che si fuma il bombodo. Intelligenza minore.
2: Beh, si adegua, capisci? Si adegua.
0: Però la voce effettivamente un pochino ce l'ha, che va su quella
2: dell'amico che ci manda quei messaggi.
0: Su quell'idea lì.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Ma sicuramente sarà più efficiente dell'impiegato. Io una volta per ricevere un'email dal comune ho aspettato 2 anni.
2: No, che lo stavano subito. Ma pin! Subito. Non ci metti scusa. Esatto. che buffa. Allora, andiamo avanti. Se volete, c'è il comunale qui che è l'intelligenza artificiale targata NA, ecco, fatta proprio da me, ecco, targata. Ragazzi, Sasamen, se volete.
0: Alla fine della fiera, vedi come sta cercando di entrare in una giunta, nella politica. Adesso ci sta entrando per via traverse con l'intelligenza artificiale, by Rosario Verde. Comunque è una tua presenza, se vogliamo.
2: Sì, in politica, Pesacano, la prima cosa che aggiusterei.
0: La prima,
2: a me, ma con Ciassino. Uno pezzo, Pesacano. La prima cosa che occorrebbe, qualcosa. Che bisogna prima pensare a se stessi e poi pensare agli altri, sennò se tu non puoi pensare agli altri, sto pensando a te. Gesù, tu.
0: Però scusa, Gesù, tu stai un po' infravecato. Stai un po' infravecato, cioè nel senso che nel tempo che finisci le tue cose è finito il mandato.
2: E fai un secondo mandato, capi? Ma che poi tu dici, ma chi l'ha mandato a questo? Ma per questo il politico si dice, ma chi l'ha mandato a questo? Chi l'ha mandato? Perché il primo mandato mi ha conciuto, il secondo ha conciuto la moglie, ci vuole essere chi di 7-8 mandati, ecco, per fare qualcosa. E tu quando hai finito di fare tutti i mandati, uno per me, uno per moglie, un altro per figli, mi chiedi tu figli e roba varia, no? Hai visto, no? Che tutti quanti sanno se si male dei figli. Deve nascere figli dell'assessore o figli del ministro. Invece no, sono nato figlio dell'operaio. Che buffa. Allora, Napoli!
0: E quando dico Napoli.
2: Napoli, che poi succederà a Porti, c'è questa cosa, non voglio dire. Vabbè, Napoli, cresce l'allarme per la benzina sporca. Capì? Sì. Che si arratta la benzina.
0: Non sporca in quel senso che si arratta.
2: E a Portici, sentite qua, e a Portici i serbatoi delle auto in sosta bucati con il cacciavite per rubare il diesel.
0: Ma tu pensa.
2: Questo non si fa. Questo si faceva, pensate, lo faceva mio padre questa cosa qua. Con i tedeschi lo faceva. Papà teneva una ferita vicino alla gamba, perché da piccolo si fermavano le colonne dei tedeschi e lì mi raccontava che era piccolo, si metteva sotto i camion, bucava il
0: serbatoio
2: e si rubavano la benzina. Una volta se ne accorgetto, un io sparai a Pris e aveva proprio la ferita. Era nata gente, era nei fieri, infatti, ma anche i proiettili ci arrivano.
0: C'era anche la guerra, ricordiamoci, anche la seconda guerra mondiale.
2: Chi le sarei suscitato, papà?
0: Ma che si dà diventato?
2: Va bene, nel corso.
0: E io rubavo la benzina ai tedeschi per avere questo risultato.
2: Noi ce la rubiamo per fame, perché il soccorso statale, aumento anomalo di guasti improvvisi. Praticamente dice che si stanno guastando un sacco di macchine. A volte non è solo acqua, non allungano la benzina solo con l'acqua. State attenti, perché l'allungano anche con certi additivi, altre cose. Non è il ditivo dentro che mette.
0: Ma che è il ditivo?
2: Ignorante, non è che.
0: Ma come
2: non sei chimico, non sei chimico, non sei. Non sei. Non può capire.
0: Vabbè,
2: non
0: è scienza della comunicazione, quindi non è che.
2: L'additivo non è l'additivo. L'additivo è un.
0: Mi sfazzere. Guarda me, Nello, guarda.
2: Discoccio.
0: Se tu fai l'additivo e l'additivo, sembra un rite, mo è indice. ma sempre.
2: Ma come fai il programma? Come fai il programma di divulgazione? Come
0: l'indice fa più male, però. Dipende, il pollice è più largo.
2: State attenti, andate sempre dallo stesso. Cioè, cercate di andare sempre dallo stesso.
0: Io faccio così.
2: Sigillo, però, metto auditivo, non ci andate più. Non è che dice, ma è Rosario, andate sempre dallo stesso e chi lo fa sempre fisso. No,
0: diciamo che se beccate quello che mi mette sempre l'additivo, no, poi la macchina esplode.
2: Viene a scim strunzo, mi sa cane. Allora, amato certo. Quello che dice fuoco additivo e dice, ma tu me la sembra una così giù. Quindi state attenti, e questo sta succedendo a Portici, che stanno bucando questi serbatoi per rubare la benzina. Ci avrei pulito, ma come si fa a bucare su serbatoio? Nellina, roppa prima, il monitorio.
0: Beh, Nellino è piccolino, effettivamente, ci va sotto le mani.
2: Un bizze, capito? Un bizza Nellino, un bizza. Quindi state attenti, motori che si spengono all'improvviso e non ripartono più. Nella maggior parte dei casi la diagnosi evidenzia la presenza di acqua nel carburante oppure di questi additivi che si mettono questi.
0: Una cosa particolare è anche legato al problema di serbatoi datati, dove si
2: il
0: crea.
2: Richard, prima che si trasferisse Pesacane a Portici, queste cose a Portici non si vedeva, non si sentiva, è la piccola Svizzera della Campania.
0: Mi stai dando colpe?
2: È un fatto statistico. Pesacane, prima che ti trasferivi tu, queste cose non si vedevano e non si sentivano.
0: Vabbè.
2: Allora, sei di Portici, hai avuto qualche problema di queste? E sono fatte le tue, frate.
0: No, noi, vai, faccelo raccontare.
2: Pubblicità e torniamo, vai. Vabbè.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
3: Me. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: su problemi, perché da un lato dobbiamo affinare un'intelligenza artificiale che deve diventare un pochino più efficiente, un po' meno aggressiva magari, dall'altro oltre ai costi un po' elevati.
1: Sì, ma non criticare, ha già visto questo appalto con comune, ecco, comune, se volete comunale, l'intelligenza artificiale,
0: sì, ma
1: pancherina.
0: Comunale, ci sei? Cosa ne pensi di Rosario Verde?
1: È caduto
0: il comunale,
1: è caduto. Chiudi. No, che si sta facendo? La pausa caffè.
0: È tornata.
1: Andiamo con Frenzi.
0: Allora, questione della benzina sporca, ragazzi, è un problema, perché effettivamente poi al di là della benzina sporca ci sono altre cose che possono portare acqua nella benzina, insomma, legato un po' alla manutenzione. Sono tutti problemi
1: legati. Ma che è una mozzarella che sta benzina fa acqua?
0: È una roba che. Però scusa, mozzarella e sta fa latte.
1: Pronto?
2: Pronto, ragazzi. Allora, due settimane fa stavo, sono Salvatore.
1: Ciao Salvatore.
2: Due settimane fa stavo camminando con la mia macchina, come sempre, perché faccio il lavoro.
1: E ti serve la macchina, sì.
2: Cioè, all'improvviso, te lo giuro, la macchina scoppiettava. Dopo, all'improvviso è uscita la macchina. Io mi panico perché un po' mi so muovere. Comunque ci va con me, che te ne sta macchina? Niente, ci ho fatto. Come praticamente, un po' perché ecco qua, ne capisco, tolgo i cavi dalla batteria, li rimetto, la macchina riparte. Quando è così, 80%, è che praticamente la centrale mi ha segnato questa cosa della pena.
1: Ho capito.
2: Quindi, una cosa che voglio dire, sfidate dalle pompe bianche, perché se invece andate quella di marchio, dopo che un marchio oggi riceve buone, però c'è un massimo, c'è più controllo. Comunque da allora ho dovuto mettere un additivo. Là, sai, per pulire.
1: Sì. Io vi consiglio, andate sempre nei posti, nei posti dove c'è un'alta densità criminale a fare benzina.
0: Perché?
1: E perché tu hai messo questa voce, tenga pompa e benzina che sta ancora a un posto altamente criminale, no?
0: Okay.
1: Quindi è molto probabile che il benzinaio mi viene a fare la benzina un camorrista, un cosa. Tu immagina a mettere l'acqua in due cose un camorrista.
0: Ma dici tu, effettivamente.
1: E capì? Allora vagareta chi si ca, cioè vega. Perché chi l'ha che precedente penale, no? Faccio l'estratto giudiziario 1. Ah, chi sa, lo va, chi lo va a fare benzina?
0: Sì, poi vai a farci un incontro. Scusi, dove fai benzina? Vengo con te. Ma io non lo so. Vabbè.
1: Pronto?
0: Ciao caro. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno. Buongiorno.
1: Ciao Gigi.
3: Tengo una proposta per risolvere il problema dell'acqua in la benzina.
1: Dimmi.
3: Accattate la Fiat Parchetto oppure la Fiat Maria.
1: Ci si impiega benzina mai con l'acqua, giustamente, hai ragione.
0: Potrebbe essere un'idea, effettivamente. Buondì, ragazzi, riguardo alla benzina, finanza, dove sei? Perché non più controlli? Già costa un botto, ci rimetti il motore, ho avuto problemi con il motorino e ci ho rimesso bei soldini. Un caloroso abbraccio da Vincenzo.
1: Ah, vabbè, ma non è solo l'acqua, a dire la verità, a me mi sorge il dubbio anche sul litro. Cioè, quando quello mette il litro, veramente un litro?
0: Eh beh, sì.
1: Tu dici, è tarato bene quel coso, cioè quando quello mette il litro mi mette tutto il litro a me. E allora io sai che facessi questa Catani che poi mi mette a spartano. Mi mette a me l'indatani, come un mettimo un mette, perché noi siamo pigri, pensa
0: cane. Vabbè, in genere tu
1: perché
0: su
1: molte
0: cosa...
1: volte si è scoperto che queste cose comunque si arrobbano, sì, sai, cioè. Io si mi arrobbo pochissimo, vedi in una giornata, vedi quanti litri recupero.
0: Beh, diciamo che tu...
1: La tara si fa la tara! Capito? No, la tana, pensa cane. La tara! Si fa la tara!
0: No,
1: non so, cioè, si fa la tara? Senti,
0: ma la tara non ha niente a che fare con di tiro.
1: No, la tana. Di tiro, andate
4: con. Zumba.
0: Un po' ripetitiva al momento, però, questa intelligenza artificiale.
1: L'ha fatti i figuri.
0: È sempre attiva, ho capito. Va bene, un pizzico di musica, ragazzi, state con noi.

0: Torniamo in diretta, se volete anche al telefono 081 546 6873.
1: Vi anticipo, nella seconda ora giocheremo a fare i proprietari di Napoli, va bene?
0: Ma con o senza intelligenza artificiale?
1: No, senza artificiale, vabbè. Facciamo l'intelligenza maniera, naturale, sì. Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Pasquale.
1: Ui, Lino, ciao.
0: Ciao Pasquali.
1: Dici.
2: Senti, lo sa, ma se io vado vicino a Nova Morrisco di Carofana.
1: E te una canta cosa, Rufi Sordo stai dicendo. Oggi è un complimento a Fanaf. Vabbè, ciao Lino. Allora, stavamo dicendo, Pisacane, prego.
0: Sì, stavamo andando, stavo leggendo Buongiorno Menestrelli senza poesia, c'è questo.
1: Grazie.
0: C'è Rino dall'Irlanda, cioè, che ci riesce a mortificare con stile.
1: Senza poesia, Thornton senza il sogno, insomma.
0: Sì, sì.
1: Funicolare senza corrente.
0: Assolutamente, assolutamente. Rosà, lo tengo in famiglia un cugino che ha la pompa di benzina.
1: Beh.
0: A fan nere tra benzina e meno che ne mettono per poi farla nelle proprie auto, benzina scadente, eccetera, e non è una pompa bianca. Cioè lui ha fatto una denuncia pazzesca a un familiare.
1: No, ma io sono fermamente convinto che sono tarate queste pompe di benzina, cioè il litro, veramente il litro? Cioè non lo so, perché guarda, pure poco, se toglia ogni litro in una giornata, questi quanti litri mette, vedi quanto ci ha guadagnato.
0: Eh beh, certo.
1: Anche per poco,
0: Sì, sì, la scarti quella alla fine della, tu qua metti ormai.
1: Pesacane, facciamo il caso. Un litro, quanti centilitri sono? E andiamo in crisi. Qui si va in crisi. Ecco, quelle si vanno sull'ignoranza, Pesacane.
0: Un litro sono 100 centilitri.
1: Ah, vabbè, grazie Ciro.
0: Era morto.
1: Mi chiamava a guardare così. E quanti millilitri?
0: Ma va a cagare tu i millilitri. Non lo sai manco
1: dire. Mille, pensava. Un
0: dire.
1: Zero in più. Uno zero in più.
0: Mettici uno zero in meno.
1: Chi so benzinare non potesse mai fare. Che so, dice a rubam qualcosa un coppo litro. Quanto è nulla?
0: Il problema è un altro.
1: Il problema è un altro.
0: Tu oggi piangi quando metti 20 euro di benzina e ti ritrovi forse manco 10 litri. Il problema sta là. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Francesco Ercolano, stazione di servizio.
1: Hola. Eccoti qua.
0: Carissimo, allora, come stai?
1: Spiegaci come fate.
3: Allora, no, ragazzi, bisogna fare una netta distinzione tra gli onesti e i disonesti.
1: Vabbè, questo è poco, ma è sicuro.
3: Abbiamo il mito dell'acqua nel gasolio, nell'ambiente, perché l'acqua praticamente è quella che va nel fondo, perché l'acqua, essendo più pesante del gasolio e della benzina, non esce prima, è quella che va in un serbatoio, c'è un fondo morto che è praticamente grande 5-6.
1: Quindi mettete il ditivo.
3: No, praticamente questo fondo morto, il serbatoio non pesca fino in fondo a tutto, ci sono 10 centimetri dove c'è questo fondo morto dove si posa l'acqua,
1: okay.
3: E praticamente non pesca il distributore la benzina da quel fondo morto, poi si fa ciclicamente una pulizia del serbatoio per togliere questa acqua se supera questa
1: soglia di 10 centimetri.
3: Sì, perché l'acqua è l'ultimo stadio del serbatoio, ma non è che lo mettono l'acqua nel gasolio per dirlo, perché l'acqua farebbe subito fermare la macchina. Il discorso è che ci sono alcuni.
1: Dice, sa da allontanare la stazione, ma io che si scamo che sono.
3: Comprano prodotto dall'estero che non è come il nostro, insomma, perché è un prodotto grezzo e alla lunga poi la macchina
1: si lunga.
3: Ha dei problemi, quindi non è raffinato come il nostro gasolio. E poi la differenza tra pompa bianca e pompa con il marchio, allora lo dico io perché ce ne sono due, una con il marchio e una senza marchio. Esce tutto il prodotto dalla stessa raffineria, quindi cioè questa è proprio una stupidata, perché veramente il prodotto.
0: No, vabbè, qualcuno dice che magari la pompa bianca, non avendo, come dire,
1: il controllo
0: della casa madre, magari tu lì ci per marginare di più puoi magari fare qualche manovrina.
1: Ci dobbiamo fermare, diciamo una cosa, va. Viva le pompe! Viva le pompe! Viva le pompe! Vai,
0: scusa!
1: Vai.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Questa prima ora di Yes I Know His Kiss, vediamo qualche altro messaggio. Buongiorno, e un litro di benzina a quanti decimetri cubi corrisponde?
1: Un litro
0: di benzina a quanti decimetri cubi risponde?
1: Allora, un litro sono 100. Ma fa il te scienziati che lo credi?
0: Risponde,
1: ma
0: credino,
1: non voglio rispondere, vabbè. Mi sta offendendo,
0: no?
1: Mi sa.
0: No, a me
1: lo sanno tutti, lo sanno.
0: A me litri me li chiedi, però tu i decimetri non li vuoi contare.
1: Lo sanno tutti, lo sanno.
0: Vabbè. Ma buongiorno, ragazzi. Domanda: se per assurdo nessuno facesse più benzina, cosa accadrebbe, Gianluca?
1: Sarebbe un bello show per chi su casa, vedete?
0: Lo chiediamo all'intelligenza artificiale.
1: Succederebbe una bella cosa, sì. Domanda, vedi che risposta ti dà. Ma se tutti non facessero benzina per un mese, cosa succederebbe?
0: Diciamo in città o in paese?
1: No, non fanno proprio benzina.
0: In Italia?
1: In Italia, non si facesse benzina per una settimana, cosa succederebbe? Il crollo di borse, penso, queste cose qua, problemi finanziari. Va bene, signori, 0815466873, l'ultima parte della prima ora di Yes I Know His Kiss. Abbiamo parlato di scienza, di applicato. Pronto,
2: volevo dire una cosa al Rosario.
1: Prego.
2: Millimetro cubo.
1: Ma non ti permettere, sai, quando confidenza. Che dice?
0: Allora, ovviamente lui la mette sul piano economico, in realtà da subito, perché dice ci sarebbe un collasso economico e sociale quasi immediato, poiché l'80% delle merci italiane va già su gomma. Per i primi 3 giorni panico ai servizi essenziali, da 4 a 7 giorni il blocco delle merci, da 1 a 2 settimane la paralisi economica, da 3 a 4 settimane ci sarebbe proprio l'emergenza nazionale.
1: Hai capito? Che là che fanno i soldi ne facessero di più. Noi siamo sempre dalle qua. Però ci sarebbe tutta questa emergenza per l'1% della popolazione.
0: Ma il
1: pronto?
2: Pronto!
1: Buongiorno, ciao.
3: Umberto, buongiorno.
1: Ciao, bello.
3: Ciao ragazzi. Allora, io prima di tutto, quando faccio la benzina, il carburante, io faccio sempre lo scontrino, mandato pure in messa, o lo scontrino la ricevuta. Perché tu puoi risalire se nel caso succede qualcosa. Allora, facendo lo scontrino la ricevuta fiscale, allora tu puoi andare a denunciare la persona, ma quando fai la cosa sciniamba, ma non puoi denunciare più niente. Poi sono d'accordissimo, voglio bastare 3 giorni sciopero che l'Italia s'accappotta, perché comunque, però non lo faremo mai, ragazzi, non lo faremo mai, perché siamo tutti quanti presi, no, io già faticai, io già fai e cose.
1: Ma purtroppo come fai? Cioè, giustamente.
3: No, ma noi scherziamo sempre il fatto.
1: Ma immagina un attimo tutte le infrastrutture, scusami, tutti i supermercati che si approvvigionano di cose, no? Immagina tutto il trasporto su gomma, tutto, cioè come fai senza.
3: Ma infatti, perciò ti dico, ma il problema è che noi scherziamo quando diciamo, però la rivoluzione non potremmo fare sabato, non mi ricchiamare, ragazzi, è la stessa cosa, purtroppo oggi io mangio, tu non hai mangiato, vabbè, ho mangiato, poi si vedrà, purtroppo ci vorrebbe uno sciopero, ragazzi.
1: Vabbè.
3: Ci vorrebbe,
1: rimani collegato che dopo ti faccio fu padrone in Napoli, prima si deve vendere una cosa a quanto da
3: io un bacione.
1: Ciao. O padrone di Napoli, un bel bello, padrone romano, ci stanno ristorando, siamo padrone romano, no? Questo facciamo padrone di Napoli.
0: Azza Nettuno.
1: O padrone romano, no, quello è il re del. O padrone
0: Natale. No, padrone Natale.
1: Pronto? Sì.
0: Pronto? Non c'è.
1: Sono d'accordo.
0: Ragazzi, in Svizzera il diesel costa 2,10 franchi, stiamo parlando di 2,25 euro, quindi.
1: Capo, in Svizzera vuole un rotolo le carte igieniche che sta in euro, frate.
0: C'era un rotolo,
1: un solo rotolo, 1,10 euro. Una pizza 30 euro. La fanno pure dei napoletani.
0: Rosario, da oggi, grazie a te, mi atteggerò dicendo che ho 100 millimetri di piacere.
1: Hai
0: capito? C'ho 100 millimetri di piacere. C'ha un cicinino.
4: Ma io non sapevo che ero padrone di casa, come posso sapere io padrone di Napoli?
1: Oh, vero, ma io padrone che aiuto sfrutto.
0: Ma è facile, perché il padrone di casa sono io.
4: Ma facete per un quarto di vino che sono
1: sulla. Quanto è un quarto di litro?
5: Boh, c'è il secco fatto, a rufena, fratema la
1: mattina.
6: Ragazzi, buongiorno, sono Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
6: Sono almeno 10-15 anni che sto dicendo questo fatto di fermare tutto e
1: non si può
6: con qualche assessore e qualche amico politico in termini non sospetti. Fermiamoci tutto, non dobbiamo affaticare, non facciamo niente. la benzina, bevita lui, fatela bere ai politici, sarebbe una bella cosa. Ma ripeto, sono almeno una quindicina d'anni che lo sto dicendo.
7: Ragazzi, buongiorno, dato che siamo in tema di benzina, ricordatevi sempre come disse il grande saggio: a dagli offre benzina e a da lampione, ancora di più.
8: E quando la prima la... cosa non so decimetri, so decilitri
0: ignorando. Vabbè, comunque ho fatto giusto velocissimamente, no? Ho fatto una breve ricerca. In un primo momento l'intelligenza artificiale, secondo me, aveva intuito una situazione come quella attuale, no? Che non c'è benzina alle pompe, allora ecco la crisi. Ma facendo qualche domanda più specifica e dicendo: guarda, la benzina
1: non
0: c'è
1: la facciamo,
0: nelle
1: non
0: pompe.
1: La facciamo.
0: Siamo noi che volontariamente non l'acquistiamo, dice sì, qui in questo caso il prezzo si abbasserebbe drasticamente perché si andrebbe ad applicare quella teoria del per il fatto che quando c'è super abbondanza di un bene e nessuno lo vuole, il prezzo crolla.
1: Ma è utopia, è utopia. Ci fermiamo un attimo, seconda ora interessante, è interessante.
0: Fermi là.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Gianluca Miranda. Dalle prime ore di stamattina è in corso un'operazione della Polizia di Stato nelle province di Caserta e di Napoli. Oltre 100 agenti della Polizia di Stato stanno inseguendo arresti e perquisizioni nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord su soggetti appartenenti alla cosiddetta Banda del Buco, protagonisti di diverse rapine commesse in provincia di Napoli e Caserta presso agenzie ed istituti bancari e uffici postali. Le indagini delegate alla squadra mobile della questura di Caserta avrebbero permesso di acquisire elementi a carico di un'associazione per delinquere capace, tramite degli scavi abusivi e la creazione di cunicoli sotterranei, di giungere forando i pavimenti dal sottosuolo degli obiettivi da rapinare. Aveva una pistola con colpo in canna nel marsupio, il trentenne arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Napoli durante alcuni controlli finalizzati alla prevenzione dell'occupazione abusiva degli appartamenti già sgomberati nel Parco Verde di Caivano. I baschi verdi del gruppo Pronto Impiego Napoli durante la perlustrazione dell'area hanno notato un'autovettura effettuare ripetutamente lo stesso giro nel Parco Verde e per questo motivo è stato deciso di eseguire un controllo. Alla guida c'era un uomo originario di Frattaminore e dall'ispezione è emerso che possedeva una beretta pronta all'uso nel marsupio. Il trentenne è stato arrestato per detenzione, porto abusivo di armi clandestine e ricettazione. Adesso è ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. È morto in ospedale a Napoli per arresto cardiaco Stefano Addeo, il professore di 66 anni che nel giugno 2025 pubblicò un post in cui augurava la morte alla figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il decesso è avvenuto nell'ospedale del Mare, dove era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio, dopo aver tentato il suicidio lanciandosi da una finestra da un'altezza di circa 2 metri. Dopo essere stato soccorso sul posto, venne trasferito cosciente e non in pericolo di vita nell'ospedale, dove le sue condizioni di salute si sono aggravate fino al decesso. La chiusura con lo sport, il calcio. Sono i giorni di Massimiliano Allegri, l'ormai ex tecnico del Milan è pronto a legarsi al club di De Laurentiis per diventare il nuovo allenatore del Napoli. È attesa per l'ufficialità della risoluzione con i rossoneri, che poi darà il via all'iter burocratico per l'ufficialità in azzurro. In pazza il calciomercato, il primo obiettivo per la difesa è Hila della Lazio, si avvicina anche l'esterno israeliano Anan Kalaili. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
11: Kiss Kiss Napoli, meteo.
13: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Campania con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione. L'estate va avanti, anche le temperature raggiungeranno sì punte alte, ma per fortuna senza toccare valori record, quindi caldo sì ma non eccessivo. Aumenta un po' l'umidità, quello sì, quindi si farà un pochino più sentire, ma in generale sono valori nella norma. La giornata tra l'altro di giovedì vedrà l'arrivo anche di un po' di vento da nord-ovest verso sera e questo porterà anche aria leggermente più fresca. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sarà qui su Kiss Kiss Napoli ad aprire la seconda ora di Yes No Kiss Kiss con lui, Rosario Verde.
1: Ma perché fai su fatto a cavallo? Vabbè, signori, vive Marco Pesacane.
0: Mira, perché tu sei un po' uno stallone fondamentalmente.
1: È lo stallone italiano.
0: Napoletano, non esagerare. Quello italiano non si tocca. Quello italiano. Va bene, andiamo con la seconda ora e andiamo anche allora, con qualche altra notizia.
1: Seconda ora facciamo questo gioco, va bene? La maggioranza di quelli che ci stanno ascoltando sono napoletani, altri sono casertani, sono beneventani, sono salernitani, sono avellinesi. Però facciamo il conto che voi avreste una proprietà a Napoli, a Posillipo. Va bene? La dovete vendere, va bene? Tenete questa proprietà vista sul mare, proprio affacciata sul mare, proprio sul mare, discesa a mare. Tenete 504 metri di
0: quadri,
1: 504 metri quadri.
0: Cosa fai 504?
1: Per scendere a mare, va bene? Tutta questa cosa qua. A quando voi venite? La da affittare, quando voi affittate? Quando lo cedete? Facciamo, Ceru, tu a quando tu venisse?
0: Bravo.
1: No, vendere, nel senso, andiamo in gestione, va? Lo do in gestione, a quanto rischi?
0: Al mese?
1: Fateci sapere, per sfizi, voglio sapere. Vabbè, tu non parlare perché già sai. Voglio sapere da voi, siete i padroni di Napoli.
0: Zitta, chi savo io.
1: Siete padroni di Napoli, tenete 504 metri di spiaggia che affaccia direttamente a mare sul Posillipo. A quanto lo date?
0: Aspetta, 504 metri sono di spiaggia o di casa?
1: No, di casa, di spiaggia. Okay. Tenete su spazi, a Posillipo, sono 504 metri quadri affacciata sul mare di Posillipo, va bene? A quanto lo date? Fateci sapere allo 081 546 6873. Sogniamo per un attimo. Tenete questi un nonno è morto,
0: ma povero nonno,
1: un nonno è morto, tenevo un nipote che eri tu, una nipote che eri tu, e tarate 504 metri quadrati, dice te fa sangue non. A quanto date? Facci sapere, vai.
0: Ma guarda, che dubbi su che cosa farci, mamma mia, perché
1: ci può fare qualsiasi cosa, visto che noi abbiamo da fare, che la mattina andiamo a fare la radio, la diamo in gestione, diciamo che apriamo una base d'asta. La base d'asta a quando la rapisse voi? Cioè tiene una spiaggia di 504 metri quadrati, lì là in gestione, quindi si apre un'asta. Va buca, tu sei il proprietario di Napoli, quindi sei obbligato a fare un'asta.
0: Okay.
1: Però dai una base, no? Dici, signori, meno tanto io non ve la do.
0: Come che disse, detta così,
1: che detta così, come disse la mia, meno di tanto non te la do.
0: E tu gliel'hai dato tanto poi.
1: Non c'è niente, mi sa che se ne andò. Vorrei sapere da voi 342 00 00 100, 081 546 6873. Va bene, poi vi dica quanto l'abbiamo data noi.
0: Realmente, va bene. Allora, piuttosto do in gestione mia moglie e mi tengo la spiaggia. Buongiorno e grazie per la compagnia, Giulio da Casa.
1: Senti,
2: buongiorno, a mio nonno è morto, ma mi ha lasciato i ribadi.
1: Mettiamo il caso che un nonno teneva questa spiaggia di 504 metri quadrati, non teneva a Posillipo, va bene?
0: Dice un amico, dammi 50.000 euro al mese e poi gestite tutto voi.
1: Sarebbe
3: Baia Don Nanna. Sì, Stefano. Io personalmente non meno di 4-5 mila euro, ma già so i prezzi.
1: Cioè, parti da 4.500
3: appartamenti il comune di Napoli e ti posso già dire intorno alle 200-300 euro.
4: Pensavo come formula.

0: strada, ma cuncia che sta, ma cuncia che l'altro. Ma perché noi stiamo dando questa spiaggia che è 504 metri quadri affacciata sul mare di Posillico, e praticamente la base da la base d'asta, indovinate quant'era?
1: Quant'era?
0: Ma
1: a 20.000 euro al mese?
0: No, 20.000 euro.
1: Cioè, tu ah, 20.000 euro e
0: basta. Poi ci fai tu sfruttamento.
1: E quanto sono arrivati poi?
0: Allora, siamo arrivati con un rialzo del 3.500%. L'ha fatto Alfredo Romeo, che sarebbe il proprietario di alberghi, il quale ha fatto un'offerta di 127.000 euro
1: all'anno.
0: Se lei ha caparrato per 127.000 euro, mo 127.000 euro in una spiaggia a Posillipo, mo secondo voi quanto ci può guadagnare una spiaggia a Posillipo aperta al pubblico, privata, naturalmente, come diventa privata, facendo pavana discesa, mettendo un lettino, mettendo un brullone,
1: dipende poi da quanto ombrello.
0: Ma voglio capire perché 127.000 euro, ma già è stato generoso, perché il vecchio proprietario mi pare che aveva offerto un canone annuo di 53.000 euro, aveva offerto il vecchio.
1: Quindi ancora meno.
0: Cioè ancora meno. Ma di chi? Ma perché te ne messi così? Cioè, dico, quando la cosa pubblica non è uno che la dà gratis, dici tenga la cosa pubblica che la dà via così. Però,
1: che altro, poi abbiamo un'altra spiaggia che adesso tornerà.
0: Romeo Alberghi si prende la spiaggia delle Monache a Posillipo, offerta da 127.000 euro. Romeo Alberghi fa un 3.500 euro, cioè 3.500% in più dell'offerta fatta inizialmente, all'anno per 504 metri quadri affacciata sul mare di Posillipo. L'offerta di cui Romeo Alberghi SRL si è aggiudicata la concessione biennale dell'arenile adiacente alla spiaggia libera delle Monache, superando il bagno Sirena, gestione storico, che ha gestito storicamente quella posizione dell'Italia, il bagno Helen si era formato a 20.000 euro. Guarda che faccia, cioè 20.000 euro all'anno, capi? Ma non le secondo voi lo potete fare pure, no, ci potremmo pigliare pure noi 20.000 euro. Dicevo, un facimmo su rap di 20.000 euro, da quando un rialzo del 3.502% su base d'asta. La commissione di gara dell'autorità portuale ha chiuso lunedì la disamina delle offerte su tre lotti messi a bando all'ombra del palazzo Donnanna. Vabbè, okay. Vai a Donnanna, vai a Elena.
1: Scusami.
0: Vince da solo, Ideal batte Even More.
1: Ma aiutami a ricordare, ma non dovevano liberarle le spiagge? Non si dovevano fare le spiagge libere?
0: E io a che secondo l'avessi rimasta libera? A dirti la verità, per
2: ragazzi, buongiorno. Sì. Comunque, questa storia di questa spiaggia, di questa data in gestione a questo signore, è una cosa comunque scandalosa. Cioè, non si può sentire. Non si può sentire. 127.000 euro, io dico che il signor Romeo li fa al giorno.
0: Al giorno, Sofano, sì.
2: Al giorno.
0: Non dica al giorno,
3: buongiorno Marco. Il problema degli affitti demaniali di questi capitalisti è un problema che doveva discutere il Parlamento. Però la grande imprenditrice italiana, la Santanchè, ha bloccato tutto. L'Europa ha detto all'Italia di rivedere questi affitti, ma niente.
4: E ragazzi, ma i ricavi saranno milionari? Che su quel tratto di spiaggia, a parte diciamo che viene usata come lido, ma viene usata anche come venti.
0: Sì.
5: Ragazzi, buongiorno, ma che mostro Romeo. Per casa popolare, chiudo a finire gli alberghi, mo sembra una coppia di spiaggia. Ma che carriera, mamma mia.
6: Allora, i 127.000 euro, secondo me, stando a Posillipo, essendo una spiaggia abbastanza grande, li guadagni in una settimana. Quindi
1: non è grandissima.
6: Una settimana, 500 giorni, lui ha recuperato il capitale. Il resto è tutto guadagno, tolte le spese. Quelle giornaliere.
7: Non so, ma mo perché fai contentare la sacca romena? Cioè, perché ti fai fatto tu? Vigliatelo tu.

0: capire tu quella che
1: 20.000 euro, sì, ma avessi buttato pure chissà, poi avevo fatto l'offerta 20.000 euro l'anno, cioè 20.000 euro all'anno, cioè proprio a dicerlo proprio, e non avevo offerte più, non ti voglio, io busco io e non mandi tu.
2: E poi sono su Google Maps, vabbè, siamo a pochi passi da Palazzo Petrucci per intenderci,
1: stai,
2: no?
1: Scherzando, la è un posto
2: Monache.
1: Da Dio, è un posto da
2: al
1: Dio.
2: Al momento però me la porta come public beach, cioè dovrebbe essere spiaggia pubblica, cioè teoricamente, vabbè.
1: Ti sto dicendo, va bene.
2: Terribile questa cosa qua.
1: È terribile, terribile.
2: Cioè, piuttosto che liberare, continuiamo a occupare, non si capisce questa cosa.
1: Poi non voglio entrare negli appartamenti che stanno a Posillipo, che sono del comune, affittati a 30 euro al mese, non ci voglio entrare, per vedere pure chi c'è dietro.
2: Ma ci
1: appartamenti.
2: Non gira, mo facesse sinceramente una seduta su un divano. Non lo so,
1: dici che è scomoda se casa a Posillipo.
2: Tu dici?
1: Dici che è scomodo, non lo so.
2: Tu quando ti affacci e vedi il mare è scomodo?
1: Non lo so, cioè, non lo so, sono strunzo, non lo so, dite lui, non lo so, sono strunzo qui sul
2: 76
1: del digitale terrestre, ditemi, non lo so, sono strunzo?

0: E insomma, se ci mettevamo tre, noi imparavamo questi soldi, facevamo noi. Sì, insomma, l'uomo ha messo a sittare Antella, che facevamo sempre, facevamo quelli 20.000 euro, però no, ce la pigliavamo.
1: Ma penso che, come ha detto qualche amico tramite messaggio, poi nel giro di un quarto d'ora sei rientrato dell'investimento. Cioè,
0: no. Eh sì, se vuoi organizzare un bel idetto con qualche. Insomma, fare l'aperitivo solo si può fare l'aperitivo sulla spiaggia, solo se vuoi fare qualche ricevimento. Così, matrimonio, comunione.
1: Eh no, là dovresti strutturare un bel po', l'investimento diventa più.
0: Metto di divano, metto dei cose lì là coppa a spiaggia, due lampade.
1: Diciamo che non è.
0: La lampada fa eleganza, pensa che.
1: Abbiamo fatto genio, il discorso è che non è una spiaggia grandissima, quindi poi potenzialmente se tu vuoi.
0: Sono 504 metri quadrati, mica so poche.
1: Non sono nemmeno tantissimi, però, cioè, nel senso che il gombrellone ti costerebbe anche un po' in più.
0: Cosa è, ma
1: sicuramente.
0: Giù.
1: Ma lui te le chiederà probabilmente, perché stai lì, semplicemente perché sei lì.
0: No, dovrebbe essere proporzionato a quello che spende, cioè dovrebbe, mo che l'ombrellone lo dovrebbe far pagare 120.000, 127.000 diviso 12, quanto sono?
1: Su 10.000 euro.
0: 10.000 diviso 30, quanto sono?
1: Diviso 30?
0: Sui giorni 27, facciamo 27 giorni, d'estate siamo aperti.
1: Sono 300 euro più o meno.
0: Mi pare 300 euro allora, già si guadagna 1000 euro, io ne chi si ci ha guadagnato.
1: Va bene, il signor Romeo che teneva i spicci in da macchina, 127.000 euro.
0: Sì, 127.000 figurati per Romeo che sono.
1: Il resto del casello praticamente.
0: Sì, sì, e te ne vendo cruscotta così, dici vieni da macchina. In due sportive.
1: Cosa vuoi 127.000 euro? Ecco qua. Sempre così, case all'asta, concessioni balneari e ci sono poi sempre un po' i soliti nomi, dice Giusi da Afragola.
0: Ma l'abbiamo detto anche per Piazza del Plebiscito, per il fitto che diamo a queste società che fanno eventi, no? Sono proprio su prezzi stracciati, che poi mettici i vigili, mettici la polizia, mettici la cosa, siamo pure al funner. E capimmo perché ho facimmo.
1: Allora, non so se è vera questa cosa, ma dice che Romeo Alberghi era già stato in passato gestore della stessa spiaggia anni fa, dice Francesco Dalbovaro.
0: No, può darsi.
1: Questo non lo sappiamo. Poi 127.000 euro è un regalo. Ragazzi, buongiorno. Se vi riferite alle spiagge delle Monache, penso che all'incirca 12.000 euro al mese siano più che giusti. Bravo l'imprenditore Romeo che ha fatto una giusta offerta. 125.000 rispetto ai 25.000 a noi proposti.
0: Perché secondo te, se tu ti fitti un locale a Posillipo, spendi 127.000 euro l'anno? Tu lo sai quanto pagano fuori dalla Riviera di Chiaia? Cioè, i vari pizzaioli famosi, lo sai che pagano 30.000 euro al mese, lo sai, no? Cioè, se fai per 12 mesi su 300-400.000 euro all'anno che pagano solo d'affitto questi qua, tu mi devi far capire perché mo questo deve fare una concorrenza a quelli là con 127.000 e chi ne paga 400. Cioè, questa sul mercato, che cosa che mi meraviglio perché siamo una società che sta sui mercati, no? Così che se è concorrenza sleale, non.
2: Ma che cosa sono 127.000
0: euro, bravo.
2: Ma chi li ha visti mai?
3: Rosario, purtroppo le persone normali non possono partecipare a queste aste, possono partecipare solo quelli là che sono già gestori di strutture ricettive tipo alberghi, residence e compagnia cantante.
0: Ma non metto in dubbio.
3: Serie, il povero sarà sempre più povero.
0: No, ma non dico il povero, perché è giusto pure così, perché ci vuole un addetto, povero, uno che lo sa fare. Il discorso è perché il comune c'ha andare a fondere. Cioè, tenga una proprietà, mo voi personalmente tenevate un appartamento, una proprietà a Posillipo, la svendevate? Non lo so. Ma non dimmi una proprietà a Posillipo che tu la svendevi?
1: No, no, no, assolutamente. Però credo che fosse
0: voi in mano.
4: Mandi 1000 euro io! Tenghi sotto, facili mi sta qui! Ma da lì!
0: Tenghi sotto! Tenghi sotto!
1: Ma che fine ha fatto?
0: Io so. Sante sa fama, io sei libero.
1: Ma io poi credo che forse c'è quella cosa amministrativa, cioè proprio perché sono cose comunali, che sono forse bloccati e queste cifre non possono cambiare.
0: Com'è che quello che è una cosa che andrebbe cambiata, perché questa va a discapito dei cittadini.
5: 7.000 euro.
1: Ma io per
5: ragazzi,
1: questo dico che dovrebbe essere libero.
0: Dici.
6: Situazione, chiamate Borrelli che lui ieri ha fatto già un filmato che ha detto che gli farà veramente una grossa battaglia.
0: Ma non la deve fare a Romeo. Romeo ha fatto anzi un'offerta che va al di sopra, 3.500 volte in più ha offerto della quella base. E l'offerta base che a me mi fa paura, non è Romeo, per l'amor di Dio, Romeo fa il suo lavoro.
7: Curiosità.
0: Sì.
7: Mastro Romeo, chi è?
0: No, voglio, non è, Romeo avrà ragione. Cioè, se fosse stata Romeo, tu ne avessi fatto sì.
1: Di meno. Io avrei arrotondato a 130, anzi, sinceramente.
0: Anzi, dobbiamo dire a Romeo, grazie, che ha offerto 3.500 volte in più, perché rispetto a 20.000 euro devi mettere 40, 50 e non pagava 127.000. Il discorso è che noi facciamo una base d'asta ridicola. Cioè, il comune ha iniziato con una base d'asta ridicola.
8: Ragazzi, vi posso assicurare che quando c'è un'asta, voi non potete nemmeno partecipare.
0: Sicuramente
8: non solo chi dicono loro e come dicono loro.
9: Oh Romeo, Romeo, sei tu Romeo.
10: Buongiorno ragazzi, vi faccio una domanda: ma veramente credete che il signor Romeo ha speso solo 127.000 euro? E tutto il resto? Per tutto il contesto?
0: Purillo, mo ci va a rifondere, hai ragione.
10: Avete capito bene.
0: Grazie, grazie.
10: Buona giornata.
0: Meno male
11: buongiorno
0: che ci
11: sta. Ragazzi, no, buongiorno, ma secondo me il problema non è che ci perde il comune su 127.000 euro. Ma tutto ristrindar Lazio che stanno sotto, fra comune e il signor Romeo.
0: E come siete malpensanti?
1: Questo no, questo no.
0: No ragazzi,
1: di questo no, non abbiamo assolutamente
0: io sono complottissima su queste cose qua, queste sono leggi, cioè che noi mettiamo a bando delle cose con una base d'asta ridicola, è legge questa.
1: Va fermi un attimo lì ragazzi, torniamo fra pochissimo.
12: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
13: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
14: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
15: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
17: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
18: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
19: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo e puoi partire subito con rate da soli €90 al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
20: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 346-6873. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, sì. Salve? Pronto?
2: Sì, sì, ci sei, vai. Vai, già da tagliato.
0: Andato, pronto.
2: Signori, ci dovete sentire per telefono. Vai, chi sei? Pronto?
1: Rosario.
2: Sì. Togli l'auricolare, chi sta da
0: già è andato.
2: Non ti fa parlare.
0: Ciro is on fire. Sta tagliando direttamente senza manco comunicare. Pronto? Ma
2: sentiamo questo, pronto?
1: Mi senti?
2: Sì, vai.
1: Ah. Romeo, vedi quante persone deve ungere. Perché Romeo con il comune di Napoli è diventato male.
2: No, è stato buttando in coppa una cosa che non è questa. Il discorso è la base d'asta che parte il comune. Cioè,
0: Rosario, no, ve la semplifico. Rosario dice costa troppo poco, cioè il comune si svende.
2: Si svende.
0: Secondo l'idea di Rosario,
2: non è perché io l'avrei fatto pure io, non è Romeo il problema. Romeo fa il suo lavoro, fa l'imprenditore.
0: Esatto, qui torniamo al discorso che mettiamo caso che la spiaggia non è una cosa che deve dare il comune o la politica, ok? Ma è una proprietà privata. Allora Rosario è il proprietario di quella spiaggia. Io vado da Rosario e dico: senti, io vorrei fare un'attività sulla tua spiaggia, a quanto me la fitti al mese o all'anno? Rosario probabilmente non avrebbe mai detto 10.500 euro al mese, ma avrebbe
2: detto... Ma neanche voi l'avreste detto.
0: Sì, sto facendo l'esempio, capito, in qualità di privato sulla cosa. E allora il discorso diventa quello. Poi Romeo si è fatto un affare,
2: allora,
0: ha fatto benissimo.
2: Vi do il... pensate, il primo bagno Elena SRL ha incassato il punteggio massimo per la proposta progettuale e di gestione, offrendo un canone di 53.000 euro, attenzione, che era un rialzo del 1.404 sulla base d'asta. Cioè la base d'asta che ha messo il comune per dare questa spiaggia è di 3.525. Io non è che sia il bagno Elena sia Romeo il problema, perché comunque Romeo sta dando i soldi, ma perché il comune per dare una spiaggia di 510 per metri quadri a Posillipo mette come base d'asta 3.525 euro?
0: E questo deve
2: è questo
0: fare...
2: il problema. Ma non so se è un problema comunale, se è un problema statale, un problema di leggi. Mi dovete dire perché si m'accussi strunzo di dare una cosa di prestigio, di valore, che affaccia sul mare, una spiaggia Posillipo sulla spiaggia, 3.525 euro come base d'asta. Ditemi voi che abbassava, forse... che non partecipava uno e diceva 3.526 si era pigliata la spiaggia.
0: Cioè, diciamo che forse la base d'asta più logica era l'offerta fatta dal bagno
2: all'anno,
0: Elena
2: all'anno, cioè, all'anno 3.525.000 euro l'anno,
0: cioè né niente,
2: cioè
0: meno di 300
2: ma neanche
0: euro.
2: L'affitta neanche l'affitta in uvascia, cioè, ma dove vai? Cioè.
0: Un box auto costa di più,
2: va bene, questo è il problema, non è Romeo che ha un no, Romeo anzi pronto Gio Enzo, dimmi.
3: Ma adesso voglio da voi, noi ci indigniamo, e come dice una Bruxelles a Manfreva, ma non dovrebbe intervenire la Corte dei Conti in questi casi?
2: Chi dovrebbe intervenire?
3: La Corte dei Conti.
2: Ma evidentemente è una legge statale, non è che il comune, oppure noi adesso siamo incompetenti e ignoranti sulla cosa, però la cosa che noi cittadini leggendo ci fa un po' specie è questa qua. Ecco, Corte dei Conti, com'è possibile dare una spiaggia come base d'asta 3.525? Poi ce n'è un'altra 3.524. Cioè stanno pure centesimi di differenza, vabbè. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
1: Ragazzi, fare un saluto da Sorrento.
2: E come no?
0: Beato te che sei a Sorrento.
1: Tutte private le spiagge, tutte private, non ci sta neanche un buco libero.
2: Cosa indecente proprio, vabbè.
1: Vi voglio bene, ragazzi.
2: Ciao Bell, ciao. Ciao. Pronto?
4: Pronto, ragazzi, amici colleghi.
2: Ciao Carmine, no, sei tornato credibile, non so se hai seguito ieri. Dai.
4: No, oggi voglio, che sto riferire, dato che sto avendo da fare, non mi sto liberando sempre quasi dopo mezzogiorno. Qua tutto il popolo tirato chissi, me ne fondo per dicendo andiamo giù. Io mi faccio una visita, la settimana prossima vi stalkerò, lo chiamo tre volte appunto.
2: Sì, ma ti blocchiamo, non ti preoccupare, sì, non c'è problema.
4: Però siamo la settimana, ma è la giorno che mai mi sta a casa, ma è normale che hai subito mi sta a casa.
2: Sacito, ma chi non ci potesse tagliamo, tagliasse pure a me.
0: È stato appena tagliato anche adesso,
2: pronto?
0: Giusto per coerenza.
4: Oh, Carmine, avevo finito, dice, non so come fare le palle.
2: Già un nome è una palla.
0: che non Carmine ha detto niente oggi.
2: Carmine non ha detto pronto, nulla. Vabbè, ci fermiamo la canzoncina e torniamo, vai.

0: Fine anni 90, inizio anni 2000, The Boys Mine, Brandy e Monica, mentre qua parliamo di spiagge e di base d'aste, diciamo un po' bassine forse, un po' economiche, ecco, mettiamola così, e, quando vorremmo che magari le, i nostri beni,
1: ma
0: quelli comunali...
1: Ma 10.000, 3.500, facciamo 10.000,
0: capito, cioè,
1: è domani, la spiaggia non hanno, a quando volimo bene, a 10.000.
0: La curiosità adesso sarebbe capire effettivamente come funziona la base d'asta, cioè nel senso se la cifra è obbligata da alcune leggi, da alcune norme, da alcuni calcoli fatti per esempio sulla metro quadratura, non lo so, sto un po' provando a ragionare con voi, o se è una scelta, come dire, libera per la gestione di questi tratti di mare. Andiamo ancora al telefono se volete, 081 546 6873. Pronto?
2: Pronto, ciao, buongiorno Antonio.
0: Ciao Antonio.
2: Allora, come si chiama? Rido delle Monache.
0: Sì, la spiaggia delle Monache, sì.
2: Ah, spiaggia delle Monache. Ore 9. Qui è successo, buongiorno, vedrò. Un bicchiere. Però, qui, consigliere, prego, tracite. Un biglietto, non occupato, consigliere, però. Qui uscire bello.
0: Ma che fai, il guardiano della spiaggia delle Monache? Non ho capito.
2: No, tu ne capisci che sto dicendo.
0: Spiegati.
1: Ma vediamo. Dici, vabbè, andiamo avanti. 081 546 6873.
3: Qua giù.
1: Sì.
3: Qua giù, allora, per me Romeo si può accattare pure tutto Napoli. A me mi interessa solo una cosa, da Giulietta rimane sempre una.
0: Wow, che ammanicirò il tagliatore, non fa passare una mezza telefonata, ma perché la telefonata è di bassa qualità. Ricordatelo sempre. Ciro non è cattivo, Ciro è giusto. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
4: Illustrissimo Ciro, buongiorno a te.
0: Vedi
4: allora. No, volevo dire una cosa che mi avete fatto pensare, però poi mi avete pure buttato a terra. Seconda ora, spiagge. Io pensavo, ho una moglie e una figlia, se devo andare a mare, o posso mi affittare l'ombrellone e tre lettini, io mi affitto a spiaggia.
0: Te la prendi in concessione, dici tu.
4: Che non solo non mi posso permettere il mese a mare, ma probabilmente prima ora non mi posso permettere manco un pieno per ci arrivare a spiaggia, quindi non lo so che devo fare io quest'estate.
0: Sì, con il rischio che poi magari si ritrovi benzina variata, come abbiamo visto.
4: Esattamente, e poi rimango. No, comunque sono perfettamente d'accordo con quello che quella domanda di Rosario, cioè si dovrebbe capire come mai, perché probabilmente e sicuramente sarà tutto a norma, legale e tutto.
0: Certo, ragazzi, ma ci mancherebbe.
4: Non riuscire a capire perché. Uno dei problemi, poi il problema sono le tasse, un problema sono tutte queste cose regalate per buttati centinaia di migliaia di euro ogni anno per ogni singola cosa che ci sta, che è statale, che viene regalata a qualcuno. Quindi vabbè, tutto
1: comunque ho cercato io, l'intelligenza artificiale, ho chiesto, ma le basi d'asta per l'affitto delle spiagge a chi dipende e chi le stabilisce? Dice, guarda, dice l'intelligenza artificiale, vedi che se sei spartano. Stato, comune e regione. Chi stabilisce le regole? Il ministero e lo Stato, che stabiliscono il quadro generale. Ma chi stabilisce proprio la cosa? Indovinate chi è?
0: Chi è?
1: Mo tu dico.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Finalmente, finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: buon vento.
1: Allora, per quelli là curiosi di voi, si è detto che la base d'asta di questa spiaggia è partita da 3.500 euro, no?
2: Che è il minimo.
1: Che è il minimo, base d'asta, cioè si dice, chi la stabilisce questa base d'asta? Chi definisce e pubblica la singola base d'asta? Dice l'intelligenza artificiale, prendendola per buona, Gemini, dice i comuni. I comuni stabiliscono il canone demaniale di partenza, la quota fissa calcolato sulla base delle tabelle ministeriali, cioè prendono le tabelle ministeriali,
2: esatto,
1: e dalla superficie della spiaggia, metri quadrati, dall'arenile, manofatti, aria e scoperto. Poi sentite questa: valore economico della concessione, vabbè, la stabilisce il tecnico del comune, dice i comuni possono calcolare la base d'asta non solo sul mero canone, ma anche sul potenziale economico e sulla redditività della specifica spiaggia, posizione, affluenza storica, servizi commerciali integrabili. Boh, io mi chiamassi a chi l'ha fatta base d'asta, che nessuno mai, un giornalista, qualcuno, non so, non si me nessuno, siamo pure ignoranti, insomma, però dice, chiamasse proprio un signore che ha fatto questa base d'asta, dice come calcolate una spiaggia di 600 metri con scarsi 600 metri quadrati a Pusil, cioè non hai visto la posizione, perché l'affluenza storica, i servizi commerciali, no, spiegami perché,
2: perché forse non si devono considerare.
1: E come dice che bisogna, può considerare, comuni possono, vabbè, allora possono considerare, calcolare la base d'asta non solo sul mero canone, ma anche sul posizionamento economico della, cioè se la struttura, se la cosa sta in un posto commerciale, io mi vado a prendere i soldi, perché giustamente la legge.
2: Il discorso è che se tu hai fatto tutto questo calcolo ti ritrovi con una cifra che è inferiore ai 3.444,87 euro, no, non lo puoi fare, la soglia minima è proprio questa. Poi se ci sta con il calcolo che vale qualcosina in più, però stiamo parlando veramente di una base minima che è proprio,
1: cioè, non lo so,
2: come vanno le cose in Italia per chi prende in gestione le spiagge, stiamo parlando di cifre,
1: dico,
2: veramente
1: basse. Domandate a questo tecnico, dici, ma come le calcolate 3.400 euro?
2: Oh, ma io ce l'ho spiegato,
1: 3.500 all'anno diviso 12, quanto su 200 euro un mese, cioè, ma
2: io c'ho il sospetto che sia calcolato anche
1: di
2: io sospetto che lui calcoli invece li ha fatti anche molto bene. Pronto
3: ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
3: Io volevo fare una domanda, ma il punto come è facito?
1: Come faccio? Non lo so, spiegamelo.
3: No, scusami, 20.000 per sé sono 120.000 euro, ti trovo.
1: No, tu mi calcola come ha fatto, no, come una a base d'asta è 3.500 euro.
3: No, no, ora io dico il discorso delle spiagge delle Monache, 20.000 euro la base d'asta, giusto?
1: No, no, la base d'asta è 3.400 euro.
3: Della spiaggia delle Monache.
1: Da 3.400 è stato quello là che c'era prima, ha offerto il 1000% in più, poi è venuto Romeo.
3: Allora, scusatemi, se 3.500
1: il 1000. No, no, fratello, partiamo da questo. La base d'asta che ha fatto il comune è 3.400 dispari, facciamo 3.500.
3: Facciamo
1: scarso 4.000 euro
3: diviso 130.000 euro diviso su 37 volte in più, no, 3.500 volte in più.
1: Non è il discorso, non è perché il comune, no, mette un canno a base d'asta così bassa, questo è il discorso,
3: doppio numero tra tutte e due appiccicato sempre.
1: Sì, ma il discorso è diverso.
2: Scusami, no, noi stiamo, amico, stiamo leggendo. C'è stato chi ha offerto un canone annuo di 53.015 euro con un rialzo del 1.404% sulla base d'asta di 3.525 euro.
1: Lo scandalo nostro, quindi, è la base d'asta.
3: Allora, non so come faccio nei conti. Comunque la seconda cosa che vi volevo dire a questo punto è, io se quella è la spiaggia delle Monache che l'hanno fatta a 3.500, io mi aspetto che quando lo faccia il comune di Giugiano, se il Samuele tolta a me può far caduto.
1: Ma noi se volessi avrei, ma non ho i dati in mano, ma vedi quanto è dai che si spiace, può essere pure che dà 200 euro.
3: Trovate, cioè, il 3.500 spazi alla spiaggia delle Moniche, io non ho barcatura e voglio i soldi per poi gestire un lido.
1: E chi lo
2: ripeto ragazzi, il concetto poi è questo, cioè la base d'asta è questa, mo quest'asta è andata così, il fatto credo è, Rosario correggimi se sbaglio, il paradosso è che se la base d'asta era di questi 3.500 euro e qualcuno presentava un'offerta da
1: uno
2: 5.000 euro.
1: La vinceva,
2: sì, tu l'avevi data. No, quindi se
3: da
2: poi...
3: punto di vista capisco benissimo quello che sta dicendo Rosario. Giustamente lui non è sul discorso di chi se l'ha pigliato perché ha seguito.
1: No, ma chi l'ha fatto il suo lavoro, scusami.
3: Esatto, perché gli ha affidato l'affare e sta pigliando l'affare.
1: E certo.
3: È un problema, è l'amministrazione che non si piglia il conto buono.
1: Perché le cose quando sono. Ma guarda, stiamo parlando delle spiagge di Napoli, ma io ti potrei parlare del marmo di Carrara. Cioè, Carrara, quanto si prende per far sfruttare le proprie cave? Tu si vai a vedere là, tu rimani male, perché il marmo di Carrara che viene pagato non so quanto al metro quadro, insomma la concessione che dà il comune di Carrara, che poi tiene un sacco di servizi e roba varia, è una fame. Cioè, perché questi enti danno queste concessioni così basse? Un pensiero ce lo siamo fatti.
3: Allora, secondo me.
1: E sono bravo. Secondo me, da questo
3: punto di vista, questa stazione per i punti hanno messo la soglia minima di partenza per non sforare la legge. Hanno detto che il minimo era 3,5, allora ci mettiamo 3,5 così. Nessuno fa i punti, nessuno fa niente, subito facciamo la.
1: Vabbè, quando andate a votare la prossima volta, ricordate a Villa, va? Dici, ma così, democrazia così si fa. Lo ricordiamo poi quando. E vediamo, facciamo anche le domande dovute a chi si candiderà. Dici, ma mi spiace, dai sembra 3.000 euro. Si rimane
2: non guadagna proprio poco, però il comune di Carrara dalle cave.
1: Quanto pigli?
2: 26,2 milioni.
1: Ah, sono accunciato allora. Ah. Pronto?
2: Ah, magari li prendessimo noi per la spiaggia delle Monache questi soldi. Ma magari. Ciao, pronto, chi è?
0: Ciao, buongiorno Enzo.
1: Ciao Enzo.
0: Allora, ascoltando le parole dell'onorevole Borretti, praticamente a quest'asse si sono presentati due loro e erano anni di 150.000 euro per gli spiaggia.
1: Ma già, ma pure ricevere grazie, io dico grazie che ha messo il 35% in più. Tu. 3.500, quanti ci ha fatto? Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Sì, velocissima, 18 secondi.
4: Putin. Non si accontentano mai di niente, vanno fatto un giusto caso a Marina e ci hanno giusto caso pure noi, però. Vi ringraziamo per la trasmissione, per sempre. Un bacio a Marinella.
2: Ciao, cara. Va bene, allora abbiamo ancora un pochino di tempo, leggiamo pure qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100, ma anche altre telefonate se volete allo 081 546 687. No, alla fine è arrivato il calcolo, ci abbiamo poco. Va bene, allora amici, amiche, torniamo domani sempre tra le 10 e le 12. Attenzione, oggi Diego non c'è, ma Gianluca Miranda sì, quindi comunque inizia l'informazione sportiva qui su Kiss Kiss Napoli. Grazie a lui, il nostro marmo di Secondigliano, Rosario Verde.
1: Grazie a lui, Marco Pesacane.
2: E ovviamente grazie a Ciro Froio in regia che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aggiù.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: Buongiorno, sono le 12 in punto, è mercoledì 10 giugno del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda, buongiorno anche a Ciro Froio in regia, pronti a vivere un'ora insieme. Ragazzi, salutiamo con affetto Diego Maradona Junior che tornerà nella giornata di domani, ovviamente sempre qui presente negli studi di Kiss Kiss Napoli, canale 76 del digitale terrestre. Per questa settimana, e si preannuncia una settimana calda per il futuro della panchina azzurra, perché ovviamente siamo solamente in attesa della risoluzione di Massimiliano Allegri con il Milan, poi completerà il mister l'iter burocratico per diventare il nuovo allenatore del Napoli, e poi si potrà parlare anche di mercato, anche se, diciamoci la verità, sicuramente ne staranno parlando lui e il direttore sportivo
8: Manna, insieme anche con i dirigenti del Napoli che verrà. Un Napoli che comunque già ha un'ossatura importante, un Napoli che dovrà mantenere i suoi pupilli e cercare di integrare qualcosina in qualche ruolo, ovviamente secondo quelle che sono le volontà del mister e del direttore sportivo, che sicuramente avranno unione di intenti per cercare di portare il Napoli ancora più in alto e di continuare a farlo competere per lo scudetto e, perché no, migliorare anche un percorso in Champions League che sarà fondamentale e importante per il futuro del Napoli. 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 00 00 100. Oggi facciamo una cosa simpatica, se volete: il Napoli che vorrei, il Napoli ovviamente di Massimiliano Allegri, il Napoli che vorrei con i vostri acquisti. Siete voi oggi i direttori sportivi del Napoli allo 081 546 6873. Partiamo con Peppe. Ciao Peppe, buongiorno.
9: Ciao, saluto, buongiorno.
8: Buongiorno a te.
9: Io il Napoli che vorrei fondamentalmente è questo qua che abbiamo, con qualche innesto per sostituire Di Lorenzo, cioè un'alternanza per Di Lorenzo.
8: Sì.
9: È un'alternanza per Anguissà se va via.
8: Ok.
9: Perché credo che un tridente davanti, se giochiamo col tridente, Allison, Neres e Højlund in Italia non ha uguali. E ti volevo un attimo chiedere una cosa. Io ieri ho assistito, ho visto in TV, una rete, non voglio fare nomi, comunque il sindacato, c'era il sindacato di polizia che era stato invitato per gli scontri di Juventus Torino,
8: sì,
9: che neanche mi interessa entrare nel mezzo, però ad una frase mi ha colpito, perché quando il giornalista gli incalzava con le domande ha detto: allora vediamo le trasferte a tutti quanti, e lui fa, il sindacato della polizia, vietare le trasferte è una sconfitta per lo sport. Allora io vorrei dire, ma quest'anno che iniziamo un'altra volta noi il campionato, faremo un'altra volta la stessa cosa? Cioè, guarda che è una cosa, a parte che è anticostituzionale, ma è una cosa, io la trovo, perché in tutto questo nessun'altra tifoseria che hanno fatto scontri con polizia, addirittura sto ragazzo ha rischiato la vita, mai gli hanno vietato da aspettare. Cioè, io spero che quest'anno facciano andare i ragazzi e i bambini che loro nominano sempre, non vedono il mondiale, non vedono il mondiale per fare propaganda, a vedere una mio figlio non è mai andato all'Olimpico, mio figlio non è mai andato a Milano, eppure siamo bravissime persone. Poi in televisione senti dire che è una sconfitta per lo sport, però questa sconfitta l'abbiamo subita solo noi. Grazie Gianluca.
8: Un abbraccio a Peppe. Sì, effettivamente ragazzi, il tema per quanto riguarda le trasferte è un tema da approfondire, ne abbiamo parlato varie volte, per, soprattutto per cercare di commentare o darci una spiegazione, una giustificazione che non c'è a questa discriminazione che c'è stata nei confronti dei tifosi napoletani, spesso e volentieri assenti nelle trasferte per colpa di decisioni, per quanto mi riguarda, per quello che è il mio pensiero, scellerate sul campionato, dove più volte i tifosi azzurri purtroppo non hanno potuto partecipare. Sappiamo quella che è l'importanza del tifo azzurro per il Napoli, sappiamo che più volte in giro per l'Italia e per l'Europa si sente solo ed esclusivamente la voce dei tifosi del Napoli, e questo è un grande incoraggiamento per la squadra, che ha un 12° uomo in campo sempre quando è al Maradona, purtroppo non sempre quando è andato in trasferta. Questo è un grande tema, per colpa delle istituzioni e, ripeto, di decisioni a mio avviso scellerate. Torniamo sul Napoli che vorrei acquisti, perché ci sono poi tante novità che potrebbero esserci di mercato, ovviamente sul futuro del Napoli. Oggi sentivo parlare di Kalaili, esterno israeliano in forza all'Union Saint-Gilloise. Chiedono tanti soldi, circa 25 milioni di euro. Il Napoli all'accordo con il calciatore, cercherà di limare per far scendere il prezzo del cartellino con il club francese. Poi tante idee che potrebbero costruirsi nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, capendo più o meno quando sarà il momento migliore per fare mercato. Con il mondiale ovviamente ci potrebbero essere dei prezzi un pochino altalenanti in questa campagna di calciomercato. Enzo, ciao, buongiorno. Ci sei, Enzo? Buongiorno, ciao.
10: Buongiorno, mi senti?
8: Ti sento, forte e chiaro.
10: Ciao, buongiorno. Senti, ciao. Innanzitutto ti volevo fare i complimenti, perché sei una persona molto brillante. Avrei voluto, diciamo, chiamare stamattina per farti auguri col figlio del mito, però ne approfitto per dedicare a te tutta la mia stima e la mia ammirazione.
8: Grazie mille.
10: Mi piace molto come conduci, il tuo linguaggio è molto molto semplice e, diciamo, diretto.
8: Grazie Enzo, veramente grazie.
10: Mi complimento per questo e ti faccio i miei migliori auguri. Ti volevo chiedere, caro, se posso farti una domanda.
8: Assolutamente.
10: un tuo parere in merito al si parla tanto di progressi della squadra del calcio, appunto, del calcio Napoli dal punto di vista tecnico, prendo questo piuttosto che quello. Io mi vorrei soffermare semplicemente sulla comunicazione, cioè tu ritieni che sia doveroso da parte della società togliere di mezzo la facoltà di fare le conferenze prepartita e renderla quasi obbligatoria come in Champions? Perché io penso...
8: dovrebbe farlo la Lega questo, Enzo,
10: No, lo so.
8: Però sì, io l'ho detto, io per me sì.
10: Un passaggio a prescindere dalla Liga, non è la Liga me lo deve imporre. Io come società che voglio migliorare la mia comunicazione devo consentire a te e ai colleghi come te di fare delle domande legittime prima della partita. Non mi posso chiudere a riccio e parlo solo quando dico io e come dico io. Questo volevo sapere un tuo parere in merito. Ti
8: sì, Enzo, complimenti e buona grazie. Ovviamente io esprimo un mio parere, nel senso che quello che è sempre detto, per me bisogna migliorare un pochino sulla comunicazione. È inaccettabile che il Napoli non abbia fatto dal 18 ottobre in poi conferenze stampa prepartita in campionato nel 2026. Secondo me questo è inaccettabile, dovrebbe migliorare. Poi la società non è che può imporlo all'allenatore se preferisce non parlare, o la società anche condivide il fatto di non parlare prima delle partite, perché io ricordo il pensiero di De Laurentiis per quanto riguarda le conferenze stampa prepartita, non è mai stato un pensiero, diciamo, favorevole alle conferenze stampa prepartita. Però sì, secondo me oggi nell'era della comunicazione bisognerebbe migliorare un pochino, soprattutto sotto questo punto di vista, perché il calcio viene formato anche da queste cose. Vediamo e parliamo spesso anche, no, di modello NBA. Che cosa succede? Il modello NBA ti porta proprio all'interno del campo, all'interno delle società, degli spogliatoi, ti fa vivere sempre di più quella che è l'atmosfera con l'atleta. Insomma, sono cose che dobbiamo cercare di emulare per cercare di migliorare il calcio, perché il calcio è fatto fatto soprattutto dai tifosi che vogliono gustarsi e vedere quelli che sono momenti come le conferenze stampa, come le immagini dal campo, come le immagini dell'allenamento. Si va verso un mondo invece del calcio sempre più chiuso e sempre più, diciamo, dedicato a chi detiene l'esclusiva, che è anche giusto, però in parte secondo me bisognerebbe migliorare sotto questo punto di vista. Ma è un mio pensiero, ragazzi, cioè un po' come le immagini dell'allenamento. Si va verso un mondo invece del calcio sempre più chiuso e sempre più, diciamo, dedicato a chi detiene l'esclusiva, che è anche giusto, però in parte secondo me bisognerebbe migliorare sotto questo punto di vista. Ma è un mio pensiero, ragazzi, c'è chi può non pensarla come me.

0: ormai sono vecchio, 57 anni, ho vissuto molto molto la curva, me la sono un po' studiato. Quando dicono dobbiamo fare il fenomeno inglese, io ho amici che vivono da 25-30 anni a Londra, che lavorano e vengono là, è vero il fenomeno inglese, ma nelle basse, se quindi diciamo serie C, serie D, succede di tutto. Cioè, quindi praticamente gli ultras che non ti possono incontrare, fare casini, questi facinorosi, non chiamiamoli ultras, che non fanno queste cose in Premier League o in Championship, si organizzano per le serie inferiori. E non dovrebbe succedere, questo è un concetto.
1: Certo.
0: Poi sto al tuo gioco, quel famoso il Napoli che vorresti. Allora, il Napoli che vorrei, prima di tutto noi dobbiamo calcolare quanti calciatori abbiamo, 37 calciatori. Quindi ci sarà un grande lavoro da fare in uscita. Una volta fatto questo, io ritengo che di base la rosa del Napoli è forte. Allora, De Bruyne noi non l'abbiamo proprio visto, sia per l'infortunio sia come sistema di gioco, perché le dichiarazioni che ha fatto ha spiegato che non si divertiva, anche perché ho visto un poco qualche amichevole del Belgio e lui è uno che tocca 100 palloni a partita, sì. Sta giocando bene, è dominante al centrocampo, sì. Però è uno che
1: io non ho condiviso le dichiarazioni, perché puoi pensarle queste cose, ma i panni sporchi si lavano in famiglia, non si esternano da un campione come lui non me le sarei aspettate, francamente.
0: Fermati, io non dico che le doveva dire, ho detto ha fatto queste dichiarazioni che spiegano un po' il suo stato d'animo, quindi sì. E io sono d'accordo sul fatto che uno che deve toccare 1000 palloni continuamente, perché sennò è inutile che ce l'hai.
1: Certo.
0: Chiarita questa cosa, io per esempio, per me i portieri li prenderei entrambi, li venderei io entrambi. Per me Meret se ne deve andare, ma non perché Meret è più scarso di Savic eccetera eccetera, bensì perché Meret è uno che è sempre stato massacrato a Napoli, nonostante delle ottime annate, e poi è uscito il suo nome nello scandalo Conte.
1: No, ma quello lascia il tempo che trova, Eugè.
0: No, ma non perché lui l'ha fatto, perché poi non sai le persone che ti...
1: Ti posso dire una cosa, Eugenio? Secondo me lui ha dimostrato sempre di avere le spalle molto larghe, nonostante non lo faccia vedere perché sembra un carattere un po' chiuso, un po' che non è come, allora, diciamo, come il napoletano, però lui ha sempre dimostrato di avere due attributi enormi,
0: per me bravissimo. Ma a me piace un altro tipo di portiere. Però
1: sì, ma io sono d'accordo con te, però è giusto sottolineare il fatto che lui abbia tanto carattere sotto questo punto di vista.
0: Ho portato di tutto, per me l'anno scorso ci ha dato perlomeno 3-4 punti, ma che scherziamo.
1: Sì, no, ma poi, protagonista
0: la difesa, per me spendere 35-40 milioni per Mario Ghila, che sta in scadenza e pare non voglia rinnovare, o per Solet, io tenterei di recuperare Buongiorno. Quindi per me la difesa da destra a sinistra ce l'abbiamo, per me. Poi bisogna prendere i rincalzi. A centrocampo dobbiamo capire anche sta che fa, come vogliamo giocare, anche sta che fa, altrimenti ci vuole il centrocampista bravo. In attacco, come diceva l'amico, Neres, e non dimentichiamo Politano, perché lo sottovalutiamo a Napoli, a Politano. Neres, Politano, Højlund, ci vuole riserva di Højlund, Allison, e pare che vogliono recuperare Lang, che fondamentalmente, secondo me, se si mette con la testa nelle rotazioni c'è. Io questo è quello che la vedo. Quindi comunque, prima di tutto devi fare delle uscite.
1: Sì.
0: Perché 37 calciatori. Poi chiudo e ti lascio le tue cose.
1: Vai, gente.
0: Quando parlava della comunicazione, io sono d'accordo non una volta, mille volte con te. E poi tu parlavi dell'NBA.
1: Sì.
0: Ma nel calcio italiano c'è un calciatore qualunque, il più esperto, che possa essere paragonato a, come si chiama quello, a Nectucumbo, che disse ma senti un fallimento, e lui disse tranquillamente fallimento. Allora Jordan, che ha vinto 9 anelli, gli altri 29 campionati che ha giocato ha fallito? C'è uno solo. Cioè, non ci sta, è una cultura sportiva che non c'è.
1: Però prima ce li avevamo questi qui, ora li abbiamo persi.
0: Ma non c'è la cultura sportiva. Ma se tu guardi, tu sei un giornalista,
1: sì,
0: sei un esperto del settore, ma tu ma le vedi le conferenze stampa della politica? Una volta
1: sì,
0: queste cose qua li facevano i cosiddetti vaticanisti, che praticamente quando salivano sull'aereo col Papa,
1: sì,

0: dicevano, gli dovete domandare questo, quando andavano in Sud America, e tu però eri vaticanista, e il Vaticano, ma ormai i politici, tutti quanti, gli imprenditori vanno alle trasmissioni con domande già organizzate, quello che si può dire e quello no, senza contraddittorio. Il calcio ha preso questa strada, perché in Italia fondamentalmente, mi dispiace dirlo, voi siete una radio commerciale e voi date, siete tra i pochi esempi, le radio sono ancora tra i pochi esempi di libertà di stampa, perché danno conto solo al radioascoltatore. Per il resto, i giornali, dimmi chi è un editore puro, non mi ricordo.
1: No, no, vabbè, ma certo, certo, il tuo discorso fila. Eugenio, ti saluto, ciao, un abbraccio, ciao. Grazie a Eugenio. Nel frattempo, ragazzi, continuo a leggere molti messaggi. C'è Dino che mi scrive: per me De Bruyne non ha detto nulla di male. Sulle parole di De Laurentiis dico che i City le hanno stravolte, le ho sentite a voce. No, amico mio, ti dico che secondo me i City non le hanno stravolte, le ho sentite anche io molto bene. De Laurentiis è stato molto chiaro e secondo me anche molto giusto. Mi è piaciuta tantissimo la risposta che ha dato De Laurentiis alla domanda del collega riguardo le esternazioni un po' eccessive fatte da De Bruyne e qualche parola anche di Lukaku, però esternazioni eccessive non le ha fatte, devo dire la verità, nelle ultime settimane, anzi ha solo speso parole d'amore per il Napoli e spiegato quella che è stata la sua situazione. De Bruyne ha sbagliato per me, perché anche se pensi determinate cose le vai a dire alla società e non alimenti polveroni in un momento dove sicuramente ci sono tanti cambi all'interno del Napoli, e dovrebbe secondo me pensare un po' di più al campo. Quest'anno ci aspettavamo un De Bruyne che non abbiamo visto, ha deluso le nostre aspettative, un po' perché è stato sfortunato con l'infortunio dopo il calcio di rigore segnato contro l'Inter, e ovviamente l'infortunio ti può condizionare, lui l'ha anche detto in quell'intervista diciamo appena citata dal sottoscritto, l'infortunio ha cambiato tanto, poi entri in campo con la paura di rifarti male. Io sono sicuro che se dovesse rimanere al Napoli allora vedremo il migliore De Bruyne, e ragazzi il migliore De Bruyne è veramente tanta roba. E poi scatenati anche per quanto riguarda la questione del compra e vendo. C'è questo amico Gianluca, prima di tornare al telefono allo 081 546 6873, dai nostri amici, questo amico mi scrive: vendo Milinkovic, Savic e Lobotka, Anghissà, Giovane e Politano e compro Depay che è svincolato, mi assicuro Chila della Lazio, prendo Casemiro, Rabiot e Alibegovic e un paio di giovani da far crescere. Gianluca da Barra sogna proprio, perché ci scrive dei nomi sicuramente molto importanti, Casemiro e Rabiot, ragazzi, fai un centrocampo Casemiro, Rabiot, McTominay, insomma vai veramente a dominare, parti già 1-0 al primo minuto, però mi piace, devo dire la verità, mi piace. Antonio, ciao Gianluca, leggo dei lavori allo stadio Maradona, ci terrei a sottolineare quello che ho visto in Napoli Udinese e che mi ha lasciato perplesso: totale disorganizzazione nel flusso d'ingresso, parcheggi auto inesistenti e quei pochi strapieni costosi, per non parlare al ritorno dove siamo stati costretti alle forze dell'ordine a prendere la tangenziale ad Agnano facendoci quasi 2 ore di traffico. Questa è una polemica per quanto riguarda lo stadio. E poi c'è questo amico che ci scrive: buongiorno, approfitto del fatto che Diego non c'è per dire la mia, già so di chi vuoi parlare, caro amico, su Lang, ma anche su tutti i calciatori che la scorsa stagione sono stati presi a suon di milioni e poi ignorati. Io penso che senza Conte potremmo assistere alla rinascita di Lang, di De Bruyne, di Lucca, di Beukema, di Marianucci e compagnia bella. E noi, caro amico, ce lo auguriamo. Ma voi, perché diciamo si parla tanto di Lobotka e di Anghissà in questi giorni, di una loro possibile cessione, li cedereste Lobotka e Anghissà? È questo che vi voglio chiedere allo 081 546 6873, perché è un po' il tema, no, di questi giorni. Sono l'ossatura principale del Napoli, fanno parte della spina dorsale del Napoli, di quella che è stata la spina dorsale vincente, di un Napoli vincente, protagonisti assoluti nei due scudetti con Spalletti e Conte, hanno contribuito diciamo a elevare quella che è stata una clamorosa forza della rosa azzurra, perché chiaramente ne leggo di tutti i colori su questi due calciatori. Chi ovviamente ci dividono, si creano le fazioni, chi vuole una loro permanenza, chi vuole il loro addio, perché ne parlavo anche con Diego nel corso di questa settimana. Diego Maradona Junior, ripeto, che saluto e che ritroveremo poi domani qui su Diego, su Kiss Kiss Napoli, a Diego c'è dalle 12 alle 13. magari si può pensare che abbiano dato tutto in questo momento, che abbiano dato tutto e che adesso sono un po', come dire, svuotati, che abbiano bisogno di cercare altre, come dire, altre sfide. Io su Anghissà potrei pensarla così, su Lobotka non lo so. Ci scrive quest'altro amico: cederei Oliveira, Anghissà, Politano e Lukaku, mamma l'incuore, riconfermerei Marin e Lang. Rafa Marin, autore di un'ottima stagione, devo dire, al Villarreal, dove in una prima parte di stagione ha dato tanto, nella seconda parte di stagione si è visto un pochino di meno, ripeto, lì a Villarreal c'è stato qualche problema societario, però si è fatto vedere, ha giocato spesso e volentieri titolare e quindi diciamo che ha dato una grande mano al club spagnolo. Ci sarà Allegri a Di Maro? Ci scrive Maurizio. Io spero almeno per Castel di Sangro, che telenovela, stai sereno. Caro amico, ci sarà il tempo di mettere a posto questo disastro che c'hanno lì a Milano nel club, dove non c'è addirittura un dirigente che possa occuparsi di questa situazione per quanto riguarda il contratto di Massimiliano Allegri, che non attende altro di firmare questa risoluzione benedetta con il Milan per poi legarsi al Napoli ed essere ufficializzato con il consueto tweet dal presidente Aurelio De Laurentiis. Gianluca, hai ragione su De Bruyne, senza se e senza ma, comunque con Allegri va rivalutato tutto. Un abbraccio, sei un grande Marco da Napoli. Caro Marco, sei un grande tu. Perché io la penso esattamente come te, tutti vanno valutati, ragazzi, per me, anche Lucca. Adesso mi prenderò le critiche, ma anche Lucca va valutato. Va valutato Lucca, va valutato Noah Lang, va valutato De Bruyne, va valutato anche Romelu Lukaku, vanno valutati tutti, Rafa Marin, insomma un po' di persone che rientreranno dai prestiti in giro per l'Europa e poi dopo si tireranno le somme con il direttore Manna, con Massimiliano Allegri, con il parere di De Laurentiis, con tutta la dirigenza azzurra, per capire chi effettivamente potrà far parte della rosa azzurra e chi no. Ancora continuo a leggere messaggi prima di rimettere a posto un problemino tecnico con le linee telefoniche allo 081 546 6873. Buongiorno, ma come si può dire che Meret ha carattere e attributi se non ha mai accettato la concorrenza con un collega, addirittura costringendo in passato la società ad allontanare gente come Reina, Ospina, Sirigu, eccetera eccetera? Questo lo chiamate carattere o personalità? Gennaro, hai scritto secondo me delle cose false, anzi te lo dico con estrema certezza, hai scritto delle cose false, perché Meret non ha costretto ad allontanare proprio nessuno. Voi lo sapete, chi segue questa trasmissione sa quello che è il mio parere sui portieri. Io preferisco un altro tipo di portiere rispetto a Meret. Ora magari non sarà Milinkovic-Savic, ne sarà un altro, però preferisco un altro tipo di portiere. Allo stesso tempo vi dico che Meret è un grandissimo portiere. Meret è un portiere che ha contribuito alla vittoria dei due scudetti del Napoli con Spalletti e con Conte in modo determinante, dando dei punti fondamentali al Napoli. Ha sempre avuto la personalità di giocarsi il posto, prima con Ospina, poi insomma ci sono stati vari ballottaggi, quest'anno con Milinkovic-Savic non ha mai detto non ha mai detto una parola, ricordo addirittura che per un periodo giocò con la valigia pronta quando c'era Ospina e non ha detto mai una parola, si è sempre presentato e comportato da grandissimo professionista e quindi secondo me a lui vanno fatti solo i complimenti. Giallo, visti tanti infortuni, ti chiedo se lo storico sulla preparazione di Allegri fa ben sperare. Ti abbraccio, Vittorio il pacifista. Io credo, caro Vittorio, che ogni cosa diciamo ha la sua storia. Il Milan di Allegri ha una storia, la Juventus di Allegri ha una storia, il Cagliari di Allegri ha una storia e il Napoli di Allegri avrà ancora un'altra storia, perché quando cambi ambienti, quando cambi squadra, quando cambi presidenti, quando cambi dirigenti, è chiaro che cambiano tante cose. E quindi io per questo non voglio, anche perché non è corretto già esprimere ed emettere sentenze su un allenatore che ha un palmarès strarispettabile, con due finali di Champions, innumerevoli scudetti, Coppa Italia e Supercoppa, e poi voglio dargli il tempo di lavorare, ma lo avrei fatto con chiunque, ragazzi, perché è giusto fare così, assolutamente giusto fare così. Non si può fare il funerale sportivo a una persona solamente perché nell'ultimo anno ha fallito, magari negli ultimi anni per qualcuno non ha fatto giocare bene le sue squadre, perché secondo me è la cosa più sbagliata da fare. Ci vuole pazienza, ci vuole calma, vanno fatti lavorare, gli va dato il tempo a questi allenatori di lavorare. Allora ragazzi, facciamo così, ci fermiamo 120 secondi, poi credo che il problemino con le linee telefoniche è stato risolto e andiamo allo 081 546 6873 per commentare il Napoli che verrà. Pubblicità.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno con carta Essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
10: La risposta è sempre Daily.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci rientrati, tra poco andiamo al telefono, lo 081 546 6873. Continuano ad arrivare messaggi sul Napoli che vorrei, come vi ho detto, e ci scrive questo amico: ciao Gianluca, io venderei Neres e ovviamente mi terrei il nostro Vergara. Forza Napoli, Gianluca da Mandello Lecco. Allora, caro amico, sono d'accordo con te. Su Neres ho delle perplessità per quanto riguarda il futuro di questo ragazzo, che è fortissimo, un giocatore che nel suo prime ci ha fatto vedere dei numeri incredibili, un calciatore assolutamente da Napoli, ma veramente un grande calciatore. Noi lo conoscevamo già per quello che aveva fatto vedere e ci aveva mostrato con l'Ajax, quella cavalcata di quel meraviglioso Ajax di Ten Hag che arrivò a raggiungere la semifinale di Champions League. Neres fu uno degli assoluti protagonisti, facendo impazzire anche la Juventus nelle fasi finali della competizione. Qui a Napoli è inutile che lo diciamo, ci ha fatto vincere uno scudetto anche lui da protagonista, però spesso e volentieri è assente per una questione di infortuni. Ci sono alcuni calciatori che sono più propensi a, come dire, a infortunarsi e ad avere qualche problemuccio. È chiaro che questa una società lo deve valutare, perché nel momento in cui punti su un determinato calciatore e questo calciatore continua ad avere problemi di infortuni, è chiaro che potresti avere dei problemi. Per quanto riguarda Vergara, come sfondi una porta aperta, perché Antonio Vergara non si tocca, è un gioiello della primavera del Napoli, ce lo dobbiamo coccolare, è un calciatore che potenzialmente può crescere tantissimo ancora, che quello che abbiamo visto quest'anno non è nemmeno l'antipasto di quello che è il vero Antonio Vergara, che è stato anche alle prese con una fascite plantare che poi è diventata rottura della fascia plantare, che gli ha causato qualche mese di stop. E io sono sicuro che lui è anche il futuro della nazionale italiana, quindi venderlo oggi sarebbe una follia per quanto mi riguarda, soprattutto alle cifre che leggo, perché leggo 30 milioni. Per quanto mi riguarda è solamente un'offesa presentare un'offesa al Napoli, presentare un'offerta da 30 milioni per Antonio Vergara. Benissimo, tra pochissimo torniamo al telefono, 081 546 6873. Buongiorno Gianlu, io il Napoli che verrà lo vorrei vincente e convincente. Saluti da Simona. E magari, Simona, anche io. Se i titolari saranno ancora no, non mi piace questo termine, ragazzi, ma come fai dai a definire il nostro capitano in questo termine che non voglio nemmeno leggere, perché Giovanni Di Lorenzo è un calciatore che ha dato l'anima al Napoli, che ha vinto due scudetti da capitano, da protagonista, che non ha mai saltato una partita, l'ha dovuta saltare per l'infortunio brutto che ha rimediato quest'anno, che per fortuna non si è rivelato poi così brutto. Se io non accetto parole, queste parole su un calciatore che ha scritto la storia del Napoli, che è il capitano di questa squadra e che secondo me sta anche per firmare un rinnovo a vita con il club che guardiamo tutti i giorni e chiamiamo, che è quello dalla maglia azzurra. Politano, Meret, Lobotka non faranno neanche un pareggio nelle prime partite, amico mio, mamma mia. E allora questo pessimismo io proprio non riesco assolutamente a sposarlo. Marco da Torre del Greco: Gianluca, hai fatto un errore con l'Ajax, era Lang, non Neres. No, no, amico mio, Lang è con il PSV Eindhoven, Neres giocava nell'Ajax, in quell'Ajax di Ten Hag. L'errore l'hai fatto tu, vai a controllare bene l'Ajax di Ten Hag di Neres, che incantò l'Europa, arrivò addirittura fino alla semifinale di Champions League. Lang invece ha incantato con la maglia del PSV Eindhoven, ha fatto impazzire anche lui la Juventus nella passata stagione di Champions League. Quest'anno qualcosa non è andato diciamo come si credeva. Il Napoli che vorrei, voglio coinvolgere il mio amico e collega Riccardo Catapano dalla redazione, prima di tornare al telefono, e tra pochissimo, ragazzi, ve lo prometto, allo 081 546 6873 torniamo al telefono. Il Napoli che vorrei, partendo dalla porta, caro Riccardo, buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno a te caro Gianluca. Io partirei prima dal modulo, che dici?
1: Facciamo quando vuoi, vai, certo,
12: facciamo un 4-3-3, che secondo me è un modulo in questo momento più consono a quelle che sono le risorse in rosa per il Napoli. Io sono di quelli che non toccherebbe troppo questa formazione, ma io andrei a puntellarla, caro Gianluca. È ovvio che vi ho sentito in queste ore, in questi giorni, anche Diego ha espresso più volte la sua idea. Io ripartirei da qualche certezza in più, onestamente. Ripartirei in porta, per esempio, a me non dite niente, da Marija Milinković-Savić. È vero che ha avuto tante critiche questo portiere, secondo me anche ancora una volta eccessive. Alex Meret per me è un portiere di livello superiore, ma ti dico Marija Milinković-Savić per un semplice motivo: perché Alex Meret rientra nuovamente nell'ultimo anno di contratto, e presentarsi pronti via ancora una volta con la stessa situazione, credo che a Meret o lo leghi con un contratto triennale, quadriennale, e finalmente lo leghi a vita al Napoli, oppure sia giusto procedere con questo cambio della guardia. E quindi in attesa e mantenendo Alex Meret in stand by, io ti dico ancora Marija Milinković-Savić. Ti sentivo poco fa su Giovanni Di Lorenzo, insomma è normale che bisogna ripartire dal capitano Giovanni Di Lorenzo, un calciatore che ha dato tanto, tantissimo a questa maglia, ha anche sofferto periodi complicati, ci ricordiamo anche che è stato vicinissimo a quello che è stato l'addio agli azzurri per poi restare il capitano degli ultimi due scudetti. Quindi è inevitabile che si parte da Giovanni Di Lorenzo con un'alternativa valida. Mi piace molto Dodò, onestamente, della Fiorentina, perché ti garantisce anche le due fasi centrali di difesa. C'è Amir Rahmani, c'è Buongiorno, c'è ovviamente Sembeckham, che magari in una linea 4 può sperimentare qualcosina in più rispetto a quel poco che gli abbiamo visto fare quest'anno. E poi ballottaggio aperto tra Marianucci e Rafa Marin non l'ho seguito quest'anno in Spagna, devo dire che insomma le qualità questo ragazzo ce le ha. In Italia ha incontrato qualche difficoltà in più, una seconda chance potrebbe meritarsela, mentre Marianucci potrebbe trovare minutaggio da un'altra parte. A sinistra, caro Gianluca, è vero che ci sono insomma in questo momento tre calciatori. Ti aggiungo anche una notizia, tra l'altro, visto che se ne è parlato, sì, di Robin Gosens in questi giorni, in queste ore, accostato al Napoli. Una chiacchierata c'è stato, questa te la posso dire, ma prima del rinnovo di Spinazzola. Il Napoli aveva pensato a Robin Gosens della Fiorentina, c'era stata una chiacchierata, calciatore che piace sicuramente anche a Giovanni Manna. Così non è stato, perché c'è stato il rinnovo poi di Spinazzola, quindi Gosens resta a Firenze, entra anche lui nell'ultimo anno di contratto, si trova benissimo a Firenze e spera di rinnovare il contratto con la Viola. Quindi tornando per l'out di sinistra, Gutierrez a me piace tantissimo, è un mancino molto molto educato, vedo lui e ovviamente il rinnovato Spinazzola. Occhio alla situazione Olivera, che potrebbe essere invece un calciatore in uscita. Veniamo al centrocampo, caro Gianluca, mi sto dilungando un pochino, però il Napoli, dai, che vorrei, devi. Voglio fare bene questo Napoli che vorrei. Tutti danno per in uscita, o meglio, Frank Zambou Anguissa. Io non sono di questa idea, perché attenzione che Anguissa avrà colloqui già ne avuti con Max Allegri, più approfonditi, una volta che ovviamente Allegri sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, e quindi non è assolutamente scontata la partenza di Anguissa. È ovvio che in caso di addio il primo nome è quello di Rabiot, pista molto complicata in questo momento per le cifre, ma anche per la situazione del Milan, che non ha ancora una dirigenza, né tantomeno un allenatore. Quindi io Rabiot lo terrei in stand by, anzi aumentano le possibilità di conferma di Anguissa, e io Anguissa al 100% me lo tengo tutta la vita in questo Napoli, così come mi tengo ovviamente il buon Stanislav Lobotka e McTominay. Io lì non tocco nella maniera assoluta nulla. Questo Napoli nell'undici titolare io non lo tocco, e anzi ti dirò di più: con McTominay e dovendo tenere anche Kevin De Bruyne, potrei passare da un 4-3 a un 4-2-3-1 a partita in corso, anche questo qualche volta anche dall'inizio, con De Bruyne poi alle spalle della punta che è Højlund. A destra mi tengo tutta la vita Vergara, perché lo dicevi tu, se Palestra vale 50 milioni, Vergara non può valere 25-30 milioni, e anzi è vero che il Napoli farebbe plusvalenza netta con Vergara, ma nella maniera più assoluta in questo momento non cederei il calciatore. Farei un discorso diverso probabilmente con Neres, se non ti dà garanzie dal punto di vista fisico, Neres è giusto che possa andare via. Terrei ovviamente Matteo Politano a sinistra. Io ti sto parlando solo delle conferme, non ti sto parlando nemmeno di acquisti in questo momento, perché io il Napoli lo reputo una rosa così forte, così importante, che se i calciatori che tornano, vedi Lang, vedi Lucca, vedi altri calciatori che in questo momento magari sono finiti un po' nel dimenticatoio, io credo che questo Napoli abbia tutto quantomeno per tornare alle prime quattro. Poi è ovvio che qualitativamente ti serve un altro centrocampista, un altro esterno difensivo al posto di Di Lorenzo. Per me, se questo Napoli fa 3-4 acquisti massimo di qualità, l'anno prossimo può giocarsela fino alla fine per lo scudetto.
1: È una sintesi chiara quella di Riccardo Catapano, perché effettivamente sono d'accordo con tutte quelle che sono le sue scelte. Ovviamente, caro Riccardo, hai scatenato un dibattito bello importante qui sul 342 00 00 100. Su WhatsApp ci scrive questo amico che non si firma, no, Vincenzo: io terrei Meret perché è più forte e lo blinderei. Poi ci scrive ancora questa amica: a me piacerebbe vedere Neres e Alisson insieme per un Napoli spregiudicato e divertente come portiere. Se volessimo puntare su uno nuovo, forse ci vedrei bene Butez, che tra l'altro ha fatto tanto bene al Como, è stato un po' l'arma segreta di Cesc Fabregas. Poi mi tengo tutti quelli che ci sono, però vorrei capire se Buongiorno deve essere quello dell'ultima stagione, nel caso lo saluterei. Poi se Anghissà crede di aver perso stimoli in azzurro e ritiene finito il suo ciclo nel Napoli, visto che già in passato voleva andare via, lo saluterei e lo ringrazierei. Lobotka deve smettere di non fare lanci avanti, Vergara lo blinderei. Ci fa una sintesi questa amica che ci scrive al 342 00 00 100, e Gilda. E poi quest'altro amico: prendiamo Theo Hernandez, idea molto bella, caro amico, però devo dire la verità che il Napoli come non mai sulla fascia di sinistra è abbastanza pieno, perché parliamo di Spinazzola che ha praticamente rinnovato con il Napoli, Olivera che vedremo se dovesse arrivare un'offerta oppure no, che cosa farà nel futuro azzurro, e poi ovviamente c'è Gutierrez, di cui ci parlava brillantemente poco fa Riccardo Catapano. Ovviamente, caro Riccardo, il focus e le discussioni si aprono tutte su Romelu Lukaku. Ha un altro anno di contratto, anche abbastanza profumato come stipendio, abbastanza alta la cifra che guadagnerà Romelu Lukaku se dovesse rimanere a Napoli nella terza stagione, ed è chiaro che il dibattito si apre, perché offerte al momento non ce ne sono. È chiaro che molto dipenderà dal mondiale, perché io poi ho detto poco fa, nell'anno del mondiale delle offerte arrivano, soprattutto se un calciatore diciamo si comporta, sportivamente parlando, in modo positivo sul campo.
12: Sono d'accordo con quello che dice Gianluca su Lukaku. Insomma, la parentesi è complicata, perché sappiamo che viene da un anno praticamente di inattività, fermo restando qualche apparizione, alcune ovviamente importanti, ci ricordiamo il gol allo scadere in casa del Verona, ma è un calciatore che di fatto quest'anno non ha portato nulla o quasi nulla alla causa del Napoli. Percepisce un ingaggio importantissimo, e se tanto mi dà tanto, De Laurentiis ha parlato anche di abbattimento del monte ingaggi, o quantomeno di diminuzione rispetto a quello che il tetto ha raggiunto in questo momento dalla Società Sportiva Calcio Napoli, io credo che Lukaku sia un calciatore inevitabilmente in uscita. Anche lui entra nell'ultimo anno di contratto con il Napoli, il costo del cartellino è stato quasi già totalmente ammortizzato da parte del Napoli, quindi io credo che anche con un'offerta in questo momento minima per quanto riguarda gli azzurri, non parlo ovviamente di 15-20 milioni ma qualcosa anche di meno, il Napoli sia assolutamente intenzionato a cedere il calciatore. È ovvio che vedremo che cosa farà il suo agente Federico Pastorello, perché ci sono delle situazioni economiche che il Napoli deve valutare, perché rientra anche Lorenzo Lucca, quindi c'è un altro centravanti in rosa anche lì. Il Napoli in questo momento, Gianluca, io lo ripeto ancora, lo sto dicendo già da diverse settimane, si parla tanto di quelli che possono essere gli accorgimenti di questo Napoli con nomi che escono fuori, Calaili, Dodò eccetera eccetera, Rabiot e chi per loro. Io credo che il grande lavoro che dovrà fare Giovanni Manna sarà quello sul mercato in uscita, perché il Napoli, ne parleremo tra l'altro anche più tardi nel corso di Radio Gol, avrà una rosa vastissima in quel di Limaro, si sfioreranno quasi le 40 unità, quindi per questo motivo insomma le cessioni diventano prioritarie e molte saranno ad incastro, perché uno tra Lucca e Lukaku, se non tutti e due probabilmente andranno via. Lang, vedremo se conquisterà o meno il cuore di Max Allegri. Abbiamo parlato prima di Anguissà, di Olivera, vedremo anche in difesa che cosa succederà, parlavamo di Meret, quindi ad oggi ipotizzare secondo me una rosa del Napoli è quantomeno complicato, perché molto dipenderà proprio da questo lavoro che Giovanni Manna e tutto lo staff mercato del Napoli dovranno fare, perché parliamo di praticamente, non dico una quindicina di cessioni, ma quasi, caro Gianluca, perché se consideri dai rientri dei prestiti ne rientreranno ben 13 oltre ai giovanissimi che sono stati ovviamente in giro per l'Italia, quindi insomma aspetta Giovanni Manna un paio di mesi davvero molto molto duri per il lavoro in uscita.
1: Sarà argomento di discussione sicuramente anche del direttore Walter De Maggio nel corso di Radio Gol, dalle 13 alle 16 ci sarà Vincenzo Perna in redazione ci sarà Riccardo Catapano? Riccardo Catapano,
12: ci sono io.
1: Li troverete in redazione con il direttore Walter De Maggio per cercare di commentare quello che sta accadendo. È vero, magari di concreto c'è poco però in questi giorni, però di idee ce ne sono tante ed è dalle idee che poi partono i progetti vincenti, come è stato fatto quando è arrivato Conte, così si farà sicuramente con il brillante lavoro del direttore Giovanni Manna anche per il Napoli di Massimiliano Allegri, che deve essere ancora ufficializzato. Il Napoli che vorrei, 081 546 6873, c'è Francesco. Ciao Francesco, buongiorno.
13: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
13: Allora, io ti dico questo, io da fine campionato, diciamo, chiuso tutto, adesso riaccendo la radio e scopro che il Napoli c'è ancora, perché a quanto eravamo lasciati sembrava che dopo Conte non ci dovesse essere null'altro, va via Conte, è morto tutto. De Laurentiis ci ha fatto un pacchetto, io sono un grande stimatore di De Laurentiis, ma quest'anno ci ha fatto un pacco, perché noi veniamo da 2 anni, tra virgolette, vincenti, nelle quali ci siamo lamentati del gioco. Non ce ne fregava niente, volevamo giocare, volevamo vedere partite, annoiarsi, basta. Chi chiama quest'altro? Ma noi lo dobbiamo accettare, siamo tifosi, siamo tutti quanti dalla stessa parte, dobbiamo accettare Allegri. Però il fulcro di questa società deve essere il patrimonio giovani. Non possiamo ancora stare a discutere De Bruyne, ma ti mare da punto, Lukaku magari rientra, magari Politano lo tengo. No signore, i giocatori nostri sono Asa, sono Ambrosino, sono Marianucci, questi sono i giocatori che dobbiamo portarci avanti 2, 3, 4 anni e rivendere. Col mercato che ha fatto Conte gli ultimi 2 anni, De Laurentiis ci stava bene 7 anni, non ce lo dimentichiamo. Noi siamo la squadra di Grassi e Reggini, primi in classifica, quello è il potenziale. Non possiamo stare sempre a dire, cioè dobbiamo abbassare il monte ingaggi. Come lo togli Lukaku da mezzo? Come lo togli De Bruyne da mezzo a 35 anni? Il problema è essenzialmente questo. Dobbiamo smettere, capisco il vostro lavoro è un lavoro difficile, soprattutto di questi tempi, perché chiaramente non ci sta niente, ci stanno partite, non ci sta niente, e quindi vi trovate nelle condizioni di dover parlare di qualcosa. Però a livello, cioè parlandone seriamente,
1: sì,
13: ma questi qui non sono mercati che dovrebbero nemmeno sfiorarci, cioè Allegri, non allenatore Conte, Allegri, sono allenatori che possono andare in squadre dove spendere 200 milioni in un anno è normale. Qua no.
1: Cioè tu dici il Napoli deve tornare a fare il Napoli, a comprare calciatori di prospettiva.
13: Ma noi lo scudetto chi l'abbiamo vinto?
1: No, ma guarda, noi l'abbiamo sempre detta questa cosa.
13: Kim 3 pacchetti e 2 euro. No, te lo ricordo, te lo ricordi
1: e
13: quello.
1: Chi se lo dimentica?
13: Caraschelia, ne parliamo proprio. E Giorgiano, poi Giorgiano con pure un pallone. Osimhen per. E abbiamo vinto, veramente. Ma quella è la nostra. Quello che dobbiamo fare. Ho sentito prima parlare un Casemiro. Ma questa gente che viaggia 4-5 milioni l'anno.
1: No, molto di più Casemiro, sì. sì.
13: Non se ne dovrebbe proprio parlare, cioè non dovrebbe proprio passare. Noi abbiamo dei giocatori in giro per le squadre, tutti questi prestiti che tornano, no? Ma sono i nostri acquisti sono quelli. Niente di più, ma manco uno. Manca il vice di Lorenzo. Anzi, dovrebbe di Lorenzo dovrebbe cominciare a fare il vice, perché penso che abbia finito la spinta, diciamo, che lo portava adesso.
1: Tu credi che non è più sicura la sua titolarità?
13: Io sono convinto di no, cioè ha fatto un campionato, ma al di là dell'infortunio anche prima ormai non ti dà quasi più nulla. In difesa è stiamo parlando proprio di un difensore che passa qualunque cosa, anche in nazionale l'abbiamo visto. E in attacco ormai quelle sovrapposizioni sono lente, non mette la palla, cioè difensori esterni sono un'altra cosa di livello. Poi chiaramente può giocare pure
1: sicuramente Di Lorenzo ci ha abituato molto bene negli anni in cui
13: ha abituato tanto bene
1: sì
13: ma quelle gli anni passano, cioè abbiamo già la squadra più vecchia l'anno scorso e riparliamo ancora di Anghissà e riparliamo ancora di Politano e riparliamo cioè finiscono i cicli. Abbiamo tolto da mezzo in un anno Insigne, Mertens, Ospina, chi cavolo abbiamo tolto quell'anno, Koulibaly, Albiol, e abbiamo vinto facendo un calcio con i nomi.
1: Albiol e Higuain erano nomi, però bisogna essere onesti quando
13: Albiol
1: e Higuain erano nomi. Il Napoli ha fatto quello e quello, mai solo quello. No, bisogna essere chiari, certo. Sì, però, ma guarda però, che io lo seguo, Francesco, io lo seguo il tuo discorso, non è che ti sto dando del pazzo perché parli di cose del genere, perché il Napoli è vero, il Napoli ha bisogno di ritornare a fare il Napoli, questo è poco ma sicuro, però insomma quando il Napoli ha avuto la disponibilità economica ha provato a cambiare, ha vinto con Conte, ora bisogna capire come fare per cercare di ritornare ad essere il Napoli, ma questo sarà sicuramente il piano della società che vorrà rientrare nei prossimi anni al modus operandi che ci ha portato sul tetto d'Italia poi con Luciano Spalletti.
13: Esatto, ma questo rientro
1: si farà e si deve fare, ma ormai Francesco, anche scusami se ti interrompo, anche le società come la Juventus, come il Milan, società strablasonate che non facevano altro che comprare i migliori calciatori al mondo in passato, non possono più farlo, ormai anche loro devono cercare di abbassare tetto ingaggi e costi.
13: Perché la Juve quest'anno ha speso tanto e male, il Milan quest'anno ha speso tanto e male, si stanno affidando agli algoritmi, si stanno affidando a dei manager, fanno quello che gli pare queste proprietà, diciamo che non sono proprio il massimo della competenza, stanno continuando a spendere, ma loro non se lo possono permettere, cioè Elkan non ci mette niente a fare una ricapitalizzazione se c'è bisogno.
1: Sì, si è anche un po' stancato secondo me, però
13: che l'investimento va male, non ci mettono niente, ma a Roma stanno buttando decine di milioni di euro appresso a Dybala, appresso a Fulcrug, e non ci arriveranno a far nulla se non questo regalo che hanno trovato a fine anno, che la Juve perde in casa con la Fiorentina. Cioè il discorso è questo, loro possono farlo questo servizio qua, noi dopo un anno e mezzo di Conte vedi De Laurentiis che dice dobbiamo abbassare il monte ingaggi. Allora come ambiente, non dico come società, la società farà i suoi calcoli, quello che, ma come ambiente noi dobbiamo cominciare a parlare, oh guarda che c'è Vergara che deve giocare, c'è Asa che deve giocare, Ambrosio, Caprile l'abbiamo buttato via per niente. Non, cioè, il ragionamento è come ambiente, come clima, altrimenti Allegri se mette a giocare Asa, Ambrosino e Vergara e perde due partite è finito. Allegri out. Non funziona. Dobbiamo star vicino alla squadra, quella che è la nostra squadra. Abbiamo la fortuna di pescare Kim, Kvaratskhelia, Osimhen e chi altro c'era quell'anno. Perfetto, vinciamo. Non li troviamo perché magari gli acquisti non sono stati fortunatissimi. E io pazienza, ma questa è la nostra dimensione. Altrimenti, Chieti è dietro l'angolo. Io l'ho vissuto, voi forse siete più giovani. Io l'ho vissuto quell'epoca là. Sono 20 anni fa, non è 2000. Chiedi a Cireale, basta.
1: Certo.
13: Anche
1: certo,
13: no.
1: Certo. Francesco, grazie, un abbraccio. Ti auguro una buona giornata. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Un abbraccio, grazie a Francesco per aver telefonato. Allora, ci dobbiamo fermare 120 secondi di pubblicità, poi 081-546-6873. I vostri messaggi al 342-00-00-100. C'è il sito Direché subito dopo la pubblicità.
14: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
15: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
17: Kiss Kiss Way.
18: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
19: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
20: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
1: Eccoci rientrati. Andiamo da Filippo. Ciao Filippo, buongiorno.
21: Ciao, ciao ragazzi. Allora, Napoli che vorrei? Io intanto voglio partire dal portiere. Secondo me Meret, per chi ha la memoria corta, vorrei ricordare che ci ha fatto vincere due scudette. Li abbiamo vinti con lui in porta e non con altri.
1: L'ho ricordato prima.
21: Certo, certo. E come hai detto tu, anche si è sempre giocato il posto con tutti quanti. Poi, cioè, come vice di Lorenzo, che stiamo aspettando a prendere Favasulli? Mamma, Manna è uno bravo con i giovani. Cioè, se non lo prende lui, chi lo deve prendere?
1: Evidentemente qualche altra società ha la priorità, Filippo. Esatto. È difficile il calciomercato, è un mondo di M.
21: Certo. Poi secondo me se rimaniamo con la difesa a 4, secondo me siamo a posto. Perché beh, come erano di più nella difesa a 4, secondo me anche Buongiorno e secondo me anche Rafa Marin. A centrocampo stiamo parlando si parla di Rabiot. Per me Ndour della Fiorentina è un giovane Rabiot. Io l'ho visto con l'Italia, l'ho visto anche altre volte con la Fiorentina. Secondo me c'ha piede, fisico e anche visione. E in attacco l'unico che mi dispiacerebbe lasciare andare è Politano, perché secondo me è una fase discendente, però ci serve comunque, anche se in fase discendente, perché se teniamo un RS non ci garantisce una prestazione per tutta la stagione. E poi Vergara sempre nella stessa posizione, forse manderei in presto giovane, ma Vergara non me lo toglierei mai. E poi dall'altra parte Alisson e Lang, secondo me come coppia che si alternano nelle partite fra Champions League, campionato e coppa, è difficile trovare di meglio. E in attacco se Lucca rende di più con Allegri, credo che renderà di più con Allegri, anche lì siamo a posto così, quindi secondo me abbiamo bisogno di veramente poco.
1: È così Filippo, ti saluto, un abbraccione, ciao. Vado da Raffaele, ciao Raffaele, buongiorno.
22: Ciao Gianluca.
1: Ciao, buongiorno. Ciao Raffaele.
22: Ma Gianluca, io voglio partire da una piccola considerazione, perché vorrei ho tentato in tutti i modi di entrare in qualche trasmissione, perché voglio dire questo. Allora, cioè, com'è possibile che noi a Napoli passiamo dal pappo cacce sord al fatto che praticamente ora ci stiamo interessando che De Laurentiis sta spendendo troppo? Cioè, è veramente un paradosso incredibile. Cioè, io non ho sentito un dirigente del Napoli che abbia mai dichiarato che il Napoli deve ridimensionarsi. Tu che fai il giornalista, hai sentito Manna che ha detto una roba del genere?
1: Mai.
22: Hai sentito De Laurentiis che ha detto una roba del genere?
1: Mai.
22: De Laurentiis ha detto che dobbiamo fare il Napoli, certamente non possiamo fare il Barcellona.
1: Sicuramente bisognerà ritornare a fare il modus operandi che a ricostruire il modus operandi che ha costruito il Napoli di De Laurentiis in questi anni, un Napoli vincente, ma non significa ridimensionarsi, anzi, significa ripartire.
22: Quello che voglio dire, benissimo, noi possiamo anche rivalutare Marianucci, possiamo anche riprendere la Famarin, però quando cominciamo a piangere una carretta gol, non iniziamo un'altra volta poi a dire a 16 pappo caccia esord. Cioè noi dobbiamo lasciare fare al Napoli. Il Napoli ora sta cercando di far arrivare Allegri, che sarà un parto, e poi si inizierà a fare una programmazione. Ma noi non sappiamo in questo momento realmente quali sono le prospettive che il Napoli può proporre ad Allegri. Io credo, scusa, lo dico proprio palesemente, che questa situazione del ridimensionamento, dei non possiamo più avere il Montengaggi e Luca Cuti, sono state solamente scuse perché noi abbiamo mandato via uno dei migliori allenatori al mondo, che è Antonio Conte. Antonio Conte è il più vincente allenatore per quanto riguarda i tornei nazionali.
1: Ma guarda, sfondi una porta aperta con me, Raffaele, ti devo salutare così diamo spazio anche all'ultima telefonata. Grazie a te sempre, Raffaele.
22: Ci vediamo al Penny Black.
1: Assolutamente, vengo presto, te lo prometto. Ecco, Raffaele, aveva una voce conosciuta. Salvatore, ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, ciao. Ciao. Ciao, no, volevo rispondere al tifoso di prima che diceva che comunque il Napoli deve tornare ad appuntare su Yasa, sui... Allora, io sono dell'opinione che il Napoli adesso è arrivato a un livello anche di fatturato che gli può permettere di fare questi determinati acquisti. Non è che pensiamo sempre alla vetta.
1: No, ma questo è vero, questo è vero. Puoi anche arrivare a permetterti determinate cose, certo.
0: Dobbiamo pensare sempre al Napoli che ha venduto Lavezzi e Cavani, ma il Napoli di Lavezzi e Cavani tenevano un fatturato che era di 120-140 milioni.
1: Certo.
0: Era ovvio che doveva fare una strategia del genere il Napoli. Adesso il Napoli deve abbassare il Montengaggi,
1: certo,
0: per via del fatto che era stato bloccato il mercato a gennaio per il fatto dei come si chiama? Gli stipendi del personale, no? E allora comunque per non rientrare di nuovo in un circolo come questo, il Napoli deve abbassare il Montengaggi, che comunque è stato abbassato da Conte e tutto il suo staff. Poi che Lukaku sia un problema, nel senso che non lo riusciamo a dare, questo è un falso, perché Lukaku è cercato da quasi tutte le squadre del mondo, penso, no? Cioè io non penso che Napoli trovi difficoltà nel dare Lukaku, o no?
1: No, vabbè, bisogna capire che offerte arrivano.
0: È questo. Poi, sempre sul discorso, il Napoli, la Juve, per esempio, fa le ricapitalizzazioni, ma perché deve apparare i debiti, no perché deve fare gli acquisti.
1: No, vabbè, certo, la situazione della Juventus è una situazione differente, una situazione complicata, come tutte le big del calcio italiano che sicuramente stanno attraversando un momento difficile. Caro Salvatore, ti devo salutare, grazie, perché sono in chiusura. Grazie, grazie.
0: Diciamo di fare un po' di serie, di non
1: grazie.
0: Le solite scelte.
1: Grazie, un abbraccione, grazie. Salvatore, buona giornata. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, poi le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio dalle 13 alle 16. In redazione ci sarà il buon Riccardo Catapano. Allora, buona trasmissione, caro Riccardo Catapano. Mi fermo qui, noi torniamo domani. Rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché domani veramente Diego c'è.
2: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
23: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Vincenzo Verna. In apertura, dalle prime ore di questa mattina in corso un'operazione della Polizia di Stato nelle province di Caserta e di Napoli. Oltre 100 agenti della Polizia stanno eseguendo arresti e perquisizioni nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord su soggetti appartenenti alla cosiddetta Banda del Buco, protagonisti di diverse rapine commesse in provincia di Napoli e Caserta presso agenzie di istituti bancari e uffici postali. Le indagini delegate dalla squadra mobile della Questura di Caserta avrebbero permesso di acquisire elementi a carico di un'associazione per delinquere capace, tramite degli scavi abusivi e la creazione di cunicoli sotterranei, di giungere, forando i pavimenti dal sottosuolo, degli obiettivi da rapinare. Ancora cronaca, si sono infiltrati online gli investigatori telematici della Polizia di Stato che, coordinati dalla Procura partenopea tra Campania e Basilicata, hanno arrestato 8 persone e denunciato altre 2 nell'ambito di un'inchiesta contro la pedopornografia online. Trovati i dispositivi informatici su cui sono state individuate le applicazioni usate per caricare e scambiare il materiale, immagini e video raffigurante gravissimi abusi su bambini anche in tenerissima età, consentendo l'arresto in flagranza di reato di 8 persone. Gli arrestati hanno un'età compresa tra i 47 e i 70 anni e sono residenti nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Caserta. Sempre cronaca, inseguimento show tra le strade della periferia occidentale, 3 persone arrestate dopo aver speronato 2 gazzelle e ferito 2 carabinieri dal quartiere Posillipo fino a via Campegna, fuori grotta. L'auto veniva finalmente bloccata a pochi passi dalla stazione della linea 2 di Mirgellina dopo quasi 7 chilometri di corsa e 2 auto danneggiate. Inutile la fuga a piedi, i 3 finiscono in manette, hanno 32, 35 e 21 anni. Sono tutti in attesa di giudizio, dovranno rispondere di fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. I carabinieri feriti sono stati ritenuti guaribili in 5 giorni. Ed emergono i dettagli della sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri a Sant'Anastasia. Un carabiniere, libero dal servizio in scooter, aveva discusso con un altro motociclista per questioni di circolazione stradale. Dopo il diverbio, l'uomo lo avrebbe inseguito e avrebbe esploso contro di lui 6 colpi d'arma da fuoco. È accaduto in via Guglielmo Marconi. Nessuno dei proiettili ha però raggiunto il militare, è rimasto fortunatamente illeso. Uno dei colpi ha però danneggiato lo pneumatico di un veicolo parcheggiato, mentre gli altri sono finiti contro il muro di un edificio. Il motociclista è poi fuggito e sono in corso le indagini dei carabinieri per identificarlo e rintracciarlo. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli aspetta ancora Massimiliano Allegri per affidargli la panchina lasciata vacante da Antonio Conte. Intanto saranno 13 i ritorni in azzurro con i calciatori in prestito che rientreranno a Napoli e saranno poi valutati nei ritiri di Di Maro e Castel di Sangro. Per ora è tutto, le informazioni di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: pomeriggio, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Mercoledì 10 giugno del 2026, bentrovati. Informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli a un giorno dal mondiale con i movimenti legati al mercato del Napoli. Oggi però voglio partire da un WhatsApp che è appena arrivato in redazione. Buongiorno Walter, in base alla tua informazione e esperienze, quando pensi si possa sbloccare la questione legata a Massimiliano Allegri? E Fabrizio che ci scrive e che ovviamente ringrazio. Allora Fabrizio, siccome tu spesso ci scrivi, quindi immagino tu ci segua insomma di continuo, io avevo preannunciato, quando dissi il Napoli ha scelto Allegri, che non prima del 10 giugno la questione sarebbe stata sbloccata, anche perché di fatto al Milan non c'è un riferimento certo in termini di dirigenza, e perché comunque il Milan propone una buonuscita simbolica ad Allegri e naturalmente il suo procuratore Giovanni Branchini, i suoi legali invece, in virtù del contratto in essere, chiedono una buonuscita per Allegri e per lo staff sostanziosa. A proposito di staff, ci sarà non solo il vice storico Landini ma anche Bernardo Corradi. Noi oggi esploreremo il mondo di Max, però Fabrizio, giustamente tu lo chiedi, io rispondo a te ma anche ai tanti che cominciano a essere preoccupati. Allora mi permetto di dire: non abbiate ansia, non c'è nessun timore, nessuna preoccupazione. L'allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri. Occorreranno ancora diciamo 7 giorni, e comunque 7 giorni vuol dire 17 giugno a un mese dal ritiro. 10 giorni, io direi che per il 20-22 di giugno la questione, ho detto Landini, Landucci, bravi, però siete attentissimi ragazzi, complimenti. Un ascoltatore subito mi ha scritto, ha detto Walter, ma quale Landini? È Landucci. grazie ragazzi, è il bello della diretta. È il bello della diretta e soprattutto, ecco, questo ci tengo a dire, è il bello della radio, perché la radio comunque genera attenzione e la vostra attenzione è gratificante, seppur rispetto a un mio errore. Ovviamente Landucci, va bene, allora facciamo così. Tra poco super ospite in arrivo. Oggi facciamo una partenza col botto a tutto tondo ed è col botto anche la puntata che vivrà con noi. Il bello di Radio Kiss Kiss Napoli lo abbiamo acquistato pagandolo, lui aveva una clausola rescissoria enorme ma l'azienda non ha lesinato il minimo investimento per averlo, e allora Riccardo Catapano,
1: anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno, buongiorno direttore. 150 milioni di clausola, se non vado errato, milione più, milione meno, bando alle ciance ovviamente. Buon pomeriggio a te direttore, buon pomeriggio ovviamente a chi ci ascolta, e soprattutto meno uno purtroppo per noi al mondiale, perché ormai ci siamo, si parte domani alle 18:30 con la cerimonia inaugurale che vivremo da casa, poi alle 21 il match d'esordio tra Messico e Sudafrica. Messi e Ronaldo saranno le stelle ovviamente all'ultimo ballo per quanto riguarda questo mondiale americano, mentre saranno 5 calciatori del Napoli protagonisti, con De Bruyne e Lukaku ovviamente con il Belgio, McTominay con la Scozia, purtroppo non ci sarà Billy Gilmour infortunato, Noah Lang con l'Olanda e Mati Oliveira con l'Uruguay. Intanto veniamo anche alle tematiche di casa Napoli. Il DS Manne è al lavoro per costruire la rosa azzurra, bloccato Calaili, si tratta con la Lazio per Mario Chila, nonostante il club capitolino fa un po' di resistenza. In attesa ovviamente dell'ufficialità, ma Allegri intanto torna da Monte Carlo a Milano per trattare definitivamente la risoluzione del contratto con il Milan per il Napoli, che poi sarà, come ricordavi tu, poi di scena dal 17 di luglio in quel di Di Mario, e lì saranno valutati i calciatori che torneranno ovviamente dai vari prestiti. Saranno ben 13, lunga lista che comprende i vari Noah Lang, Luca, Marianucci, Rafa Marin, Lindstrom, Caius, Ngonge, Foloruscio, Zerbi, Ambrosino, Chedira, Rao e Daza, praticamente un'altra squadra.
0: Eh beh, direi di sì, 13 rientri, insomma Giovanni Manna avrà molto da lavorare, a parte che Allegri avrà molto da valutare, perché per esempio a me risulta che uno degli osservati speciali nel ritiro di Di Maro Folgarida, che noi, ve lo preannuncio, seguiremo con la nostra Susi Fiorillo ogni giorno, tutti i giorni, dal mattino fino a sera, E lì per esempio Lorenzo Lucca e Lang saranno gli osservati speciali, anche se Lang bisognerà capire la tempistica, perché potrebbe invece, se l'Olanda dovesse proseguire il suo percorso mondiale, presentarsi direttamente il 30 luglio a Castel di Sangro. Un altro osservato speciale sarà Marianucci, verrà valutato con grande attenzione anche Rafa Marin alla luce della stagione brillantissima che lo spagnolo ha fatto con il Villarreal. Però io vi avevo promesso una partenza con il botto, con un super ospite, e lasciatemelo dire anche con orgoglio, io sono felice tutte le volte che lui interviene e lo voglio salutare con grande affetto. È il presidente Massimo Moratti. Buon pomeriggio, presidente.
3: Buon pomeriggio, grazie.
0: Grazie.
3: Ho preso l'affetto.
0: No, grazie a lei davvero. Senta Moratti, partirei dal mondiale, -1 al mondiale, e purtroppo l'Italia per la terza volta a questo mondiale non ci sarà. Immagino che lei insomma sia addolorato come il sottoscritto, ma soprattutto presidente, adesso ha fatto una riflessione molto seria, se per tre volte non andiamo al mondiale.
3: No, beh, come cosa di per sé è grave. Possiamo abituarci, ma l'abitudine non fa sì che la cosa sia meno grave. È gravissimo il fatto che l'Italia, con tutti i campionati del mondo che ha vinto, 4, sia non partecipi ai campionati del mondo. Questo è sinceramente grave. E poi ecco, è una manifestazione meravigliosa che certamente la seguiremo con passione, curiosità, interesse, tutto quello che ti pare, ma manca il cuore, perché manca l'Italia. Come la segui? La segui cercando di sceglierti una nazione per cui farai tifo, che possa essere sudamericana piuttosto che una cosa nuova.
0: Beh, è indubbio che insomma provoca grande dolore. Il 22 giugno conosceremo il nuovo presidente federale, magari con un progetto teso a far sì che la nostra nazionale, che i giovani possano emergere, e il favorito per la panchina è il Mancio, Roberto Mancini, a cui lei è molto legato. Le piacerebbe il ritorno di Mancini a guidare la nazionale, Moratti?
3: Io Mancini lo trovo molto bravo, cioè come allenatore molto bravo, quindi sinceramente anche per amicizia mi farebbe piacere, però dal punto di vista professionale lo considero molto bravo.
0: E senta Moratti, sono giorni, le racconto quello che sta accadendo.
3: Bravo, cioè come allenatore molto bravo, quindi sinceramente anche per amicizia mi farebbe piacere, però dal punto di vista professionale lo considero molto bravo.
0: E senta Moratti, sono giorni, le racconto quello che sta accadendo a Napoli, no? Sono giorni.

0: Venezia, al Bologna, insomma sono tante. Lei ritiene che un imprenditore singolo, leggi pure De Laurentiis, a oggi per essere competitivo faccia fatica ed è per questo che tanti fondi stanno mettendo le mani sul calcio italiano?
1: Ma non è questione di fatica, può darsi che non faccia fatica e forse non è che facessimo fatica anche noi che abbiamo lasciato. Quanto guardando il futuro, non mi sembra di aver sbagliato, diventa sempre più pesante come cosa, quindi può darsi che De Laurentiis, guardando il futuro, sì, molto bello, molto divertente, tutto appassionante, ma comunque mi si prospetta qualche cosa che sinceramente è sempre più ambizioso e più importante, il che non è facile da tenere. Comunque non mi metto nei panni di De Laurentiis, che penso che abbia mezzi per far tutto. Certo che se gli fanno un'offerta interessante ci penserà.
0: Ci penserà, anche perché sembrerebbe che questa cordata di imprenditori abbia in mente comunque poi la costruzione di un nuovo stadio a Napoli, di un palazzetto dello sport, di una polisportiva dove aggregare anche la squadra di basket. Senta Moratti, le chiedo un regalo, torno per un attimo ai mondiali. Sarà l'ultimo ballo in termini di mondiale per Messi, per Cristiano Ronaldo, per Kevin De Bruyne. Ora me la dice una cosa, ma lei c'è stato un momento in cui ha sognato di portare Messi all'Inter? Mi dica la verità.
1: Sì, come no? Ma più che sognato di portarlo all'Inter, proprio ho fatto in modo che ci fosse un contatto, perché di questo Messi poi mi è grato, perché gli è servito per andare in prima squadra e non uscirsi più. Perché l'avevo visto giocare nelle giovanili della Spagna ed ero rimasto impressionato veramente per forza, e allora mi interessai, però dopo ho saputo anche che il Barcellona l'aveva aiutato fisicamente per farlo crescere e così via, quindi mi sembrava una cosa antipatica l'idea di far tutto di nascosto. Comunque Messi, il padre di Messi, ne parlò con Barcellona e da quel momento Messi andò in prima squadra, quindi
0: ci aveva visto lungo a prendere Messi giovanissimo, vista anche la sua carriera a dir poco fenomenale. C'è una sua favorita per il mondiale, Moratti?
1: Ma sinceramente siamo tutti lì a pensare al Brasile, perché c'è un allenatore simpatico, e poi perché il Brasile è un po' nel cuore di tutti sempre, perché ci rimane in mente il bel gioco e i funamboli e così via, però insomma poi la simpatia nasce durante il mondiale, cioè ci sarà una squadra che attirerà di più per simpatia delle altre e quella sarà quella per cui tifferemo, immagino.
0: Ha parlato di Brasile, di allenatore, di Ancelotti. L'ultima domanda gliela faccio su un allenatore, Ancelotti, che tra l'altro è stato a Napoli come Conte, come Spalletti, come Sarri, come Benitez, e adesso, non appena sarà libero dal contratto col Milan, il nuovo allenatore sarà Massimiliano Allegri. Dall'alto della sua esperienza, il post Conte, le aspettative alte, è una scelta corretta quella fatta da Aurelio De Laurentiis?
1: Ah, devo dire quasi obbligatoria, perché dopo aver lavorato con Conte, che è fortissimo, che è bravissimo, per andare sul sicuro deve andare sull'esperienza. Una volta che si libera Allegri, non sbagli insomma a prendere Allegri. Poi tutto dipende da Allegri, insomma, la capacità ce l'ha, l'esperienza ce l'ha, al Milan però non gli è andata bene, quindi bisogna vedere che al Milan non gli sia andata bene per mille ragioni.
0: Beh, certo, insomma, anche la questione societaria, bravissimo,
1: tutto il resto, e quindi ha più speranze con il Napoli, però mi è sembrata una scelta ovvia.
0: Io, caro presidente Moratti, ci tengo davvero a ringraziarla, come tutte le volte che lei interviene, ci sono molti messaggi per lei di tifosi del Napoli che dicono: Moratti è uno di quei presidenti che ogni tifoso vorrebbe avere.

0: personaggi come Moratti fanno bene al calcio, e soprattutto ci mancano i Moratti, i Berlusconi, per un calcio italiano che sta andando a rotoli. Grazie Moratti di cuore.
1: No, grazie a lei, grazie mille, scusate. Grazie ancora.
0: Grazie Presidente, grazie davvero. A Massimo Moratti avevo preannunciato apertura con il botto, abbiamo parlato dei mondiali, abbiamo parlato di allenatori, e a proposito di allenatori voglio tranquillizzarvi perché qualcuno si agita. Ma ragazzi, ma scusate, ma se ci sono allenatori sotto contratto, no? E mica l'Atalanta ha ancora annunciato Sarri. Questo perché? Ah, Sarri era sotto contratto con la Lazio, poi si è liberato. Ora devono fare la risoluzione con Palladino, poi lo annunceranno. Che so, il Sassuolo è grosso, la Fiorentina non poteva annunciarlo perché era sotto contratto, hanno fatto rescissione, lo ha annunciato. Però il Sassuolo ancora Aquilani non lo ha annunciato perché Aquilani è sotto contratto col Catanzaro. Il Torino, che ha scelto Ignazio Abate, a cui facciamo un grande in bocca al lupo, non lo ha annunciato perché Abate ha un anno di contratto con la Juve Stabia. Allegri ancora un anno di contratto col Milan. Allegri a Monte Carlo dovrebbe fare il rientro in serata a Milano, vertice col suo procuratore, e comincerà l'interlocuzione con il Milan per trovare la quadra. Ma insomma, state sereni, Allegri a Monte Carlo spesso e volentieri a telefono con Manna parlano di, che so, di Kalaili, parlano di De Bruyne e di Lukaku, parlano di Mario Hila, di Dodò, di portieri, di strategie, di mercato, di ritiro, di Lucca, di Lang. State calmi, state calmi. Oh, io ve lo faccio dire da un allenatore che quando era in vacanza, magari era col suo direttore, facciamocele raccontare le strategie che fa un allenatore con la società. E che allenatore, e che amico, è un allenatore a cui io voglio molto molto bene, Gigi De Canio. Ciao mister, buongiorno.
2: Ciao Walter.
0: Come stai?
2: Buongiorno e bentrovato.
0: Bentrovato anche a te, tutto bene mister?
2: Sì, tutto bene. Tutto
0: Senti,
2: bene.
0: Mister, me la racconti questa cosa? Ora, al di là che Allegri è sotto contratto e deve fare la rescissione, ma nell'ufficio i Branchini, già da giorni, molti giorni, c'è la PEC col contratto del Napoli, 2 anni, opzione per il terzo. Allegri ha un feeling speciale con Manna, i due hanno già lavorato insieme. Cosa accade? È il direttore che chiama l'allenatore per prospettargli un'ipotesi di mercato, e Allegri che magari lo chiama e dice... senti un po', ma che facciamo? Lo teniamo Lang? Lo valutiamo? Come avviene?
2: Ma io credo che questi discorsi siano stati già fatti nel momento in cui hanno contattato l'allenatore, perché quando poi si contatta l'allenatore, il primo aspetto di cui una società discute con l'allenatore è proprio quello tecnico. La prima domanda è: ma cosa ne pensi della nostra rosa? Pensi di poter...
0: Quindi la prima domanda la fa Manna Allegri: cosa ne pensi? Perché poi il Napoli ha 30 giocatori, 13 che torna. La prima domanda è: cosa ne pensi della rosa? Magari con quale modulo ritieni sia corretto giocare?
2: Cosa ne pensi della rosa, che risultati, che poi pensi di poter ottenere, come consideri questo giocatore, come consideri, magari parla di quelli che sono stati fuori dal progetto per capire se
0: possono tornare utili.
2: Se possono tornare utili, insomma, a tutto tondo, insomma, si discute prima di tutte queste cose.
0: Quindi prima del contratto si discute, ovviamente poi una volta firmato il contratto si entrerà anche nel tema di quelli che potrebbero essere gli uomini funzionali da acquistare. Un po' tutti siamo portati a dire il vice di Lorenzo, un centrale difesa. Aspetta Gigi che ci raggiunge anche magari un collega che ci potrà molto aiutare su quelle che saranno le valutazioni rientro dai prestiti, le eventuali movimentazioni di mercato. Collega, grande esperto di mercato, lui segue sempre il Napoli, Massimo Ugolini, Sky Sport. Ciao Massimo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Mi sono fatto raccontare da De Canio, prima che poi si entri nel dettaglio del contratto, quella che è l'interazione tra il direttore sportivo Manna e Allegri, e quindi valutazione dell'organico. Oltre a quelli che già sono in organico, Massimo, ne torneranno 13. Dei 13 immagino Lucca e Lang saranno proprio gli osservati speciali, no Ugolini?
3: Sì, metterei anche Marianucci Raffanelli.
0: Anche Marianucci Raffanelli.
3: Questo discorso, perché comunque ha l'esigenza di rinnovare anche il pacchetto di difensori, insomma, sappiamo la partenza di Juan Jesus, quindi è ovvio, netto dell'interesse per Mario Ghira della Lazio, che comunque insomma è un profilo interessante ma difficile da scalare. Credo che insomma ci sia più investimenti fatti, soprattutto per quel che riguarda Marianucci, quasi il dovere di prendere visione di alcuni profili che rientreranno alla base. Poi ovvio ci sono le valutazioni, giusto e correttissimo sempre quello che diceva il mister, e poi queste valutazioni vanno di pari passo coniugate con l'esigenza del Napoli di battere molti altri,
0: magari di riempire delle caselle mancanti. Gigi De Canio, io condivido il pensiero di Ugolini, cioè io li ho suddivisi, no? I 13 rientri, i 4 osservati speciali, tra l'altro a me risulta che Allegri ha grandissima stima di Luca Lang, Marianucci, Rafa Marin. Su questi 4 sono assolutamente d'accordo. Ce ne sono altri 3, Lindstrom, Cajuste e Ngong, che credo andranno via. Poi però tornano anche Foloruscio, Zerbin, Ambrosino, Chedira e i giovani Rao ed Asa. Gigi, di tutti quelli che ti ho nominato, no? Degli altri 9 che mancano all'appello, c'è qualcuno che a tuo avviso potrebbe restare nella rosa del Napoli o tenderesti a escluderlo?
2: Ma a me piacciono un po' i giocatori di qualità, quindi io magari oltre a questi discorsi che abbiamo fatto prima, che poi Massimo ha anche centrato ancora più profondamente, avrei detto al mio direttore sportivo, ma teniamo Lindstrom, vediamo un po' che cosa ne viene fuori, come si approccia.
0: Cioè tu lo vorresti comunque osservare da vicino, mister?
2: Sì, è quello che fa un allenatore quando c'è un giocatore che magari gli piace, dice no vabbè, aspetta questo, prima valutiamolo un po', fammelo conoscere meglio perché mi può interessare, oppure quando l'ho visto mi è piaciuto, voglio capire meglio, insomma si fa questo lavoro di scelte. È chiaro che poi vengono fuori i discorsi, se in quel ruolo si è tanti, si è in abbondanza, allora il direttore sportivo fa presente all'allenatore, guarda, qui forse ci abbiamo mercato, ci togliamo questo, possiamo investire.
0: È molto interessante Gigi quello che ci dici, perché per De Zerbi per esempio Lindstrom è un 10, se Allegri dovesse scegliere, non lo sappiamo ancora, il 4-2-3-1, è vero che hai De Bruyne dietro Højlund, è vero che potresti avere Vergara dietro Højlund, però potresti anche ipotizzare Lindstrom dietro Højlund, perciò è sempre bello confrontarsi con un allenatore. Stai ancora un attimo lì Gigi, che ho proprio una sorpresa. Massimo Golini, a proposito di Kalaili, il Napoli ha bloccato l'israeliano, ha un accordo, adesso bisogna trovare ovviamente la quadra con il club, no? Di appartenenza.
3: Sì, anche se nelle ultime 24 ore non ci sono grandi novità,
0: Ok.
3: Non ci risulta, quantomeno la nostra squadra mercato, che insomma che ci siano profonde novità. I profitti sono quelli, insomma Napoli ha seguito con interesse Lodò della Fiorentina, è certamente la priorità, credo che insomma anche Gigi, che saluto con grande affetto, penso insomma riconosca questo aspetto, perché insomma bisogna trovare un vice di Roma. Approfittarne al volo, sì, per fare una domanda a Gigi, perché,
0: prego Massi.
3: Ma quanto condizionerà questa rosa, questi giocatori, nella scelta del modulo, del sistema di gioco, Massimiliano Allegri, che ha giocato a 4, a 3, insomma al netto degli ultimi anni, insomma è un allenatore che però è bene ricordarlo, ha sempre saputo adattare la propria filosofia di gioco alla rosa a disposizione. Questo ci insegna la differenza tra gli allenatori. Ecco, quanto secondo te può condizionare e secondo te insomma quale sarà il sistema di gioco che utilizzerà rosa?
2: Ma guarda Massimo, io credo poiché oltre che come allenatore, ma stimo Allegri anche come uomo per la sua intelligenza Io credo che lui riparterà da quelle che sono state le basi in questi anni in cui il Napoli è arrivato ad essere un Napoli vincente, o comunque un Napoli che stabilmente sta nell'alta classifica del nostro campionato, e credo che l'avrebbe continuato a fare anche Antonio Conte se non avesse avuto quella miriade di infortuni, perché poi in virtù di questo si è dovuto adattare. Quindi io credo che lui ritornerà a giocare con il 4-3-3, e poi 4-3-3 dipende, ecco, con gli uomini che ha, con il recupero di Neres, Allison, eccetera, insomma credo che abbia la condizione per dover sfruttare le qualità di questi calciatori.
0: Io vi voglio ringraziare di cuore, Massimo Golini, Sky Sport. Ciao Massimo.
4: Ciao a tutti, ciao Walter.
0: Grazie. E un abbraccio caloroso a Gigi De Canio. Ciao mister, a presto.
2: Ciao Walter, a
0: grazie.
2: Presto.
0: Grazie di cuore. Allora, facciamo così. Tra poco, dopo la pubblicità, faremo una sorta di ping pong tra ciò che è il mondo del mondiale e ovviamente il mondo del Napoli. E siccome io non mi nascondo mai dietro un dito, mi state scrivendo in tanti chiedendomi un parere, una mia considerazione su qualcosa che accade però relativa a dei colleghi e ad altre radio. Conoscete il mio stile? Io non mi permetto mai di commentare cose che riguardano colleghi o altre testate giornalistiche o altre radio. Quindi io non ho nulla da dirvi, se non che è proprio il mio stile, non lo troverei elegante. E poi, per quanto so che in altri radio continuano a denigrare questo emittente o il sottoscritto, ma poi ognuno ha il suo stile. Io personalmente non trovo elegante parlare di un altro collega o di un'altra emittente. Adesso ci fermiamo, pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Meno uno al mondiale. Allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Mondiale a cui prenderanno parte 5 calciatori del Napoli. Dico 5 perché insomma c'è Noah Lang, ovviamente McTominay con la Scozia, Mattias Oliveira e poi la nazionale del Belgio guidata da Rudy Garcia. E qui mi voglio soffermare: De Bruyne e Lukaku, entrambi reduci da infortuni importanti, una recidiva per De Bruyne che ha scelto l'intervento chirurgico e Lukaku che è stato fuori 6 mesi e ha scelto invece poi la terapia conservativa. E allora sono curioso di sapere che De Bruyne e che Lukaku ci dobbiamo aspettare in questo mondiale dal punto di vista prettamente fisico. Siccome io ovviamente sono dati che non conosco, mi affido ai professionisti e in questo caso a chi conosce molto bene soprattutto Lukaku, un po' meno Kevin De Bruyne, e il professor Tiberio Ancora. Caro prof, buongiorno, come va?
4: Ciao, ciao Tiberio. Tutto bene, tutto
3: ciao,
4: bene.
3: Ciao Tiberio, come stai? Tutto bene?
4: Bene.
3: Ah, sì, tutto bene, siamo in attesa di Allegri, no?
4: Ho sentito le ultime vicende.
3: Ma tu te l'aspettavi un po' che De Laurentiis potesse scegliere Allegri nel post Conte, così, esattamente così come fece Agnelli con Allegri nel post Conte alla Juve? Te l'aspettavi un po' questa?
4: In qualche modo sì. Perché secondo me, insomma, segue un po' la linea che il mister già ha dettato, e quindi magari Allegri, essendo un profondo conoscitore di calcio e competente, sicuramente capisce bene che può sfruttare tutto un lavoro ben preparato, dove trova una squadra già pronta, una squadra con la mentalità vincente, una squadra che ha una struttura, una squadra che ha un'idea di gioco. E sì, secondo me, credo che De Laurentiis, il presidente, abbia calcolato anche tutto questo nella scelta di Allegri.
3: E vado da Tiberio Ancora per capire, dopo mesi di inattività, poi De Bruyne era tornato nella parte finale del campionato, ma comunque ha avuto un intervento chirurgico che lo ha tenuto fuori 4 mesi. Lukaku ha scelto la terapia conservativa, ha giocato 39 minuti in stagione. Che condizione fisica avranno i due, a tuo avviso, al mondiale? E soprattutto, immagino, Tiberio, andrà fatta, dobbiamo discernere le due situazioni, visto che hanno scelto due strade diverse dopo l'infortunio.
4: Sì, ma secondo me hanno scelto due strade diverse, ma con un unico obiettivo: di presentarsi bene al mondiale. Perché secondo me faranno un grandissimo mondiale. Perché a mio avviso loro a un certo punto hanno capito qual era la strada da seguire per arrivare bene al mondiale, e ognuno ha fatto proprio interessi, a mio avviso, te lo dico con la massima sincerità e onestà.
3: Cioè, a un certo punto hanno capito che i tempi si allungavano, potevano risultare poco utili al club, e nella mente gli è scattato: mi preparo per il mondiale.
4: Assolutamente, anche perché per tutti e due sarà l'ultimo mondiale, certo. E quindi lasciare un'impronta indelebile in una grande competizione come può essere quella del mondiale, e soprattutto per loro che sarà l'ultimo, io credo che abbiano adottato una strategia salvaguardando i propri interessi prima degli interessi degli altri.
3: E Tiberio, prego. Ah, ok. Senti Tiberio, invece si è fatto male Gilmour, salta il mondiale, starà fuori penso un paio di mesi, lo rivedremo direttamente in ritiro?
4: Beh, credo proprio di sì, non conosco l'entità dell'infortunio.
3: Una lesione di secondo grado ha avuto.
4: Ah, ecco. Dove? Al bicipite femorale.
3: Al bicipite, sì, femorale.
4: Sì, sicuramente per il ritiro ci sarà. Mi dispiace per lui perché è una bravissima persona, è un grande professionista, quindi so che ci terremo tantissimo al mondiale, e magari perderlo per un infortunio l'ennesimo tra l'altro, insomma, fa male, no? Quindi mi auguro che il ragazzo si possa riprendere più presto, ma sicuramente per il ritiro sarà pronto.
3: Senti, ma se adesso Allegri e Manna ti chiamassero per farti tornare al Napoli, ovviamente non c'è Antonio Conte, ma tu ci torneresti?
4: Guarda, io cioè, a Napoli tornerei subito, soltanto che ho firmato per un altro club.
3: Ah, grande Tiberio!
4: Ho firmato per un altro
3: ci dai il bombone, ci dai la notizia. Dove te ne vai, mannaggia?
4: No, non lo posso dire perché deve essere la società ad annunciarlo.
3: Ah, ma in Serie A, Tiberio, solo mi faccio.
4: È chiaro, cioè, è una squadra importante anche.
3: Vabbè, scusi, importante per me il Milan.
4: No, non mi fare dire perché non posso. Cioè,
3: però se è importante il Milan.
4: Erano due squadre di Serie A che mi hanno cercato insistentemente e dove io...
3: Ma scusami Tiberio, mi faccio gli affari tuoi senza nominare il club. Legato a un allenatore o non c'entra nulla?
4: No, non c'entra nulla l'allenatore.
3: Cioè ti ha chiamato questo club e ha preso un allenatore nuovo, immagino.
4: Guarda, mi ha chiamato il club, erano due club.
3: Ah, due?
4: Sì, due club che da tempo insomma ero in contatto e ho deciso di firmare per questo club.
3: Parte sinistra della classifica?
4: In cui credo molto, non mi pare parlare tanto di niente.
3: Certo che mi incuriosisco. Vabbè, però abbiamo capito che
4: sarà ufficiale, insomma, lo saprai benissimo.
3: No, però sono contento perché abbiamo capito che Tiberio Ancora torna in un club in Serie A, club importante. Senti, ma scusami, no, perché sì. Giuro che non ti chiedo il club. Mica c'è la possibilità che questo club lo alleni Antonio Conte, questo no?
4: No, okay.
3: No, però dovevo fartela la domanda. No, perché
4: assolutamente no, anche perché credo che il mister resterà un po' fermo.
3: Anche secondo me potrebbe...
4: Voglio dire, se non dovesse andare in nazionale, come pare che non sia così, nei club la vedo dura che magari no, negli ultimi 10 giorni, 15, perché adesso si fanno...
3: No, anche perché forse Napoli, come dire, lui si è speso molto, tu lo conosci?
4: No, secondo me ogni tanto ha bisogno di riprendersi.
3: Sì, di staccare proprio la spina.
4: Di staccare.
3: Si è speso veramente tanto. Si è speso
4: veramente tanto, anima e corpo. L'ultimo anno, secondo me, quest'anno lo ha segnato molto.
3: Sì.
4: E io credo che forse per il suo bene è meglio che insomma si ricarichi un attimino. Perché poi tutte queste polemiche ci sono state, no? Tutti questi attacchi da parte dei media, dai giocatori, da tante altre cose, sicuramente credo che forse farebbe bene a staccare un attimino, a godersi la sua vita, a godersi la famiglia, perché se lo merita.
3: Assolutamente. Senti Tiberio, te lo chiede un nostro ascoltatore, quindi non è una mia domanda, ma adesso che è in prescrizione, possiamo finalmente sapere perché a un certo punto decidesti, al di là degli impegni professionali a Lecce, di lasciare Napoli? Cioè chi è che in qualche modo non aveva più le tue stesse idee in società, tanto da farti maturare l'idea di dire...
4: Ma non le stesse idee, non le stesse idee. Era una forma di rispetto che io avevo nei confronti di questa persona e ci sono stati degli atteggiamenti, delle...
3: Che non ti sono piaciuti.
4: Che non mi sono assolutamente...
3: Ma possiamo finalmente in bonus sapere chi è?
4: No.
3: Guarda, hai detto a fine campionato, caspita, è finita il 24 maggio.
4: Ma poi le cose poi si capiscono al volo, dai, è inutile fare così.
3: Mi stai dando del deficiente che non capisce, in poche parole. Mi stai dando del deficiente.
4: Te lo dico quando siamo soli poi, dai.
3: Ho capito, mi dici sempre così, poi ti chiamo e non mi rispondi. Vabbè, me ne farò una ragione. Senti, Tiberio, comunque sono proprio felice che torni. Piuttosto in privato me lo dici in quale club vai?
4: Assolutamente sì.
3: Va bene, sì, sì. E sai, vabbè, conosci la mia serietà, divento muto fino a...
4: una persona per bene, no?
3: Ti ringrazio molto, grazie.
4: E poi il ruolo che ricopri non potresti comprometterti se dai la parola.
3: Ma ci mancherebbe.
4: I preti, no? Che quando non lo posso confidare.
3: Ti porto nel confessionale fra 8 minuti quando c'è captapano. Ma io credo che le persone debbano essere serie. Cioè se un professionista ti fa una confidenza dicendoti guarda è riservata fino a quando non lo dirà il club. Non è che perché magari arrivo primo e dico Tiberio Ancora va in quella squadra, ho fatto il fenomeno, l'amicizia va ben oltre, no?
4: No, e poi magari uno non ti risponde più.
3: Esattamente, bravissimo. Bravissimo. L'abbraccio forte, sì. Tiberio.
4: Forza Napoli sempre.
3: Sempre, quello sempre.
4: Va bene.
3: Grazie davvero.
4: Forte.
3: Grazie.
4: Ciao.
3: Allora, il mondo di Max Allegri e quello di Roberto Mancini, che potrebbe tornare a guidare la nazionale, sono due grandissimi allenatori, quindi azzurro Napoli, Allegri, azzurro nazionale probabilmente il Mancio, due allenatori che conosce molto bene Antonio Di Gennaro. Grande DJ, come stai?
5: Ciao Walter, buongiorno a tutti, bene, sono con torneo con i miei ragazzi qui in Calabria.
3: Sarò rapidissimo allora e parto dal Napoli, facciamo prima azzurro Napoli, poi azzurro nazionale. Uno come Max Allegri, c'è da fidarsi, è un vincente, troverà una società dove non ci saranno bufere, come le ultime esperienze che ha avuto alla Juve e al Milan, sta già lavorando con Manna, io credo che il Napoli sarà altamente competitivo.
5: Assolutamente sì, poi ha sbagliato un anno e ci può stare un allenatore che il palmarès parla chiaro, è uno che quest'anno, nonostante tutti i problemi, non ho mai sentito durante un pre un post partita attaccare né società né squadra né giocatori, nessuno. Ovviamente si è preso le sue responsabilità, che poi ovviamente non sono soltanto sue. Certo, gli ultimi 10 partite non sono state all'altezza della situazione, però mi sembra che sia una scelta logica in virtù del fatto che Napoli vuole, deve e continuare a vincere con tutte le, diciamo, le situazioni che dovrà fare, vedi il monte ingaggi, l'organico, però è già un organico importante, e capire un po' anche i giocatori come Lukaku, De Bruyne, visto anche l'ingaggio elevato, se rimarranno o meno. Io credo uno dei due sì, e penso De Bruyne, perché sono giocatori che a Max Allegri, i grandi campioni, possono sicuramente essere importanti per la squadra, per i giovani, per tutto, diciamo, quello che vuole ottenere quest'anno in Napoli. Certo è, concludo,
3: sì,
5: che la Champions non potrà essere come quest'anno, e sicuramente la società punterà molto sulla Champions, dove Allegri, visto anche il suo curriculum e il suo palmarès, due finali Champions League, ottavi, quarti, sempre, anche perché sappiamo che arrivare negli ottavi, quarti, eventualmente una finale, quello che può comportare non solo per il prestigio ma anche per l'aspetto economico.
3: Dall'azzurro del Napoli all'azzurro della nazionale, candidato nuovamente Roberto Mancini, aspettiamo il 22 il presidente federale, ma insomma Roberto Mancini è in poll. Ecco Antonio, tu l'hai visto lavorare, tra l'altro io credo che l'ultima vera bella nazionale sia quella guidata dal Mancio nel 2021, si giocò l'Europeo un anno dopo perché il 2020 c'era stato il Covid. È una scelta, vista la visione di Mancini già all'epoca sui giovani, molto corretta? Perché poi molti giovani li abbiamo visti all'opera, tu li conosci molto meglio di noi perché li vedevi in Under 21 per tanto tempo.
5: Beh, può essere una scelta sicuramente logica, visto anche il rapporto che c'è con Malagò, visto quello che ha fatto in nazionale. Certo, a livello un po' morale, etico, per come lui se n'è andato, come tempi e come modi, sicuramente nessuno ci è rimasto bene, ma fa parte un po', lui si è anche scusato, quindi sì, l'ho seguito bene per i 3 anni prima di arrivare appunto alla vittoria dell'Europeo. Ha fatto un lavoro dal 2018 improntando su un discorso di anche cambio di mentalità e anche di rispetto alla qualità del gioco che le nostre siamo spesso abituati, pur vincendo dei mondiali. E mi ricordo la finale proprio di Wembley, che purtroppo io l'ho vista da casa perché il mio compagno di viaggio beccò il Covid e quindi non l'ho potuto fare la finale, però mi ricordo che a Wembley secondo tempo noi siamo stati nella metà campo loro, abbiamo dominato ovviamente nel campo di Wembley contro la squadra di casa, vincendo poi i rigori ma dominando la partita. Poi in quell'Europeo qualche, diciamo, momento di fortuna abbiamo avuto, ma ci sta. Lui ha migliorato molto dal punto di vista del gioco, c'erano giocatori forti, non c'era un attaccante vero, però l'immobile del momento, i Chiesa, anche lo stesso Bernardeschi,
3: Insigne,
5: il vero Jorginho, diciamo lo Spinazzola, il Verratti, che veniva categorizzato come un giocatore sopravvalutato, ma è un talento che magari potessimo averne così e sfornarli in questo periodo, e quindi ha fatto un grande lavoro. Poi ripeto, è uscito non benissimo, però penso che sia l'uomo giusto, anche perché c'è un discorso contrattuale, 4 anni di contratto, da quello che ho letto anche accessibile. Conte sicuramente veniva anche con cifre molto più elevate, e poi credo il rapporto tra Malagò e Mancini sia quello che ha scaturito questo ritorno. Ancora non è ufficiale, ma può essere
3: magari lo diventerà.
5: Devo dire anche un ringraziamento se va via a Silvio Baldini, perché ha dimostrato, è rimasto nella sua etica, nella sua morale, nella sua visione del calcio, e poi che sa lavorare con i giovani, che non accetta compromessi. Ricordiamoci che Silvio Baldini è stato un capostipite dei moduli 4-2-3-1, 3-4-3, facendo un calcio di grande livello. Quindi se non dovesse rimanere, un grande abbraccio, perché lo conosco bene di persona, e anche un grazie, perché ha fatto vedere che anche con i giovani, con la voglia e determinazione, saperli guidare, saperli incoraggiare, saperli aspettare, si può fare veramente qualcosa di importante. Mi auguro, caro Walter, ho sempre qualche dubbio, perché poi quando sarà...
3: No, invece auguriamocelo.
5: Queste riforme che vengano fatte, perché noi delle riforme abbiamo bisogno.
3: No, tra 4 anni, Digge, ci risentiamo e stiamo ancora a dire...
5: prima dell'europeo, noi abbiamo delle riforme.
3: Digge, ho proprio un flash, visto che devo volare in pubblicità, ma non posso non chiederti una considerazione. Sembrerebbe che De Laurentiis abbia chiamato Pierpaolo Marino per farlo diventare direttore generale al Bari. Sarebbe la soluzione ideale?
5: Tocchi un tasto per noi che viviamo da tanto tempo molto difficile. Ho letto adesso che la Juve Stabia è salva, quindi la Serie C è un inferno. Capire un po' quello che loro vogliono fare in questi 2 anni fino al 2028. Loro hanno espresso la loro, da sempre, il presidente De Laurentiis Aurelio, e anche Grassani, che è tornato a Bari dopo 8 anni, proprio settimana scorsa, ha espresso questo loro desiderio che la norma venga rivista della multiproprietà, anzi allargata, perché la norma UEFA che porti 2 società di Serie A della massima divisione nello stesso campionato. Secondo me diventerebbe una problematica, soprattutto per Bari, perché la conosco, ci vivo e ci ho giocato. Però mi auguro ci sia un incontro. Loro credo che non vogliono vendere, però ormai hanno perso proprio ogni così, da parte della tifoseria, dell'ambiente, anche quelli, diciamo, che all'inizio l'avevano apprezzati, hanno perso, diciamo, fiducia. C'è molta indifferenza, e l'indifferenza credo sia peggio di tutte le altre virtù, perché fa capire che ormai a Bari il calcio per loro e i tifosi con loro è finito. E quindi non vedo un'estate facile. Però sul fatto di Pierpaolo Marino, è un professionista serio che ha fatto le fortune di tante squadre, ha fatto anche l'opinionista, ritornerebbe, diciamo, in pista, lo conosco anche lui Pierpaolo, quindi se dovesse arrivare a Bari un grande lo accoglierei volentieri, però vorrei capire quali sono i programmi, perché
3: progetto adesso, poi alla base di tutto, certo.
5: 8 anni siamo ritornati in C, e non era quello che ovviamente all'inizio, quando fu presa la società, i 5 punti erano quelli che poi non sono stati disattesi tutto. Quindi mi auguro veramente sia qualcosa di diverso. Ho qualche dubbio, e soprattutto lo sconforto che vive in città.
3: Un abbraccio grande, buona giornata.
5: Ciao, Walter.
3: Grazie.
5: Ciao.
3: Allora, ufficiale, il Nottingham non riscatta Lorenzo Lucca. Lorenzo Lucca torna al Napoli, sarà valutato da Allegri. A proposito di Allegri, ora arriva Riccardo Catapano. Si collega con Milano, tutta la tempistica sulla risoluzione del contatto di Allegri, pubblicità.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà. La nostra forza è la qualità.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
10: Super beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
12: Ed eccoci, eccoci in diretta per la parte finale della prima ora di Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Come vi preannunciava ovviamente il direttore Walter De Maggio, dobbiamo volare in quel di Milano per capire anche che cosa sta succedendo in casa Milano, quali possono essere le tempistiche dell'incontro della dirigenza rossonera con Max Allegri, e per farlo ci avvaliamo ovviamente della conoscenza del mondo rossonero e non solo del collega di calciomercato.com Daniele Longo. Ciao Daniele, come stai?
13: Ciao Ricky, buon pomeriggio a tutti voi. Molto bene, molto indaffarato, perché diciamo che dal repulisti, chiamiamolo così, dal licenziamento in tronco sono passate due settimane, tante indiscrezioni, dobbiamo rincorrere varie piste, ma poi alla fine di concreto ancora nulla, e quindi diciamo che questo clima di incertezza pervade non solo la tifoseria, che sta contestando in lungo e largo per tutta l'Italia, affiggendo
12: anche a Napoli, qui abbiamo visto tra l'altro
13: Napoli, sì, in Sardegna, Milano, in Abruzzo, tantissime località italiane stanno affiggendo questi cartelloni di protesta nei confronti di tutti. Ibrahimovic rischia di passare da idolo calcistico, quando appunto vinse l'ultimo scudetto della storia rossonera, a sicuramente persona molto in viso a tutto l'ambiente, e ci sono anche delle ripercussioni per delle società come il Napoli, che sono in attesa di schiarite, che al momento, vi dico, non sono ancora arrivate.
12: Ma se volessimo provare a indicare un po' una tempistica, perché è ovvio che in questo momento c'è un po' il vulnus della dirigenza rossonera, ancora ovviamente non a pieno regime, alla ricerca di figure dirigenziali che dovranno andare a completare l'organigramma. Ovviamente si parla del futuro allenatore del Milan, ogni giorno c'è un nome nuovo, è una volta Glasner, è una volta ancora Iraola, è una volta ancora il ritorno di Pioli, insomma se ne sta leggendo un po' di ogni in casa Milan. È ovvio che i tifosi del Napoli però in questo momento dicono: sì, ok, tutto bello in casa Milan, ma il Napoli quanto devi aspettare ancora prima di ufficializzare Max Allegri, o quantomeno quando ci sarà il prossimo incontro tra il Milan e Max Allegri per trattare per questa risoluzione?
13: Allora, chiaramente il rapporto, diciamo l'epilogo della stagione rossonera, ha portato a una grande tensione, un po' sorpresa, perché i rapporti fin lì erano stati abbastanza cordiali, di grande condivisione tra Allegri e Cardinale. Anzi, Cardinale aveva sempre elogiato la visione di Max come tecnico vincente, come tecnico molto vicino a quella che era la sua idea di percorso per arrivare alla vittoria. Poi, come spesso accade, i risultati ribaltano. Il Milan ha fatto chiaro di stagione tragico, che ha portato a un clamorosa esclusione delle prime quattro posizioni della classifica, e sono volati gli stracci, e continuano a volare gli stracci perché c'è grande tensione. Credo che questa tensione stia portando anche alla difficoltà di dialogo, al di là del fatto che ci sono pochi interlocutori con cui parlare, banalmente non c'è un amministratore delegato.
12: E non è di poco conto quando c'è una risoluzione contrattuale, tra l'altro.
13: Esatto. E poi c'è Massimiliano Allegri, che da un lato l'assicura tutti i giorni Manna sul fatto che comunque terrà fede alla parola data al Napoli, e bisogna dire che il Napoli sta avendo un atteggiamento esemplare, perché non sta forzando la mano, anche tanto mediaticamente ha scelto il basso profilo, pochi riferimenti, solo uno mi ricordo di Laurentiis, ma senza citare il Milan. Ma credo che comunque non si vada oltre questa settimana, da dentro o fuori. Ad oggi è molto più probabile che Allegri tenga fede, ripeto, a una parola data che vale come un contratto, alla stretta di mano con Vanna, che sa che lo stesso Maxi, che comunque Vanna ha avuto un ruolo importante per diciamo quel ballottaggio a un certo punto che si era creato in quella giornata che poi si è vinto da Allegri su Italiano. Ma io non escludo nulla, da cronista vi devo dire che non devo scrivere nulla, perché da quello che ci risulta Allegri, il suo staff, il suo entourage, non vuole lasciare nulla al Milan. La richiesta è di 2 milioni di buonuscita per sé e 3 milioni per il suo staff. Cardinale, che è stato informato tramite anche articoli di giornale del Corriere dello Sport e Corriere della Sera, che prima della partita del Cagliari avevano parlato di questa cena tra Vanna e Allegri, è stato informato di un accordo preso precedentemente, quindi lui dice, secondo la sua opinione, già non hai ottenuto il risultato, ti sei accordato prima, hai già la squadra, perché ti devo pagare la buona uscita. Ma da questo punto di vista Branchini, da uomo di calcio qual è, ormai con un'esperienza trentennale, ha ribadito il concetto. L'unica certezza allo stato attuale è che Massimiliano Allegri è legato al Milan da un contratto fino al 2027 per una cifra totale che mi risulta essere tra lui e lo staff di circa 12-13 milioni di euro lordi. Secondo Max Allegri, il suo staff, già così si verrebbe incontro al Milan facendogli risparmiare una cifra importante. Ma ripeto, secondo me la narrativa della scorsa settimana, nel rispetto delle informazioni dei colleghi, ci mancherebbe altro, grandissimo rispetto da parte
12: mia,
13: è stata un po' troppo influenzata secondo me dall'ansia da parte probabilmente di Vanna di voler rassicurare l'ambiente Napoli, che comunque io, anche molti tifosi del Napoli che mi scrivono, ma allora che succede, ma allora, anche perché la nomina di Allegri, come sapete meglio di me, ha anche un po' difiso il pubblico partenopeo.
12: Come no, Dani.
13: Allegri è sempre stato divisivo, perché ci sono quelli che andrebbero con lui in ogni battaglia fino all'ultimo minuto, c'è anche una gran parte che non gli riconosce meriti nei successi che ha avuto nella sua carriera.
12: No, è giustissimo, hai fatto un quadro proprio perfetto della figura di Max Allegri, ma anche dell'accoglienza che ha avuto qui a Napoli. Poi dobbiamo dire la verità, insomma, molti danno quantomeno il beneficio di vederlo all'opera. Io credo che comunque, insomma, la scelta di Max Allegri sia stata in questo momento importante da parte di Aurelio De Laurentiis, nel segno della continuità, nel segno anche di una squadra che si è appresa, di una società che si è appresa a vivere il proprio centenario, che è un anno non mai banale per quanto riguarda un club calcistico. È ovvio che queste, diciamole così, lungaggini contrattuali, queste schermaglie anche burocratiche tra Allegri ed il Milan hanno un po' mandato, non dico in confusione, ma un po' di panico nei tifosi del Napoli. Noi stiamo continuando a dirlo, in tante squadre in questo momento in realtà stanno affrontando quello che stanno affrontando Allegri, il Milan e il Napoli. Basti vedere per esempio l'Atalanta e Maurizio Sarri, con l'addio a Palladino che è stato ufficializzato solamente ieri, con Sarri che deve, insomma, ancora parlare con la Lazio. Quindi sono delle schermaglie in questo momento che stanno vivendo diversi club. Però ti chiedo a questo punto, Dani, prima di salutarti, ci hai detto anche di quelle che sono le cifre, le tempistiche della possibile via libera e fumata bianca per Allegri al Napoli. È anche vero che Max Allegri e Manna si sentono, stanno organizzando quello che sarà ovviamente il Napoli targato Max Allegri, anche in termini di mercato, dove c'è un mercato in uscita con il Napoli che praticamente, non dico deve vendere una squadra intera, ma quasi, perché tra i rientri di prestiti altri saranno tra i 13 e i 15 giocatori nuovi che arriveranno. Poi ci saranno anche gli acquisti, un Napoli che andrà a puntellare. Quali sono secondo te in questo momento i profili maggiormente attenzionati da Max Allegri per il suo Napoli?
13: Ma guarda, Massimiliano Allegri, la scelta di Massimiliano Allegri tu la trovi interessante, anche se un po' in rottura con quello che è stato recente passato del Napoli a livello di filosofia, a livello di proposta di gioco. La trovo interessante perché in una stagione dove il Napoli vuole mantenere alta la barra della competitività sia in Champions League che in campionato, con una riduzione sicuramente di quello che è stata una spesa, non da Napoli, perché diciamoci la verità, il mercato ha fatto la scorsa estate, al di là dei dividendi che non sono stati raccolti su alcuni giocatori, non è un mercato da Napoli. Il Napoli ci ha insegnato che fa pochi acquisti mirati di un livello, di un costo elevato, e molto punta anche sulle intuizioni, alla Calasveglia, alla Rachmani, giocatori che poi hanno fatto la storia del Napoli e stanno continuando a fare la storia del calcio, mi riferisco soprattutto al Giordano.
12: Certo.
13: La scelta di Allegri
12: e chissà che non sia lui mister 150 milioni poi alla fine a proposito di Real Madrid.
13: Bravo, perché comunque io il dubbio ce l'ho sempre avuto al primo minuto, però è pure che toglie un giocatore al primo.
12: L'Atletico è stato abbastanza chiaro, direi, su Julian Alvarez.
13: No, ma togliere un giocatore al Paris Saint Germain credo che sia quasi impossibile, come è stato togliere per esempio l'Inter al Bayern Monaco. Ma diciamo, sì. Allegri è stato prescelto secondo me anche perché ha quella capacità di creare un rapporto umano con i grandi campioni diverso rispetto agli altri. Nonostante la stagione devastante col Milan, forse una delle sue peggiori, una delle poche dove era riuscito a accettare l'obiettivo, comunque il rapporto con Modric, il rapporto con Magnani, io faccio l'esempio, guardo al futuro e guardo al rapporto che certo. Certo con Lukaku, che lui stesso voleva la Juventus a tutti i costi, il rapporto che potrebbe creare con De Bruyne, anche se De Bruyne si è lamentato di un modulo un po' troppo difensivo per quella della storia di calcio, però lui ti va a stimolare anche quei giocatori che hai già rosa, non hai per forza di fare bisogno di fare una rivoluzione, ed è anche un allenatore che non va a spiattellare in conferenza stampa eventuali errori, quindi credo che una gestione un po' più serena dell'ambiente credo che sia stata alla base della scelta. Se mi dici che obiettivi avrà il Napoli, io vi dico che di attenzionare sempre un po' la situazione di Vlahovic, perché oggi è impossibile prenderlo. Oggi è impossibile prenderlo perché ha delle richieste enormi, ma se da agosto non dovesse trovare una sistemazione di vedere di basso le richieste soprattutto del premio alla firma, io lo terrei.
12: Potrebbe tornare, potrebbe
13: ma
12: tornare.
13: Soprattutto vi dico che comunque quel legame, quel filo diretto con Rabiot, che sarebbe un'operazione molto logica per il Napoli, per la sostituzione di Anguissa, certo. Per dare anche una
12: Dani ci hai fatto due nomi mica da ridere ovviamente qui per il Napoli
13: sempre, quando mi chiedono certo. Non è solamente un facile accostamento, io credo che comunque possa diventare qualcosa di più concreto nel giro di qualche settimana.
12: Caro Daniele Longo, incombe purtroppo la pubblicità, io ne approfitto come sempre per ringraziarti per essere stato con noi e buon lavoro.
13: Grazie, ciao ragazzi.
12: Grazie mille al collega di calciomercato.com Daniele Longo, noi ci fermiamo giusto per un minutino e poi inizia la seconda ora di Radio Gol con il ritorno in onda del direttore Walter De Maggio. A tra poco.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Eccoci qua, allora un minuto dopo le 14, buon pomeriggio da Walter De Maggio, meno uno al Mondiale, parte domani, si chiuderà il 19 luglio. Sarà l'ultimo ballo per tre grandissimi campioni come Messi, Ronaldo, De Bruyne. Sarà il terzo Mondiale senza l'Italia. Sarà un Mondiale dove protagonisti ci saranno cinque calciatori del Napoli e allora parliamone del Mondiale, lo facciamo con Gianni De Biasi. Buon pomeriggio mister, come va?
17: Ciao Walter, tutto bene,
3: ciao,
17: grazie.
3: Gianni, e tra l'altro tu sai bene cosa vuol dire essere un commissario tecnico di una nazionale, non a caso nel tuo lungo percorso professionale sei stato CT sia all'Albania sia all'Azerbaigian. E c'è una tua o due tue favorite per la vittoria finale, mister?
17: Sì, diciamo favorite, sbilanciarsi è sempre un disastro credo nel mondo del calcio, però credo che Francia, Spagna, più che due, te ne metto tre, e Inghilterra, però io sarei molto contento se il Brasile vincesse, il Brasile del nostro amico
3: Carlo Ancelotti. Ecco, infatti mi ero sorpreso perché io come te penso che in assoluto forse la formazione più attrezzata sia la Francia, ovviamente c'è la Spagna, tu indichi l'Inghilterra, e però non possiamo dimenticare che c'è un signore come Carlo Ancelotti a guidare il Brasile, e poi io dico sempre occhio all'Argentina.
17: Oh, ovviamente l'Argentina non molla mai, poi può partire senza i favori del pronostico, e questo magari è un vantaggio, e credo che alla fine loro hanno la determinazione, la voglia, la garra perfetta per arrivare fino a dove vogliono arrivare. Dipende poi da come riescono a stare insieme, come riescono a seguire quelle che sono le indicazioni del proprio tecnico, e credo che tutto sommato l'hanno già dimostrato di essere dei numeri uno, vincendo recentemente, no?
3: Certo, mister, fa male che nel primo mondiale, per giunta a 48 squadre, non ci sia l'Italia. Ci deve far riflettere, immagino lo faranno, lo farà soprattutto il nuovo presidente federale. Sapremo, scopriremo di chi si tratta fra 12 giorni, e a quel punto, al di là della scelta del commissario tecnico, ora si parla molto di Roberto Mancini, però Gianni, è chiaro che delle riforme andranno apportate, anche perché, ti dirò, non so come la pensi, io ho seguito con attenzione le due amichevoli Lussemburgo e Grecia, con
17: anch'io,
3: tanti giovani calciatori che Baldini ci ha proposto, ovviamente al netto di Donnarumma e Pio. Quindi non sono così convinto che poi i calciatori italiani non ci siano e che non li facciamo giocare.
17: A prescindere da questo, Walter, credo che li abbiamo ovviamente i giocatori, e l'hanno dimostrato, seppure in due partite amichevoli e poi di fine stagione. Credo che tutto sommato noi, anche a livello di quella squadra che è uscita dalla qualificazione mondiale con le ossa rotte, credo che avessimo le qualità per poter fare qualcosa di più. Non riesco a capire come mai non si riesce a coagulare le varie forze individuali e farle diventare una squadra che pensa con un'unica testa, che lotta all'unisono e che si aiuta in campo per raggiungere quegli obiettivi che quest'anno io dico che erano alla portata.
3: Ah sì, che erano alla portata. Magari Gianni andava, forse, per carità, io non sto nella testa né di Spalletti né tantomeno di Gattuso, forse bisognava avere più coraggio, forse bisognava magari proporre al posto di qualcuno.
17: Ma sì, ma Walter, le partite si vincono prima di giocarle, cioè le partite le giochi dopo che le hai preparate in una certa maniera e dopo che hai lavorato sulla testa dei tuoi giocatori prima che sulle gambe. Credo che lì sia un po' il discorso, nasce tutto da
3: questo. Però Gianni, ce l'abbiamo in Italia la mentalità conservativa, no? Di affidarci magari a una sicurezza. Faccio un nome anche a discapito di un calciatore del Napoli che io stimo molto e a cui io sono legatissimo, lo trovo uno dei calciatori più intelligenti, parlo proprio di uomo, che ci sia in Italia, Matteo Politano. Però forse era il caso di far giocare Palestra, per dire la sua freschezza, la sua voglia, il suo, dico Palestra per dire Palestra, lo stesso Pio Esposito, Gianni, ma non era il caso di farlo partire titolare al posto di Retegui che non stava in piedi?
17: Sì, ma oggi dirlo conta poco, Walter. Il problema principale è che bisogna cercare di capire che gli allenatori sono tutti bravi quando hanno tutti i migliori giocatori. Il problema principale è quando hai giocatori normali, passami il termine, normali, è che devi saper tirar fuori qualcosa da questi normali qua, che non è così semplice. Quando hai i big, li lasci, si arrangiano da soli, l'importante è che non gli rompi più di tanto le scatole. Però per motivare un giocatore, per fargli capire qual è il suo ruolo, per fargli capire cosa tu vuoi da lui nel contesto di questa squadra che tu stai allestendo, è lì che fai la differenza. Altrimenti siamo tutti uguali da un certo punto di vista. E lì io credo che le cose si possono migliorare, e per farlo bisogna avere conoscenza, bisogna sapere come agire, come comportarsi, cosa dire quando sei in riunione, quando sei in un tu per tu, in un testa a testa con il ragazzo, cosa vorresti da lui, cosa tu sai che lui ci potrebbe dare. Queste sono le cose che fanno la differenza.
3: No, io però parlavo anche del coraggio, mi riferisco in generale, no Gianni?
17: Perché cambiare, per esempio, capisco bene.
3: No, vedo arrivare tanti calciatori stranieri in Italia, no? E lo trovo mortificante che poi arrivino, per esempio, dei calciatori esterno basso a destra, quando poi scopri che a Catanzaro in B Ciro Polito, che è uno che ha le palle di conoscere i calciatori, prende Favasuli, oppure va ad acquistare Liberali. Cioè Liberali è un talento, però giocava in B col Catanzaro.
17: Perfetto, ma oggi qualcuno sa chi è Liberali. Fino a prima del Catanzaro sapeva neanche da che parte venisse fuori, per essere chiari. Il concetto è proprio questo, di andare a scoprire quelli che sono i talenti e di valorizzarli. Bravo, bravo. Perché se li tieni lì come soprammobili non servono una mazza, capisci quel discorso?
3: No, ma non c'è proprio dubbio, non c'è dubbio. Io per esempio
17: ti metti addosso la medaglia di quello che ha scoperto il ragazzino, ma poi alla fine della fiera il ragazzino non gli dai la possibilità di giocare in prima squadra.
3: Bravissimo. Gianni, ma il senso era quello. Il senso era quello.
17: Da portare a casa, come se col ragazzino non puoi fare il risultato. Io sono veramente degli assiumi che non riesco a mettere in piedi.
3: Per esempio, Gianni, io immagino tu lo possa condividere, ho apprezzato molto Massimiliano Allegri, gli comprano Estupinian. Ragazzi, sì. Non è che è costato due lire, è costato 17 milioni di euro. Ma Allegri ha scoperto di avere Bartesaghi, ha fatto giocare Bartesaghi all'Atalanta, hanno fatto giocare Anor e Bernasconi. Quindi Gianni, sì. La teoria che non ci sono, per me non regge più.
17: Anche per me, bisogna però avere il coraggio di dare la possibilità all'allenatore di mettere in campo i giocatori, al limite anche di aspettarli un attimo, di lasciarli sbagliare. È che quando hai perso due partite sei già lì con col foglio di via, non so se mi spiego.
3: No, ma quindi certo,
17: delle cose che non stanno in cielo e in terra. Voglio dire, se uno è convinto del progetto, è convinto degli uomini che sceglie, l'allenatore dovrebbe essere il primo a non aver dubbi da parte di chi lo ha scelto, direttore sportivo, presidente, società, chi vuoi. Non può avere dei dubbi se perde due partite. Tu sai che l'hai preso perché ha queste qualità, perché ci hai parlato insieme, perché sai che ha le possibilità. Poi perdi due partite, come sta a tutti nel calcio, domini e la perdi, ci sta. Però se uno ha le qualità, alla fine viene fuori. Però se uno si sente sulla graticola tutti i giorni, capisci che poi i ragazzi, col cavolo, volevo dire un'altra parola che li fa giocare.
3: Beh, forse alla radio non era...
17: Le possibilità.

0: È molto interessante. Tu parli di Abate al Torino, a 39 anni, a Parma c'è questa, giovanissimo. E il Sassuolo ripartirà da Aquilani, la Fiorentina si affida a Grosso. Può darsi, uso il condizionale, Gian, che il calcio italiano, memore anche di quello che accade in altri campionati, si stia affidando anche a un nuovo corso di allenatori, di idee giovani, di idee innovative? Perché insomma, sai, se vedo questa Abate, Aquilani, Grosso, Bianco al Monza,
1: c'è già un bel rinnovamento, Bianco che esordisce in
0: Serie A col Monza, mi sembra che si vada in una direzione un po' diversa. Poi te la faccio anche un po', a Napoli si dice a cazzimma, perché invece il Napoli va verso la soluzione certa. Allegri, partiamo dai giovani, poi andiamo anche da Montervino, prego mister.
1: Beh, diciamo che i giovani possono portare l'entusiasmo, la voglia, magari nuove idee e quant'altro. È chiaro che devono essere poi aiutati nell'inserimento, che non debbano essere messi in discussione, come dicevamo due secondi fa con te, cioè ogni piccola incertezza o qualche risultato negativo vengono messi in dubbio, capisci che poi perdi le certezze e cominci a vacillare. Io credo che una società forte sia quella che una volta che fa le scelte le porta avanti fino alla fine. Poi ci sono casi estremi nei quali ci sono difficoltà anche relazionali all'interno tra allenatore e calciatori, però finché ci sono i presupposti che si erano messi alla vigilia della stagione o delle scelte fatte, bisogna cercare di portarle avanti al 100%.
0: Per esempio, come ha fatto l'Inter con Chivu, che perde 4 partite, società solida, Marotta, Zanetti, Ausilio, Bacin, Chivu è la nostra scelta e la manteniamo. Allora, tanti allenatori giovani, tra l'altro con poca esperienza, Abate solo un campionato di B va a allenare il Torino, Aquilani prima Pisa poi Catanzaro va al Sassuolo, è Grosso che veniva dal basso, poi quest'anno ha fatto molto bene a Sassuolo, questa a Parma, Francesco Montervino. Il Napoli pensa, italiano, che va detto ha un curriculum diverso, ha fatto il suo percorso con lo Spezia, poi a Firenze, poi a Bologna, ha fatto la Champions, ha vinto la Coppa Italia, però poi va su Allegri. È chiaro, Francesco, che influisce anche la dimensione della piazza, l'aspettativa, perché qui è stato criticato Conte, quindi magari è così. Vai, vai, Francesco.
2: Sì, ma quello è lo step intermedio, è uno step importante. Prima queste squadre che tu hai elencato prima, il Parma, il Sassuolo, la Fiorentina, ma lo stesso Pisa, la Cremonese, erano tutte squadre che si affidavano anche ad allenatori esperti, perché o dovevano conservare la categoria o magari la devono rivincere per andare in Serie A, e quindi si affidano ad allenatori esperti. Oggi questo step è stato superato, ma permettimi di dirti perché forse si sta iniziando a svecchiare anche la classe dirigenziale, perché direttori ormai di 70 anni, non, permettimi, non si possono vedere più sulle panchine o sulle tribune delle società italiane.
0: Poi sono direttori e direttori, Ciccio.
2: No, ma lascia stare, se uno parla di Pantaleo Corvino, stiamo parlando del gota del calcio, non italiano ma mondiale.
0: Cioè, io non so Sartori quanti anni ha, però per me Sartori resta un numero uno assoluto.
1: 57, 69.
2: Ma sono due, vedi, sono tre. Il resto è che molte società italiane magari si affidano a gente che ha tantissimi anni.
0: Ma sì, guarda Ciccio, ne parlavamo con Gianni sui calciatori in nazionale. Abbiamo questa propensione a essere conservativi e quindi non siamo innovativi e quindi non rischiamo, non abbiamo coraggio, e tutto questo non va bene.
2: È la verità, è esattamente quello che sta accadendo, però adesso questo per fortuna sta iniziando a cambiare. La speranza è che ci sia un'evoluzione incredibile, perché la matrice poi dell'italiano, che sia allenatore, che sia direttore o che sia calciatore, è sempre la matrice di uno che ha una attributi, ha una testa pensante e ha la possibilità di imporsi anche a livello europeo e internazionale su tutti i campi.
0: Poi Gianni, ritorno alle pressioni nella piazza, no? Napoli sicuramente ti mette pressione, c'è grande ambizione, le aspettative, poi sai, a differenza delle altre città è l'unica squadra, quindi le attenzioni, finanche Conte ha subito la pressione che è un abituato.
1: Parliamo di Ancelotti?
0: No, io parlo di Allegri, no. Perciò
1: parliamo di Ancelotti, che
0: Ancelotti, ma
1: qualche difficoltà l'ha avuta,
0: ma lo stesso Spalletti ha dovuto gestire, forse anche questo va letto anche così, che il Napoli si affidi a uno vincente di grande esperienza che ha conosciuto piazze come quelle della Juve e quella del Milan, no?
1: Indubbiamente, però fa parte un po'.

0: della personalità di ogni allenatore, ognuno di noi è diverso e ha la capacità di affrontare le situazioni in una maniera anziché in un'altra. È chiaro che la piazza di Napoli è una piazza esigente, è una piazza che vorrebbe, visto che ha vinto recentemente 2 scudetti, la voglia di riprovarci, ed è normale che provino con un allenatore che ha già una certa esperienza, ma nessuno vieta che potesse essere italiano, che aveva già maturato delle buone esperienze. Poi ognuno fa le scelte che meglio ritiene. Con questo non è che voglio dire che quella di Allegri non va bene, eh. Era per dare un...
1: è molto corretto che tu lo dica.
0: Credo che tutto sommato uno si debba abituare immediatamente alla piazza che vive, si prepara prima, sa quali sono le necessità, le difficoltà che puoi incontrare, ma se tu sei convinto delle tue capacità e hai una leadership che non ha paura di fronte a situazioni difficili, credo che le cose si possono realizzare. Poi tutto si mette a posto con i risultati, si mette a posto con il fatto di avere le idee chiare e di presentare un progetto che possa essere poi sposato un po' da tutti.
1: Ho un'ultima domanda per entrambi, che poi si ricollega un po' a tutti i discorsi che stiamo facendo dell'essere conservativi. Parto da Francesco Montervino, perché con ogni probabilità la nazionale italiana verrà affidata a Mancini. Sarà un ritorno. Scelta che ti piace, Francesco?
2: Allora, Mancini fa parte di quella schiera, secondo me, di allenatori ormai su quell'età che si stanno avviando verso a essere allenatore anziano, tra virgolette, che a me ancora piace tanto, perché la visione del calcio che ha è una visione un po' più internazionale, avendo allenato tanto all'estero, comunque è uno che ti può portare un'idea diversa rispetto alla nostra. A me è uno che piace. E poi è l'ultimo allenatore che in nazionale ha vinto qualcosa di importante, onestamente mi fa ben sperare. Non è detto che sia lui, secondo me, poi l'allenatore della nazionale.
1: Ah, questo non lo possiamo ancora sapere, aspettiamo prima il presidente federale. Montervino, ti abbraccio forte, ciao Francesco.
2: Ciao, un abbraccio al mister.
1: Ciao. E a Gianni De Biasi la faccio la domanda. Gianni, ma perché poi non proseguire con Baldini, che ci porta freschezza, idee, appartenenza, voglia, ci porta giovani interessanti che lui conosce molto bene? Io ricordo la nazionale del 90, quella di Vicini. Quella era l'espressione dell'under 21 di Vicini, che mano a mano cominciò a fare il travaso dei calciatori. Poi Gianni, è chiaro, i calciatori erano Vialli, Mancini, Roberto Baggio, Andrea Carnevale, Giuseppe Giannini, Walter Zenga, Riccardo Ferri. Forse quelli lì non ce li abbiamo, però...
0: No, non ce li abbiamo, però perché non dare seguito al lavoro fatto da Silvio in queste 2 partite e prima ancora con l'Under 21? Perché? Perché siamo così, siamo italiani e vogliamo metterci le spalle al coperto, e quindi scegliamo il nome che ci toglie dagli attacchi o dalle critiche varie. Io avrei portato avanti il discorso con Silvio e sono convinto che avrebbe fatto un buon lavoro, però ognuno è libero di scegliere le strategie che ritiene più idonee, e vediamo cosa succederà. Intanto capiamo chi sarà il presidente federale e poi vediamo.
1: Tra l'altro, questo è un paese dove, pensate, quando Spalletti gli fecero la domanda su Acerbi, no? Spalletti disse: ragazzi, noi dobbiamo anche ringiovanire. Fatto salvo poi per Norvegia-Italia fu chiamato Acerbi perché c'era Haaland, e Acerbi disse no. Però qui ancora si parlava di portare in nazionale Acerbi a 36 anni. Io non me ne voglio, a volte lo nomino Cristante. Ragazzi, ma Cristante che cosa c'entrava in nazionale? Ma voglio la freschezza di Indur, voglio vedere Casadei, voglio vedere Vergara, voglio vedere Anor. Basta con questi che hanno prodotto fallimenti e che ci hanno la testa. Bravo Baldini, ha detto, quelli vogliono andare a Mykonos, vogliono andare a Formentera e a Ibiza, che se ne fottono dell'amichevole con Lussemburgo. Ah, Silvio Baldini, santo subito, come il mio amico Debbia.
0: Saggio.
1: Bravo, ha detto la verità, e quella a volte è scomoda la verità.
0: Ma Silvio lo conosco molto bene, abbiamo fatto un corso di allenatori insieme, eravamo in camera assieme, figurati.
1: Sei un grande, Gianni, ti abbraccio forte, mister.
0: Un abbraccio, ciao caro.
1: Ciao mister, grazie. Allora, so che c'è collegato il collega del mattino, Bruno Maiorano, ma c'è anche una notizia dell'ultima ora che riguarda le tifoserie della Juventus e del Torino. È una notizia molto importante. e vado subito da Riccardo Catapan.
3: Sì, direttore, ancora strascichi del campionato appena concluso, ovviamente le bruttissime immagini che abbiamo visto nel derby della Mole. È arrivata una vera e propria stangata per Juventus e Torino, o meglio per le proprie tifoserie, perché trasferte vietate ai tifosi di Juve e Torino per 10 giornate. Questa è la decisione dopo gli scontri del derby. Il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare di Granata, i residenti in Piemonte e in Lombardia per le partite dei bianconeri, quindi davvero pugno duro in questo caso per i fatti dello scorso 24 maggio.
1: Allora, un nostro ascoltatore che ci saluta e che io ringrazio è Michele, dice: Walter, io ti ascolto, sono in viaggio, però prima parli dei giovani e poi dici che la scelta di Allegri è corretta. Io credo che sia assolutamente corretta, anche perché Massimiliano Allegri arriva in un club dove c'è un'attenzione, un'attesa, una pressione che forse un giovane allenatore magari potrebbe non reggere. Ragazzi, ma qui questa è una piazza che ha messo pressione a Conte. Io non è che poi, Allegri è giovane, comunque, c'ha 58 anni. Cosa volete dire? Che è vecchio, io tengo 56, mi offendete. Bruno Maiorano, Le Matin, bonjour Maiorano, ça va?
4: Caro Walter, buongiorno, tutto bene?
1: Buongiorno a te.
4: Guarda, io volevo subito esordire con una battuta, visto che t'ascolto anche prima di intervenire.
1: Prego, Bruno.
4: Secondo me c'è stato un errore da parte del Viminale nel divieto delle trasferte. Perché dovevano vietarle ai residenti in Calabria, altrimenti i tifosi della Juve ci potranno andare tutti a vedere le partite.
1: Ma adesso sono i residenti in Piemonte che evidentemente non potranno assistere alle partite. È ovvio il tuo riferimento che a Torino tifosi della Juve moltissimi sono tifosi della Sicilia, della Calabria. Tra l'altro mi risulta che quando la Juve gioca in casa gli alberghi di Torino sono tutti pieni. Questo vuol dire che sono tutti che arrivano da fuori. Detto questo, Bruno, si comincia a scaldare anche un po' il mercato del Napoli. Il Napoli ha bloccato Kalaili, così come fece brillantemente con Gutierrez. Venne a sapere che Manna era stato scaltro, aveva bloccato il calciatore e poi dopo si presentò dal club di appartenenza, all'epoca era il Girona, la stessa operazione con Kalaili. E mi sembra un'operazione corretta, ma comunque Manna tiene in caldo anche Dodò. È una sorta di ballottaggio per il vice di Lorenzo, Bruno?
4: Beh, certo, la scelta è quella di tenersi aperte entrambe le porte, perché sappiamo bene come funziona il mercato. Magari oggi blocchi un calciatore, domani arriva un altro club che gli offre 20.000 euro in più, ti ringrazia e sceglie l'altro. Quindi la scelta di bloccarne due chiaramente rivolta alla necessità di non ritrovarsi poi con il cerino in mano, anche perché credo, Walter, che quest'anno il Napoli deve fare poche operazioni ma molto mirate e quindi non può permettersi il lusso di sbagliarle.
1: Anche perché, fa bene Bruno Maiorano a sottolinearlo, lo dicevamo in apertura di trasmissione, tornano in 13, cioè praticamente una squadra, perché tornano Luca Lang, Marianucci e Rafa Marin, tornano Lindstrom, Cajuste e Ngonghe, Foloruscio, Zerbin, Ambrosino, Chedira, che ha fatto molto bene a Lecce, e poi tornano Asa e Rao, e evidentemente verranno valutati su tutti Luca. Io lo sto ribadendo perché qualcuno qua vuole far passare che Luca sia l'ultimo arrivato e Allegri lo stima molto. Nottingham Forest ha appena comunicato in giornata non lo riscatta e Bruno, e quindi verrà valutato al pari Noah Lang.
4: Assolutamente sì, diciamo che entrambi hanno delle carte da giocarsi, perché Lang è impegnato al mondiale e lì potrà mettersi in mostra e farsi notare, e Luca invece avrà più tempo in ritiro per far vedere quelle che sono le sue qualità e anche magari dare la possibilità ad Allegri di valutarlo come alternativa, ma anche insieme ad Højlund.
1: Assolutamente, poi naturalmente nel corso della puntata ci occuperemo anche di un altro nome caldissimo che riguarda le operazioni in entrata, quelle di Mario Hila della Lazio. La Lazio continua a sparare alto, il Napoli si è cautelato con un primo sondaggio per un calciatore che già l'anno scorso il Napoli voleva, lo voleva Manna a tutti i costi, l'avrebbe voluto anche Conte, e a maggior ragione lo vogliono quest'anno, nel caso saltasse Ila, che è la prima scelta, ovvero Federico Gatti, che Allegri conosce benissimo, che Manna conosce benissimo, nel caso non si riuscisse a chiudere per Mario Chila, a quel punto arriverebbe Gatti. Grazie di cuore a Bruno Maiorano il mattino, ciao Bruno.
5: Ciao Walter, grazie a te, buona
1: grazie
5: serata.
1: Di cuore, grazie di cuore. Tra l'altro, mano a mano, noi ci occuperemo delle squadre che prenderanno parte al Mondiale. Oggi partiremo con Riccardo Catapano dal Belgio, anche perché lì ci sono De Bruyne e Lukaku, ed è allenato da Rudy Garcia, è allenata la nazionale belga da Rudy Garcia. Poi oggi però parleremo anche dell'Avellino, oggi hanno presentato Alessandro Nesta, nuovo allenatore, ne ascolteremo le parole, avremo il direttore Mario Aiello, ha fatto un colpo eccezionale, nuovo presidente alla Juve Stabia, il mondo della Serie B a Radio Gol. Adesso però la pubblicità.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
10: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
11: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
10: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
12: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or, gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro.
13: La convenienza qui è da applausi!
14: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
16: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
15: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
16: E sai perché?
15: Perché siamo da Più Me.
16: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
17: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
18: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
19: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio, notizia dell'ultima ora, ci sarà anche la Juve Stabia nel prossimo campionato di Serie B, nuova proprietà per la Juve Stabia. E allora, prima di andare al telefono dalla collega di Sky Sport Vanessa Leonardi, ritorno dal nostro Riccardo Catapano. Riccardo.
1: Assolutamente sì, direttore, come anticipavi poco fa, la Juve Stabia è salva e quindi ci sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di cadetteria. La Juve Stabia ha un nuovo proprietario con Guerri che salva il club, la Domus SRL acquisisce le quote della società, c'è anche il via libera da parte del tribunale, quindi sicuramente una notizia molto importante per tutti i tifosi delle Vespe.
0: Assolutamente, noi oggi parleremo anche dell'Avellino perché a breve avremo il direttore dell'Avellino, Mario Aiello, che con la società ha piazzato un colpo eccezionale, è presentato oggi. Alessandro Nesta sarà lui a guidare l'Avellino nella prossima stagione. Vanessa Leonardi, buon pomeriggio.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: E grazie per essere nel nostro pomeriggio. Anche a Firenze, no? Un nuovo allenatore dopo Palladino, dopo Italiano, si ripartirà da grosso. A proposito, una battuta che volevo fare. No, sai quale? Che a Bologna pure sono strani, no? Perché noi quando c'era Bologna-Napoli, Napoli-Bologna, facevamo il Napoli a lezione di italiano. Quest'anno andremo a lezione di tedesco.
2: Esatto,
0: certo, è una battutaccia.
2: Se tu pensi che italiano è nato in Germania e tedesco in Italia,
0: pensa un po' come è fatta lì. La vita,
2: esatto,
0: no?
2: Esatto.
0: Senti Vanessa, anche la Fiorentina, tecnico nuovo, e non era andata benissimo la scelta del ritorno di Pioli, si sono affidati a Vanoli. Secondo me Paolo Vanoli ha fatto un lavoro eccezionale, e però c'è questo cambio. Che aspettativa c'è a Firenze dopo una stagione molto difficile come a quella appena conclusa?
2: Beh, innanzitutto c'era una voglia di resettare tutto. Io quando stavo a Firenze vedevo proprio la gente contava noi i minuti, i secondi per arrivare alla fine di questo campionato, perché veramente per la Fiorentina e per Firenze è stato un incubo. A un certo punto sembrava veramente non ce la facesse. Poi, giustamente, come hai sottolineato tu, Vanoli ha preso una squadra e ha fatto un lavoro gigantesco dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale, perché i giocatori erano a terra completamente, anche perché sai Walter, quando tu inizi e pensi di lottare per un posto in Europa e ti ritrovi che non vinci una partita, che vedi che gli altri vincono, le partite diminuiscono e tu non sei abituato a lottare per retrocedere, ovviamente arriva lo scoramento, e lui è stato molto bravo. Diciamo, la Fiorentina è tornata un po' in quella che è la sua identità, perché tu prima hai citato Italiano, ma io penso anche a Montella, insomma Palladino, tutti allenatori giovani di prospettiva. Con Pioli si era andato un po' più sulla sicurezza, anche perché era un allenatore che la piazza voleva molto, perché Palladino non è mai stato particolarmente amato. Grosso rientra in quella linea, cioè un giovane di grande prospettiva, di talento, e mi sembra anche l'uomo giusto per azzerare tutto e ricominciare con una prospettiva completamente diversa. Poi vedremo anche che tipo di mercato sarà. Paratici e Ferrari sono in America proprio per parlare con Joseph, il presidente della Fiorentina, e Catherine, la vedova di Commizio,
0: di Rocco Commizio. Senti, a proposito di Fiorentina, è vero che il Napoli ha bloccato Calaili, ha un accordo col calciatore, contratto di 5 anni con ingaggio a salire ogni stagione, più bonus per eventuali trofei. Però prima di chiudere col club di riferimento per l'israeliano, comunque tiene in caldo Dodò. Com'è la situazione del brasiliano lì a Firenze?
2: Ma lui ancora di rinnovo non si parla proprio. Io credo che questa settimana sarà fondamentale proprio per capire anche qual è la strategia della dirigenza della Fiorentina, che budget ci sarà. Però sai Walter, veramente di rinnovo ancora non si parla, proposte non sono arrivate da parte della società, vediamo se quando torneranno Paratici e Ferrari ci saranno. Il ragazzo adesso è in vacanza, ho visto delle foto che ha messo, mi sembra molto sereno e tranquillo, ma lui lo è sempre, sorridente. Quindi vediamo quando torneranno, anche perché credo che poi faranno anche una conferenza stampa, di solito viene fatta, no, dal direttore sportivo, una conferenza stampa di fine anno, e magari che ci può dare delle indicazioni per il prossimo. Quindi al momento è tutto fermo e Dodò è uno di quei giocatori che potrebbe anche lasciare la Fiorentina.
0: Che poi stamattina mi sono imbattuto, no, in un post delle 20 squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie A, e vedevo, per esempio, parlo dei calciatori che ogni club esprime al mondiale. Il Napoli ne porta 5, il Milan, che non è andato in Champions, ne porterà addirittura 10, la Fiorentina solo Pongracic, giusto? Solo uno. E un po' sì. Stride col, cioè, perché secondo me comunque la Fiorentina resta una squadra forte.
2: Sì, sì, io credo che sia stata anche l'annata che ha un po' condizionato tutto, perché per esempio Mandragora è sempre stato uno dei migliori centrocampisti e per la nazionale non è mai stato preso in considerazione. Adesso il mondiale non c'entra niente.
0: Eh beh, certo, purtroppo
2: esatto, però per dire, ecco, credo che sia stata anche la situazione. Dodò ci ha sperato fino all'ultimo di poter essere convocato da
0: Ancelotti,
2: però anche lui ha avuto, a parte qualche infortunio di troppo che ne ha condizionata la stagione, ma anche lui questa stagione l'ha vissuta con tanti altri.
0: Aspetta, bassi. Aspetta Vanessa, che mi fai un assist meraviglioso. Mm-hmm. C'ho il link per Dodò Brasile mancata convocazione, perché al telefono c'è un calciatore brasiliano con cui però parleremo anche di Allegri, perché lui l'ha avuto Allegri allenatore. Geda, ciao Geda, come stai?
3: Ciao, buon pomeriggio, bene.
0: Buon grazie. Pomeriggio, buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: A te Vanessa Leonardi, collega di Sky Sport, che ti saluta. Senti, ma tu ce l'avresti visto Dodò in nazionale? Perché poi Carlo Ancelotti ha fatto altre scelte, secondo te?
3: No, assolutamente sì, anche perché adesso, guarda, anche come sostituto di Wesley, assolutamente doveva convocare lui.
0: E invece ha fatto altre scelte. Sì. Ricordiamo infortunio a Wesley, e salterà il mondiale al pari anche del calciatore Gilmour del Napoli. Che aspettative hai sul Brasile di Ancelotti, Geda?
3: Ma guarda, io ho aspettative positive. Io non sono tipico tifoso che tifa poi contro. Non ho quella invidia, perché qua ci sono delle persone, quando tu fai no ma il Brasile non va bene, no ma il Brasile, io dico bisogna avere anche fiducia.
0: Bravo.
3: Secondo me oltre che nei calciatori, ma anche nel lavoro di un allenatore che secondo me a livello di esperienza credo che batte chiunque al mondo.
0: E i tifosi del Napoli devono avere fiducia nell'esperienza di Massimiliano Allegri, che tu hai avuto a Cagliari?
3: Assolutamente sì, anche perché io penso che in certe situazioni, io credo che Allegri ha sempre, guarda, io ho visto Allegri, ho seguito Monte in questi anni, poi molta gente ha preso questa cosa qua come una non so, come una ragione di vita, il fatto che dicono tutti questa cosa di Allegri, ah ma il calcio di Allegri, il calcio di Allegri. Il calcio di Allegri è fatto non solo da lui, della sua idea, ma anche di calciatori, di elementi. E quando tu vai a costruire una casa, dipende da tu, la casa vieni fatta bene se il materiale è di prima scelta. Se tu non scegli la prima scelta, non fai la prima scelta, è chiaro che la casa vieni così così. E per fare un paragone, in che senso? Io noi andiamo a fare un paragone negli ultimi anni comunque di Allegri, ha sempre preso anche delle situazioni abbastanza complicate,
0: certo, alla Juve e al Milan, con società un po' confuse.
3: Ma è un allenatore, se andate a vedere, è un allenatore che non si è mai lamentato o è andato a lamentarsi con la società a rispetto di mercato, si è sempre accontentato e ha cercato di fare il suo di lavoro, senza stare lì a pretendere. Perché cosa fanno tanti allenatori, soprattutto i grandi allenatori? Quando si presentano in una società, la prima cosa arrivano, salutano il presidente e gli presentano la lista dei giocatori che vogliono. E certo che così è anche facile, perché se tu, le mie richieste sono queste, se tu poi esaudisci le mie richieste, è ovvio che poi io sono anche avvantaggiato da questo punto di vista. Ma se voi andate a vedere, Allegri sicuramente andrà a Napoli, non so se ha già firmato.
0: No, non ha firmato perché ancora non può farlo.
3: Bravissimo.
0: Rescinde prima e poi firma.
3: E poi firma, ovviamente. Però la prima cosa, sicuramente, ho visto qualche dichiarazione o roba del genere in cui lui comunque già mette le mani, in che senso? Ha detto la squadra è forte, la squadra è molto buona, quindi non c'è bisogno di andare a stravolgere a livello di mercato. E poi bisogna vedere la situazione di altri, di quei giocatori che magari devono rinnovare o qualcuno che
0: o quelli che tornano. Fammi andare un attimo da Vanessa Leonardi, perché Vanessa, sì. Poi sai, una piazza come Napoli, ovviamente io la vivo quotidianamente. ovviamente 2 anni con Conte e comunque c'erano gli scontenti. Viene annunciato Allegri, sarà annunciato Allegri, e però poi Cedà ci dice occhio che questo è un vincente, perché insomma Allegri nel Milan dove tutto funzionava, era il Milan di Berlusconi, nella Juve dove tutto funzionava, Allegri ha vinto 6 scudetti, ha vinto 4 Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa, ha fatto 2 finali di Champions. Qui sta passando per qualcuno che il Napoli si affida a uno scappato di casa, e invece Vanessa, secondo me dopo Conte è proprio la scelta migliore.
2: Ma poi sai che c'è, secondo me sono un po' condizionati dal Milan delle ultime giornate, i discorsi che si fanno, perché di certo lo possiamo dire tranquillamente, non è stato il miglior Milan.
0: Le ultime 5 ha fatto fatica, ha fatto proprio fatica.
2: Esatto. Però ragazzi, cioè, io credo che se tu chiedi a qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra se volete Allegri come allenatore, ti dicono tutti di sì, perché come dici tu è un vincente, ha la capacità di parlare con i giocatori dal più quello che costa di più a quello che costa di meno, cioè dai campioni ai non campioni. Poi avrà la possibilità magari di recuperare dei giocatori che hanno avuto meno spazio con Antonio Conte, di valutarli, cioè secondo me è come dici tu, a me lo sai, Vincenzo Italiano piaceva tantissimo,
0: la
2: squadra secondo me era perfetta per lui, però avete preso un allenatore che secondo me non si può neanche discutere, cioè non c'è proprio storia.
0: Va bene, Vanessa Leonardi e Sky Sport, grazie Vanessa.
2: Grazie Walter.
0: A presto.
2: Buon pomeriggio. Ciao.
0: Vado da Gedà perché sono curioso, no? Tu l'hai avuto al Cagliari. Quel Cagliari, sì. Vado a memoria, tu Acqua Fresca, c'era Lazzari. E che lavoro fa sugli attaccanti? Perché certo qui avrà Alisson Santos, avranno Alang, Vergara, Neres, Højlund. Fanno molti gol le prime punte con Allegri. Tra l'altro lui al Milan voleva Højlund e invece gli hanno preso Nkunku e poi Fulkrug. Qui lo ritrova Højlund.
3: Ma guarda, il lavoro degli attaccanti che faceva lei era io mi ricordo molto bene una fase di pressing terribile, cioè di recuperare la palla alta, e siccome eravamo una squadra anche che tecnicamente giocava molto bene, quindi lui voleva il comando del gioco, in cui la possibilità di far giocare l'avversario era praticamente zero. Nel momento in cui recupera la palla, tutti attaccare gli spazi, ma giocare anche negli spazi stretto in maniera tecnica molto molto buona. Guarda, noi siccome eravamo in tanti attaccanti, per la concorrenza era tanta, quindi c'eravamo io, c'era Matri, c'era la...
0: Ah, c'era Matri, ho dimenticato Alessandro Matri.
3: Quindi lui quando faceva la tattica voleva vedere quelli che facevano meglio alla fase di pressi. Quelli che facevano meglio poi
0: giocavano. Va bene, poi vedremo che organico avrà a disposizione e che lavoro imposterà. Io parlo del campo, a me tutte le chiacchiere che vengono fatte non mi appassionano. Grazie di cuore Cedà.
3: Un abbraccio a tutti.
0: A te. Allora, facciamo così, iniziamo a vivere l'atmosfera del mondiale. Riccardo Catapano ci parla del Belgio, De Bruyne, Lukaku, la guida alla nazionale Rudy Garcia. Alle 15 avremo Gianluca Vigliotti e il direttore dell'Avellino Mario Aiello, il progetto Avellino, le prime parole in Esta. Poi avremo Massimo Rastelli, in cui torneremo a parlare di Napoli, e andremo nella capitale per avere le ultime su Mario Chila e la prima scelta del Napoli. Poi mano a mano, in questi giorni, in attesa che arrivi Allegri, cercheremo di capire cosa farà Zerbin, cosa faranno Folorunscio e Khedira, Rao e Asa saranno valutati, che ne sarà di Lindstrom, di Cajuste, di Ngonge, e Rafa Marin e Marianucci resteranno al Napoli? Perché poi tu già comunque hai Beukema, Rachmani, Buongiorno, hai Rafa Marin, hai Marianucci, stride un po' che cerchino un centrale, anche perché puoi comunque far giocare Di Lorenzo e Oliveira anche da centrali. Ne parliamo tra poco, prima il mondiale, prima Catapano e poi torniamo, Riccardo Catapano, dopo la pubblicità.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
1: way. Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Torniamo in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo parlare ovviamente dei mondiali, è ovvio, lo faremo un po' con l'amaro in bocca per l'assenza all'ennesima della nostra nazionale italiana, però è ovvio che i tifosi del Napoli guarderanno con grande attenzione diverse rappresentative nazionali dove militano appunto i calciatori del Napoli. Una su tutte è ovviamente il Belgio di Rudy Garcia con Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. E per parlare in generale del Belgio, ma anche tra l'altro di Kalaili, calciatore che gioca in Belgio ed è attenzionato del Napoli, ci avvaliamo della conoscenza di Vincenzo Sollitto. Ciao direttore, come stai?
1: Tutto bene, buongiorno a voi.
0: Buongiorno a te, caro Vincenzo. Parto prima dalla nazionale, perché ovvio il mondiale ormai è alle porte, si comincia con il Belgio, non più della generazione d'oro, quel Belgio che probabilmente qualcosa in più avrebbe potuto e dovuto vincere, ma un Belgio che vedrà ancora una volta De Bruyne, Lukaku, ma non solo, a guidare la nazionale di Rudy Garcia. Ti chiedo innanzitutto quali sono le aspettative sulla nazionale dei Diavoli Rossi e soprattutto il tanto criticato qui a Napoli Rudy Garcia. Che interpretazione sta dando alla sua nazionale?
1: Ma l'aspettativa per il Belgio è alta, anche se i fenomeni che c'erano qualche tempo fa, che hanno portato comunque al terzo posto qualche edizione fa, non ci sono più, comunque la maggior parte non c'è più. Però è comunque una nazionale resta di alto valore, comunque restano molto molto attenti nel puntare comunque più in alto possibile. Rudy Garcia gioca con il suo classico 4-2-3-1 e diciamo che anche per quello che ha detto nell'ultima amichevole contro la Tunisia, sta aspettando Lukaku come se fosse il Godot d'altri tempi.
0: Aspettando Gogliosi.
1: Però voglio dire, Lukaku è tutte e due partite entrato al 65esimo, nella precedente ha segnato, nell'ultima ha comunque servito un assist, ci stanno lavorando anche su di lui.
0: Assolutamente sì, ovvio che qui a Napoli saremo molto attenti a quelle che saranno le prestazioni e di De Bruyne e di Lukaku, anche perché, caro Vincenzo, insomma non sono passate inosservate le dichiarazioni di De Bruyne, che ha attaccato nemmeno tanto velatamente la gestione di Antonio Conte, e di un Romelu Lukaku che di fatto, tolta la fiammata contro il Verona al Bentegodi e poi la fuga anche lui in Belgio per prepararsi al Mondiale, ha lasciato davvero poca traccia. Secondo quelle che sono anche le tue conoscenze, che futuro ancora azzurro hanno questi due calciatori? Se ce l'hanno ancora un futuro azzurro, secondo te?
1: Ah, ormai, mamma mia.
0: Lo so, è complicata, ma io per forza te la devo chiedere, Vincenzo.
1: È complicatissima perché ovviamente bisogna ancora vedere chi verrà scelto. Quindi addirittura, voglio dire, in casi estremi non penso nella maniera più assurda, ma dovesse essere Baldini, parleremo ancora di altre convocazioni, non credo, certo. Assolutamente, quindi è ancora presto, però non è certo una discesa, una situazione in discesa per questi due in nazionale.
0: Ah, certamente. No, io mi riferivo anche di De Bruyne e di Lukaku. Secondo te il loro futuro invece in maglia Napoli, se è scontata la loro
1: maglia Napoli,
0: sì, allora... se è scontata la loro permanenza oppure no? Perché insomma, ti dicevo, De Bruyne c'è stata un'intervista abbastanza dura sulla gestione di Antonio Conte, ha detto dovrò parlare con il club. Di Lukaku, insomma, lo sappiamo quello che è successo quest'anno, poi la fuga in Belgio per recuperare in vista il mondiale. Però lo stesso Lukaku ha detto, io in realtà un altro anno di contratto ce l'ho e quindi mi sento ancora parte del Napoli. È effettivamente così, tu che conosci molto bene soprattutto Big Rom?
1: Sì, diciamo che per entrambi bisogna vedere, fosse rimasto Conte sarebbero andati quasi via, soprattutto quello che è uscito con De Bruyne all'uscita di Conte, sarebbero andati tutti e due via. Adesso magari è probabile che con l'arrivo di Allegri possano e vogliano rimanere, anche perché loro sanno benissimo che Allegri sa gestire calciatori di carattere, di esperienza e anche fuori dal campo, quindi certo. Riuscirà sicuramente ad avere anche un certo rapporto diverso da quello che aveva Conte. Per quanto riguarda l'intervista di De Bruyne, in Belgio io ho provato a tradurre dal fiammingo, perché è una testata giornalistica fiamminga, neanche francese. In effetti le parole sono dure, così come sono arrivate in Italia, però io credo che, dato che è un'intervista cartacea, io credo che a volte bisogna andare anche a interpretare quelli che sono i toni e come vengono dette delle frasi, e quindi ci sarà sicuramente un confronto poi tra De Bruyne e la dirigenza del Napoli al suo ritorno.
0: Io credo che sia poi tra l'altro un giocatore molto idoneo all'idea anche tattica di Max Allegri. Ti faccio l'ultimissima, Vincenzo, prima di salutarti, te lo annunciavo insomma in fase di presentazione. Calaili, questo giocatore dell'Union Saint-Gilloise, che interessa davvero molto molto al Napoli, c'è un accordo per un quinquennale. È ovvio che però il club insomma spara alto, cifre vicine ai 20-25 milioni in questo momento. Che tipologia di calciatore è, se credi che possa essere un profilo da Napoli?
1: Può essere un profilo da Napoli, anche perché comunque non è più giovanissimo, però non ha la sua comunque esperienza, anche perché ha giocato in una squadra che negli ultimi anni comunque ha fatto le coppe europee, quindi respiro europeo lo ha. È un centrocampista, un esterno offensivo destro, è molto veloce, è molto soprattutto abile nel dribbling. Io potrei portarlo a casa, però andrei molto a limare quelli che sono i 25 milioni chiesti dall'Union Saint-Gilloise ultimamente, dico.
0: Sì, effettivamente in questo momento lo scoglio maggiore è proprio la richiesta.
1: È un 2004, voglio dire, è un 2004, quindi non è più giovane, però...
0: 25 milioni sono tanti,
1: Sono tanti, anche perché il Napoli mi ha spesi tanti l'anno scorso, quindi adesso deve andare anche un po' a vedere quelle che sono le esigenze di cassa. Certo. E poi per quanto riguarda il mercato del Napoli bisogna vedere anche chi in prestito rientra, tipo Noah Lang.
0: Ne sono tanti. Ne sono veramente tanti.
1: Uno dei tanti, se rimarranno o verranno ceduti, e nel momento in cui verranno ceduti a che prezzo, per far cassa e poi reinvestirli.
0: Caro Vincenzo, è sempre un grandissimo piacere. Noi purtroppo incombe la pubblicità, quindi dobbiamo fermarci. Io ti saluto e ti ringrazio. Alla prossima.
1: A voi, buona giornata.
0: Grazie mille a Vincenzo Sollito. E adesso ci fermiamo, giusto un pizzico di pubblicità, le ultime sul meteo, poi inizia la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore si mantengono condizioni stabili e soleggiate in Campania, che non viene raggiunta da correnti più fresche atlantiche che portano invece instabilità sul nord Italia. Avremo al più qualche annuvolamento sull'Appennino al pomeriggio, ma con basso rischio di fenomeni, delle velature in transito altrove, temperature sempre tipicamente estive con massime anche oltre i 30 gradi sulle aree interne, in lieve diminuzione domani per l'ingresso di correnti un po' più fresche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Eccoci qua, allora apriamo la terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Tra poco ci occuperemo anche dell'Avellino e della Juve Stabia. All'Avellino nuovo allenatore, presentato questa mattina, un entusiasmo pazzesco ad Avellino, bello l'entusiasmo dei tifosi e entusiasmo anche alla Juve Stabia a Castellammare, dove c'è il nuovo presidente Alfredo Guerri. Prima ci tengo in 10 secondi a rispondere a un ascoltatore, Gennaro La Fuorigotta. Walter, ti faccio una domanda semplice, con tutta onestà. Se fossi stato tu a decidere l'allenatore del Napoli, avresti scelto Allegri o Italiano? Allora, io non ho nulla contro Italiano, anzi lo stimo molto, per giunta siamo nati lo stesso giorno, pensa un po'. E mi piace molto il suo calcio. ma dovendo scegliere io senza dubbio avrei scelto Allegri per esperienza, per mentalità, per attitudini alle grandi piazze, alle pressioni, per la voglia di rivalsa che avrà dopo la stagione e soprattutto anche guardando a quello che è l'organico del Napoli. A proposito di scelte dell'allenatore, l'Avellino ha scelto Alessandro Nesta per la prossima stagione, è un campione del mondo, esperienze tante anche per lui, anche in A. Presidente D'Agostino e il direttore Aiello hanno valutato vari allenatori, ma poi la scelta è stata chiara, netta. Alessandro Nesta, il perché lo voglio chiedere, così ci occupiamo dell'Avellino, al direttore Mario Aiello. Innanzitutto buon pomeriggio e complimenti, direttore. Ciao direttore.
6: Buon pomeriggio Walter, grazie e saluti a tutti.
5: E quali sono le motivazioni principali che hanno indotto sia te sia ovviamente il presidente D'Agostino poi a puntare dritto su Alessandro Nesta?
6: Ma diciamo che ci sono state innanzitutto chiaramente delle motivazioni cui ci siamo piaciute a vicenda, sotto gli aspetti tecnici sul provare a fare un calcio propositivo, no? Portare avanti questo progetto, diciamo, legato a discorsi di qualità, di fare qualcosa di diverso da quello che oggi fa un po' la categoria, dove c'è un modo di interpretare il gioco molto simile, molto omologato, quasi 18 squadre su 20 giocano 3-5-2, non che io ripudi questo modo, però penso che ognuno debba avere la sua identità. Ecco che ci siamo subito piaciuti per questo motivo, portare l'idea di un calcio con la difesa 4-4-3 e poi fantasia, che è quello che poi abbiamo fatto anche quest'anno. Poi questi sono gli aspetti tecnico-tattici. Poi quello che ci ha colpito personalmente e poi al presidente è che a fronte di un personaggio, di uno spessore chiaramente di livello internazionale, si nasconde un uomo molto umile che abbinava poi a tutto questo una gran voglia di ritornare e riprendersi poi i palcoscenici facendo un determinato tipo di percorso. Ecco, tutti questi elementi ci hanno portato a scegliere lui.
5: Oh, a proposito poi Nesta, perché mi ricollega una notizia dell'ultima ora, Nesta è stato anche allenatore del Monza, a sorpresa Bianco lascia il Monza, aspetta il Pisa, dovrebbe ripartire quindi da Pisa, si libera un'altra panchina in Serie A. Il grande sogno del Monza è riportare Raffaele Palladino su quella panchina. Sulla scia di Nesta, no? Perché sto notando, una cosa bella sono quelli che sono i ragazzi di Lippi, ricordando che Gross, ovviamente c'è De Rossi al Genoa, c'è Grosso appena approdato alla Fiorentina, c'è Gattuso appena approdato alla Lazio e c'è Nesta che riparte da voi. Insomma, sti ragazzi Lippi si fanno rispettare, sono bravi.
6: Sì, hai fatto una riflessione che poi è stata anche la nostra. Abbiamo notato che un po' quelli lì di quel mondiale, molti di loro hanno fatto un bel percorso in termini di carriera di allenatori, probabilmente anche perché avranno avuto da giocatori tutta una serie di indottrinamenti che li hanno poi portati a pensare anche da allenatore. E niente, io l'augurio che posso fare ad Alessandro Nesta è proprio quello di fare il percorso che sta facendo già qualche suo ex compagno di squadra a livello di Serie A e di farlo attraverso, ci auguriamo, attraverso Avellino, no?
5: Ecco, questo è l'obiettivo. Ha firmato un biennale, io vi faccio ascoltare proprio le primissime dichiarazioni di Alessandro Nesta in conferenza stampa. Ci sono al suo fianco sia il direttore Aiello che in diretta con noi, Mario Aiello, sia il presidente D'Agostino. E c'è una frase che mi ha colpito in Nesta, ascoltiamola insieme.
7: Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto la famiglia D'Agostino che ha voluto che fossi qui, al direttore Aiello che mi ha chiamato e subito mi ha trasmesso una cosa positiva. Io ho avuto un colloquio anch'io, come tutti, il calcio, sai, tutti parlano con tutti. Ho avuto l'impressione di un club che vuole fare alcune cose, vuole crescere, che vuole ambizione. Altri colloqui non mi hanno trasmesso la stessa cosa, perciò ho deciso di venire qua. Tutto qua, non c'è niente di più o di meno. Poi volevo fare qualsiasi domanda, poi ci conosceremo, non so, permaloso. Se volete parlare, parliamo di tutto, potete chiedere quello che volete, chiaramente risponderò a modo mio, sempre con educazione, e perciò dai, ci conosceremo e andremo d'accordo, spero.
5: Tra l'altro tra i ragazzi Marcello Lippi, a giusta ragione un nostro ascoltatore, mi ricorda che c'è Fabio Cannavaro che guiderà la nazionale dell'Uzbekistan ai mondiali. Mario Aiello, mi colpisce anche l'ambizione, contratto biennale per Alessandro Nesta, è chiaro che in questo biennio siccome conosco la tua ambizione, quella del presidente D'Agostino, e ho visto l'entusiasmo quando è arrivato Nesta oggi in conferenza, c'è una tifoseria appassionata, e immagino che sia un progetto che guarda lontano, no Mario?
6: Sì, questo sicuramente, diciamo che noi siamo, questo era il nostro primo anno di B, abbiamo sicuramente fatto un buon campionato, abbiamo posto delle basi, è ovvio che noi vogliamo sicuramente ambire nel tempo a lottare per cose importanti, però riteniamo giusto doverlo fare per gradi, perché
5: ci sono degli step, hai ragione, ci sono degli step,
6: non solo tecnici legati alla qualità della squadra, ma per quanto riguarda proprio l'organizzazione, le strutture, sono tutte cose che la società sta portando avanti in maniera concreta, ed è chiaro che quando avrai tutta una serie di basi anche sotto questo aspetto, nel momento in cui ci vai a puntare magari ci riesci, sei pure quell'opportunità di poterci rimanere eventualmente, no? Nella categoria superiore, dove oggi purtroppo molte squadre fanno la spola, no? Salgono in A e poi subito riscendono in B, ecco, a noi questo non piacerebbe farlo, piacerebbe quindi consolidare bene e poi provare a salire per restare.
5: Ah, guarda, io innanzitutto voglio fare i complimenti a Mario Aiello e poi lo dico, ma lo dico proprio pubblicamente, farò un tifo sfegatato l'anno prossimo per l'Avellino, per il Benevento che torna in B, tra l'altro presidente Vingorito, come D'Agostino, è un ambizioso, ha già conosciuto la Serie A due volte e dentro di sé, lo conosco bene, c'ha il desiderio di tornare in Serie A. Ripartiranno da Floro Flores e da un dirigente altrettanto bravo come Mario Aiello, che è bravissimo, come Marcello Carli, e adesso c'è da capire la nuova società, e d'altronde l'ha rilevata oggi Alfredo Guerri, la Juve Stabia, con Abate che va al Torino, col direttore che anche cambierà squadra e destinato al Sud Tirol, a chi si affideranno, ma insomma vogliamo una Campania Felix che torni in Serie A insieme al Napoli, Mario, eh?
6: Sì, su queste cose qui mi trovi su una porta aperta, io quante più squadre campane, più squadre del sud ci sono, più sono felice, perché chiaramente il calcio da noi viene vissuto, sappiamo bene, non solo come un discorso professionale, mettiamo dentro anche anima, cuore, molto spesso le squadre sono legate ai territori, quindi i tifosi non rappresentano solo la squadra, rappresentano proprio un territorio che si muove, ed ecco, quante più ce ne sono delle nostre parti, più io sono felice, e fra altre cose possiamo fare delle trasferte pure più brevi, no?
5: Eh beh, certo, ma poi insomma sarebbe fantastico l'Avellino, per chi ha la mia età noi ce lo ricordiamo, l'Avellino in Serie A, ragazzi, era bellissimo, cioè veramente andare al Partenio per qualunque squadra di Serie A era tosta, anche perché lì presidente Sibile era un ambizioso, aveva Pierpaolo Marino in società, gli anni di Vinicio, gli anni di in cui giocavano Colomba, Favero, e poi c'era Vignola, cioè era Tacconi in porta, era Barbadillo, Diaz, cioè comunque era un Avellino bello tosto, eh. Quindi Mario, buon lavoro e complimentissimi, bravissimo direttore.
6: Grazie di cuore e un abbraccio a tutti e bocca al lupo per tutto.
5: Grazie a Mario Aiello. Era Barbadillo, Diaz, cioè comunque era un Avellino bello tosto, eh. Quindi Mario, buon lavoro e complimentissimi, bravissimo direttore.
6: Grazie di cuore e un abbraccio a tutti e bocca al lupo per tutto.
5: Grazie a Mario Aiello, direttore dell'Avellino.

0: Allegri dovranno fare un grande lavoro, perché dovranno valutare tanti calciatori che torneranno dai rispettivi prestiti, 13 nella fattispecie. E in attacco, dove già ci sono per esempio Højlund e Lukaku, tornano Luca, che dire, Ambrosino. Laddove c'è Alisson torna anche Lang, però tornano anche Lindstrom e Ngonge, e poi tornano Folorunsho e Cajuste, e poi tornerà Zerbin, e poi due giovani, Asa e Rao. Credo, Gianluca, che gli osservati speciali innanzitutto saranno 4: Luca Lang, Marianucci e Rafa Marin.
1: Questi innanzitutto lo sottolineavamo anche nelle nostre varie riunioni. Il lavoro credo che sia questa volta particolarmente massacrante, cioè non è semplice, perché non stiamo parlando poi diciamo così, con tutto il rispetto, di giocatori di seconda fascia, terza fascia, insomma, gente come Fonoruscio ha giocato in Serie A con il Cagliari, gente come Ngonge è comunque andato a giocare nel Torino, così come Marianucci, no? Lang ha giocato nel Galatasaray, Zerbin ha fatto il campionato di Serie A con la Cremonese.
0: Lo stesso Luca in Premier al Nottingham, poi il Nottingham oggi ha detto che non lo riscatta.
1: Esatto, tutti i giocatori, tutti quelli che tu hai elencato, gli altri ovviamente nei campionati stranieri come Lindstrom, con lo stesso Cajuste, cioè sono tutti giocatori dove hanno, devi metterti anche nei panni loro, al di là dell'aspetto contrattuale, hanno l'aspettativa di poter essere utili alla rosa. E quindi parlando di un coefficiente di difficoltà nella valutazione sia di Manna che di Allegri, non facilissimo, perché poi tu...
0: Poi sono tanti, Gianluca, 13.
1: Sono tantissimi. Io immagino, avendo vissuto per qualche anno queste situazioni nell'inizio della stagione, nel pre-stagione, la pre-season, che cosa succede? Che impazziscono soprattutto i direttori sportivi, vedi Manna, e anche i poveri segretari generali delle varie società, perché ci bisogna fare le convocazioni, il ritiro, e se tu scegli di non portarti nel ritiro poi devi comunque sistemare gli allenamenti a
0: però va detto che comunque il ritiro, per esempio, 5 calciatori almeno nella prima fase a Di Maro, quelli del mondiale non ci saranno. Sto ancora un attimo sui 13 che tornano. Per entrare nella testa di un allenatore, cioè che tipo di valutazione farà? Anche perché, ragazzi, qui bisogna essere molto onesti, ovviamente De Laurentiis ha un desiderio, cioè di non depauperare investimenti che ha fatto, perché la società sportiva Calcio Napoli su Luca ha messo 35 milioni, su Nualang 25, su Rafa Marin 15, su un Gong 18, vabbè, meglio che non ne parliamo in Gong. Allora andiamo da un allenatore, Massimo Rastelli. Caro mister, come stai?
2: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Ti faccio salutare dal mio caro amico Vigliotti.
2: L'hai sentito, grande Gianluca.
0: Facciamo così: la prima domanda a Rastelli la fa Vigliotti, vai Gianluca.
1: Va Massimo, un grande abbraccio.
2: Facile, domanda facile.
0: Facile, non mi mettere in difficoltà, Rastelli.
1: Stavo parlando proprio degli allenatori e del lavoro che deve fare la società nella prestagione, tra le convocazioni e il ritiro e le valutazioni del ritiro. Ma voglio dire, è per un allenatore come te avere 378 giocatori in ritiro, voglio dire, non credo che sia un aspetto facile. Come poi li gestisci? Come fai a fare la valutazione? Che poi nella prima parte del ritiro ovviamente c'è più l'aspetto atletico, anche quello tecnico, anche se adesso sono cambiate tante cose. Cioè il lavoro diventa davvero difficile, con un coefficiente molto alto di difficoltà.
2: Sì, questo è vero, Gianluca, tu lo sai, comunque l'hai vissuto anche tu queste situazioni dall'interno, e lì poi deve essere un attimino bravo l'allenatore a organizzare nel miglior modo possibile il lavoro, e nello stesso tempo valutare chi magari inizialmente, diciamo, non fa parte del progetto, perché poi è capitato tantissime volte che magari i giocatori che inizialmente non rientravano nei piani e poi comunque hanno fatto il ritiro con la squadra, si sono messi magari all'attenzione dell'allenatore, l'allenatore magari a quel punto ha detto no, questo, guarda, secondo me lo possiamo tenere, cambiano magari certi giudizi e magari dei giocatori che pensavi di voler dar via magari te li ritrovi ad essere dei punti di forza della nuova stagione. L'altro aspetto importante da prendere in considerazione è ovviamente l'aspetto fisico, nel senso che sia quelli che arrivano dal mondiale e che poi piano piano devono essere integrati, devono cercare poi di raggiungere una condizione.

0: posizione omogenea rispetto agli altri che sono partiti dal ritiro, e quello naturalmente sarà il lavoro di staff insieme a tutti i preparatori che ci possono essere in squadra per dare all'allenatore le migliori informazioni possibili per rendere omogenea una condizione e piano piano avere tutti a disposizione al top della forma fisica.
1: È evidente che noi stiamo parlando ai 13 perché sono tutti e 13 che tornano, però Massimo è evidente che le attenzioni le attenzioni andranno su Lucca. Tra l'altro l'ho detto, lo voglio ribadire, lo stima moltissimo Allegri, quindi Lucca verrà valutato con la massima attenzione, e su Nualang, che è un po' il pupillo del presidente, poi Manna si fida molto, con Conte non si sono presi. Poi secondo me andrà valutato anche Beukema, perché certo per quanto l'han pagato non è che abbia reso, cioè non è un investimento che ti ha reso per i 35 investiti. Detto questo, è chiaro che Lucca e Nualang, Massimo, saranno quelli proprio gli indiziati speciali, li voglio definire, no?
0: Sì, magari con un altro allenatore possono riavere delle motivazioni diverse, no? Lo stesso allenatore magari può trovare la chiave giusta per entrare nella testa di questi ragazzi e quindi riuscire ad ottenere magari quello che Antonio Conte non è riuscito ad ottenere. Magari quell'esperienza di 6 mesi a Napoli gli possa essere servito comunque per capire tante cose, quindi magari ritornano con una testa diversa. Sono tanti gli aspetti che comunque bisogna prendere in considerazione, e fortunatamente ci sono quei 40-45 giorni di lavoro prima dell'inizio del campionato che possa permettere ad Allegri di valutare tutte queste cose.
1: Gianluca Vigliotti, io sto nominando sempre i 13, però ce n'è un 14esimo di cui devo dire si parla poco, perché tutti siamo portati a dire torna Neres, c'è Vergara, c'è Politano, c'è Alisson, torna Lang, poi parliamo di Højlund, poi parliamo di Lukaku e ovviamente di Lucca. Però io voglio fare una domanda a Gianluca Vigliotti: e Giovane? Perché qua di Giovane 20 milioni non ne sta parlando nessuno. È ovvio che Allegri valuterà anche lui e l'effettiva utilità barra d'utilità di Giovane, e se farà parte del proprio, perché poi anche che giochi col 4-3, se tieni Nualang a destra nei tre, se addirittura paradossalmente ti tieni sia Lukaku sia Lucca e sia Højlund, cioè Giovane non gioca mai nella vita, non c'è spazio né da qua né da là né al centro, e allora non mi spiegherei perché altri 20 milioni investiti su chi magari poi l'allenatore che sta per arrivare. Tu che ne pensi, Giovane Vigliotti?
2: Allora, a me piace molto, io l'ho sempre
1: anche
2: detto,
1: anche a me.
2: È un giocatore che nella sfortunata avventura del Verona l'anno scorso in Serie A era quello che nella parte iniziale aveva fatto meglio insieme ad Orban in attacco, insomma mi sembrava un giocatore tecnicamente molto valido. Poi chiedo conferma anche ovviamente a mister Massimo Arrastelli, ma il discorso è che comunque, cioè, tant'è che Napoli ci ha fatto un investimento, cioè non è che noi abbiamo guardato il televisore e diceva quanto è bravo Giovane, cioè Napoli ci ha investito, è andato a prenderselo e con un obbligo di riscatto, e quindi e Giovane fa parte, oltretutto è uno dei giocatori
1: sono 20 milioni Gianluca, perché qua sembra che noi parliamo cioè non sono 20 euro o 202.000.
2: Oltretutto il giovane, cioè nel senso è uno dei pochi ragazzi, tra virgolette, con Napoli fa a gennaio, fa Alisson Santos e Giovane, cambiando un po' la tipologia nel Napoli. Ti aggiungo un altro argomento: tra la rosa di quelli che stanno arrivando, devono tornare, ci sono 10 ultra trentenni, che non è che stiamo parlando di giocatori da pensione, però
1: 10 ultra trentenni,
2: cioè nel senso che comunque un altro delle mission del Napoli, al di là della questione degli ingaggi, è il ringiovanimento della rosa. E Giovane è stato un investimento importante, quindi poi sarà Allegri che dovrà capire, decidere, valutare insieme all'arrivo degli altri. Ecco perciò che poi chiedevo a Massimo il coefficiente di difficoltà dell'affollamento in ritiro, dove ovviamente dovrai andare a fare una selezione di quelli che possono esserti poi utili per un campionato, per una stagione che, ricordiamo, dovrà rivedere il Napoli impegnato su 2/3 fronti e con una rotazione che ci auspichiamo sia leggermente più frequente.
1: Massimo?
0: No, sono d'accordissimo con Gianluca sul fatto che Giovane è stato uno dei migliori sicuramente nella prima parte di stagione a Verona, però poi c'è anche da considerare l'aspetto caratteriale, no? Psicologico. Giochi a Verona, con, sicuramente sei tra i più bravi, e quindi ti senti, diciamo, la stella di diamante, no? La punta di diamante di quella squadra là. Vieni catapultato in una grandissima realtà come Napoli, pur avendo grandissime doti tecniche, che a me piace tantissimo come calciatore. È chiaro che dal punto di vista anche psicologico non è semplice, no? Perché vai a confrontarti con tanti campioni, e quindi ci vuole magari anche quel momento di adattamento. Perciò ti dico che magari tanti ragazzi che l'anno scorso hanno avuto comunque difficoltà ad esprimere le loro potenzialità, non è escluso, ripeto, con la bravura di Max Allegri, che è sempre stato bravissimo nella gestione delle risorse umane, con ragazzi che partono dall'inizio con calma e ritiro, possano sorprenderci e quindi essere dei punti di forza di questo nuovo Napoli.
1: Un abbraccio a Massimo Rastelli, ciao mister.
0: A te Walter, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao Gianluca.
1: Ciao Marco. Siccome Gianluca Vigliotti parlava a giusta ragione di rotazioni, no? Perché è una stagione molto lunga e impegnativa, il Napoli rifarà la Champions, lui si augurava maggiori rotazioni. Io auspico, oltre alle rotazioni, quindi il campo, che ci sia l'anno prossimo maggiore comunicazione da parte del club, che non ci raccontino ancora una volta questa storiella che nella settimana della Champions non si fa la conferenza prepartita campionato, che si esca dalla logica di una comunicazione arcaica, vecchia, stantia, da Jurassic Park, perché questa è roba da Jurassic Park. Allora mi auguro che al Napoli, dove so che per esempio Guido Baldari è molto favorevole a una comunicazione di questo livello, se c'è qualcuno ancora ancorato a quelle vecchie logiche di comunicazione perché è invecchiato, magari il presidente potrebbe valutare di affiancargli qualcuno che gli trasferisca anche la freschezza della comunicazione, la gioventù della comunicazione, e non questo essere legati al passato, perché la comunicazione si è molto evoluta. Forse qualcuno a Lombardo non gliel'ha detto, ma la comunicazione è molto cambiata, perché quando si fa una conferenza anche nella settimana del campionato ci sono i social, l'allenatore comunica. Allora, se a Lombardo non glielo ha detto nessuno che la comunicazione è cambiata, magari qualcuno glielo potrebbe spiegare. Così magari, perché nella vita ognuno di noi deve stare al passo coi tempi e non rimanere ancorato a quelle logiche del passato, perché il passato è passato, caro Nicola Lombardo. Poi c'è il presente e soprattutto c'è il futuro. E allora uno sguardo al futuro è importante, non rimanere sempre lì aggrappati a quel passato che oramai non ha più ragione di esistere. E allora mi auguro che il Napoli possa avere una visione diversa o una comunicazione diversa che guardi al futuro, la parola futuro. Caro Vigliotti, non ti porto su questo tema, non sarebbe elegante da parte mia. Grazie di cuore, a domani, bar dello sport, tanto lo so che la pensi come me in termini di comunicazione. Non
2: a
1: ti espongo.
2: A domani.
1: A domani, furbacchione. Ciao Gianluca, a domani alle 9. No, perché io ve lo dico, ve lo confesso, cioè a me sta roba che il Napoli non parla nella settimana del doppio impegno è veramente una cosa che trovo addirittura mortificante. Cioè, proprio è una roba da. Ma è roba di 30 anni fa, è roba che si usava 20 anni fa. Ma che logica è la settimana doppio impegno? Cioè, prima di un Napoli-Juve non si fa conferenza perché quest'anno capita nella settimana della Champions. Ma che cagata è? Cioè, qualcuno me lo spieghi. O che qualcuno intervenga, che faccia capire a Lombardo che siamo nel 2026. Stagione 2026-27. Io non lo so, veramente, io sono avvilito. Per me la comunicazione del Napoli è avvilente. Avvilente. È un club così prestigioso come il Napoli, con un presidente così internazionale come De Laurentiis, con un allenatore così importante come Allegri, con stelle come De Bruyne, come Lukaku, non può avere una comunicazione così. Questa è una comunicazione che non è del livello di questo club. Pubblicità.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
1: Fino al 18 giugno con carta Essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio Walter De Maggio. Non credevo francamente di scatenare l'inferno e una serie di messaggi molto partecipativi, devo dire anche molto divisivi, perché io ho auspicato una comunicazione diversa da parte del Napoli. Tra l'altro aggiungo, perché avevo dimenticato di farlo, quest'anno ci è stata raccontata la favoletta che era Conte, che non voleva fare le conferenze. Bene, caro Nicola Lombardo, Conte non c'è più, ora c'è Allegri, quindi ci auguriamo, nell'ambito di una comunicazione molto moderna, modernità. Per esempio, non mi spiego, al Napoli hanno un giovane collega bravissimo, tra l'altro con un'apertura mentale internazionale, no? Che è Mirko Calemme, che secondo me dovrebbe affiancare molto Baldari nella comunicazione. Perché secondo me è importante questo, la modernità. Che bella parola, la modernità. Poi devo dire, qualcuno mi scrive dei messaggi, io ragazzi, io non mi nascondo mai dietro un dito, con me sfondate una porta aperta. C'è chi mi dà ragione, anche quella stizza che provo, quelle tre domande, tre fine conferenza, bene bene, grazie a tutti. Molto simpatico, poi devo dire, Lombardo, vabbè, quella è una sua peculiarità. E poi un ascoltatore mi pungola e gli rispondo molto volentieri, anzi mi dà un assist meraviglioso. Vorrei vedere il giorno in cui Kiss Kiss tornerà a fare la radio ufficiale. Ragazzi, sarei ancora più duro, perché lì ci sarebbero da tutelare gli interessi economici di un'azienda che io rappresento in qualità di direttore, e a tutela di quegli investimenti fatta dall'azienda dove io lavoro e dove ho il privilegio di lavorare, sarei particolarmente duro, perché mancherebbe un contenuto che l'azienda paga. Perché a me questa cosa, la favoletta che non si fa la conferenza nella settimana della Champions, ragazzi, ma è una roba di 20 anni fa, è una roba di 20 anni fa. Qui siamo nella modernità, il respiro internazionale. Cioè, quest'anno poi capita, ora vado a memoria, ma ascoltavo l'altra volta Emanuele Calaiò che diceva c'è Napoli-Juve prima della Champions. Quindi cosa vorrete dire? Che il sabato prima di Napoli-Juve o il venerdì non si fa la conferenza perché poi deve parlare Allegri al martedì? Quell'Allegri che ha allenato la Juve? Quell'Allegri che ha vinto 5 scudetti alla Juve, prima di Juve-Napoli non lo facciamo parlare? Ragazzi, ma questa è roba veramente da pensionati. Allora, se Lombardo è ancora ancorato a quel vecchio sistema di comunicazione, è che qualcuno glielo dica che qui la comunicazione è cambiata. È cambiata! E dovrebbe saperlo, perché il Napoli, che è molto avanti, una parte del Napoli, fa la conferenza su YouTube. Cioè YouTube, a Lombardo lo sa cos'è YouTube, mi chiedo, non lo so, vabbè, non voglio tirare dentro questa discussione il collega e amico Ciccio Marolda. Buon pomeriggio Ciccio, come stai?
1: Bene bene, grazie.
0: Fermo, ciao, restando, io
1: devo correggere una cosa,
0: tutto quello che vuoi.
1: Stavo ascoltando quello che dicevi, ovviamente, sì, perché ero in attesa,
0: sì.
1: Ma 20 anni fa era molto meglio di oggi, non è una comunicazione. 20 anni fa la comunicazione era comunicazione vera. 20 anni fa si scriveva gli allenamenti.
0: Ciccio, io mi sono permesso solo di dire che non regge più la favoletta una società del livello del Napoli, no? Con un presidente che oggi è a Los Angeles, che è uno di respiro internazionale.
1: Certo.
0: Allegri che arriva all'Arenae, De Bruyne, Lukaku, McTominay, Højlund. Secondo me non può avere una comunicazione così, che Conte l'ultima volta ha parlato il 17 ottobre. Allora, siccome la comunicazione è anche molto cambiata, Ciccio, non me ne volere.
1: Comunicare bene è un grande vantaggio per il club.
0: Ah, bravo, solo questo. Ciccio, non ti porto dentro questa discussione, perché no, non sarebbe corretto. Sai cosa, Ciccio? È che, e mi spiace, qualche collega, non so per quale motivo, forse anche per interessi prettamente personali, è lì sempre a fare il signor sì. Io nella vita sono stato abituato, e ho un editore che mi dà la possibilità di esprimermi in modo libero. E quindi, se a me la comunicazione di un club così grande, perché il Napoli è un grande club che comunica malissimo. Ora poi so che Lombardo si arrabbia, ma che lui si arrabbia, qui non è che ci sono i signor sì a cui lui è abituato. Qui c'è gente libera, libera, libera, scevra da qualunque condizionamento et barra interesse, che dice quello che pensa. Allora io dico, ma avete Mirko Calemme, uno di respiro internazionale.
1: Cioè, aspettiamo la nuova stagione, vediamo come si comporterà il Napoli.
0: Non c'è più la balla di Conte che non voleva parlare, adesso quella piglio non ce l'hanno più, perché Conte non c'è più. Ora arriva Allegri. Senti Ciccio, è su Allegri, ma voi non gliel'avete mandata la foto in privato a Marolda. Ciccio, tu non la puoi vedere perché la mandiamo tra poco in TV, te la racconto, poi te la mando io su WhatsApp. Abbiamo preparato, grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma secondo voi Nicola Lombardo conosce l'intelligenza artificiale? Secondo me sì, e ogni tanto si aiuta pure con la per far scrivere i comunicati. Adesso sai come si arrabbia. Nicola, non ti arrabbia, lo fanno tutti, pure io. Molti colleghi oramai, ed è un errore, i comunicati stampa li fanno con l'intelligenza artificiale. E
1: non
0: noi
1: usate l'intelligenza artificiale.
0: Non ho capito?
1: Non usate l'intelligenza artificiale.
0: Ecco, su questo potremmo aprire. Oh, ogni tanto c'è pure qualcuno che mi dà ragione. Walter, devo dire, è tutto corretto quello che dici, per una volta mi trovi d'accordo. E poi sì, Walter, hai ragione, comunica male. E poi qualcuno, ma tu hai interesse a andare a lavorare a fare la comunicazione? Oh ragazzi, vi prego, io tutti gli interessi posso avere. Un ascoltatore mi fa una bella battuta: secondo me dovresti andare a lavorare con Lombardo e De Laurentiis, sai come andreste d'accordo? Beh, non lo escludo, no che andremmo d'accordo, non che io possa andare a lavorare lì. Su questo sgombro il campo da qualunque ipotesi barra illazione. E detto questo, abbiamo preparato una grafica, e la grafica è: ma Allegri finirà sul comodino di Ciccio Marolda? Ciccio, abbiamo preparato la foto comodino, foto di Allegri in cornice. Che ne pensi Allegri, Ciccio?
1: Ma io penso che dopo Conte, che ha vinto uno scudetto a Napoli, c'era bisogno ovviamente di un allenatore di grande nome e di grande esperienza, e Allegri lo è sicuramente. Non mi piace questo preconcetto, gioca male, ma perché Conte giocava bene. Aspettiamo che Allegri vada in campo, che vediamo come mette la squadra, vediamo come giocherà il Napoli, vediamo che cosa sarà capace di fare. Certo, avrà un peso forte, che è quello dello scudetto vitto da Conte, però nella seconda stagione sarà facilitato, perché fare peggio di Conte sarebbe un po' impossibile in campo europeo.
0: Ah, insomma, campo europeo, ok. No. Ma indubbiamente il percorso Champions del Napoli, Ciccio, è stato un po' deficitario. Io devo dire che
1: sono...
0: Non ho capito?
1: Sei buono.
0: Sono buono, sono morbido. Vabbè, allora, non mi è piaciuto il percorso Champions. È chiaro che hanno pagato quel pareggio sciagurato di Copenaghen, però al di là di quello ci sono delle macchie. Cioè il 6-1 di Eindhoven io non l'ho mai digerito, mai.
1: Mamma mia, quello è un peccato mortale che il Napoli si porterà dietro chissà quanto tempo. Fino a quando non ci sarà una nuova partita con l'Eindhoven e il Napoli.
0: E si andrà a vincere in Olanda.
1: Andrà a vincere in Olanda bene.
0: Anche perché Ciccio, siccome vabbè, io ragazzi veramente, se avessi saputo che scatenavo un putiferio per aver detto che non mi piace la cosa che non si fa conferenza nella settimana, anche perché sono 8 settimane, ma io mi metto anche nei panni, guarda, proprio meramente usciamo dalla comunicazione, va bene, un marchio, un brand che investe sul Napoli va lì, sapete che durante le conferenze ci sono i rotor, no? I backdrop dietro dove girano i marchi. Cioè quel marchio, il main sponsor, per essere chiaro, che è ben visibile su quei backdrop luminosi, bellissimi tra l'altro, viene penalizzato per 8 conferenze, perché il Napoli farà 8 partite di Champions. E se c'è la Coppa Italia sono 9. E se qualche volta qualcuno in società tiene uno Sturzil sono 10. E se qualche volta capita che magari è in un giorno festivo sono 11. Anche lì, a tutela del brand. Io lo voglio ribadire, la trovo, ma me ne assumo la responsabilità, è una comunicazione vecchia, stantia, obsoleta, è il mondo dei social, di Instagram, di TikTok, perché ogni volta che viene fuori uno spunto, dopo ci sono i TikTok, lo scroll, vum vum vum, marchi dietro, visibilità al club, se il club ha bisogno di dire qualcosa. E invece sembra che il club, come dire, si stia lì chiuso in questo guscio voluto da Lombardo. Ma bisogna uscire dal guscio, bisogna aprirsi al mondo, il mondo dei social, di YouTube. Cioè, la comunicazione ha bisogno di una freschezza che purtroppo non noto nel Napoli. Poi a casa sua ognuno fa come vuole, al Napoli a casa loro e qui a Kiss Napoli a casa nostra. Anche perché, Ciccio, tu me lo insegni, no? La libertà di stampa, cioè il diritto alla critica, esiste ancora. Magari Lombardo non lo accetta, ma per noi la critica esiste ancora.
1: No, per carità, è stato uno dei primi insegnamenti che io ebbi quando entrai nella redazione sportiva del Roma, diretto da Antonio Scotti, dove c'erano già giornalisti del calibro di Caratelli, faccio un solo nome così nessuno sa rabbia. Uno degli insegnamenti di Scotti fu proprio questo. E se, ragazzi, ricordate una cosa, noi dobbiamo criticare il Napoli, però dobbiamo avere sempre un'idea ferma in testa, che il Napoli è un bene di tutti e anche un bene nostro.
0: Su quello io sfondi una porta aperta, Ciccio, con me. È un bene di tutti e anche nostro. Però se uno rileva un qualcosa che ritiene...
1: Abbiamo il dovere di dirlo.
0: Esatto. Cioè a me anche la cosa... Sai cosa, Ciccio? Durante le settimane Champions non viene fatta la conferenza prepartita in campionato. Durante la conferenza stampa post campionato, tre domande, sempre agli stessi tre. E secondo me questa è una chiusura troppo protettiva, troppo accondiscendente, per non parlare di alcune figure barbine che il brand Napoli, l'immagine del Napoli, a volte ci sono colleghi internazionali che vogliono fare domande e Lombardo, con quella proverbiale simpatia che gli riconosco, e lui è di una simpatia, ragazzi, cioè voglio dire, ma non va bene. Ciccio, ma che c'è di male a dire comunicate un poco meglio?
1: No, figurati, questo si può dire. Lombardo lo conosco da tantissimi anni. Aspettiamo, il Napoli ha voltato pagina, aspettiamo se volta pagina anche nella comunicazione.
0: Bravo.
1: Bisogna avere anche fiducia.
0: Hai ragione. Allora faccio così: aspetto, così come ho fatto con Allegri, aspetto il campo, aspetto la comunicazione. Quindi mi auguro che ci sia un nuovo corso e mi auguro che venga dato più spazio a un giovane collega molto bravo, con una visione molto più snella, agevole, fresca, come Mirko Calemme, anche perché
1: bravo,
0: Mirko...
1: Poi una bella figura su cui il Napoli può anche puntare, insieme a Baldari, insieme agli altri.
0: Insieme a Baldari, ma sai perché lo dico, Ciccio? Perché Mirko, che è uno che ha una visione... Ragazzi, io parlo fuori dai denti, va bene? Mirko è uno che ha lavorato tanti anni col maggiore quotidiano spagnolo, AS. Quindi è uno che parla spagnolo, è uno che ha maneggiato roba che si chiama Real Madrid. Ecco, io se fossi in De Laurentiis direi forse è il caso che io coinvolgo un po' più uno che ha una visione internazionale diversa. Real Madrid. Poi ognuno è libero di fare come vuole. Caro Ciccio, e poi scusami, qua siamo impelagati, ma sta foto sul comodino la metti o no?
1: La cornice c'è, ora la foto.
0: Sta cornice, ma è quella di Conte. La cornice
1: no,
0: è quella
1: Conte
0: di Conte.
1: Non è arrivato neanche nella cornice.
0: Manca cornice.
1: Poi sta da lei che avvicinarsi.
0: Va bene. Vedi che il nostro Flavio Esposito ti ha già mandato su WhatsApp questa. La prossima volta ci metto anche la foto di Marolda. Diventerà il tormentone. T'abbraccio forte, Ciccio, grazie.
1: Ciao, buon lavoro, ciao.
0: Grazie. Allora, Walter, finalmente a gamba scienta. No, ma non si tratta di questo. Poi, ma tu fai così perché hai il dente avvelenato con De Laurentiis. Ma come? Sto facendo un sacco di complimenti al presidente per la scelta di Allegri, perché manterrà il club a livelli altissimi, perché comunque rende Napoli e i napoletani orgogliosi, perché uno standing altissimo internazionale. Ragazzi, il presidente è a Los Angeles, il presidente De Laurentiis va ai mondiali, ha Allegri allenatore, ha creato un brand favoloso e ritengo che debba intervenire sulla comunicazione. Però può darsi anche che io stia sbagliando. Certo, mi chiedo perché i club tutti sono pazzi che fanno la doppia conferenza, sono tutti pazzi. Gli uffici stampa degli altri club 19 di Serie A sono pazzi e noi a Napoli abbiamo la fortuna barra at privilegio di avere Nicola Lombardo. È un privilegio assoluto e qualcuno non l'ha capito. Pubblicità.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
3: Cerciello Auto.
2: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
4: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Prossima fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss Way.
7: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Tuffati nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronic. Euronic, un mondo più avanti.
10: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E siamo giunti ai saluti finali per quanto riguarda la puntata odierna di Radio Gol, ma vi ricordo ovviamente gli appuntamenti subito dopo di noi, l'ultima notizia con il nostro Lucio Pengue, poi arriveranno Enzo e Mario con il pomeriggio di Kiss Kiss Napoli dalle 18 alle 19, un appuntamento imperdibile invece con il nostro Paolo del Genio 442, un'ora di filo diretto, e il filo diretto poi si protrarrà anche per il calcio della sera con Emanuele Calaiò e il nostro Marcello Calvano. Grazie mille a Fabio Esposito in regia, a Flavio Esposito invece alla regia video, da Riccardo Catapano è tutto, ma noi vi lasciamo come sempre con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Io avevo preannunciato quando dissi il Napoli ha scelto Allegri che non prima del 10 giugno la questione sarebbe stata sbloccata, anche perché di fatto al Milan non c'è un riferimento certo in termini di dirigenza, e perché comunque il Milan propone una buonuscita simbolica ad Allegri, e naturalmente il suo procuratore Giovanni Branchini, i suoi legali invece, in virtù del contratto in essere, chiedono una buonuscita per Allegri e per lo staff sostanziosa. A proposito di staff, ci sarà non solo il vice storico Landini.
3: È gravissimo il fatto che l'Italia, con tutti i campionati del mondo che ha vinto, 4, sia non partecipe ai campionati del mondo. Questo è sinceramente grave. E poi ecco, è una manifestazione meravigliosa che certamente la seguiremo con passione, curiosità, interesse, tutto quello che ti pare. Ma manca il cuore, perché manca l'Italia, come la segui? La segui cercando di sceglierti una nazione per cui farai tifo, che possa essere sudamericana piuttosto che una cosa nuova. Ma io Mancini lo trovo molto bravo, cioè come allenatore molto bravo, quindi sinceramente anche per amicizia mi farebbe piacere, però dal punto di vista professionale lo considero molto bravo.
4: Secondo me, insomma, segue un po' la linea che il mister già ha dettato, e quindi magari Allegri, essendo un profondo conoscitore di calcio e competente, sicuramente capisce bene che può sfruttare tutto un lavoro ben preparato, dove trova una squadra già pronta, una squadra con la mentalità vincente, una squadra che ha una struttura, una squadra che ha un'idea di gioco, e sì, secondo me credo che De Laurentiis, il presidente, abbia calcolato anche tutto questo nella scelta di Allegri. Sì, ma secondo me hanno scelto due serie diverse, ma con un unico obiettivo, di presentarsi bene al mondiale, perché secondo me faranno un grandissimo mondiale, perché a mio avviso loro a un certo punto hanno capito qual era la strada da seguire per arrivare bene al mondiale, e ognuno ha fatto i propri interessi, a mio avviso, te lo dico con la massima sincerità e onestà. Assolutamente, anche perché per tutti e due sarà l'ultimo mondiale, certo. E quindi lasciare un'impronta indelebile in una grande competizione come può essere quella del mondiale, e soprattutto per loro che sarà l'ultimo, io credo che abbiano adottato una strategia salvaguardando i propri interessi prima degli interessi degli altri.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buon pomeriggio da Lucio Pengo. In apertura la cronaca. Maxi operazione della polizia tra Giuliano e Villaricca contro la cosiddetta banda del buco. 12 le misure cautelari eseguite tra carcere e arresti domiciliari nei confronti di presunti appartenenti a un'organizzazione specializzata in rapine attraverso tunnel sotterranei. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe realizzato e scavato cunicoli nelle fogne per raggiungere obiettivi sensibili come banche e uffici postali, sviluppando anche un vero e proprio business legato alla vendita dei tunnel ad altre organizzazioni criminali, un sistema strutturato con ruoli definiti e basi operative nell'area nord della provincia di Napoli. Momenti di paura questa mattina al porto di Ischia. Un incidente marittimo ha coinvolto una nave veloce in partenza e una motonave ormeggiata. Secondo una prima ricostruzione, l'imbarcazione in uscita avrebbe agganciato con le proprie ancore quella della nave ferma in banchina, trascinandola per diversi metri. La forza della trazione ha provocato la rottura delle cime di ormeggio e il danneggiamento di alcune bitte. Non risultano feriti, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica. Ancora cronaca. Piano di Sorrento, due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato di truffare un'anziana di 86 anni. Uno dei malviventi si era travestito da donna per conquistare la fiducia della vittima e convincerla a consegnare denaro e gioielli per un valore di circa 50.000 euro, determinante la segnalazione di un commerciante della zona che ha consentito l'intervento della polizia municipale e dei carabinieri. L'intero bottino è stato recuperato e restituito alla proprietaria. Tiene banco anche il caso della cornetteria e paninoteca Chip e Chop di Marianella, sospesa dopo i controlli effettuati dai carabinieri e dal personale ASL Napoli 1 Centro. Durante l'ispezione sarebbero stati individuati due lavoratori in nero e diverse irregolarità igienico-sanitarie. Le sanzioni contestate superano complessivamente i 60.000 euro, sequestrati inoltre circa 400 kg di alimenti. Il titolare è stato denunciato e l'attività sospesa attraverso i propri canali social. La proprietà ha annunciato di voler chiarire la propria posizione. Chiudiamo con lo sport. Il Napoli ritrova Lorenzo Lucca. Il Nottingham Forest ha infatti ufficializzato la lista dei giocatori che lasceranno il club a termine della stagione. Tra questi figura anche l'attaccante italiano. Il club inglese ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a oltre 30 milioni di euro. Lucca farà quindi ritorno in azzurro dopo l'esperienza maturata negli ultimi mesi in Inghilterra, in attesa di conoscere il proprio futuro nella prossima stagione. È tutto per questa edizione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. A più tardi.

0: tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon mercoledì. 10 giugno 2026. Lo sappiamo che ha sfranto i maroni per tutto questo tempo.
0: Non ho stressato più di tanto con questa cosa del mio compleanno, ma...
1: Oggi è il suo compleanno, il compleanno di Enzo. Non fate gli auguri,
0: no,
1: ricordategli che lo sciamenzo è una chiavica.
0: È bellissimo, so che senza di me non potete stare più ormai amici. Ormai si è creata un'amicizia così solida che siamo sinergici.
1: Ma che bordi? Salutiamo il nostro Fabulous Fabio Esposito in regia.
0: Diciamoci la verità, 36 anni, ho fatto i miei 18x2, ma salutando anche coloro che ci guardano sul 76 del digitale terrestre, che pezzo di ragazzo!
1: Ma che pezzo di...
0: No, di ragazzo, no, di ragazza! No, no, no, no, dai, pronti, Mosca, si parte!

0: Buonasera amici.
1: Ciao.
0: 36 anni Calera.
2: Questo non buongiorno. Sarebbe buongiorno. Auguri Enzo.
1: Grazie assai.
0: Ora Massimo Troise, invece ci va a dire sate, ce lo firma.
3: Enzo, ti faccio gli auguri, però forse quella sera era meglio che tuo padre si va a pigliare un caffè fuori allo bar.
1: Credo sia il pensiero di molte persone questo, però sì. In realtà invece si diedero da fare i miei genitori per dare alla luce un essere
2: immondo, cose così.
1: Ma guarda, io potrei fare un po', visto che è il mio compleanno, mi voglio autoproclamare.
2: Che cosa?
1: Decido io cosa si fa adesso. Vi regalo improvvisato uno scemenzo.
2: Ma
1: lo scemenzo del compleanno.
4: Sta succedendo quel che penso.
1: Sì.
4: Io un momento era scemenzo.
1: Io non ho manco chiesto agli amici se lo vogliono, ma credo che oggi è il mio compleanno, posso scegliere.
2: Cioè, al tuo compleanno fai questo regalo a tutti.
1: Però l'unica differenza con le reaction che dovete fare, pensa come inizia sta puntata, proprio inizio puntata, è che al 342-00-00-100 dovete mandare sia la reaction ma pure gli auguri.
2: E decide tutto lui.
1: Quindi immaginate il contrasto dell'offesa più gli auguri di compleanno.
2: Ma che puntata è?
1: Oppure colorate l'offesa a tema compleanno. Perciò
2: stiamo
1: per partire con lo scemenzo versione birthday.
2: La versione birthday sarà bellissima.
1: Caro Fabulous, Fabio Esposito, caro Mario, cari amici, voi tutti, cari voi che mi state facendo gli auguri, questo è per tutti voi.
2: Sì.
1: Ma sai dove stanno tutti gli animali che non puoi vedere altrove, che puoi andare a trovare, a vedere per fare delle cose? No? Nemmeno io lo zoo.
2: Vabbè, diciamo che farla a inizio puntata non aiuta.
1: Perché gli animali allo zoo, quindi tu lo sai. No, però nemmeno io lo zoo. Perché lo so.
2: Ma che spieghi? Scusa!
3: Enzo, ti faccio gli auguri, però forse quella sera era meglio che tuo padre si va piano.
2: Conferma.
4: Enzo, Massimo da Milano, auguri a te. Però ti porto male, ti devo dire.
1: No, dai, non è mai vero.
4: Tanti auguri, scemenzo. Tanti auguri, scemenzo. Tanti auguri, scemenzo. Tanti auguri a te.
5: Tanti auguri, Enzo.
1: Grazie.
5: Ti ammetto, voglio l'asteroide.
6: T'hanno sparendo a cogliere. Ma ti fa sottra paura.
1: Ah, bella.
7: Enzo, a roppo sabbattuto, ti preparassi una torta di compleanno.
2: Sì.
7: Ma la facessi mangiare con la signorina Trincia Bue a fianco.
8: Vai, lo vero che compleanno tu, ma è povero scemenzo.
2: Che regalo,
9: Enzo, io ti faccio tanti auguri di buon compleanno.
1: Sì, grazie.
9: La passa mania, dici? La passa mania, ma quando vai su scemenzi.
1: Oggi è la versione speciale.
2: Dai,
3: ma io avevo ragione, non è che tuo padre doveva andare a prendere un caffè. Tuo padre che la sera era proprio sparito.
10: Enzo,
1: spadriare.
10: Non riuscirei proprio ad offenderti.
1: Brava,
10: mi è piaciuto il tuo scemento.
1: Era bello.
10: E l'ho capito.
1: Non lo so.
10: Ciao.
1: Ciao.
11: No, no, grazie, non c'ho monete, non c'ho monete. Però sulla vetro muita mi sa capo.
3: Tantissimi auguri, Enzo. Spero che questo sia l'ultimo.
2: L'ultimo scemenzo diceva, capito?
1: No,
12: tanti auguri, Enzo. Stefano da Parma.
1: Dai, forte
12: da mettere in uno zoo.
2: Nella gabbia dei leoni, immagino, quelli che ancora devono mangiare.
1: Voglio ringraziare pure Serena che scrive 36. No, vabbè, non l'avrei mai detto, non te ne avrei dati più di 16, vabbè, mi sembra un po' esagerato.
2: È il classico messaggio di presa per i fondelli.
1: Vabbè, sì, sul 16 sì, però in realtà ultimamente quando mi interfaccio con persone me ne danno 27, 28.
2: Ma questo dice le cose da solo. Se le dice da solo, se li porti da chiavi che hanno detto.
1: Ieri ero vestito con la tutina, il completino di Dragon Ball per festeggiare.
2: Vabbè, lasciamo stare, amici, basta, compleanno di Enzo, c'è un po' sfranto anche i maroni. Adesso tra poco un po' di musica e poi entriamo nel vivo di questa prima ora.
1: Sì, vuoi un altro scemento?
2: No, basta, è musica.

0: Parliamo di smartphone in questa prima ora del mercoledì, un mercoledì qualunque, 10 giugno 2026.
1: Non è qualunque, il mio compleanno, un mercoledì speciale.
0: È sfranto proprio,
1: è specialissimo.
0: Andiamo avanti, chi se frega. Quanti auguri? Quanti auguri hai risposto con lo smartphone?
1: Parecchio. Allora, ho finito WhatsApp. Il problema è che mi manca Instagram.
0: Sì, là ci sono le fan, le cose. Complicato.
1: Ci sono quelli che fan gli auguri.
0: Ma gli smartphone si sono affermati come dispositivi comunque imprescindibili nella vita di tutti i giorni.
1: Sì.
0: Ma la gestione della batteria di questi dispositivi è importante.
1: È importante, credo
0: che tutti la usiamo male.
1: Appunto, credo che tutti sbagliamo, sì.
0: È molto trascurata, portando comunque un'usura precoce della batteria che prima o poi, sapevatelo, si logorerà per forza.
1: Ma ho letto, non so, forse tu sei più ferrato su questa cosa, che i prossimi smartphone saranno con la batteria che si può cambiare?
0: Dovrebbero
1: essere.
0: Come era un
1: tempo.
0: Sì, dovranno essere con la batteria intercambiabile.
1: Cioè che tu puoi fare in autonomia, se no adesso lo devi
0: ma
1: portare al centro.
0: Ma quelli di nuova produzione.

0: sarà.
1: Quindi forse tra un anno abbondante. Ok.
0: È importante capire, visto che per ora è ancora così, come prendersi cura della batteria per prolungare quanto più possibile la vita utile del cellulare.
1: Sì.
0: Le batterie sono piene di ioni. Sì.
1: Hanno gli ioni.
0: Sì, di litio.
1: Posseggono ioni. Sì. Non arriva forza coglioni, cioè nel senso.
0: Quelli siamo noi, di litio. Richiedono comunque una gestione attenta per garantire durata ottimale. Attenzione amici, contrariamente alla credenza che non è un armadio, la credenza popolare, caricare completamente lo smartphone ogni notte può danneggiare, anzi danneggia la batteria nel tempo.
1: Io lo sapevo ed è una mia abitudine che per me è irrinunciabile.
0: Sì,
1: perché io
0: ti svegli con la batteria mezza
1: non va bene. Bene, mi devo svegliare io e il cellulare deve essere super carico.
0: Almeno lui, dici tu.
1: Sì, ho bisogno di un po' di tempo. Perché poi lo userò. Per
0: invece, secondo gli esperti, è consigliabile caricare il dispositivo solo al fino al 100%, solo la prima volta che viene messo in carica, proprio appena lo comprate.
1: Ok, questa sì.
0: Poi non lo
1: sapevo.
0: Dovreste mai più vedere quel 100 lì sopra.
1: Secondo loro.
0: Successivamente, sì. Quindi è preferibile mantenere la carica della batteria tra il 30 e l'80%.
1: A me se sta a 80 per me già è scarico. Cioè, nel senso.
0: 30 è scarico.
1: No, 30 non, cioè, è scarichissimo. Però già a 80 io dico: mannaggia, però poteva avere un po' di più.
0: Sì.
1: Non la vivo come che se fosse carico.
0: Caricare lo smartphone durante la notte può portare a una sovraccarica della batteria, causando il surriscaldamento e stress del sistema di alimentazione. Ma anche la batteria completamente scarica. Perché so che molti fanno scaricare il cellulare fino alla fine,
1: sì,
0: fino a che non si spegne. E poi lo ricaricano.
1: Ma io questo
0: anche
1: però non
0: lì
1: lo faccio, io questo no.
0: Anche lì, anche questa pratica è dannosa per lo smartphone.
1: Vabbè, però non si può più vivere così, troppe regole. Ma come facciamo a stare appresso a tutte queste cose?
0: Perché può causare lo stress eccessivo delle celle della batteria. Lo
1: ma
0: vedi
1: lo
0: che
1: stress
0: sono coglioni? Cioè, sono fatti con gli ioni queste batterie.
1: Ma lo stress
0: batterie
1: eccessivo di me persona, che devo sbattere la testa a caricare.
0: Tra
1: non
0: il 30
1: caricare,
0: e l'80% deve campare il suo telefono.
1: Vabbè, non credo molti facciano così.
0: Lo chiediamo a voi, amici.
1: Chiediamolo.
0: Gli esperti quindi sconsigliano di caricare il cellulare durante la notte e sconsigliano anche di farlo scaricare completamente durante il giorno.
1: Voi che fate?
0: Voi come vi comportate di solito? Lo caricate completamente la notte, quindi vi svegliate la mattina col 100% di batteria? Appena vedete un tot di batteria dovete subito ricaricarlo? Se lo fate scaricare completamente? Come vi comportate con la batteria del 3?
1: Diteci un po', il focus è sulla questione caricarlo durante la notte, però se volete appunto ampliare il discorso a noi fa estremamente piacere. Io non riesco a non caricarlo di notte.
0: Anche adesso?
1: Adesso è scollegato, ma lo caricherò, però oggi a me è particolare perché sto capo e telefono tutto il tempo, visto che devo rispondere a migliaia di auguri. Quindi poi ho fatto le foto,
0: ho fatto i video,
1: è una giornata così, però la notte deve caricare il telefono, dai, secondo me sì.
0: Diteci la vostra sulla batteria dello smartphone, lo caricate completamente durante la notte, non lo fate, magari lo lasciate lì e non lo caricate.
1: Molti ce la fanno.
0: Lo lasciate scaricare completamente per poi ricaricarlo, insomma, come vi comportate? 342 00 00 100.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Nel Black Friday di Euronic Stufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
0: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli €2,59. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli €3,79. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui su Kiss Kiss Napoli, sempre in compagnia dei vostri amici del cuore, insieme a Mario. Stiamo parlando di una questione molto annosa, perché gli esperti sconsigliano di caricare il cellulare durante la notte. E allora noi vogliamo sapere, voi di solito
1: perché
0: come...
1: gli esperti non si fanno infatti
0: è no. Prima cosa. La seconda cosa, voglio sapere come vi comportate voi. Caricate il cellulare, cellulare durante la notte? Avete fasce orarie in cui preferite caricarlo? Vi attenete a quello che dicono gli esperti, ovvero tenere il cellulare tra i 30 e l'80% di batteria?
1: Ma io credo
0: che
1: non lo faccia nessuno.
0: È una goduria vedere 100%.
1: Sì.
0: Come fai a non approfittare?
2: Sì, amigos. Non oltre gli 80 la ricarica. Sempre
1: veramente?
2: 80 massima impostata.
0: Ah, rispetti
2: e
0: la
2: poi
0: cosa.
2: Di notte mai.
1: È uno degli esperti.
0: È un esperto.
1: Complimenti, bravo. Perché così si deve fare.
0: È un esperto.
3: Poi, ma quello è facilissimo.
1: Fa che?
3: Basta impostare la ricarica massima del tuo telefonino e lui puff, per magia si stoppa anche la
0: notte. Sì, c'ha l'impostazione, ma chi la va a mettere quell'impostazione?
1: È fastidiosissimo leggere 80%.
0: A me non piace, no, io devo arrivare al 100. Sì, è proprio una cosa.
4: Amici CK, buongiorno da Enzo la Vulla. Io sono come Enzo, ovviamente, nel senso che sotto gli 80 subito devo caricare il cellulare.
1: 80,
0: ma non è che lo carico, però
4: mentre mia moglie non supera mai i 30, quindi siamo tutte e due
1: non
4: la fase sbagliata.
0: Dovreste fondervi per
1: non
0: fare la cosa
1: i
0: 30,
1: giusta. Mi sembra.
5: Allora ragazzi, io pure se ce l'ho al 95%
1: scarico.
5: A notte la cerni sotto carica, perché la mattina già uscita che sta al 100%.
1: È vero, è una soddisfazione.
5: E poi, per la maggior parte della giornata io ce l'ho sempre carico, perché sto in macchina, lavoro in macchina e quindi tengo CarPlay. Automaticamente, cioè, è sempre carico il telefono e cioè, non me lo butto proprio quando sei spandata a batteria o video.
0: Va bene.
1: Ma sì, perché poi gli esperti ci tengono anche a precisare che la batteria prima o poi, essendo fatta coglioni, cosa?
0: No.
1: Essendo fatta coglioni?
0: Sì,
1: scusa. Si deteriora comunque.
0: Certo.
1: Poi se l'aiuti a deteriorarsi in questo modo qua.
0: Vabbè, ma quelli che fanno i telefoni li fanno in modo tale che dopo 8 anni non dico che lo devi cambiare.
1: Questo
0: ma
1: è complottismo.
0: Sì, cioè, questo è complottismo vero, certo.
6: Ehi, amici, è Pietro da Maieri. Auguri Enzo.
0: Grazie.
6: Oggi è il tuo compleanno.
1: Sì.
6: Il 18 è mio, quindi se sei gemelli anche tu.
0: Sì, sono gemellino.
6: Quando riguarda caricare il telefono la notte? Assolutamente sì.
1: Ah,
6: a me quello che dicono gli esperti non mi interessa proprio.
0: Bene, però non ti arrabbiare con gli esperti.
6: Tenere il telefono carico, anche perché in una giornata lo carico due volte.
1: Sì.
6: Io con il telefono ci lavoro.
1: Se ci
6: un
1: lavori.
6: Un abbraccio.
0: Mezzo,
6: ma mi è cominciato poco male.
0: Ho cominciato così la puntata.
1: Ciao Peter, comunque hai ragione, c'è chi ci lavora con lo smartphone, una carica neanche basta.
0: No, se stai
1: almeno due
0: sempre operativo. No. Salvatore dice: durante la notte quasi mai, di solito di giorno quando sta per arrivare a 20 lo carico, appena arriva a 100 lo stacco.
1: Quindi lo fa di giorno.
0: Però evita quella cosa del arriva a 100 e lo lascio sotto carica.
1: Okay.
0: No, lui appena arriva a 100 se ne accorge.
1: Sta con
0: e lo
1: ansia
0: toglie.
1: Praticamente.
0: Però così sicuramente lo salvi un po' di più.
1: Sicuramente.
0: È meglio.
1: Gli esperti sconsigliano di caricare il cellulare durante la notte. Vogliamo sapere voi come vi comportate di solito. Lo caricate di notte oppure in altri orari, come questo amico lo carica di giorno, quando capita, insomma, quando vi capita, oppure ci lavorate e quindi siete costretti praticamente a stare sempre sotto carico.
0: O anche qualcuno, magari se c'è, come qualcuno ha detto, si attiene proprio a quello che dicono gli esperti.
1: Sì, 342 00 00 100. Adesso Mosega Back in.

0: lasciato il cellulare, magari capita, non lo so, alle 7 sei arrivato lì che a mezza giornata scarico il cellulare, ti sei dimenticato di caricarlo.
1: Vediamo, lo scopriamo tramite i messaggi degli amici. Ci scrive Antonio: amici, io lo carico sempre al 100%, se vedo che sta al 50% vado in ansia, come se a momenti si dovesse spegnere e quindi deve provvedere.
0: Io lo avevo adesso al 45%, noi non torniamo a casa perché ben da lavorare.
1: Perché nonostante il compleanno stasera
0: si lavora e quindi ho detto lo devo caricare nonostante al 45%.
1: Esatto, però abbiamo festeggiato comunque ieri, dai.
0: Chi se ne frega,
1: dottor Raffaele.
0: Salve dottoressa, dottore, salve, salve.
1: Io veramente contrario a ricaricare il cellulare mentre si dorme, ne litigo sempre con mia moglie. Ho la fobia che prenda fuoco la batteria e che durante il sonno prenda fuoco casa. Vabbè, tu
0: Mazza.
1: Sei Apocalypse Now.
0: Vivi con questa, dormi con questo,
1: diciamo,
0: questo
1: che
0: tema.
1: Avere le giuste precauzioni, essere attenti, non è mai sbagliato.
0: Ma assolutamente no.
1: Però mamma mia che ansia, però vabbè, l'ansia non se la fa venire perché non lo carica.
0: Non lo carica, certo, sta tranquillo, bravo.
1: Purtroppo ad alcuni amici è successo con un tablet. PS, tanti auguri Enzo, grazie mille.
0: No, però fa bene. Anche perché segue poi quello che è il consiglio degli esperti.
1: Peppe, tutte le sere, quindi la mattina 100%. Ti leggo anche Daniela. Sì. Io non presto tutte queste attenzioni al telefono, lo metto a caricare se mi trovo in casa, quando mi compare l'avviso della batteria al 20% o meno.
0: Sì, il 15 di solito.
1: Qualunque momento della giornata, facendolo arrivare al 100%. Raramente mi è pure capitato che si scaricasse completamente fuori casa per non aver visto l'avviso precedente. Se invece so di dover passare una giornata completamente fuori casa, lo carico per bene preventivamente. PS, auguri Enzo, grazie.
0: Siete in tanti, ma potete anche evitare di farsi auguri. No, sennò lui ci crede.
1: Io
0: ci
1: apprezzo
0: crede.
1: Tantissimo.
0: Gli esperti sconsigliano di caricare il cellulare durante la notte. Voi vogliamo sapere come vi comportate, quante volte lo caricate durante il giorno, la notte, o mettete sotto carica, oppure vada come vada, se si scarica bene, se no ciao.
1: Amen. Diteci la vostra 342 00 00 100, perché poi lo vedi, ognuno ha le sue abitudini e noi entriamo come sempre nelle vostre vite. Aspettiamo i vostri messaggi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
11: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Cari amici, pronti a vivere il raffigone finale di questa prima ora? Aspetta che sto mangiando.
1: Ma che stai? Ma è un professionista questo? Ma io non lo so, ma che stai mangiando?
0: Vogliamo sapere
1: questo,
0: come vi comportate con la ricarica del vostro smartphone, se lo caricate di notte, se aspettate che arrivi al 100%.
1: Se mangiate durante una diretta radio, non so.
0: Diteci la vostra, ascoltiamo un po'.
2: Simpatiche canaglie, buonasera. Allora, io il cellulare lo carico quando posso, però lo sapevo che non bisogna mai arrivare a sotto sotto, cioè farlo scaricare del
1: okay, questo sì.
2: E non caricarlo fino a 100, quindi.
1: Ma non lo fa nessuno.
3: A parte il caso dell'esperto, poi metto il telefono in carico durante il pomeriggio, che mi fa niente la mattina. Sì, come
4: amici,
0: ma poverini, esperto.
4: Io carico quando si scarica,
1: certo. Ma questo è buono, non lo devi far scaricare.
5: Io quando vado a pranzo lo ricarico. Perché il fatto già quando scende sotto al 50%
1: c'è ansia. È vero.
5: Poi una curiosità,
1: sì.
5: Ma Mario, ma sinterista?
6: Amici,
1: così a caso.
6: Del piano.
1: Ma motivo.
6: Comunque una delle mie poche ansie, il telefono scarico, sempre carico, sempre sotto carica, e per di più ho la power bank.
0: Sempre carico mi fu questo termocolle.
6: Anche la power bank deve essere sempre carica.
1: Eh beh, certo.
7: Amici, buon pomeriggio, 1067.
0: Ciao.
7: Allora, io contrariamente agli esperti sono 30 anni che carico il cellulare tutte le notti.
0: Ma pure
1: non solo tu,
7: Quindi che esperti sono questi?
8: Amici, buonasera.
1: Sono esperti, scusa.
8: Auguri a Enzo.
0: Grazie.
8: Niente, io non lo carico mai di notte. Ovviamente uno lo carica di notte per comodità, così la mattina se lo trova tutto carico.
1: Direi.
8: Però per consigli che mi hanno dato per far durare la batteria nel tempo bisogna caricarlo, basta anche fino all'85-90%.
1: Sì, l'abbiamo detto,
8: sotto. E non farlo scendere
0: dicono 80.
8: Di sotto del 20%.
1: Dal 30 all'80, ci sei andato vicino.
0: Esatto,
1: dai.
0: Ti leggo per ultimo Francesco, ciao amici, fortunatamente ho la ricarica veloce che in 15 minuti porta la batteria al 100%.
1: Sì.
0: Che poi molti dicono...
1: Basta 15 minuti!
0: Molti dicono che pure sta ricarica veloce a volte possa essere troppo veloce e dannosa.
1: E allora prendiamo però i vecchi telefoni, scusate, e basta, non si fa niente.
0: Poi dice però sistematicamente c'è lo scarico e questi sono i misteri della vita. Ho fatto in tempo a scrivervi perché si sta spegnendo.
1: Amici, complimenti a tutti. Tutti seguiamo i consigli degli esperti.
0: Vabbè, ognuno poi vive a modo suo.
1: Ma tra poco c'è una questione annosa che riguarda un po' tutti.
0: È vero.
1: E basta magna. Questione spesa.
0: Questione spesa, però adesso cantiamo a squarciagola questa di Neck, lascia che io sia.
1: Lascia che va magna.

0: quadrate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sai che la crema caffè non è tanto male?
1: Stai mangiando e stai facendo schifezze da quell'altra parte. Perché no, è il tuo compleanno?
0: Pensate anche in determinati contesti, dico.
1: Che contesti? Giochini erotici? Perbacco, va bene.
0: Ma gli ha detto niente, come fai a entrare nella mia testa?
1: Lo vedo dalla tua faccia da marpione. Amici!
0: No, no. Ciao a tutti, siamo sempre noi, i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per un'altra ora di diretta. Bella pregna di argomenti, di messaggi, di cazzeggio e di tanta pochezza.
1: Tanta pochezza, ma anche tante cose, notizie che arrivano e che ovviamente non sono positive.
0: Eccala.
1: No, dico, sono dati alla Mario, come si evince dal suono, fare la spesa oggi costa molto di più che 5 anni fa, quindi nel 2021.
0: Vabbè, lo sapevamo già.
1: E non si tratta solo di una percezione, ma ci sono proprio dei dati, delle elaborazioni del Centro Consumatori Italia, quindi una famiglia italiana spende mediamente 152 euro in più al mese per acquistare gli stessi medesimi beni alimentari rispetto a 5 anni fa.
0: E sono mali alimentari. Altro che beni alimentari.
1: Un incremento che riflette gli effetti combinati dell'inflazione, dell'aumento dei costi energetici, delle tensioni internazionali, dei rincari lungo l'intera filiera agroalimentare. Chiaramente riflette su noi consumatori finali.
0: Certo.
1: Sempre noi lo acchiappiamo.
0: Che cosa dici?
1: No, dico, vabbè.
0: Acchiappiamo la fregatura.
1: La fregatura, chiaramente. Dietro questi rincari ci sono diversi fattori. Negli ultimi anni il settore alimentare ha dovuto fare i conti con l'impennata dai costi dell'energia, la crisi del gas, le varie guerre che ahimè toccano po' tutto il mondo.
0: Vabbè, lì al di là dell'aspetto economico è una cosa che un giorno ci piacerà dire che saranno, dico, scomparse, ma proprio nella visione più ottimistica, però speriamo almeno ridotte al minimo.
1: E secondo i dati Istat i prezzi alimentari hanno registrato negli ultimi anni una crescita significativamente superiore rispetto a quella dei salari reali, in comprimento comunque il potere di acquisto delle famiglie. Se fa difficile la situazione.
0: Ma è evidente, è evidente.
1: Dopo, facciamo così, dopo vediamo anche uno scontrino comparato.
0: Ah, bello!
1: Facciamo
0: con le stesse cose.
1: Facciamo uno scontrino tra il 2021.
0: Lo scontrino non è uno scontro tra cose piccole, ma dai, ma la bassezza di questo momento è stata.
1: Vediamo uno scontrino del 2021 e del 2026. Delle stesse cose.
0: Io ti farei fare il confronto con 96-2026, poi vedi come piangi.
1: Sono i dati del
0: per dire che ancora.
1: Mi metti in difficoltà.
0: No, per dirti che è ancora peggio.
1: Però hai capito? Guardando il 2021, che sono solo 5 anni fa, già abbiamo acchiappato una bella
0: mazzata. Sì.
1: Mazzata.
0: Sì, certo.
1: Particolarmente comunque significativo è il caso dell'olio extravergine d'oliva. Le difficoltà produttive registrate.
0: È un lusso adesso l'olio.
1: Esatto, condizioni climatiche sfavorevoli hanno fatto sì che l'olio extravergine d'oliva fosse una di quelle batoste belle pesanti.
0: Sì, è vero.
1: Ma dopo le analizziamo, facciamo così.
0: Va bene, mi piace questa analisi, però noi focalizziamoci pure su un aspetto. No, sullo scontrino.
1: No, questa è la focalizziamo.
0: Ma li fai uguali, che ne so io. Ah, lo scontrino è più così, la focalizziamoci. Questa è una foca che però si è fatta una dose, scusami se lo dico.
1: No, non lo dico.
0: Sei che è ubriaca?
1: No, è una che dice viva la foca.
0: La foca, cioè. Che Dio la benedoca.
1: Amici, guardate quanta cultura c'è in questo programma. Ma a proposito di questo, di spesa e di costi in aumento, vi vogliamo proprio solluccherare sotto questo argomento qui.
0: Vai, solluccaraci.
1: Quando fate la spesa al supermercato, puntate alla qualità delle marche famose, che però vi fanno spendere di più.
0: Ah, questo dovevamo chiedere.
1: Questo non sa una mazza, veramente.
0: Dai, perché avevamo due domande su sta roba, io mi ricordavo l'altra.
1: Vabbè, io veramente.
0: Se lo scontrino.
1: Sì, guardate, quindi siete attenti ai prezzi, quindi allo scontrino. Oppure per risparmiare vanno bene anche gli stessi prodotti, ma sotto marca.
0: Ecco, perché risparmiate.
1: Evitiamo di dire marche e quant'altro, non ce n'è bisogno, ecco, insomma.
0: Basta che ci dite voi quando andate a fare la spesa. Badate molto alla qualità e anche al fatto che però costa di più quella roba, però è di marca,
1: è quella,
0: ha la qualità, è insindacabile, oppure dite io devo risparmiare, vado anche sulla sottomarca, mi va bene lo stesso, l'importante è che non spendo cifre astronomiche.
1: Magari, non so, facciamo l'esempio sui biscotti, dici, quel biscotto lì, cioè quella marca è bellissima, vado sulla sicurezza ma costa di più.
0: Sì.
1: C'è lo stesso, praticamente uguale o simile sottomarca che costa di meno, su quale dei due andate?
0: Allora io ti dico la mia.
1: Vai.
0: Io sono proprio schiavo del consumismo. cioè io vado sulle marche importanti. Tanti,
1: sì.
0: Perché un po' forse è anche una cosa mentale, può darsi che è una cosa psicologica, però io l'anno scorso, non me lo dimenticherò mai, presi dei cornflakes per fare colazione.
1: Ma di cornflakes?
0: Sì, dei cereali.
1: Ah, cereali, dei cereali.
0: Scusa. Vabbè, dei cereali per fare colazione di una sottomarca erano fatti di polisterolo. non si poteva mangiare. Era polisterolo, cartongesso, era un po' un mix di roba.
1: E allora diteci la vostra, quando fate la spesa al supermercato, puntate alla qualità delle marche famose che vi fanno spendere di più? Oppure per risparmiare vanno bene anche le sottomarche, seppur di qualità inferiore?

0: Amiche, amiche, amiche, hai finito di mangiare? Eh?
1: Ma più o meno.
0: Io non lo so, professionismo. Dove è andato a finire? Ma vogliamo sapere da voi in questa seconda ora del mercoledì, un mercoledì qualunque, 10 giugno.
1: No, è il mio compleanno.
0: Che babbo. Quando fate la spesa al supermercato, puntate alla qualità delle marche famose che vi fanno spendere di più, oppure per risparmiare vanno bene anche le sottomarche? Ma qualitativamente
1: sono inferiori.
0: Di solito sono inferiori. Poi magari trovi anche quella cosa che...
1: Però sono eccezioni poi in quel caso. Ascoltiamo un po'.
2: Buon pomeriggio, amici. Io sono più per il risparmio, però anche per la qualità. Quindi giro più di un supermercato. Dove ci sono gli sconti, la compro.
1: Le offerte vai a cercare.
2: Però, si dice sempre, è un detto napoletano, sparagna non è mai guadagna.
1: Io sono abbastanza d'accordo.
0: Perciò, quindi.
3: Ciao amici, Tony da San Pastore. Allora, io se possibile faccio le marche, però do sempre un'occhiata all'etichetta dove vengono imbustate o costruite impacchettate. Vedo se l'indirizzo combacia con una sottomarca, prendo la sottomarca, perché se lo stabilimento è sempre quello. Per esempio, io ho una marca d'acqua che prendo in un noto supermercato, quello intelligente, diciamo, e vedo che combacia un tipo di acqua, combacia con quell'altro,
0: con l'acqua famosa, certo,
3: più famosa, ecco.
0: Sì. Sì, dice combacia perché è la stessa fonte, la stessa cosa, quindi vado bene io.
1: Secondo me l'acqua però è una di quelle cose che cambia poco.
0: Dici tu, però non ho capito perché ha detto che va per le marche, però è di San Mauro Pascoli.

0: le Marche.
1: È in Emilia Romagna. Come dobbiamo fare?
0: Però mi è piaciuto, ti do l'impronta digitale.
2: Marchi, buonasera.
0: Ciao.
2: Io quando faccio la spesa prendo tutti i prodotti buoni. Tanto
1: di marca.
2: Non pago io, pago mio fratello. Marco.
0: Marco. Salutiamo tuo fratello, non ho capito perché paga lui.
1: Scrocca.
0: Tu pagherai altro allora, cioè farete una divisione di spese.
1: Ma faranno anche fatti suoi.
0: Perché paga tuo fratello?
1: Vive sulle spalle del fratello.
0: C'hai buoni spesa dell'azienda per cui lavora,
1: molto
0: forse.
1: Buoni, devo dire.
2: Amici, buonasera.
0: Buonasera.
2: Amici, io in realtà vorrei risparmiare, ma siccome che per mancanza di tempo, causa lavoro, non ho mai tempo nemmeno di andare a fare la spesa,
1: sì.
2: Io non li guardo proprio i prezzi. Sì, sinceramente, ma non perché per qualcosa, anzi, ripeto, vorrei risparmiare, ma non li guardo. Mi serve quei 2 minuti per fare la spesa, quindi mi serve, prendo, metto nel carrello, poi arrivo là, boh, una batosta, vabbè. Quindi però... non so se definirmi pro marche o no.
1: È frettoloso di definire.
0: Però un minimo attento devi stare, cioè ad esempio io appunto, come ha detto qualche amico, io vado pure su quelle cose di marca, però al tempo stesso acchiappo pure le offerte, però per cercare le offerte ti devi mettere un attimino capire quali ci sono,
1: devi
0: dove
1: girare,
0: stanno.
1: Poi non sempre conviene, poi ti sparano dei prezzoni tutte volte, quindi occhio ai prezzi sempre, perché poi se no aumentano sempre, perché noi compriamo e loro aumenteranno per tutta la vita.
0: Vedi come della benzina adesso ci siamo abituati che il diesel sta a 2 euro, non se ne parla più.
1: Fate le proteste. Scusa.
0: E ormai ci hanno fatto abituare, addio. Vabbè, comunque al di là di questo. Quando fate la spesa, amici, continuate con i vostri messaggini, ovviamente, perché stiamo facendo una bella chiacchierata rispetto a questo argomento. Appunto, quando fate la spesa al supermercato, puntate alla qualità delle marche famose che vi fanno però spendere anche di più, oppure per risparmiare vanno bene per voi anche le sottomarche, avendo spesso e volentieri però anche una qualità inferiore?
1: O quantomeno non conoscete la qualità,
0: Un po' più a scatola chiusa. 342 00 00100.

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tanti messaggini sulla questione spesa, perché è una cosa che tutti bene o male facciamo.
1: È una questione annosa.
0: Molto.
1: È quella, ci piacciono le questioni annose a noi.
0: Daniela, a tal proposito, ci dice, per quanto riguarda appunto la scelta che uno deve compiere.
2: Siete davanti a un bivio.
0: Esatto, che faccio? Prendo il prodotto che costa di più, di marca, che però ha un'ottima qualità, oppure vado su una sottomarca, risparmio però chissà se c'è quella qualità. Daniela dice: io faccio attenzione alla spesa ma non rinuncio alla qualità, per cui mi affido per lo più a marchi noti,
1: okay,
0: ma in offerta in quel momento.
1: Quindi siete un po' tutti cacciatori di offerte.
0: Sì,
1: magari,
0: poi dice c'è solo una linea inferiore di prodotti di alcuni supermercati che hanno prezzi più bassi ma sono prodotti delle stesse aziende famose, quindi non perdono la qualità. Ho un buon compromesso. La via
1: come
0: di
1: diceva
0: mezzo,
1: se non sbaglio, Tony, cioè di prendere quel prodotto che dovrebbe essere sotto marca ma in realtà grosso modo viene dalle stesse aziende
0: e che quindi non
1: però là
0: non
1: devi
0: perde.
1: Fare anche un lavoro di ricerca perché sapere
0: devi essere preparato.
1: Sì.
0: Ascoltiamo qualcosa.
3: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
3: Il discorso è un po' più complicato di come può sembrare.
0: In effetti
3: allora,
0: sì,
3: secondo me non credo ci sia differenza tra marche e sottomarche, perché se andiamo ad analizzare la provenienza delle cosiddette sottomarche è la stessa di quella delle marche più blasonate.
1: A
3: quindi
1: volte sì,
3: cambia solo la scatola, uno si fa condizionare dalla marca,
1: certo,
3: e spende di più.
0: A volte sì.
1: A volte sì, a volte non è detto. Dipende anche dal tipo di, tra virgolette, sottomarca, lo stiamo chiamando così, ma non per denigrarlo. Perché...
0: Sì.
4: Ecco, amici, per capirci. Buonasera. Allora io prendo solo quello che mi piace sotto marca, perché ci sono dei prodotti che sono più buoni comunque, che mi piacciono.
0: Ok.
4: Ad esempio le patatine sono, a me piacciono quelle là più sotto marca.
1: Vedi? Ti piace, riesce a trovare il compromesso tra virgolette sottomarca, perché grosso modo o ti dà lo stesso sapore o ci va vicino, quindi dici che me frega.
0: Le patatine lui dice sì, io ad esempio, e sono d'accordo, le patatine bene o male sì, invece le arachidi? Io, che a me piace ogni tanto quando faccio un aperitivo fatto in casa, diciamo così, mi piace spuzzoliare. Sotto marca non è la stessa cosa.
1: C'è la marca delle arachidi, non so manco.
0: Non
1: la stiamo qua
0: c'è.
1: Dopo me la dici.
5: Allora, vi dirò la verità. Io sono per poco, ma buono. Però,
1: poco in che senso,
5: È un po' di tempo che sono favorevole anche a provare il prodotto che non ha la marca famosa. Li provo, provo un po' tutto.
1: Ma ci sta,
5: quello che non mi piace non lo riprendo più.
0: Se uno prova, testa, sperimenta, poi si fa un'idea.
1: È una cosa giusta, nel senso, io provo il sottomarca, se tiene quella qualità a cui sono mezzo abituato, va bene così.
0: Beh, infatti ho provato ad esempio i cereali che ti ho detto, li ho provati per sfizio, ho detto costano la metà.
1: Poi...
0: E quelli che ne so costavano 4 euro e qualcosa, quelli buoni, quelli costavano 2 euro. Però preferisco non mangiare il polistirolo. Scusami.
1: Meno male che non stiamo dicendo.
0: No, ma non diciamo quali, però io ho fatto un raffronto rispetto a quella che è la mia esperienza.
1: Qualcuno ama il polistirolo, le va a comprare apposta. Scusa, amici. Quando fate la spesa al supermercato puntate alla qualità, quindi siete tra virgolette schiavi delle marche, salutiamo Ancona, che vi fanno comunque spendere di più, oppure per risparmiare vanno bene anche le sottomarche, seppur di qualità quasi sempre inferiore, ma non è detto.
0: Non per forza eccellente, chi lo sa.
1: 342 00 00 100, bisogna allargare la cintura.

0: Bobby Kay, Tuca Macarena. Vedi com'è? Tuca Macarena.
1: Devo dire che questa canzone ti dà le vibes estive, dai. Cioè, la spinta.
0: Ti dà le vibes della Tuca Macarena.
1: Sì, ho capito.
0: Dico molto bene.
1: Tra l'altro, ora noi abbiamo sul 76 del Digitale Terrestre, abbiamo fatto vedere il cosiddetto video.
0: Pre-video, insomma.
1: Il video che accompagna solo con la foto, con l'immagine, la canzone. Ma è uscita una foto di Baby Kay a largo Maradona, proprio si è affacciata dove c'è l'immagine di Maradona da quella finestra famosissima.
0: Sì.
1: L'ha postata, credo, su Instagram, se non mi sbaglio, perché
0: vabbè, un po' su tutti i social,
1: un po' dappertutto, perché... E credo che il video ufficiale di questa canzone poi sarà questo, a meno che non sia già uscito in queste ore, ma se non mi sbaglio ancora deve uscire, e quindi poi lo trasmetteremo quando passeremo anche questa
0: io
1: traccia.
0: Io però devo leggervi
1: lo scontrino.
0: Scontrino comparato,
1: sì, vai, compara.
0: 2021-2026,
1: vai, compare.
0: 5 anni di differenza. Prezzi al chilo, attenzione, okay. Prezzi al chilo. Nel 2021 un chilo di pane 3,03 di media.
1: Sì,
0: chiaramente sono tutte medie. Sì. Oggi la media è 4,99, quindi più 64%. Olio, lì arriviamo con le mazzate, 5,20 di media, oggi 11,50.
1: Mamma mia!
0: 121% di maggiorazione.
1: Sì.
0: Prosciutto cotto, 18 euro nel 2021, 28 euro oggi. Vediamo un po'.
1: 2026, sì.
0: Certo, la pasta, 1,34 nel 2021, 2,19.
1: Vedi,
0: oggi.
1: Cioè, uno dice che è aumentato davvero in maniera importante.
0: E possiamo andare anche sul macinato di vitello, 7,99 nel 2021, 14,50 oggi. Insomma, chiudiamo giusto.
1: Vai,
0: con i limoni, che non sono quelli che fate quando siete in intimità.
1: Ma no, ma che vuol dire?
0: 1,84 nel 2021, 3 euro di media oggi. Cioè,
1: okay,
0: si passa dalle cose anche di tutti i giorni,
1: sì, come no,
0: che hanno avuto un aumento di vediamo l'olio 121%, il pane 64%, la pasta 63%, insomma.
1: Però in compenso non è che dici è aumentato tutto, perché sono aumentati pure gli stipendi.
0: Ma che abbi?
1: Quello invece non è così, purtroppo è questo il problema. È un problema del nostro bel paese, che dovrebbe essere un attimo corretto, perché se no è tosta.
0: Questo ovviamente sono dati del Centro Consumatori Italia.
1: Sono dati alla Mario,
0: sono
1: questi.
0: Sono dati alla Mario, e questi erano i scontrini.
1: Gli scontrini. Abbiamo fatto questa bella differenza.
0: Bella,
1: 2021.
0: Bella dove? Non è niente
1: no,
0: bello.
1: Bella, no, in senso sostanziosa.
0: Sì.
1: 2021-2026, però continuate con i vostri messaggini, perché fra poco c'è il rafficone finale. Quando fate la spesa al supermercato, puntate alla qualità delle marche famose che vi fanno spendere di più, ma che hanno una qualità comunque importante, oppure per risparmiare vanno bene anche le sottomarche, seppur spesso e volentieri di qualità inferiore? 342 00 00 100.
0: Dipende anche dalle location, forse, non lo so, però la canzone si chiama Location, quindi
1: fai i suoi collegamenti.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Noia qui su Kiss Kiss Napoli, sempre con i vostri amici del cuore, insieme a Mario. Facciamo un po' di
1: rapicone. Ma un portiere che va in pensione perché impara noia? Questo è lo scemario, così all'improvviso.
0: Io spero che l'anno prossimo non diventi un appuntamento fisso lo scemario, perché
1: sicuramente è un appuntamento fisso.
0: Quello sì. Amici, quando fate la spesa al supermercato, puntate alla qualità delle marche famose che vi fanno però spendere anche un po' di più, oppure andate attraverso le sottomarche pur avendo buon risparmio però una qualità spesso inferiore? Raffichiamo, facciamo la nostra spesa di messaggi.
1: Raffichiamo.
2: Ragazzi, sbaglierò, ma io sono per le marche.
0: Perché sbaglierai?
2: Invece di comprare biscotti di qualità, compri pan di stalle della Mulino Giallo. È facile che tu corra.
1: Non ha fatto pubblicità
3: i pan di stalle
2: in bagno. E invece di trovare la carta igienica regale, trovate la carta igienica sgualdrina e poi a finire che si rompe pure durante l'utilizzo.
1: È un modo per non fare pubblicità.
0: Però è vero, la detta giusta.
4: Buonasera amici.
0: Ciao.
4: Comunque sono Carlo da Scampia.
0: Ciao Carlo.
4: E noi io e mia moglie andiamo su metà e metà, sulla qualità e metà.
0: La via di mezzo.
1: Dipende, giustamente.
4: Visto che comunque l'olio andiamo sulla qualità,
1: sì.
4: Riso sulla qualità,
1: ci sono determinate cose
4: sulla qualità che sono cose che più mangiamo,
1: sì. Si consumano più più frequentemente, quindi dici almeno sono sicuro con la qualità.
0: Che poi sono cose che uno mangia spesso e quindi sta un po' più attento.
1: Ci sta, vediamo.
5: Buonasera, sono io dal telefono.
1: Ciao.
5: Ma decidiamo una cosa, ma BBK la settembre a maggio che fa?
0: Prepara la hit estiva che deve far uscire.
1: Sì, ci mette un po' di tempo, però alla fine porta a casa il risultato.
6: Buonasera amici, Salvatore da Barra, voglio regalarvi un cameo.
1: Grazie.
6: Volevo dire, sono d'accordo con Enzo in quanto agli arachidi.
0: È vero.
1: Attenzione, c'è una marca proprio, non la vogliamo sapere.
0: È una marca molto famosa, però io quando ho preso arachidi sotto marca, proprio ho sentito tantissimo la differenza. Ma
1: buona
0: proprio tanto.
7: Sera, amici, Salvatore da Fuorigrotta. Ragazzi, quando faccio la spesa compro le cose di marca, però solo in offerta. Le cose di marca in offerta.
1: Cacciatore di offerta.
7: Tanto provo la cosa di sottomarca, se mi piace
1: rimani lì,
7: se no desisto.
1: Ci sta.
0: Ciao. Ok,
1: si dovrebbe secondo me far così.
0: È un buon ragionamento.
1: È una bella cosa.
8: Ragazzi, a me. Comunque le aziende produttrici, ma vale per tutti i settori, producono sia a marchio proprio che per terzi.
0: Sì.
8: E spesso tu lo stesso prodotto comprato da un marchio terzo, quindi senza il rincaro della pubblicità, lo paghi molto meno e hai comunque lo stesso prodotto. Io guardo sempre le etichette dietro, soprattutto
1: è importante guardare le etichette
8: questi
1: dietro,
8: diciamo discount, quelli noti,
1: sì,
8: perché trovate uno accanto all'altro lo stesso prodotto, quello di marca e quello tra virgolette sottomarca, a prezzi differenti, ma poi alla fine
1: è la stessa azienda.
8: Certo. Vale per i gelati, per i biscotti, ma vale altre per altre cose, scarpe, macchine,
1: sì.
8: Per qualsiasi cosa, quindi
1: leggete sempre,
8: non fatevi gabbare,
0: bisogna stare attenti, tipo qualcuno
1: leggete
0: prima
1: l'etichetta,
0: ha detto faccio la spesa in maniera frettolosa e questo forse è l'unica cosa che si evince che è meglio non fare. Bisogna andare con calma e vedere tutto.
1: La chiudiamo così. A proposito di portieri, il miglior portiere giapponese si chiama Tutiri. Io paro. Questo è Scemilio.
0: Scemilio, va bene.
1: Amici, l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli perché vi lasciamo in compagnia della nostra redazione. Poi ci sarà Paolo Del Genio. Quindi appuntamenti belli ricchi del nostro palinsesto. Salutiamo e ringraziamo il nostro Fabulous Fabio Esposito in regia.
1: Grazie a te. Nascono Scemilio,
0: Scematore, ne sono tanti. Grazie miei brodi.
1: A domani. Ricordatevi che è sempre show.
0: Ciao a tutti.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buonasera da Lucio Penguin. In apertura la cronaca, maxi operazione della polizia tra Giuliano e Villaricca contro la cosiddetta banca del buco, 12 le misure cautelari eseguite tra carcere e arresti domiciliari nei confronti di presunti appartenenti a un'organizzazione specializzata in rapine attraverso tunnel sotterranei. Secondo gli investigatori il gruppo avrebbe realizzato e scavato cunicoli nelle fogne per raggiungere obiettivi sensibili come banche e uffici postali, sviluppando anche un vero e proprio business legato alla vendita dei tunnel e delle organizzazioni criminali, un sistema strutturato con ruoli definiti e base operativa all'area del nord della provincia di Napoli. Momenti di paura questa mattina nel porto di Ischia. Un incidente marittimo ha coinvolto una nave veloce in partenza e una motonave ormeggiata. Secondo una prima ricostruzione, l'imbarcazione in uscita avrebbe agganciato con le proprie ancore quelle della nave ferma in banchina, trascinandola per diversi metri. La forza della trazione ha provocato la rottura delle cime di ormeggio e il danneggiamento di alcune bitte. Non risultano feriti, mentre sono in corsa gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica. Ancora cronaca, Piano di Sorrento, due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato di truffare un'anziana di 86 anni. Uno dei malviventi si era travestito da donna per conquistare la fiducia della vittima e convincerla a consegnare denaro e gioielli per un valore di circa 50.000 euro, determinante la segnalazione di un commerciante della zona che ha consentito l'intervento della polizia municipale e dei carabinieri. L'intero bottino è stato recuperato e restituito alla proprietaria. Tiene banco anche il caso della cornetteria e paninoteca Cipe Chop di Marianella, sospesa dopo i controlli effettuati dai carabinieri e dal personale dell'ASL Napoli 1 Centro. Durante l'ispezione sarebbero stati individuati due lavoratori in nero e diverse irregolarità igienico-sanitarie. Le sanzioni contestate superano complessivamente i 60.000 euro, sequestrati inoltre circa 450 kg di alimenti. Il titolare è stato denunciato e l'attività sospesa. Attraverso i propri canali social, la proprietà ha annunciato di voler chiarire la propria posizione. Chiudiamo con lo sport. Il Napoli ritrova Lorenzo Lucca. Il Nottingham Forest ha infatti ufficializzato la lista dei giocatori che lasceranno il club al termine della stagione, e tra questi figura anche l'attaccante italiano. Il club inglese ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a oltre 30 milioni di euro. Lucca farà quindi ritorno in azzurro dopo l'esperienza maturata negli ultimi mesi in Inghilterra, in attesa di conoscere il proprio futuro nella nuova stagione. È tutto per questa edizione, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione, a più tardi, ora linea al meteo.
10: Kiss Kiss Napoli, meteo.
12: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore aria più fresca atlantica impegnerà l'Italia, soprattutto il nord, e poi domani il versante adriatico. Non porterà grandi conseguenze in Campania, dove avremo sempre condizioni abbastanza soleggiate, al più qualche varatura di passaggio e degli addensamenti lungo la dorsale appenninica, ma che non daranno luogo a grandi conseguenze anche nella giornata di giovedì. Temperature però in diminuzione, con valori massimi che si riporteranno al di sotto dei 30 gradi su tutta la regione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo il nostro filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00100. Sono giorni un po' particolari perché notizie certe non ce ne sono, all'orizzonte non sembra esserci ancora la presentazione di Allegri, che sarà il prossimo allenatore del Napoli, però non c'è ancora l'ufficializzazione, abbiamo spiegato mille volte perché, e quindi bisogna attendere, la parola chiave è questa. Però intanto, mentre si attende, bisogna anche cercare di capire più cose possibili, alcune sarà più facile capirle quando ci sarà la prima conferenza di Allegri, le prime risposte. Oggi per esempio sappiamo che Lucca torna, perché ma già si sapeva, lo sappiamo ufficialmente, perché il Nottingham ha reso nota la sua decisione di non esercitare il diritto di riscatto, come praticamente hanno fatto un po' tutte le società che hanno avuto in prestito giocatori del Napoli, tant'è vero che ne saranno tantissimi quelli che rientreranno e il Napoli dovrà fare valutazioni caso per caso. Sicuramente la maggior parte di loro andranno da qualche altra parte, perché siamo già molto molto fuori con le liste, con un numero normale di calciatori per iniziare gli allenamenti. Iniziamo con Fabio Esposito in regia con la prima telefonata, che è quella di Dario.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera a te.
1: Senti, ti volevo chiedere che cosa ne pensi del fatto che c'è già tanto disfattismo sul futuro del Napoli, il ridimensionamento, quando ancora, come dicevi tu giustamente, non c'è neanche l'ufficialità del prossimo tecnico, non si sa ancora nulla di chi verrà, di chi andrà via, eppure già tutti parlano di ridimensionamento, quando poi fondamentalmente moltissime persone fino all'altro ieri dicevano sì, ma noi non possiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni, dobbiamo tornare al meccanismo più virtuoso di provare ad acquisire talenti anche più giovani e provare a rivenderli per autofinanziarsi come abbiamo sempre costruito negli ultimi 20 anni. E invece adesso non so perché, ma c'è tutta questo pessimismo.
0: Guarda, nelle due cose secondo me non vanno di pari passo, cioè tornare al cosiddetto player trading è un'esigenza che il Napoli ha, però bisogna ricordare che quel modo di fare del Napoli ha portato a grandi risultati, non al ridimensionamento. Quindi perciò dici con le due cose.
1: No, io dicevo, magari le stesse persone che fino all'altro ieri dicevano questo, sì, bisogna tornare a ridimensionarsi, nel senso non ci si può permettere i De Bruyne ogni anno, ogni due anni, ogni cinque anni, ritorniamo a un sistema che è quello che ci ha fatto poi crescere tantissimo negli anni. E adesso però sento parlare di disfattismo, ma ora ora facciamo questo, ora facciamo quello.
0: Lo so, ma non sono collegate secondo me le due cose. Il disfattismo da parte di qualcuno, non so se è collegato alla campagna acquisti e vendite, perché è prematuro, non sappiamo chi resterà. Forse all'annuncio di Allegri, ecco, questo
1: sì,
0: ha creato.
1: All'annuncio di Allegri.
0: Sì, questo è stato
1: credo io. Personalmente io ho un'idea, allora non mi piace Allegri, stiamo facendo la collezione di tutti gli allenatori più antipatici del pianeta, però fondamentalmente non ci devo uscire la sera con l'allenatore, a me interessa che sia bravo e credo che forse De Laurentiis abbia scelto una figura come Allegri perché è comunque una persona che ha uno spessore a livello tecnico, ha comunque una storia di vittorie e di piazzamenti importanti e probabilmente può essere comunque ancora uno di quegli allenatori che attrae eventuali giocatori che vogliono venire a giocare.
0: Questo in parte, l'ultima che hai detto in parte, perché poi alla fine ci vogliono sempre i soldi, non è che solamente la presenza di Allegri porterà i giocatori a venire a Napoli, ci vogliono le offerte giuste.
1: Credo che ci sia una sorta di...
0: Secondo me sai che c'è alla base, io De Laurentiis aspetto che ce la dia lui la motivazione per la quale ha scelto Allegri. La motivazione per la quale ha scelto Allegri è bene che ce la dia in maniera chiara De Laurentiis. Noi possiamo fare delle ipotesi, una che io tengo in piedi, sai qual è? Quella della sicurezza da parte, credo, la speranza, non so quale parola usare, da parte di De Laurentiis, e di avere un organico straordinario che un allenatore che lo sfrutta per intero può bastare, può bastare, al di là di tutte le considerazioni tecnico-tattiche che noi, io per primo, facciamo, pressa, non pressa, palleggia, non palleggia, si difende, attacca, tutte queste belle considerazioni tattiche che io amo fare, chi ascolta la mia trasmissione evidentemente gradisce fare e ascoltare, De Laurentiis probabilmente non va su questo terreno qui, va sul terreno del la squadra è forte, un allenatore che sa gestire squadre forti è quello che serve a me, penso, eh.
1: Probabilmente, probabilmente. Comunque
0: siamo noi un po' complicati. Siamo noi complicati. Sì. De Laurentiis forse è più vicino, filosoficamente parlando, dal punto di vista calcistico, a quella che è la frase che usa proprio Allegri. Cioè il calcio è una cosa semplice, cosa nella quale io non credo, però se ci credono loro rispettiamo i pareri diversi.
1: No, c'è da dire che De Laurentiis è un genio perché l'ha dimostrato, non si può dire altro, perché anche quando sbaglia riesce più o meno in piedi, quindi sì. Tanta roba.
0: Ma il calcio è anche un po' questo, il calcio oggi, se tiriamo le se vogliamo tirare conclusioni negative possiamo farlo, Allegri è in parabola discendente, negli ultimi anni non ha ottenuto grandi risultati e possiamo dire questo, se vogliamo tirare conclusioni positive possiamo dire Allegri quando ha avuto le squadre forti ha vinto, negli ultimi anni non ha vinto ma ha avuto delle squadre con le quali pure gli altri hanno fatto male, quindi è come la vogliamo vedere, possiamo
1: Vabbè, d'altronde anche Ancelotti era stato dato del bollito, quindi questo...
0: Sì, è come le vogliamo vedere le cose, guarda. La bellezza del calcio è che i dibattiti, prendendo due posizioni opposte, si possono fare dei dibattiti molto accesi e incredibilmente non si può sapere chi ha torto e chi ha ragione, poi alla fine il giudice è il campo, però torto o ragione.
1: Secondo te con il blocco basso il Napoli può giocare come gioca Allegri senza pressare?
0: Tanto. Secondo me no, però
1: secondo me pure no, perché noi soffriamo quando giochiamo così, soffriamo tanto.
0: Speriamo proprio di no, questa è la mia speranza. Ciao Dario, grazie.
1: Ciao, grazie a te.
0: La mia speranza è che conoscendo e riconoscendo il DNA di questa squadra si cerchi di fare un calcio più propositivo. E nella calcio propositivo ci sono due grandi cose, poi ce ne sono tante piccole, che ora non starò qui a elencarvi, però due grandi cose: fase di non possesso, non per 90 minuti che non ce la fa nessuno, ma per larghi tratti andare a pressare forte e alto, linea a centrocampo, linea difensiva a centrocampo, pressione forte, intensità, che con Conte queste cose le abbiamo viste, e fase di possesso arrivare attraverso la qualità del gioco, attraverso più idee, attraverso una serie di passaggi e non palla diretta subito, quasi a volersi togliere la responsabilità di una costruzione, di un'impostazione, di uno sviluppo fatto in maniera più ragionata. Ecco, su questa io sono abbastanza ottimista, perché Allegri la ama questa, la costruzione, il palleggio, giocatori tecnici che si passano bene il pallone tra di loro, l'aspetto tecnico lo valorizza molto. Sul fatto che vada a pressare alto, alla luce di quello che abbiamo visto negli ultimi anni, non è che sono pessimista, ma dico che dovrebbe fare una cosa diversa da quella che ha proposto nelle ultime stagioni. Antonio.
2: Ciao Paolo, innanzitutto ti ringrazio per le tue analisi, che sono sempre bellissime e analitiche.
0: Grazie.
2: Io stavo riflettendo su De Laurentiis, perché in pratica quando lo chiamavano Pappone io lo difendevo comunque, perché vedevo lo sforzo, immaginavo quello che stava creando.
0: Antonio, io ho sempre detto, non so se mi ascolti da tempo, io ho sempre detto che quella era una fesseria, perché se era Pappone, la definizione di Pappone perché guadagnava facendo calcio, allora andava bene per De Laurentiis e andava bene per tutti i presidenti, tutti i direttori sportivi, tutti gli allenatori, che nel calcio nessuno lo fa per mecenatismo e per beneficenza, lo si fa per guadagnare. Quindi se vogliamo usare il sinonimo volgare, Pappone andava, si poteva usare, era volgare, non mi piaceva, ma era inesatto definirlo a una singola persona, perché è la caratteristica, sono imprenditori, se fanno una cosa la fanno per guadagnare.
2: È giusto, però io ti volevo portare alla riflessione e capire cosa ne pensavi. In questo momento storico del Napoli, a differenza di 3-4 anni fa, dove De Laurentiis è stato un mago a portarci dove ci ha portati, ma in questo momento invece, dove lo step del Napoli è quello un po' più dello scudetto, cioè nel senso un'identità internazionale che chi può essere sfruttato, cioè c'è un'ottima base, e quindi non vorrei che a questo punto diventerebbe un peso De Laurentiis a non farci fare l'ultimo step, quello più importante, e cioè stare con, non lo so, vendere in Napoli a un gruppo americano che ha soldi e non far perdere un...
0: che ne bisogna, so, su questo... Media, no, no, su questo ho capito, ho capito il tuo ragionamento. È possibile che... È possibile quello che dici.
2: De Laurentiis in questo momento invece diventa un peso da qua a 2 anni, a 3 anni.
0: È possibile quello che dici, però io sono del parere che De Laurentiis tappo frenante per il Napoli non diventerà, perché se ci sarà il gruppo giusto al momento giusto, che io non escludo possa essere quello che in questo momento ci sta provando, che ancora non conosciamo bene tutto quello che c'è dietro a questo gruppo, però potrebbero essere anche loro, di fronte a un'offerta formulata bene, di fronte a tutte le difficoltà che ci sono, De Laurentiis potrebbe, secondo me, accettare, ma non lo può mai dire.
2: Sì, altrimenti cioè,
0: noi non dobbiamo stupirci
2: strano.
0: Che lui non lo dica. È normale che non lo dici, perché nel momento in cui De Laurentiis dice voglio vendere il Napoli, sta tagliando centinaia e centinaia di milioni, perché è chiaro che l'acquirente sa che tu vuoi vendere, arriva con una forza di un potere di trattativa superiore. Tu devi dire non voglio vendere a tutti i costi per avere il potere nella trattativa.
2: Però se è vera la trattativa dei 2 miliardi, che le fonti dicono che comunque è verosimile la proposta, e non vorrei che si ritorce contro De Laurentiis, cioè che diventa proprio poi con il tempo un peso anche per i tifosi, per dire guarda.
0: Poi dopo dobbiamo sempre ricordare che però questi fondi, per quanto chiaramente hanno poi un potenziale enorme, poi l'obiettivo loro deve essere quello lì di poter creare anche infrastrutture, anche altro, perché non è che sul mercato arrivano buongiorno e mettono 400 milioni di sponsorizzazione, quindi ti compri Mbappé e i fenomeni al primo anno, e non è che succede questo. Lo stiamo vedendo che ci sono degli americani che hanno dei patrimoni personali, gruppi americani, fondi americani, imprenditori americani che hanno patrimoni personali, come Fredkin, come lo stesso Pagliuca all'Atalanta, hanno dei patrimoni personali spaventosi, lo stesso Cardinale eccetera, però stiamo vedendo che fanno i conti uguali a come li fa il Napoli, se non...
2: No, infatti questa è la cosa che io volevo far capire io da te, cioè nel senso che se poi questo fondo dà veramente questo step superiore al Napoli, o è meglio che ci
0: deve
2: diciamo
0: crescere, no, no, non, ripeto, non pronto, eccomi qua, buongiorno, metto sul tavolo, prima cosa non si può fare, perché bisogna rispettare delle regole di fair play che sono che ti danno la possibilità di investire anche sul mercato in base al fatturato che hai, quindi il fatturato non è che arrivano e schizza in alto, il fatturato va fatto crescere, come qua, buongiorno, metto sul tavolo, prima cosa non si può fare, perché bisogna rispettare delle regole di fair play che sono che ti danno la possibilità di investire anche sul mercato in base al fatturato che hai, quindi il fatturato non è che arrivano e schizza in alto, il fatturato va fatto crescere, come va fatto crescere?

0: deve crescere proprio tutto il movimento di calcio italiano, nel senso che il calcio italiano deve portare a dei diritti televisivi venduti meglio, a stadi che fruttano denaro, cioè deve aumentare tutto. Non so se ho reso l'idea.
1: Sì, sì. Grazie Paolo, ciao, grazie Antonio, sempre per la tua attenzione. Ciao.
0: Grazie. Michele.
2: Salve, buonasera. Ciao Paolo, è sempre un onore e un piacere parlare con te.
0: Grazie.
2: Riattaccandomi a quello che stavate dicendo, io non riesco ancora a capire se le voci sul fondo, sulla vendita del Napoli siano vere. Se ci sia una volontà di De Laurentiis, non lo so se il presidente si è stancato della situazione, non si riesce ancora a decifrare, diciamo, l'input che è stato lanciato.
0: Cioè, guarda, io posso dire una cosa sola, io ho ricevuto una telefonata, e ve lo dico senza nomi, senza niente, ho ricevuto una telefonata da persone che poi ho fatto, cioè, prima di parlare con queste persone già avevo fatto la verifica, sono persone credibilissime che mi hanno parlato di un'offerta molto seria e non mi hanno detto che sono ottimisti o sono pessimisti, mi hanno detto che la trattativa c'è stata, si è bloccata, potrebbe ricominciare, potrebbe riprendere, ma io ho parlato direttamente proprio con due persone contemporaneamente a telefono, vi posso dire questo, non posso fare i nomi. E sono due persone che non è Paolo buongiorno, così siamo noi quelli che vogliono comprare il Napoli, sono persone.
2: Sì, però questo è chiaro Paolo, cioè, quello che non mi è chiaro è dall'altra parte il presidente cosa abbia intenzione di fare, cioè quello a me mi spaventa, perché io sono un amante, un estimatore del nostro presidente.
0: Non lo so,
2: a lui questo, sono devoto.
0: Io credo che sia vero, sia molto sincero De Laurentiis quando dica due cose. La prima, e questo è il mio giocattolo, io ci voglio giocare, mi piace molto farlo, e la seconda che lui è convinto che con lui o con un altro al posto suo il Napoli andrà sicuramente bene con lui, mentre lui non è tanto convinto oramai anche da tifoso del Napoli che il Napoli possa andare bene senza di lui. Questo credo che siano i due paletti, più che la questione economica, no? Perché la questione economica, insomma, a quelle cifre è un affarone per De Laurentiis, che l'ha preso a 30 milioni il Napoli, lo vende a 2 miliardi, insomma c'è bisogno che parliamo di che razza di plusvalenza sarebbe. Però ci sono questi due aspetti che non sono da non considerare, ecco.
2: A me dispiacerebbe tanto, perché sono legatissimo al presidente.
0: Guardi, una cosa che dico, noi osserviamola questa storia, senza però quest'ansia addosso di pensare se se ne va De Laurentiis, se è finito il calcio a Napoli, oppure se arriva il fondo americano diventiamo il Real Madrid, perché secondo me in tutti e due i casi saremmo un po' estremi, ecco, questo voglio dire.
2: Sì, però Paolo, come a Roma, che dove non si sa chi è il proprietario, non si sa...
0: No, a Roma si sa.
2: Sì, però è tutto, cioè nasce tutto così, senza avere un fulcro centrale a cui fare riferimento, ecco.
0: No, vabbè, cioè, ma questo...
2: Qualsiasi fondo, qualsiasi... solo l'Inter c'ha sta fortuna di avere Marotta.
0: Che però non è il proprietario.
2: Il sistema Marotta che gira attorno... E loro hanno un riferimento ben preciso.
0: Poi questo dipende da casa a caso, ecco, perché tu fai bene.
2: Vedi, alla Roma è andato Ranieri ha fatto una figuraccia.
0: Sì, ma perché è diverso, perché Marotta addirittura è stato...
2: Napoli è una piazza difficile.
0: Ma Marotta è stato nominato presidente e c'ha la delega completa, con i suoi collaboratori, Ausilio, Baccin, lavorano loro, fanno loro il mercato, hanno un budget... E gestiscono questo budget, cioè non c'è nessuna ingerenza di carattere tecnico. Io invece leggo che Cardinale entra, che Fredkin entra, che molti entrano nelle vicende calcistiche. È troppo divertente entrare nel calcio. Alcuni hanno la capacità di fare solamente l'investimento e poi mettere le persone al posto loro. Per altri invece gli piglia proprio come posso dire, la voglia di diventare uomini di calcio, e a volte diventa un po', si fa un po' di confusione. Grazie Michele. Ciao Michele,
2: buona serata. Ciao Paolo.
0: Poi c'è, tanto per proseguire su questo discorso, c'è il modello Atalanta, dove la famiglia per

0: realtà si vende il 62, se non ricordo male, per cento a Pagliuca, l'imprenditore italo-americano. Però Pagliuca, secondo me, non è andato mai a vedere una partita da estremizzo, no? Non è andato, sarà andato a vedere mezza volta una partita dell'Atalanta, e certamente Pagliuca non se ne va a Milano e non telefona ai procuratori per fare il mercato dell'Atalanta. Il mercato dell'Atalanta lo fanno i soci di minoranza, cioè i Percassi, che hanno il 38%. Gianni.
1: Ciao Paolo, ciao, buonasera e complimenti sinceri.
0: Grazie.
1: Senti, volevo sapere cosa pensi delle dichiarazioni di Giuffreda, mi pare si chiama.
0: Giuffredi.
1: Giuffredi, sul fatto che Allegri giocherà con il 3-5-2.
0: No, il 3-4-3 ha detto Mario Giuffredi.
1: Ma io ho letto 3-5-2.
0: No, ha detto 3-4-3, ho sentito.
1: Ah sì? Ah ok. Vabbè, comunque ha detto, quello ci azzecca in genere, perché...
0: No, ma non io non penso che Mario Giuffredi si è buttato a indovinare. Io penso che avendo tanti calciatori del Napoli... Abbia avuto questa informazione da Manna, quindi io sono portato a credere, mi permetterei di fare una piccola correzione, non poi posso sbagliare io credo che forse si riferisca al 3-4-2-1, perché altrimenti per Vergara, per De Bruyne sarebbe un problema il 3-4-3.
1: Vabbè, c'è la difesa a tre comunque.
0: Comunque c'è la difesa a tre.
1: Spiegherebbe il rinnovo di Spinazzola, che a me ha sorpreso molto.
0: Spiegherebbe il rinnovo di Spinazzola, spiegherebbe la conferma di Marianucci e Rafa Marin, perché dovrebbero essere...
1: La ricerca di un difensore, eccetera, eccetera.
0: No, mi dai l'opportunità, Gianni, scusami se ti interrompo, perché ne parlavo prima in redazione. Vorrei spiegare questa cosa molto semplice. Leggo tutti, facciamo attenzione quando leggiamo, e se mi sta ascoltando qualche collega... Facciamo attenzione pure quando diamo le notizie, quando scriviamo. Noi non sappiamo se il sistema di gioco del Napoli sarà 4 o sarà 3, però noi non possiamo scrivere il Napoli cerca il vice di Lorenzo e mettere i nomi di Dodò e Calaili se il Napoli gioca a 3.
1: Secondo me quelli sarebbero gli esterni,
0: i quinti. Perché se, quinti. Se noi giochiamo a 3 e Di Lorenzo fa il braccetto di destra, Dodò e Calaili non possono fare il braccetto di destra nei 3. E quindi in questo caso si alternerebbero con Politano. Bravissimo.
1: Dall'altra parte Spinazzola e Guidese.
0: Esatto.
1: E secondo me le due punte sono il centravanti forte con la piccola mezza punta che gli gira intorno. Secondo me andrà così.
0: No, dovrebbero essere due come quest'anno, dietro la prima punta. 2-1. 2-1 con la caratteristica probabilmente diversa.
1: E De Bruyne dove lo metti?
0: Questo stavo per dire, nel senso che se gioca De Bruyne o gioca Vergara, sono giocatori che giocano più centralmente.
1: Infatti.
0: Mentre ha un Alisson, un Neres, sono giocatori che partono più in ampiezza.
1: Io non lo so, io ho letto 3-5-2, comunque è uguale.
0: No, la dichiarazione è quella. No, non è uguale, attenzione.
1: Vabbè,
0: è molto diverso.
1: Centrocampisti invece che tre.
0: Quindi cambia molto.
1: Secondo me il centrale è basso, l'alternanza lo botta Gil.
0: No, ma 3-5-2 no, lo sai perché 3-5-2? Io la mia dichiarazione, quindi questa la posso confermare al 100%. Si può fare tutto tranne il 3-5-2. Perché il 3-5-2 prevederebbe il taglio di tutti questi esterni d'attacco che abbiamo.
1: No, farebbero le seconde punte.
0: Ho capito, ma ne teniamo talmente tanti.
1: Dei doppioni. Vabbè, comunque vediamo, a me non piace, piacerebbe la difesa.
0: Neres lo può fare, Vergara lo può fare, per esempio già Alisson secondo me non lo può fare.
1: Vediamo, sono curiosissimo. Senti, poi un'ultima cosa, ma che cosa pensi di Giuffredi come personaggio proprio? Metterti in difficoltà.
0: No, ma non mi metti in difficoltà.
1: Su questo personaggio che
0: allora,
1: è strano.
0: Secondo me lui lavora bene, perché i calciatori suoi vengono sempre premiati da bei contratti e c'è anche dei buoni calciatori, devo dire. Quindi lavora. I risultati sono.
1: Sì, ma questa sua caratteristica.
0: La sua caratteristica di comunicare. Comunica in una maniera diversa rispetto agli altri procuratori, questo senza dubbio.
1: Insomma, è particolare. Vabbè, ti saluto e buon proseguimento. Ciao,
0: grazie Gianni. Ciao. Pubblicità.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
11: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
12: Allora, questo amico che è Gianni da Bacoli ci comunica la sua felicità, che è anche la nostra, devo dire, per la partecipazione all'Eurocup del Napoli Basket. Sono più felice per l'Eurocup del Napoli Basket che per la Champions League del Napoli. Ma è arrivato il momento per ADL di cedere. Vabbè, queste due cose insomma non vanno a braccetto, altrimenti non si andrà da nessuna parte con questo modus operandi ormai vecchio e redditizio solo per lui. Insomma, redditizio solo per lui, però Gianni non posso essere d'accordo, perché redditizio pure per noi, che abbiamo vinto due scudetti, abbiamo vinto tre Coppe Italia, abbiamo vinto due Supercoppe, abbiamo partecipato, abbiamo fatto belle partite, belle stagioni. Redditizio solo per lui, cioè noi la nostra soddisfazione devono essere il bel gioco e i risultati. Abbiamo visto sia bel gioco, ma soprattutto negli ultimi tempi anche i risultati molto importanti abbiamo visto. Quindi redditizio, noi mica ci dobbiamo guadagnare i soldi, noi i soldi è normale che ci dobbiamo guadagnare lui. Ma poi redditizio per De Laurentiis, da un punto di vista strettamente economico, sarà redditizia al massimo il giorno che venderà, che intascherà una marea di soldi il giorno che venderà. Per il momento è redditizio, ma è soprattutto un motivo di soddisfazione. Quindi non la mettiamo giù così. E ripeto, non crediamo che dobbiamo pensare che arriva un altro gruppo in Italia, per quanto ricco, potente il fondo possa essere in Italia, con la crisi del calcio italiano, con il ruolo secondario del calcio italiano, con le potenzialità di terzo livello del calcio italiano fra stati, diritti televisivi e tante altre cose, che improvvisamente in Italia ci possa essere un Paris Saint Germain, un Manchester City, un Real Madrid, un Barcellona. Non ci sono stati da altre parti, non lo sarà manco il Napoli questo. A me spaventa proprio l'idea di Lorenzo Braccetto, dice Gigi, ha dimostrato altre volte di essere in difficoltà in quel ruolo, sia a Napoli che in nazionale. Complimenti sempre Gigi. Ragazzi, Gigi, io sarei per la 4, sinceramente. Poi si deve giocare a 3, giochiamo a 3. Io ho dato una risposta su quelle che sono le caratteristiche, no? Se dobbiamo giocare a 3, il vice di Lorenzo, chi lo si può definire tale e chi non lo si può definire tale. Dodò e Calaili sono vice di Lorenzo se giochiamo a 4, non sono vice di Lorenzo se giochiamo a 3, questo ho detto. Poi sull'idea mia, questo è quando io faccio le ricostruzioni rispetto alle caratteristiche dei giocatori e quindi dico una cosa oggettiva. Poi se andiamo sul soggettivo, quello che preferisci tu oppure quello che preferisco io rispetto all'organico che abbiamo, io giocherei 4-2-3-1, lo ripeto, però non lo può darsi che non sarà così. Io con questo organico spero che arrivi l'allenatore che ci faccia giocare 4-2-3-1, questa è la mia idea. Poi sarà 3-4-2-1 o altro, vedremo. La favorita per vincere il mondiale, Lino, la favorita è abbastanza facile, Lino, è la Francia, però la Spagna in una partita secca se la gioca alla grande, anche l'Inghilterra è forte, il Brasile, l'Argentina, il Portogallo, insomma non c'è, la Francia è la più forte, ma non è che la Francia vince tutte quante 3-0, saranno molto sul filo a un certo punto e quando sono sul filo facile che si può pareggiare, facile che si può andare ai rigori e quindi... Io sono più per i pronostici sui campionati, dove tu vai a vedere gli organici e fai un pronostico su 38 giornate, dove i valori di solito escono fuori. Fare i pronostici su una manifestazione che le squadre che andranno in finale giocheranno 8 partite, e 8 partite l'incidenza della casualità è molto alta, è molto alta. Vediamo qualche altro messaggio. Salvatore da Benevento, invece del 3-4-2-1 non si potrebbe adottare un sistema tipo 4-3-2-1? Ciao Salvatore Benavente, sì, che poi sarebbe 4-3-2-1, sarebbe con una sorta di 4-3-3 però con due giocatori più stretti dietro la prima punta. Non è da escludere che si possa fare anche questo. Roberto, no, Pietro. Roberto.
13: Roberto, ciao.
12: Ciao.
13: Ciao Paolo, ciao. Senti, io ascolto Radio Fischis quando fa programmi sul Napoli, quasi sempre quando posso. Ti volevo giusto dire che l'offerta che è stata fatta al Napoli non era di 2 miliardi, ma 2 miliardi di spesa complessiva, cioè circa, l'ha detto Walter De Maggi, circa 900 milioni a De Laurentiis, in tasca a De Laurentiis, il resto finanziati per infrastrutture eccetera eccetera. Questo l'ha detto Walter De Maggio qualche giorno fa. Poi ti volevo dire, ho sentito che il centro sportivo De Laurentiis, che è un affarista, l'abbiamo visto anche col Napoli che l'ha comprato nel momento del fallimento, sta aspettando che l'albergo dove adesso si allena il Napoli pare sia fallito o sia in fallimento.
12: Chi? Non ho capito, chi è che è fallito?
13: L'albergo dove il Napoli.
12: No, io so che non hanno più intenzione di avere il Napoli, hanno prolungato per un altro anno, ma poi dopo non vogliono più che ci sia il Napoli, perché ma non credo che sia fallito.
13: Ma ho sentito, mi sembra sempre da Walter De Maggio, qualcosa del genere, che qualcuno parlava che lo...
12: Non lo so, io non lo sentivo, vabbè, comunque.
13: All'asta potrebbe acquistare l'albergo e quindi fare eventualmente il centro sportivo.
12: Ah, che De Laurentiis potrebbe proprio rimanere lì, dici tu, però acquistandolo.
13: Comprare quell'albergo.
12: Ho capito, sì.
13: Fare tutto, quindi per questo secondo me De Laurentiis sta aspettando, perché comunque
12: trasformare tutto, perché adesso lì ci sono campi di golf, invece trasformare tutto,
13: sì, sì.
12: Non lo so.
13: Io sono cresciuto lì 30 anni, quindi conosco bene la zona.
12: Sì, sì, sì.
13: Sono del villaggio Coppola.
12: Sì.
13: L'ultima cosa che ti volevo dire, togliendo diciamo di calcio, il 4-3-3, quattro difensori, che il Napoli comunque ha fatto bene in passato, però secondo me c'è bisogno dei due centrali che siano veloci e che la loro caratteristica sia l'uno contro uno, perché noi ci ricordiamo che Koulibaly, Kim, gli anni che noi abbiamo diciamo fatto bene, avevamo giocatori che nell'uno contro uno erano molto forti, cioè Koulibaly a un certo punto non lo passava nessuno, cioè quando c'era lui l'attaccante non passava mai.
12: Cioè, però Robert, volevo ricordare... Però ti volevo solamente ricordare che comunque lo scudetto ultimo che abbiamo vinto non c'era né Koulibaly né Kim e giocavamo a 4.
13: Ah, è ok, però comunque
12: io... Rachmani e buongiorno, poi alla fine Rachmani e addirittura Juan Jesus, o addirittura alla fine, proprio fine, Rachmani e Oliveira, perché erano infortunati sia buongiorno che Juan Jesus. Sto parlando dell'anno scorso.
13: Buongiorno per me è un giocatore che nell'uno contro uno è forte.
12: Tra l'altro non solo abbiamo vinto il campionato con questi che ti ho detto, ma siamo stati la miglior difesa d'Europa.
13: Sì, ma con Conte stai parlando.
12: Sì, l'anno dello scudetto di Conte, sì.
13: Sì, vabbè, però diciamo non avevamo un gioco...
12: No, per dire, non è che è un fatto di organizzazione di tutta la squadra. Sì. Adesso stiamo parlando della difesa, parliamo della difesa. Tu hai parlato addirittura dei centrali veloci, sei entrato nello specifico, è chiaro che hai ragione, è meglio se sono veloci, è meglio se tengono botto nell'uno contro uno. Però la cosa più importante è l'organizzazione difensiva e la fase difensiva. La fase difensiva la fanno 11 giocatori.
13: Certo. Però se sei molto offensivo, devi pur sapere che se loro fanno contropiede perché sono più scarsi di te, e fanno un contropiede, ormai le squadre, pure il Parma fa il contropiede, c'ha giocatori veloci e ti può offendere.
12: Il contropiede, se tu pressi alto e attacchi con molti uomini, c'è una soluzione, le preventive sono la capacità di anticipare la possibilità del contropiede avversario, andando a interrompere l'azione stando molto vicino agli attaccanti avversari, e questo serve la velocità, ma può anche non servire la velocità, è un fatto di applicazione mentale, di allenamento, di abitudine.
13: Certo, però abbiamo visto pure le partite di Champions, di squadre che giocano all'attacco, comunque lasciano molto, danno molta fiducia ai difensori nell'uno contro uno. Cioè,
12: però è sempre l'emergenza, guarda, la velocità di un difensore è una cosa importante, non ti sto dando torto, ti do ragione, però è sempre l'emergenza. Cioè l'emergenza è quando il difensore deve correre appresso all'attaccante. Vuol dire che già non è riuscito da un punto di vista tattico qualcosa, sì, e ti devi salvare con la velocità del difensore. Io sono invece per organizzarsi, lavorare sulle preventive bene, in maniera tale che questo duello in velocità non entra proprio in scena. Non so se ho reso l'idea.
13: Raramente,
12: certo. Mai è impossibile.
13: No, infatti. Va bene, comunque io sono fiducioso sia di Allegri, che comunque secondo me potrà dare il suo contributo importante, perché la squadra è forte per me, è già forte di partenza.
12: Grazie
13: Robert. E ti saluto. Ciao.
12: Grazie a te. Pietro.
14: Ciao Paolo, buonasera.
12: Ciao,
14: ti ascolto sempre, ti ringrazio per la compagnia che mi fai, soprattutto perché... stando al lavoro, diciamo, passo gran parte del tempo in macchina. Senti, io non riesco mai a prendere la linea e il mio intervento lo vorrei ricondurre ad un intervento che fece un amico radioascoltatore un paio di settimane fa, dove mi piacque molto la tua replica. Purtroppo non sono riuscito a prendere la linea, e quindi magari è un argomento che è stato trattato due settimane fa, non giovedì scorso l'altro, a cui poi è seguito, diciamo, un mio piccolo studio, nel senso, la
12: faccio. Qual è l'argomento?
14: A un certo punto ci fu un radioascoltatore, se non ricordo male un certo Enzo, il quale disse, in relazione al fatto che ci sono un sacco di persone, tutti si ingegnano a parlare del Napoli, chi più, chi meno, chi più dotato, chi meno dotato, e questo avvenne soprattutto a valle della conferenza stampa tenuta da De Laurentiis e Conte, in relazione all'addio di Conte, che per il mio modesto avviso sembravano Totò e Peppino. Vabbè, detto questo, in relazione a questo intervento tu ti lasciasti andare ad una replica che c'è inflazione sul mondo, diciamo sul chiacchiericcio, chiamiamolo così, del calcio Napoli. Allora io da questo ho fatto un piccolo, visto che a te ti piacciono le statistiche, ho fatto un piccolo calcolo, lasciami il beneficio dell'inventario perché potrei sicuramente sbagliare ed essere incompleto. tra le due radio, diciamo Kiss Kiss Napoli, che io ascolto sempre, Radio Marte, insomma, ci sono diversi rotocalchi che parlano, diverse rubriche che parlano del Napoli, senza poi contare le trasmissioni televisive, dalle più importanti alle meno importanti, sulle varie TV locali che si tengono quotidianamente. Allora, però prendiamole con le pinze, perché forse è incompleta questo elenco. Ci sono una quindicina di trasmissioni, e mediamente sono presenti tra giornalisti, ex calciatori, ex allenatori, ex arbitri, ex dirigenti, c'è una media di tra i 4 e i 5 ospiti in ogni trasmissione, quindi stiamo parlando di una settantina, dai 70
12: di persone
14: 80.
12: Che parlano del Napoli fra radio e TV.
14: Esatto, forse, allora lasciami il beneficio dell'inventario, io presumo che ne siano molti di più.
12: No, più i siti.
14: Ho tralasciato i social.
12: Ma vai tranquillamente sul doppio, vai tranquillamente sul doppio.
14: Quindi questa, diciamo, è una piccola statistica, visto a te ti piacciono le statistiche.
12: Devi andare sul doppio. Secondo me, oppure io mi butto a indovinare.
14: Esatto. Poi sarò più preciso, te lo dirò magari.
12: È difficile, è una faticata. Se la vuoi fare, fallo. Allora, però è una faticata, perché ne spunta una al giorno.
14: E allora, anche se alcune io devo essere sincero, alcune le seguo, soprattutto Campania Sport.
12: No, ma ce ne sono molte buone. È chiaro che se ne sono 50 le trasmissioni sportive, sono 4 per 50, sono 200 le persone che parlano del Napoli, pensare che tutti e 200 siano tutti e 200 molto bravi, molto preparati, molto colti, molto istruiti, sì, molto aggiornati tatticamente, mi sembra un'utopia pensare che tutti quanti possano essere così preparati.
14: Quindi finisco collegandomi.
12: Però il livello medio non è male, il livello medio non
14: no,
12: è
14: no,
12: male.
14: No, no, no, questo
12: ma siamo sul livello medio.
14: E mi ricollego poi a quello che io, diciamo, alla conclusione che ne ho tratto, nel senso che c'è tutto questo vociferare, no, che abbia, diciamo, fondamento piuttosto.
12: Pensa a Conte che ci voleva compattare a tutti quanti, che cosa complicata che voleva fare.
14: Bravissimo,
12: voleva fare una cosa complicatissima.
14: Però io dico una cosa, no? Tutto questo gran parlare potrebbe essere, diciamo, più mirato se la controparte non stesse tutti i santi anni in silenzio stampa, perché da una parte c'è il
12: io so un, io so mio io so una mia idea
14: no io tu lo dicesti, io ne comprendo,
12: io ne ho parlato già, la posso ripetere, se si concede un poco
14: c'è
12: poco.
14: Il silenzio di qua non si possono fare altro che supposizioni,
12: non
14: quindi,
12: è che qui non si tratta di comprare le persone, attenzione, io non chiedo,
14: io voglio
12: tutti che restiamo tutti quanti liberi di esprimere, però la cosiddetta captatio benevolenza si ottiene in un nanosecondo, facendo una telefonata a tutte le trasmissioni più importanti, tutte le radio, tutte le TV più importanti, e dicendo: ragazzi, una volta al mese da quest'anno vi ospitiamo a rotazione a Castelvolturno, esatto, per una bella intervista. Non è che ci hai comprato a tutti quanti, però
14: no,
12: hai creato una rete di rapporti.
14: Ci sarebbe un'argomentazione su cui 50, 60, 200 persone potrebbero liberamente esprimere il proprio pensiero e non andare così a braccia, cioè pensare
12: non la vedono così, non la vedono come noi, Pietro, la vedono diversamente. Saluto, grazie assai, Pietro.
14: Grazie a te.
12: Grazie assai. Non la vedono come noi. Probabilmente ci sono delle difficoltà oggettive a fare quello che dico io, e quindi ammetto che probabilmente ho torto, sono troppo facilone, come si dice, valla a fare, poi può darsi che prevede una serie di difficoltà e di problematiche che loro possono conoscere e noi no, dobbiamo tenere presente sempre questo, non essere sicuri che le idee che ci vengono sono quelle giuste, soprattutto se parliamo di una cosa che non è esattamente il nostro mestiere. Il mio mestiere è un altro, è fare trasmissioni e non organizzare uffici stampa, quindi probabilmente mi sbaglio, io è improponibile la cosa che dico io, ci tenevo a dirlo. Pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Aspettava Pasquale, ciao.
10: Paolo, buonasera, complimenti sempre per la conduzione, sono Pasquale da Pisa. Ciao, volevo dire, Paolo, dato che oggi si sta parlando di questo fondo, volevo mettere un tassello anch'io. In pratica, io già quando sento fondi, come si dice, drizzo le orecchie, non è che sono tanto convinto, visti i precedenti di altre squadre. Secondaria cosa, nello specifico, questo fondo ha parlato il presidente del Napoli Basket, che è interessato insomma all'acquisto, e insomma ha detto a grandi linee ciò che sarebbe stato fatto da questo fondo, e si parlava di rimodernare lo stadio Maradona, e quello lo stiamo facendo. Si parlava di unire calcio e basket, e va bene, questa è una cosa molto nobile, ma non si è parlato di fare un centro sportivo, una cittadella dello sport, non si è parlato di grossi investimenti nel calcio. In pratica queste cose qui non sono state dette.
9: No, allora io su questo allora devo dire la verità, non si è entrati molto nel dettaglio, perché la trattativa, non so se la parola giusta è tramontata o congelata, comunque in questo momento non è all'ordine del giorno. E quindi non lo so se si entrava in questo. A me ti posso dire solo quello che è stato detto a me, che c'è un progetto molto complesso, che mi hanno detto anche che appena possibile me lo facevano vedere, e quindi quando me lo faranno vedere vi potrò dire più cose. Per il momento mi dovrei buttare un po' a indovinare, non mi piace, come sapete.
10: Vabbè, allora mi fido di quello che ci dirai tu, perché
9: allora ragazzi, voi mi conoscete oramai, io ho questo tipo di rapporto con chi mi ascolta. Se mi chiamano e mi dicono vieni da pigliare un caffè, ti facciamo vedere il progetto, io me lo vado a prendere il caffè. Poi me lo prendo d'orzo, perché non prendo caffè, vabbè, ma questo è un dettaglio. Però il progetto me lo vado a vedere. Niente, e poi dopo, se loro mi danno l'autorizzazione, ve lo illustro pure. E poi ognuno si farà un'idea. Non è che io posso essere quello che determina la validità o non la validità di un progetto. Però, insomma, da cronista vi racconterei quello che mi dicono, però funziona che mi devono con me funziona che mi devono chiamare e mi devono far vedere io non li chiamo, non chiamo nessuno, non ho chiamato De Laurentiis per 20 anni, non vedo perché devo chiamare qualcun altro.
10: Vabbè, ti ringrazio tanto, buona serata.
9: Ciao, grazie Pasquale. Allora, dice Fabrizio Marino, come dici tu, giocare a tre ci vogliono esterni, quindi come tipo Di Marco, Dumfries. Io perciò sono un po' contrario, perché che sia 3-4-2-1, che sia 3-5-2, comunque noi poi non è che teniamo ste bestie. Poi Calaili potrebbe esserlo, però non è che teniamo proprio questi giocatori con sta gamba, con questi giocatori che vanno a tagliare, che fanno 7-8 gol partendo dagli esterni, come Hakimi prima, Dumfries poi, Di Marco dall'altra parte nell'Inter. Facciamo un po' più fatica. Milan ha giocato, bravo Bartesaghi, bravo Salemakers, però l'Atalanta invece era forte quando teneva da una parte Zappacosta, Bellanova, dall'altra è uscito Bernasconi, c'era l'altro ragazzo Zalinski, insomma ci hanno dei giocatori adatti, ne comprano tanti, li alternano molto, c'è un progetto proprio bello definito sulla tridifensiva e sugli esterni tutta fascia. Noi invece mi sa che teniamo ancora la struttura da 4 e quindi, come ha fatto Conte, che è un storico, il suo 3, è venuto a Napoli, è partito subito, dopo 3 partite si è messo a 4 nell'anno dello scudetto, e il secondo anno è partito a 4, poi è andato a 3 per una serie di vicissitudini, ma è partito a 4. Quindi io credo che come Conte anche Allegri possa partire a 4. Poi sento che forse voglia fare 3, aspettiamo a sto punto. Gianluca.
11: Paolo, buonasera, volevo chiederle un suo parere in merito a questa al risultato del difensore Buongiorno. Senza i suoi errori non crede che il Napoli abbia sicuramente potuto vincere qualche partita in più proprio di errori individuali che hanno compromesso l'esito di alcuni incontri importanti?
9: E
11: nonostante questo,
9: Copenaghen senza, mi dispiace perché io lo stimo molto, però è colpa di Buongiorno, perché lì non deve entrare
11: l'intera squadra. L'errore del singolo si è diviso praticamente per quello che era l'intero.
9: No, nel senso che Napoli ha giocato una partita orribile a Copenaghen, però senza quell'errore vince 1-0 probabilmente.
11: Gli errori di Buongiorno abbiano comunque pregiudicato il cammino del Napoli sia in campionato che in Champions.
9: No, però in campionato noi secondi potevamo arrivare e secondi siamo arrivati, quindi non credo che abbiano determinato. Quello di Champions ha determinato oggettivamente, perché lì quella partita loro erano in 10, non erano granché, sarebbe finita 1-0 senza quella.
11: Paolo, io non ho molta memoria, diciamo, come la sua, diciamo, la preparazione, però a me sembra che anche in campionato ci sono.
9: Sì, no, ma ci sono stati. Sto dicendo un'altra cosa, Giorgio. Ci sono stati, ma possono aver determinato 2-4 punti, non lo so quanti, ma comunque con quei 4 punti in più sempre secondi eravamo.
11: Sarebbe stato il risultato finale, sarebbe stato.
9: Invece in Champions quei 2 punti in più di Copenaghen ci avrebbero portati al turno successivo.
11: Okay, portato al turno successivo. Una mia considerazione, volevo sapere se magari la condividi. Relativamente a quello che il discorso della vendita del Napoli, di fondi eccetera, senza entrare nel merito della questione, che chiaramente
9: anche perché non siamo in grado di farlo nessuno di noi,
11: al momento si parla insomma di fantasy, di fantacalcio eccetera, però se fosse vera l'ipotesi della valutazione fatta da questo fondo straniero, da un punto di vista strettamente imprenditoriale, non credi che un imprenditore che ha una valutazione del 300% rispetto a quello che è il valore della società è un folle se non la vende?
9: Io credo che però De Laura, sì, ti risponderei sì, ma voglio fare una risposta un po' più argomentata.
11: Dando per scontato che è vero che offrono 2 miliardi di euro, cioè
9: però evidentemente De Laurentiis può permettersi il lusso di scegliere quando vendere, e tanto lui sa che il giorno che vuole vendere, fra un mese, un anno, 2 anni o 7 anni, qualcuno che lo trova. Perché il Napoli attira molta l'attenzione.
11: Ho capito, Paolo, perché se attira queste valutazioni, perché poi gli esperti, diciamo, coloro che fanno questo per lavoro non danno questa valutazione al Napoli?
9: Ma su questo bisognerebbe capire bene, perché
11: Se il Napoli vale 2 miliardi, Real Madrid quanto va?
9: No, ma in realtà la valutazione che è stata data dagli esperti in materia, a quello che leggo, io non capisco un cavolo.
11: 500 milioni.
9: No, è 1,1 miliardi.
11: Ok, vabbè, siamo comunque intorno al doppio del valore di mercato, quindi chiaramente, cioè, da un punto di vista imprenditoriale, c'è una macchina che vale 10.
9: Sì, ma dal punto di vista imprenditoriale, però lui può abbinare sentimento e punto di vista imprenditoriale, perché tanto quell'imprenditoriale va in scena pure fra 3 anni, se vuole fare altri 3 anni, questo volevo dire.
11: Era per capire, perché credo che comunque
9: non è che succede oggi, e se non chiude oggi poi nessuno lo vuole più il Napoli. Il Napoli è un bel affare, insomma, per per chi ha un determinato tipo di modo di muoversi sul mercato quindi internazionale. Allora noi dovremmo capire tante cose, che significa NBA Europe, tante cose che sono in evoluzione, quindi che ancora noi non sappiamo manco di che stiamo parlando, e quindi certo, le cifre che ci sembrano
11: un progetto complesso, che chiaramente nel momento in cui si muovono determinate cifre vuol dire che comunque ci stanno studi, chiaramente le necessità di ritorno sull'investimento,
9: capito, cioè non penso che nessuno butta i soldi.
11: Aggiungiamo allora un altro po' di valore al presidente, che nonostante sia stato, non si fa incantare.
9: Io l'unica cosa che voglio dire, noi ciao Gianluca, ti saluto e ti ringrazio, ciao, grazie. L'unica cosa che volevo ribadire, molto semplice, noi non dobbiamo essere superficiali in questa cosa, cioè non è che il Napoli in questo momento è con De Laurentiis una società molto competitiva. Il giorno che De Laurentiis fra un anno, due anni o sette anni o dieci anni cederà il Napoli, per le potenzialità che ha la società sportiva Calcio Napoli, il Napoli, a meno che non capita nelle mani di un folle che fa disastri, il Napoli resta a determinati livelli, hanno meglio, hanno peggio, quindi non credo che stiamo facendo un discorso, non ci leghiamo troppo alla situazione, madonna siamo finiti in Serie C, ci vuole un grande imprenditore per salvarci e riportarci in Serie A, noi la stiamo e più o meno la resteremo come posizionamento, cioè una squadra molto competitiva che in Italia è tra le più competitive, non dico dominante ma altamente competitiva, può vincere il campionato spesso in Europa, non il Napoli ma il calcio italiano in questo momento ha problemi ad imporsi, quindi per avere l'ambizione di tornare molto competitivi anche in Europa ci serve un po' di fortuna, ma ci serve una crescita complessiva del movimento calcio italiano da un punto di vista economico, strutturale, tutto quello che abbiamo detto. Vi lascio a Pengue per le news, poi Calaiò con Calvano per l'appuntamento della sera. Ringrazio Fabio Esposito di regia, ci sentiamo domani alle 18 con 442. Un saluto da parte di Paolo Del Gioino, buona serata a tutti.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine,
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
15: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura la cronaca, paura nel pomeriggio sull'autostrada A30 nei pressi dell'uscita di Maddaloni, dove un autocarro è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Il conducente, accortosi del fumo proveniente dal mezzo, è riuscito a mantenere il controllo del veicolo e a fermarsi in un'area sicura. Subito dopo il casello, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area. Nessuna conseguenza per l'autista. Proseguiamo, maxi operazione della polizia tra Giuliano e Villaricca contro la cosiddetta banda del buco, 12 le misure cautelari eseguite tra carcere e domiciliari nei confronti di persone ritenute appartenenti a un'organizzazione specializzata in rapine realizzate attraverso tunnel sotterranei. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe scavato cunicoli utilizzati per assaltare banche e uffici postali, arrivando persino a venderli ad altre bande criminali. Le indagini descrivono una struttura ben organizzata con ruoli definiti e basi operative sul territorio. A Piano di Sorrente invece è stata sventata una truffa ai danni di un'anziana di 86 anni. Uno dei malviventi si era travestito da donna per conquistare la fiducia della vittima e farsi consegnare 5.000 euro e gioielli. Grazie alla collaborazione di un commerciante, della Polizia Municipale e dei Carabinieri, due uomini sono stati arrestati e l'intero bottino è stato recuperato e restituito alla proprietaria. Controlli anche nel settore della ristorazione. Blitz dei carabinieri ASL in una nota cornetteria tra Chiano e Piscino. Durante l'ispezione sarebbero stati scoperti due lavoratori in nero e sequestrati circa 400 kg di alimenti ritenuti non idonei. Elevate sanzioni per oltre 60.000 euro. L'attività è stata sospesa e il titolare denunciato. Cambiamo argomento, le Olimpiadi estive del 2036 potrebbero parlare anche napoletano. Il CONI ha avviato le prime valutazioni per una candidatura italiana che vedrebbe Napoli e Roma protagoniste di un progetto congiunto. L'idea è quella di replicare il modello dell'Olimpiade diffusa già sperimentato con i giochi invernali di Milano Cortina, coinvolgendo più territori e infrastrutture in un unico grande evento internazionale. Vediamo con lo sport, il calcio. Il Nottingham Forest ha ufficializzato il mancato riscatto di Lorenzo Lucca, l'attaccante italiano, arrivato in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto, farà quindi ritorno alla Napoli al termine della stagione. Intanto l'Atalanta ha annunciato l'ingresso in società di Giuseppe Pompilio come direttore dei processi sportivi, il dirigente storico collaboratore di Cristiano Giuntoli, già maturato esperienze importanti con il Napoli e la Juventus. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Fabio Esposito che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando, pronti per partire con il nostro filo diretto. Abbiamo ascoltato anche le ultime notizie da parte di Lucio Pengue relative allo sport e al Napoli con il Nottingham Forest che ha ufficializzato l'addio a Lorenzo Lucca, che naturalmente, ma questo lo si sapeva già, farà parte del Napoli quantomeno durante il ritiro di Di Maro, a meno che prima quella data il Napoli non riesca a trovare una sistemazione per questo attaccante, sempre che Massimiliano Allegri dia il placet per la sua cessione prima ancora di vederlo in ritiro. Ma comunque queste sono tutte situazioni in divenire. La grana principale da risolvere è l'ufficializzazione del nuovo tecnico del Napoli. Come vi stiamo ripetendo da un bel po' di giorni a questa parte, bisogna prima che il Milan liberi Allegri, che si arrivi ad un accordo con la società rossonera per la buona uscita. Il problema è che in questo momento mancano dei dirigenti che possano portare avanti questa trattativa e mettere appunto nero su bianco. Però dal Napoli fanno sapere che c'è tranquillità, che non bisogna preoccuparsi per un eventuale ulteriore ritardo o addirittura mancato arrivo di Allegri sulla panchina azzurra. 0815466873 è il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta, 342000100 invece il numero per i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo subito con il primo amico che è Antonio. Ciao Antonio.
0: Ciao Antonio, ciao. Buonasera.
2: Ciao,
1: Antonio,
0: ci sentiamo male.
1: Si sente molto male, purtroppo.
2: Ah, adesso come mi senti adesso?
0: Meglio.
1: Ciao.
2: Ah, che volevo dire? A parte il fatto si parla sempre di Allegri, si parla sempre delle stesse cose, ma la cosa più importante, no? Dice che domani iniziano i mondiali.
1: Sì.
2: Ma Lukaku e De Bruyne, ma loro devono andare a fare i mondiali, ma mica giocano da titolare, bisogna vedere questi, già si devono mettere sul mercato questi calciatori.
1: È proprio perché secondo me più giocano, sicuramente De Bruyne giocherà titolare,
0: sì, titolare
1: Lukaku magari si dovrà giocare il posto, però a prescindere io spero che giochino, perché se giocano bene il mondiale e il Napoli magari dovesse decidere di venderli, avrebbero un mercato di tutto rispetto.
0: Certo.
1: Se invece non giocano e il Napoli decide lo stesso di volerli vendere,
0: più complicato piazzarli.
1: Contrattuale più complicato.
2: Sì, ho cercato di parlare un po' con Paolo e non ho riuscito a prendere la linea.
1: Devi accontentare di noi.
2: Vabbè, comunque io. Comunque, quelle sono cose molto importanti, capito?
1: Sì.
2: Perché poi bisogna fare la squadra, invece di aspettare a Conte, no? Bisogna prendere i calciatori, bisogna prendere una bella squadra, questo è il problema. Perché a volte, no, uno parla e parla, una volta per l'anno addirittura commerciale. Essere tifosi del Napoli è una cosa, ma poi se dobbiamo essere tifosi per la società è un'altra cosa.
1: Molto chiaro Antonio il tuo ragionamento. Ti ringrazio per aver telefonato. Diamo la buonasera a Luca. Ciao Luca.
0: Ciao Luca, buonasera.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ciao.
3: Io sto cercando di parlare con voi.
1: Ti ringraziamo.
3: Allora, io stamattina scrollavo un po' i social, sì, in pausa, e ho visto delle giocate di Neres quest'anno veramente pazzesche. Sì. È stato veramente un peccato non avercelo fino alla fine,
0: sì,
3: però secondo me il Napoli, allora ci sono due valutazioni da fare. Innanzitutto la tenuta fisica di questo ragazzo, trovargli un'alternativa valida, ma proprio come scelta tecnica, cioè voglio dire il suo alter ego deve avere almeno le caratteristiche di gioco simili, perché se partiamo in un modo e ci schieriamo in un modo, iniziamo a giocare in un modo e poi lui salterà altre 15 partite e non me ne voglia Politano, che lo straamo per quello che dà e per quello che ha dato, però poi non ha le stesse caratteristiche.
0: Ci sarebbe Vergara volendo,
3: vabbè, Io lo preferisco quando parte centrale per gara, non lo preferisco troppo laterale come Neres.
0: Sicuramente hanno caratteristiche sicuramente diverse, diciamo che è un po' più Neres, è un po' più driblomane, diciamo, un po' più
3: però quest'anno ha aggiunto proprio qualità. Io ho visto delle giocate.
0: Anch'io ogni tanto rivedo le cose che ha fatto.
3: Cioè, quest'anno ad avercelo veramente avremmo lottato fino alla fine per lo scudetto.
0: Il problema è che lui non è il discorso della tenuta fisica, perché lui bene o male facendo comunque adesso il ritiro e tutto quanto si rimette a posto. Il problema è che nel suo curriculum della sua carriera ha spesso infortuni, capite? Quindi se tu parti con lui eventualmente titolare, dovresti avere un altro esterno con quelle caratteristiche.
3: Stavo cercando di dire. Se Napoli stabilisce che deve partire con lui insieme all'allenatore, ahimè. Cioè, non me ne voglia Politano, ma deve prendere un esterno con quelle caratteristiche e cambiarlo con Politano, come facevano la staffetta, anche se le caratteristiche non erano proprio simili, però il gioco era quello, sì. Politano o Lozano,
0: sì.
3: Perché secondo me può essere fondamentale l'anno prossimo, e poi spero che questi video e queste giocate le ha viste e le sta vedendo anche Massimiliano Allegri per fare proprio quel tipo di calcio adatto a questi giocatori, perché io immagino la velocità e la freschezza che ha Neres, Højlund e Alisson. Secondo me, ragazzi,
0: di sicuro partiresti con un bel tridente.
3: No, ma anche perché immagina poi avere De Bruyne come mezzala che li possa lanciare in profondità da una parte all'altra con i tempi che ha De Bruyne, perché abbiamo visto pochi, ne abbiamo visto, ma ho visto dei passaggi con i tempi giusti di De Bruyne, che secondo me, ragazzi, se iniziamo a fare questo tipo di calcio con questi giocatori, secondo me altro che da essere scettici. Se Massimiliano Allegri è intelligente, e lo sarà sicuramente perché è un grande professionista, riesce a capire queste situazioni di gioco, secondo me c'è tanto da divertirsi, e sarà l'ennesima volta che partiamo scettici e ci divertiremo.
0: Speriamo bene, anche perché
3: non
0: comunque
3: ero contento della scelta, però penso che una persona intelligente, un professionista di alto livello come lui, penso che queste cose le guardano un po' tutti. Secondo me ci possiamo divertire.
0: Sicuramente, grazie intanto.
1: Vedremo. Ciao Luca.
0: Buonasera. Sicuro un allenatore d'esperienza, conoscerà benissimo ormai tutta la rosa del Napoli, l'ha affrontato il Napoli, quindi conosce bene le qualità di Neres. Possiamo dire che comunque Allegri, secondo me, ha una rosa più forte di quella che ha avuto il Milan. Quindi secondo me può fare bene, e dobbiamo
1: poi con calciatori secondo me più duttili di quelli che aveva al Milan.
0: Dobbiamo curarci che farà bene, che vedremo sicuramente un calcio migliore di quello che comunque ha espresso al Milan, perché c'hai giocatori più di qualità, devi essere bravo a far uscire tutte le qualità e le caratteristiche dei giocatori forti che hai a disposizione. Quindi è un allenatore comunque esperto, ha vinto scudetti, anche nella comunicazione è bravo, anche nella gestione dello spogliatoio. Magari gestire uno come De Bruyne, magari forse nella gestione è più bravo di Conte, magari. Quindi intanto speriamo che arrivi al più presto per ovviamente programmare già la prossima stagione.
1: Felice con noi, ciao Felice.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao Felice.
4: Forza Napoli.
0: Sempre.
4: Ragazzi, a volte mi viene da ridere, ci sono dei personaggi che tifosi del Napoli che sono fantastici.
1: Meno male che ci sono, perché veramente ci strappano un sorriso a prescindere.
4: Infatti, ragazzi, io penso che la società abbia fatto la scelta giusta, perché alla fine sicuramente se fosse venuto magari italiano potevamo divertirci di più, ma siamo andati sul solido, sull'aspetto solido, che sicuramente Allegri sarà capace di mettere a tacere le teste calde che quest'anno hanno creato un po' di scompiglio nello spogliatoio. Magari avevano anche ragione, però io penso che è palese dalla partita col Bologna, qualcosa era successo e lì si era rotto un po' col giocattolo. Quindi sono contento che
5: Kevin Allegri, un allenatore diciamo molto molto solido. Sicuramente non fa un calcio spettacolo, ma potremo dire la nostra anche quest'anno, sicuramente sia in Champions che nel campionato. Quindi sono contento e forza Napoli, ragazzi.
1: Grazie, parlo Felice, sotto. Grazie davvero. Manu, stai notando anche tu che da un po' di giorni a questa parte rispetto...
0: c'è stato un cambio.
1: Esatto, di... esatto, un cambio di approccio.
0: Di approccio su Massimiliano Allegri. Diciamo che i primi giorni, ragazzi...
1: che era un plebiscito, contro Allegri, però
0: sì. Man mano con i giorni, magari riflettendoci tutto quanto, stiamo, diciamo, avendo consensi comunque su Allegri.
1: Al di là dei consensi c'è sempre la postilla, non ero felicissimo quando c'è stata la scelta di Allegri rispetto ad Italiano, però ecco, si comincia a fare quel discorso, è un allenatore di esperienza, è un allenatore che ha cambiato tanto nel corso della sua carriera, ha le motivazioni, è uno che in Champions è andato bene e comunque dobbiamo
0: è chiaro
1: sostenerlo, ecco, che è il ragionamento più giusto.
0: È normale, è giusto che sia così, pure io ho detto all'inizio, non è un allenatore che mi fa impazzire, però il pensiero mio e spero di tutti gli altri, e adesso in questi giorni l'abbiamo avuto, è che prima magari il pensiero Allegri già non lo volevano a prescindere prima che iniziasse. Allora facciamolo iniziare, nel senso diamogli comunque, supportiamolo, vediamo che lavoro farà, vediamo partita dopo partita, tracceremo il bilancio durante l'anno e non si può giudicare a priori prima che parte. Comunque un allenatore comunque d'esperienza, che comunque a livello nazionale e internazionale ha fatto due finali di Champions, 6 scudetti di fila, non è uno stupido, cioè, quindi anche come magari la pressione della piazza, come riesce a gestirla, e poi sinceramente anche come comunicazione stampa non mi dispiace neanche.
1: Sicuramente quindi... uno di quegli allenatori come Conte che nella bufera e anche nei momenti in cui magari le cose vanno bene sa tenere l'equilibrio, sa reggere la pressione della piazza, sia quella positiva che quella negativa, quindi penso... sotto questo punto di vista onestamente è un grande plus nei confronti di Allegri rispetto a Italiano o quel tipo di allenatori.
0: E penso anche Italiano. Che secondo me alla fine, positivo o negativo, la conferenza prepartita l'avremmo sempre.
1: Ecco qua, che questa è una grande conquista, certo. Anche se non dovrebbe esserlo, perché la conferenza prepartita, anche quando c'è il doppio impegno, va fatta. No, cosa che Allegri, tra l'altro, alla Juventus ha sempre fatto. Io mi ricordo Allegri in conferenza stampa anche per un ottavo di finale di Coppa Italia, quindi sì. Fortunatamente riguadagneremo una comunicazione di un certo livello, di una certa frequenza. Carlo con noi, ciao Carlo.
6: Ciao Paolo, ah no, scusami, ho sbagliato.
1: Stampa anche per un ottavo.

0: e tutto quanto, ma Klopp a quanto pare non vuole più allenare, soprattutto sì, in questo periodo, quindi è fantacalcio. Vabbè, poi è chiaro che sognare è sempre bello, però poi c'è anche la realtà dei fatti. Che...
1: allora diciamo benvenuto Allegri, va,
0: anche se ancora si deve sedere nella panchina del Napoli, perché stiamo aspettando anche noi l'ufficialità, ovviamente se ne sta parlando, perché dubito
2: è
0: che...
2: ufficioso, dai,
0: è ufficioso, dai,
1: ufficioso. Allora, due domande sicche. Se vi mettono sopra al tavolo 30 milioni per Gata, lo vendete? Domanda, prima. E sì, seconda domanda, secondo voi, perché siete addetti ai lavori e state più all'interno, il calcio Napoli, la società, la presidenza, non ha fatto quel famoso step di evoluzione e quindi tecnicamente, adesso stiamo parlando di calcio mercato, va via questo, entra quello e tutti i meccanismi annessi e connessi, ma possiamo dare... oggi come oggi un po' più di responsabilità anche all'allenatore nel valutare e nel costruire una squadra secondo le sue idee di gioco?
2: Ma io penso che la questo domanda, ci sia sempre stato,
0: certo, assolutamente sì.
2: Onestamente l'allenatore ha voce in capitolo e come, sia per quanto riguarda il mercato che per quanto riguarda
0: l'aspetto tecnico. Poi è chiaro che l'allenatore è importante.
1: Con la mente di Conte aveva detto che diciamo c'era stato questo step della società, di un allenatore manager che avrebbe gestito un poco tutta la parte tecnica, eccetera, eccetera, eccetera. Allora volevo capire se facciamo un passo indietro o con Allegri riusciamo ad avere questo tipo di strumento.
0: Sì, io penso che con Allegri comunque la scelta di De Laurentiis, di Allegri, è stata sempre andando sulla scia comunque
2: di quella
0: di Conte. Di sicuro magari Allegri non è che verrà qua a Napoli e chiederà chissà quanti giocatori, perché diciamo che Allegri alcune volte anche aziendalista si accontenta di quello che c'ha e non ha pretese.
1: Crescere i giovani.
0: Esatto, non ha pretese incredibili.
2: È un po' più aziendalista.
0: È un po'
2: magari,
0: più aziendalista, e quindi sai, il Napoli partirà con una buona base, già a prescindere, e devi prendere, che sia con Conte che con Allegri o con altro allenatore, quei 4-5 giocatori da essere proprio delle pedine importanti sullo scacchiere tattico per completare, esatto, perché poi alla fine la formazione bene o male tu già ce l'hai in casa, devi prendere, sai, l'alternativa di Lorenzo, se va via Anghissà devi prenderne un altro, se va via Meret devi prendere un secondo portiere, se va via Lukaku e Lucca devi prendere un vice Hojlund, magari ci vuole un altro esterno o di destra o di sinistra d'attacco. Secondo me non devi rivoluzionare, ma prendere 4-5.
2: Vergara, ieri ti sei espresso, ti ho fatto una domanda ad hoc su Vergara.
0: Sì, su Vergara io mi sono espresso, ho detto...
1: Ah, scusami perché non ho seguito ieri.
0: No, perché...
2: No, te lo stavo per far ripetere.
0: Anzi, hai mandato un assist, perché comunque ieri ne abbiamo parlato di Vergara. È un giocatore che comunque ancora deve dimostrare tanto, perché ha giocato poco per necessità virtù, ha fatto benissimo, è un ragazzo che c'ha talento. Non so se magari si ripartirà o si deve ripartire da Vergara titolare, è comunque
1: con 30 milioni ci facciamo un pensiero?
0: Io sì, io ce lo farei, 30 milioni assolutamente sì.
2: Ci potrebbe stare, io dico no, ma non per la questione napoletano, la bandiera deve crescere, ma sia per una questione legata alle liste, ma anche perché secondo me questo ragazzo ha un potenziale ancora inespresso che potrebbe permettere al Napoli l'anno prossimo o fra due anni di venderlo a molto più di 30 milioni di euro.
0: Però lo devi fare giocare.
2: Però lo devi far giocare.
0: Se tu hai una plusvalenza importante e venderla a 50-60, lui deve partire titolare, Marcello.
2: Deve partire titolare.
0: Se fai le comparse.
2: Ma le comparse non significa sicuramente fare 10 minuti, su questo sono d'accordo con te. Però in una stagione con tanti impegni,
0: certo,
2: e sicuramente con degli infortuni, speriamo non lo stesso numero di quest'anno, ma comunque con una serie di infortuni che sono, ragazzi,
1: come si dice,
2: bisogna metterli in conto. Secondo me è un calciatore che nella prossima estate, con la stessa tipologia di impiego che ha avuto da quando è partita l'emergenza che gli ha permesso di poter giocare tanti minuti, entrando nelle rotazioni in maniera cadenzata, è un giocatore che secondo me, ragazzi, può essere venduto l'anno prossimo, tra due anni, anche a più di 30 milioni di euro. Quindi io
1: sono d'accordissimo con te,
2: lo terrei ancora un anno almeno, ecco.
0: Io ripeto, se c'è la volontà e la fiducia della società nel puntare su di lui e nel farlo giocare spesso nelle rotazioni, perché ovviamente, ragazzi, se metti in bilancia, se io ho Neres e Vergara al 100%, io ora faccio giocare Neres, certo, ovviamente. È chiaro che se poi Neres...

0: magari nelle rotazioni vedo che durante le tre partite una settimana Vergara entra, Vergara gioca titolare e ha magari un buon minutaggio, e allora se io ci punto magari puoi aspettare un anno, due anni, magari se fa bene, però deve fare sempre bene, perché certo. È un giocatore forte ma ancora non ha dimostrato, non è un top player, quindi certo. non è un brocco, ma non lo facciamo diventare fenomeno, nel senso.
1: La testa è molto
0: intelligente, molto professionale.
2: E anche versatile, lui può essere l'alternativa a Neres, può essere anche l'alternativa a uno delle
0: mezzali. Anche perché ricordiamoci che è un giocatore comunque tecnico, è un giocatore comunque a qualità,
2: a gamba,
0: ma dobbiamo vedere sempre come gioca Allegri, certo. Nel senso, perché magari sarebbe più facile esprimere le qualità di Vergara con un Fabregas o con un Gasperini che magari non con un Allegri, allora c'è da anche vedere questo.
1: No, perché poi la struttura fisica non sembra uno che si faccia male facilmente, però
0: lui è una fascita plantare.
2: Fascite plantare, ma poi secondo me, ragazzi, ha una struttura fisica, nonostante non sia alto, però
0: ha forza nelle gambe.
2: Bello, basso, importante, un po' alla Mertens per capirci, che c'era, che era piccolino, però c'era
0: quando
2: gambe
0: strappa,
2: parigi,
0: quando parte
2: nell'uno contro uno ed fa anche a spallate. Quindi io lo terrei almeno un altro anno, però è normale che 30 milioni di euro sarebbe una plusvalenza.
0: Ragazzi, 30 milioni di euro senza aver dimostrato chissà è tanta roba.
2: Infatti ci sono dei pro e dei contro. Per me, se decidono, come giustamente diceva Emanuele, con una rotazione adatta a permettergli di continuare a mettere in mostra le sue caratteristiche, tu l'anno prossimo, chissà fra due anni, lo puoi vendere anche a molto più di 30 milioni di euro. Questo è il mio pensiero. Comunque vedremo. Grazie per aver chiamato, andiamo da Enzo. Ciao Enzo.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Salute innanzitutto, che ti ho sentito tossire, quindi salute.
3: No, era l'emozione.
2: Ma sei tra amici, che emozione, siamo tra amici.
3: No, l'emozione per aver preso la linea. Senti, no, io volevo fare una piccola considerazione facendo un passettino indietro. Volevo fare una considerazione riguardo a quelle dichiarazioni di Conte quando ha lasciato Napoli.
2: Sì.
3: Io non credo che Conte si riferisse tanto alle questioni tecniche trattate dai media o dai giornalisti, ma si riferisse in particolare al fatto che praticamente non c'era giornata nella quale o i giornali o le televisioni locali o le radio locali non lo attaccassero per quanto riguarda la sua permanenza a Napoli.
0: Ma anche tifosi, devo essere
2: stavo
0: sincero.
2: Stavo pensando la stessa cosa.
0: Anche tifosi.
2: Anche una parte della tifoseria,
3: Sì, no, dico anche qualche tifoso, è chiaro, voglio dire, sicuramente. Però io credo che lui abbia il fastidio, nasca proprio da quello. Cioè dire noi stiamo secondi in classifica con tutto quello che è successo, stiamo lottando ancora, stiamo vincendo, e cosa mi sento dire? E
0: infatti è quello, una delle più grosse motivazioni è stata quella, perché lui quando parla di ambiente, diciamo, mette dentro, comprende tutto, opinionisti, giornalisti, tifosi.
3: Cioè,
0: perché...
3: Ma secondo voi perché succedeva questo? Io ho un mio pensiero, però vorrei sentire. Ascoltiamo
2: prima il tuo pensiero, poi vediamo se combacia.
3: Ma io credo che fosse tutto un qualcosa di preordinato, perché c'era qualcosa che dovesse dire a Conte di andar via. E quindi voglio dire, la collaborazione di determinati giornalisti, media...
2: La collaborazione tra i giornalisti o collaborazione con Conte dei giornalisti?
3: No, collaborazione tra giornalisti con un Mr. X che non vi so indicare.
2: Okay.
3: Se dovete essere bravi forse a capire...
0: Tu dici che magari si sono messi d'accordo giornalisti con un Mr. X per attaccarlo, per far sì che andasse via.
3: Esatto, questo è il mio pensiero.
2: Io onestamente questo non lo so, e mi risulta anche complicato pensarlo, perché alla fine, ragazzi, il diritto di critica in un paese democratico ci sta, per quanto alcune critiche non mi trovassero assolutamente d'accordo, proprio per le motivazioni che hai elencato tu. Se qualcuno si è sentito in dovere di attaccare in maniera preventiva Antonio Conte per motivazioni che vanno al di là delle questioni tecnico-tattiche o altro, se ne assume le responsabilità, è un problema loro. Enzo.
3: No, guarda, è chiaro, non lo potremo mai sapere.
0: Ovviamente no, però io che lo conosco un po' di più e io non parlo per la persona, dico che comunque Conte a Napoli è stato da Dio,
3: non so il fatto che lui è rimasto a Napoli,
0: lui è rimasto a Napoli, ha tenuto casa ancora qua a Napoli, e c'è anche il discorso che lui sapeva che il prossimo anno rischia di stare un anno anche senza allenare, ma giustamente lui ha pensato: ma se io gli ultimi tre mesi del mio campionato, che comunque sto ballando tra il secondo e il terzo posto, già a 3-4 mesi prima della fine del campionato mi devo sentir dire è colpa tua degli infortuni, si gioca male, devi cambiare il tuo metodo di lavoro, con Conte non ce la facciamo più, si è rotto lo spogliatoio, cioè tante cose, cioè ripartire il terzo anno così è già parti male.
3: Sì. Certo,
0: e quindi lui ha fatto questo.
2: Enzo, ti dobbiamo salutare perché siamo in ritardissimo, sì, con la pubblicità. Perdonaci.
3: Una domanda a volo prima che vi lascio: se malauguratamente Allegri non riuscisse a liberarsi,
2: ti rispondiamo dopo la pubblicità.
0: Ti rispondiamo dopo.
2: Grazie, Enzo.
0: Ciao, Enzo.
2: Pubblicità.
0: Ciao.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Siamo tornati in diretta, andiamo da Peppe. Prima però la risposta: se non viene Allegri,
0: ne abbiamo parlato ieri, se non
2: come
0: viene
2: si dice,
0: Allegri,
2: è una bella tarantella,
0: perché comunque di allenatori comunque rimasti nel giro che comunque hanno fatto anche esperienze del campionato italiano, c'è Thiago Motta e Paladino, ma prendendo uno di due dovresti cambiare proprio obiettivi e dovresti cambiare un po' tutto, anche il modulo di gioco, dovresti comunque anche nella comunicazione gli obiettivi possono essere diversi, perché con Paladino e Thiago Motta devi ricominciare da capo, quindi devi fare un progetto a lungo termine, magari ti chiedono giocatori nuovi magari adatti a un modulo adatto a loro, cioè sarebbe veramente difficile
2: un
0: anche per la piazza
2: sulla programmazione
0: ma poi anche per la piazza, cioè Paladino è un bravo allenatore ma comunque è napoletano e non so se magari anche stesso lui si prende questa patata bollente, e Thiago Motta a me sinceramente non mi fa impazzire, ma poi viste anche le dichiarazioni del suo procuratore non mi piace a prescindere, perché disse: ma che dobbiamo fare con questo Napoli, una cosa del genere. E quindi comunque dovresti ripartire comunque da zero, un po' più difficile la riprogrammazione in una piazza come Napoli, pesante, con un'eredità che ti ha lasciato Conte, non è semplice.
2: Però ribadiamo che questo è uno scenario molto lontano potersi realizzare, questo è giusto ribadirlo ancora una volta, nonostante al 10 di giugno ancora non è stato ufficializzato Allegri, proprio perché non è ancora libero dal suo contratto con il Milan. Peppe con noi, ciao Peppe.
8: Buonasera, ciao Emanuele.
0: Ciao Peppe.
2: Ciao Peppe.
8: Volevo prima di tutto puntualizzare una cosa. Sì. Per qualcuno che non lo sa, se fate chiarezza sul fatto delle liste, perché?
2: Che no, aspetta Peppe, puoi ripetere perché non
0: delle liste?
8: Mi sembra adeguata a quella che in linea di massima con quelle sì. che erano le normative delle UEFA,
2: sì.
8: in cui ci devono essere 8 giocatori provenienti dalle società diciamo così giovanili italiane, perlomeno 4 dal settore sì. giovanile sì. della squadra in cui giocano.
2: Sì.
8: Come infatti noi abbiamo tenuto Contini per tanti anni come secondo o terzo
0: sì,
8: portiere,
0: terzo portiere sì.
8: perché serviva uno slot per questa cosa.
2: Esatto.
8: Chiusa questa storia. Poi volevo puntualizzare un'altra cosa. Cioè, qua si fa una grande valutazione. Io ho 77 anni, il 14 giugno.
2: Auguri.
8: Io ho quasi l'età del nostro presidente. Sono del 49. Ho giocato anche a calcio, quindi a livello di seconda categoria. Però sì. volevo dire che molte persone non si rendono conto di cosa vuol dire fare una preparazione, diciamo così, di precampionato, prima sì. di iniziare un campionato, in quanto credono che uno va a correre e fa le corse così. È chiaro che ci vuole anche il fattore fisico, la struttura fisica, è un calcio molto fisico, quindi purtroppo si va incontro anche a queste esagerazioni, diciamo così, che avevamo avuto l'anno scorso. Che
0: sei comunque costretto ad avere infortuni.
8: È un anno nero. Però indipendentemente io credo che Conte abbia fatto un buon lavoro, ci ha dato una mentalità alla squadra, sì. anche alla società, ha fatto il suo.
2: Sì.
8: Lui come ha detto Emanuele, ha reputato di togliersi dalle scatole, perché stava molto sulle scatole, molte persone a Napoli, e quindi è andato via.
2: È una delle motivazioni questa.
8: Poi per quanto riguarda tutto il resto, quello che verrà Allegri è un buon allenatore, uno che fa giocare le squadre in un certo modo, e chiaramente prima di tutto in questo sarà migliore di Conte per quanto riguarda il campionato europeo, cioè la Champions League.
0: Sì, sulla Champions ha fatto meglio.
2: Auspichiamo questo anche perché è complicato fare peggio rispetto a quello.
8: È chiaro. Poi voglio dire una cosa, non la sì. provo a spendere su Buongiorno,
2: sì.
8: ma Buongiorno ha avuto un incidente gravissimo. Il Buongiorno ha avuto scherzamente delle vette, però
2: dell'infortunio.
0: Sì, è stato...
8: Non mi ricordo bene sì. con qual era il referto, però non è stato semplice riprendersi.
0: No, ma infatti quest'anno è stato molto discontinuo, è stato molto impreciso, perché secondo me l'hanno danneggiato questi due infortuni e gli hanno fatto perdere delle certezze, quindi noi ci aspettiamo un Buongiorno diverso rispetto a quello che abbiamo visto quest'anno. Lo vorremmo come quello del primo anno, che è arrivato e ha fatto benissimo. Invece tanti infortuni il secondo anno l'hanno portato a perdere un po' di garanzie, di certezze.
2: Grazie Peppe.
8: Ok, buonasera.
2: Buona serata anche a
8: Peppe.
2: Grazie. Gennaro con noi. Ciao Gennaro.
9: Buonasera.
2: Buonasera Gennaro.
0: Ciao Gennaro.
9: Ragazzi, vi saluto.
2: Ciao.
9: Io volevo dire una cosa su Conte, la posso dire?
2: Prego.
0: Certo.
9: Per me Conte è un grande uomo, prima di essere un grande allenatore.
0: Sì.
9: Perché non c'è stata una critica, c'è stata una caccia all'uomo proprio.
2: In certi casi,
9: in certi casi proprio è una cosa proprio inaudita, proprio secondo posto, vinciamo una coppa, vinciamo una scudetta, e insomma si critica una persona, se ne è andata senza pigliare un euro, niente, ha lasciato tutto e se ne è andato. Ma come si fa a criticare uno come Conte? Io non riesco a capire a che siamo arrivati qua. Io mi ricordo che andai io da 80 anni, andavo a vedere in Napoli. Io mi sono andata, io piangevo quando con lui se mi dice abbiamo perso lo scudetto, che alla fine ci ha detto mi hanno fischiato e mi ha punito. Sei mia nonna che teneva 65 anni, piangeva, portami a Napoli, disse. Piangeva, ti mangiava a Marenna, pare che la mortarella. O siamo diventati tutti aristocratici. Critichiamo a Conte, 4-4-2, ma io voglio sentire che tu, come si chiama, italiano, sa? Ma che ha fatto? Ma che ha vinto? Ma chi è questo italiano?
2: No, ha fatto in carriera comunque, nonostante non abbia allenato formazioni di primo livello, però è arrivato due volte in finale nelle coppe europee con la Fiorentina,
0: ha vinto una Coppa Italia con Bologna,
2: quindi dei risultati li ha ottenuti.
0: Non ha il curriculum di Allegri, di Conte, quello sicuramente,
2: cioè, no, e di sicuro Gennaro delle critiche che abbiamo mosso anche noi ad Antonio Conte nell'arco di questa giornata, di questa stagione, ci sono state
9: proprio una caccia all'uomo proprio.
2: Aspetta Gennaro,
9: non dico a voi però
2: io ti sto dicendo che anche noi in certi casi abbiamo mosso delle critiche nei confronti di Antonio Conte, fermo restando che abbiamo riconosciuto sempre il grande lavoro fatto al di là dell'anno scorso con la vittoria dello scudetto, lì ci mancherebbe, ma anche quest'anno in un momento di grandissima emergenza con gli infortuni è riuscito a cavare il ragno dal buco, sia dal punto di vista dell'impiego di certi uomini pochi che aveva a disposizione, e anche nel ritrovare delle soluzioni tattiche che gli permettessero di restare comunque in zona Champions League. Quindi delle critiche, secondo me, equilibrate era giusto anche fargliele. Come dicevi tu, alcuni invece hanno esagerato perdendo di vista i risultati portati da Conte, che sono sotto gli occhi di tutti.
9: Io vedo dalla mattina alla sera radio di Cristo, no? Sì. Io sono uno patito di Varte De Maggio, lo seguo sempre, no?
2: Sì.
9: Io non mi riferisco a voi.
2: Sì, no, lo so, era semplicemente per precisare come ci siamo misurati noi con Conte, con la valutazione del suo lavoro.
0: Non ho Gennaro.
2: Pronto? Sì, Gennaro, sei ancora in diretta. Avevi concluso il tuo intervento?
9: No, vi volevo salutare.
2: Ah, grazie.
0: Ah, ok, grazie Gennaro.
2: Buona serata.
0: Richiama, alla prossima.
2: Alla prossima, e grazie davvero. Grazie Gennaro per aver chiamato età media.
0: Bella. Stasera.
2: Età media croccante.
0: Sì.
2: Pasquale con noi. Ciao Pasquale.
10: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
10: Allora, io volevo riallacciarmi un attimo al discorso fatto su Vergara.
2: Sì.
10: Mi dispiace un po' ascoltare le vostre considerazioni, perché avete analizzato ovviamente tanti aspetti giusti, ma secondo me quello cruciale nessuno lo sta trattando. Allora, questo ragazzo ha esordito in Champions League contro il Chelsea.
2: Sì.
10: E ti incornicia una prestazione, ma da 10 e lode, ha fatto un gol enorme.
2: Vero.
0: Sì.
10: La domenica sera, mi sembra, andammo a Torino in una serata altamente negativa, e lui portò la croce addosso, lui ragazzino,
2: e che era Juve Napoli 3-0, giusto, se non erro.
10: Quell'azione in cui lui parte dall'aria e le affronta 3-4 di loro e si porta la palla fino all'area avversaria, con carattere, con tecnica, con
2: coraggio,
10: contenuta anche fisica.
2: Certo,
10: allora questo ragazzo, allora i calciatori non vanno valutati solo dal punto di vista tecnico, se fanno il numero, il tunnel, vanno valutati sotto l'aspetto caratteriale.
2: Ah, certo, noi l'abbiamo detto, però
0: a 360 gradi va
2: abbiamo menzionati questi aspetti,
10: certi livelli, certe sfide, certi palcoscenici.
2: Sì.
10: E lui sicuramente è uno di quelli che gli attributi li tiene,
0: ce li ha, ma mi sembra una persona anche molto umile, che vuole imparare.
2: Sì, Pasquale, ma noi tutte queste cose le abbiamo dette nella valutazione di quello che ha fatto Vergara.
10: Lo so, però se noi diciamo che per 30 milioni noi ce li prendiamo, quando in realtà manco a Lang di compri, sappiamo bene il livello di Lang. A me, cioè, io questi giocatori qui che hanno carattere li voglio vedere tutte le domeniche in campo, perché sono loro che nei momenti decisivi ti cacciano il carattere e la cattiveria giusta per superare certe difficoltà.
0: Ma questo Pasquale, senza dubbio, il mio discorso, la mia considerazione era del fatto che si stava cercando di capire sui 30 milioni darlo o non darlo, e io ho detto, se la società punta su di lui, nel senso che insieme a Neres fanno parte di una coppia e si dividono le partite, che lui ha spazio, e allora è giusto non darlo, perché secondo me ha le qualità per diventare un buon giocatore e rivenderlo fra due anni a 50, a 60. No? Il problema è che se la società magari gli fa capire che magari le idee magari di Allegri sono altre, che deve giocare con il contagocce, e allora poi a quel punto
2: a 30 milioni
0: è meglio
2: immagino
0: darlo.
2: Che sarà anche il ragazzo, il suo procuratore, a prendere in considerazione questa soluzione se dovesse sentire dall'allenatore o comunque dalla società: guarda che più o meno le gerarchie sono le stesse dell'anno scorso, quindi a meno che non se ne fanno male un paio difficilmente troverà il campo. Ma io credo che sarà molto difficile che vada così. Secondo me invece Vergara per Allegri e per il Napoli entra nelle rotazioni senza alcun dubbio, non soltanto quelle da esterno offensivo ma anche quelle di centrocampo, da mezzale, da
10: può fare il trequartista dietro le cioè punte,
2: esatto,
10: o il Lundo, oppure dice De Bruyne come interno di centrocampo.
2: Però deve avere deve avere come giusto che sia, non dico delle rassicurazioni, ma la consapevolezza che rientra nelle rotazioni dall'inizio, non come l'anno scorso, capisci? Questo è il discorso.
10: Certo, però penso che le abbia anche conquistate certe gerarchie.
2: Per me sì, le ha conquistate.
10: Per me è da subito, come secondo me abbiamo sbagliato a dar via Caprile. Forse adesso lo rimpiangiamo, non sappiamo, tra Meretti e Milinkovic nessuno dei due probabilmente ci dà
2: sicuramente a 8 milioni era una cifra
0: 9
2: irrisoria.
0: Milioni si poteva chiedere di più,
2: si poteva chiedere molto di più
10: per questa tecnica. A quell'età non li troviamo secondo me, abbiamo avuto fortuna con Alisson, siamo stati bravi, però dai, cioè, io darei pure via Lang tutta la vita, ma non assolutamente Vergara, non scherziamo. Io
2: la penso come te, ma ti ripeto, al di là del discorso caratteriale, tecnico, tattico, dove siamo tutti d'accordo, di sicuramente una cosa è partire dall'inizio della stagione anche con un po' di pressione in più rispetto all'anno scorso, perché secondo me ha facilitato la sua esplosione anche il fatto di non subire la pressione, perché il Napoli aveva solo Vergara a disposizione, quindi secondo me il ragazzo era libero mentalmente di dire ok, o la va o la spacca, perché comunque io
10: Manuele, se tu alle soldi giocavi contro accessi. Dai,
0: No, ma Pasquale, guarda, quando si parla di personalità, quando si parla di un ragazzo che c'ha personalità, c'ha coraggio, che non si mette paura di niente, un giocatore intelligente ed duttile, perché può fare diversi ruoli, ha giocato pure in mezzo al campo in alcune partite. Alla fine, cioè, si vede che è un ragazzo che vuole crescere, vuole imparare, e col Chelsea l'ha dimostrato. Io non sto dicendo né che è un brocco, ma che non lo facciamo diventare un fenomeno, perché altrimenti rischiamo di bruciarlo.
2: Esatto.
0: Quindi secondo me lui attualmente ha ancora da dimostrare. Se la società parla con lui e col procuratore e gli dice: guarda, per noi Vergara è fondamentale, farà parte del progetto, farà rotazioni, se la giocherà con Neres o poi non lo so, quindi noi contiamo su di lui, e allora è giusto tenerlo. Ma se loro e la società parla con Vergara e col procuratore, guarda che le gerarchie, e c'è prima Neres, poi c'è Politano e poi ci sei tu, e allora lì a quel punto lui si deve fare due calcoli e dire: ma io voglio giocare, quindi,
2: come giusto che sia, giusto. io lo capirei. E come, grazie Pasquale,
10: grazie a voi,
2: buona serata.
10: Ciao.
2: Peppe con noi, ciao Peppe.
11: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Ciao.
11: Allora ragazzi, il mio modestissimo parere per quanto riguarda Vergara,
2: sì,
11: non lo dobbiamo cedere neanche per 40-50 milioni di euro, ma vi spiego il perché.
2: Ah, tu dici quest'anno in generale, anche l'anno prossimo, tra due anni?
11: No, allora, almeno per quest'anno, ma cioè, dico la verità, sai perché?
2: Sì.
11: Perché questo ragazzo, diciamo che nella sfortuna di tutti gli infortunati che abbiamo avuto, è stato fortunato, e quel poco spazio che ha avuto all'inizio, poi logicamente per gli infortuni ha giocato un po' di più, poi si è fatto male anche lui e non abbiamo discorsi. Ragazzi, ma questo è un talento puro, ma noi andiamo a spendere 35 milioni per comprare Luke, 30 milioni per comprare Lang, 35 per Beque, ma e poi ci prendiamo questo talento a 30 milioni, ma stiamo dando.
0: No, però Peppe, cioè, è un talento, e siamo d'accordo, ha delle qualità, però nel senso è un talento che deve ancora dimostrare, e per dimostrare ha bisogno di giocare. E allora, se il Napoli lo ritiene un giocatore importante che faccia parte del progetto, che giochi con continuità, e allora ha un senso quello che noi stiamo dicendo.
11: E io questo sì, ma è in pratica direi proprio di puntare su questo ragazzo.
0: Allora è giusto, se tu ci punti che lo fai giocare lui, e se lui ci punti e lo fai giocare, lui dimostra quello che ha fatto l'anno scorso, e allora è un giocatore che tu magari fra 2-3 anni che matura e fa esperienze ancora anche internazionali, quando ci avrai una richiesta di 60-70 milioni, allora poi lì puoi ovviamente aprire a una trattativa. Ma tutto dipende da cosa vuoi fare con Vergara. E devi essere chiaro, come ogni società e ogni allenatore fa con il giocatore all'inizio dell'anno.
2: Anche perché non è più così giovane, ragazzi, c'ha 23 anni, quindi giustamente anche lui.
11: Ma c'è, capisci? Qua parliamo di ragazzi, qua 23 anni c'è.
0: Qua, ragazzi, ma questa è tutta una 23 anni, italiana. Qua solo in Italia a 23 anni si dice che è ancora giovane. Ma
11: poi tra 2 anni, dici 2-3 anni, bene, se stia facendo grande, va verso la tendita. Scusa, ma che età deve avere un giocatore? Uno che sta a giocare a calcio, Emanuele, tu che hai giocato a calcio, voglio dire, no? Sicuramente a certi livelli, a certe cose bisogna migliorare facilmente, ma sto ragazzo per quel poco spazio da buccia, io ho visto questo ragazzo saltare la difesa del Chelsea, no? Che ogni giocatore di quelli sta guardando 50 milioni, se parliamo di soldi, diamo gli spazi a questi ragazzi, ragazzi, che non ci lamentiamo che i ragazzi non giocano, diciamo, che devono
2: guarda giocare. Peppe, prima di salutarti, su questo aspetto mi riferisco semplicemente al passato, senza fare previsioni così a sensazione. Massimiliano Allegri, quando ha avuto la possibilità di lanciare giovani, sia per necessità virtù, sia perché aveva visto delle qualità, lo ha fatto alla Juventus, ha lanciato Miretti, ha lanciato Sulé, quindi secondo me Allegri di uno come Vergara non solo non se ne priva, ma anzi lo fa entrare nelle rotazioni a centrocampo e eventualmente anche da esterno offensivo senza batter ciglio. Quindi per me il Napoli non lo vende. Poi se preferiscono fare una plusvalenza nettissima perché tu l'hai pagato 0 e lo rivendi a 30, è un discorso che anche ci può stare, ma non mi troverebbe particolarmente d'accordo.
11: Grazie, Lorenzo, come te. Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao, Peppe.
2: Ciao Peppe. Ci fermiamo. Pubblicità.
12: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
15: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
14: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
16: Fino al 18 giugno con carta Essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
17: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
18: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
19: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
20: La risposta è sempre Daily.
21: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Torniamo nuovamente in diretta. Prima di andare da Fiorenzo, volevo rispondere a un messaggio che ci ha inviato un nostro ascoltatore Salvatore relativamente a Ceballos del Boca Junior. È una trattativa in stato molto avanzato, nonostante il Boca stia provando in tutti i modi a rinnovare il contratto proprio per avere un po' più di potere contrattuale eventualmente con il Napoli, perché lo ricordiamo, Ceballos a dicembre si libera dal Boca, quindi scade il suo contratto e può accasarsi al Napoli praticamente a zero. Il Boca sta facendo di tutto per provare a rinnovare il contratto e ottenere qualche milioncino in più dal Napoli. Credo che nei prossimi giorni si possa sbloccare definitivamente questa trattativa. Normale che con l'arrivo di Massimiliano Allegri, quando sarà ufficializzato, poi man mano queste operazioni che il Napoli porta avanti già da un po' di tempo a questa parte possano sbloccarsi in maniera definitiva. Però è un calciatore davvero molto vicino a vestire la maglia del Napoli ad oggi. Poi ragazzi, nel mercato può succedere di tutto,
0: chiaro.
2: Basta guardare la situazione d'Allegri, che è stato annunciato tra virgolette in maniera ufficiosa come il nuovo allenatore del Napoli, eppure ancora non è ufficialmente il tecnico azzurro.
0: Fiorenzo
2: con noi, ciao Fiorenzo.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Volevo porre due domande tattiche, due enigmi tattici secondo me per il futuro.
2: Sì.
1: Se sono compatibili, abbiamo visto quest'anno un po' di difficoltà, De Bruyne e McTominay insieme, per me no, a patto che però si faccia fuori un esterno, e noi di esterni abbiamo tanti e di qualità. Cioè o si gioca col 4-3-1-2 o devi far posto, deve far, facendo così però si fa posto a qualche esterno, per me ne abbiamo una batteria fortissima.
0: Sì.
1: Seguendo pure il discorso di Ceballos, quindi per me è un no.
0: Sì.
1: E preferisco Scott, se proprio devo.
0: Sì, se ovviamente devo rinunciare.
1: Se d'accordo con me.
0: Sì, sono d'accordo, nel senso se dobbiamo giocare con un 4-3, dato che noi abbiamo una buona batteria di esterni d'attacco, ovviamente rinuncio a De Bruyne e mi tengo Scott come mezzala a centrocampo. Poi ripeto, tu puoi giocare anche Fiorenzo con gli esterni più De Bruyne, ma dovresti fare il 4-2-3-1, giocare con due centrocampisti, le due ali davanti e mettere De Bruyne sotto punta a Højlund.
1: E McTominay in uno dei due, secondo me.
0: No, McTominay giocherebbe a fianco all'Obotka.
1: La storia lo dice, non io, ma Allegri ha sempre voluto due giocatori di corsa a centrocampo, di gamba. La seconda domanda tattica. Premesso che io sono un folle, ma Lucca non è così scarso come si è fatto sembrare quest'anno. Io l'ho detto anche nella vostra trasmissione.
0: Sì.
1: Ovvio, non è un bomber top, ci mancherebbe. Lasciando stare i 40 milioni, pure se fosse arrivato zero, prendendo solo un discorso tecnico, per me Lucca non è così scarso. La seconda punta di riserva, o meglio la terza se c'è anche Giovane, insomma, lo vuol ritagliare un po' di spazio. Per me è solo un problema caratteriale, da quello che si crea.
2: E soprattutto un problema caratteriale per quanto riguarda Lucca, ragazzi, oltre che eventualmente
1: però,
2: quello tecnico.
1: Sono d'accordo, però abbiamo visto anche il primo Lobot, quanti giocatori il primo anno poi.
2: No, ma io parlo proprio di carattere complicato di Lucca, non di timidezza.
0: No, nella gestione,
2: mancanza di consapevolezza nei propri mezzi, è proprio che probabilmente crede di essere più forte di quello che realmente è. Questo
1: tu pensi che è solo quello il problema? Io sono d'accordo.
2: Secondo me il problema principale è il carattere di Lucca.
0: Allora, io abbiamo sempre detto quando è arrivato Lucca.
1: L'ha detto Manuele.
2: Aspetta, facciamo concludere Manuele.
0: Io ragazzi, quando lui è arrivato, vedendolo dall'Udinese, nelle qualità questo ragazzo ce li ha. Il discorso che forse il peso comunque di una piazza come Napoli, il peso di essere stato pagato comunque 40 milioni, giustamente la gente si aspetta tanto da te, secondo me lui non si è riuscito a esprimere perché mentalmente ha avuto questo peso e l'ha subito, perché comunque Napoli per me è forse un po' troppo grossa per lui, perché qua ormai siamo abituati che tu basta che fai.
1: Si parla di fare il centrale di riserva.
0: Però spiego, lo sai
1: meglio,
0: cos'è?
1: Spiego meglio, Højlund è un'altra cosa, un'altra categoria di giocatori.
0: Però Fiorenzo, va a finire che tu lo tieni di riserva, ok? L'anno scorso lui le occasioni le ha avute,
2: certo.
0: Cioè non è che è stato tutto l'anno in panchina, lui ha giocato tante partite titolari, anche in Champions. Anche perché è stato pagato 40 milioni, tu se vuoi fare una plusvalenza lo dovresti far giocare molto a molto di più, ma siamo sicuri che facendolo giocare molto a molto di più può essere l'alternativa a Højlund? Perché noi con tre competizioni abbiamo bisogno di gol, non è che noi i nostri esterni ci fanno 10-15 gol a campionato.
1: Dovrei fare un'altra, bisognerebbe andare a prendere un altro centravanti di riserva. Siamo sicuri che lo troviamo meglio di Lucca? 15 milioni.
0: Ma il problema lo sai cos'è? Che c'è anche Lukaku, perché Lukaku ha ancora un altro anno di contratto.
1: Quella storia è conclusa. Io do per scontato ormai che su Lukaku.
2: Ragazzi, dipende da Allegri.
0: Sono d'accordo, è conclusa, però da una parte si è conclusa, perché comunque secondo me magari Lukaku non ritornerà più a essere come prima, ma conclusa da un certo punto di vista, diciamo, dei bilanci e anche della società. Cioè, tu per mandare via Lukaku ci deve essere una squadra che lo vuole in primis, e poi se ti metti d'accordo che comunque lui se ne vuole andare via, gli devi dare comunque almeno una buonuscita, una metà dell'ingaggio. Cioè, quindi se un giocatore che si impunta e vuole rimanere ancora a Napoli a 6 milioni all'anno, e tu questo ce l'hai sul groppone.
1: No, la società Calcio Napoli l'ha dimostrato con giocatori che avevano più mercato, ti mette in tribuna.
2: Ma non gli pagava 6 milioni di euro.
0: Lo so.
2: Questa è la differenza, capisci?
1: Noi, Del resto Lukaku guadagniamo noi, perché è un'ottima riserva per me.
2: Infatti, secondo me dipende da Allegri, ragazzi. Dipende da Allegri. Vedremo. Grazie Fiorenzo.
1: Grazie.
2: Ciao, buona serata. Giancarlo con noi. Ciao Giancarlo.
3: Buonasera, ragazzi.
2: Ciao.
3: Niente, mi volevo riallacciare al discorso di prima di Vergara.
2: Sì.
3: Io sono quasi paesano suo. Trovo assurdo il fatto che comunque si parli di ringiovanire la rosa, di tenere Anguissa, Lobotka, che alzo le mani, ci hanno dato tanto al 100%, sono due fenomeni. Però la contraddizione sta nel voler vendere giocatori come Vergara, il Vergara di turno, diciamo, che ha dimostrato di poterci stare nel Napoli, a differenza magari, non lo so, di Ambrosino, anche lo stesso Marianucci, che comunque andrà valutato.
0: Ma anche lo stesso Lang ha fatto meglio di Lang, cioè, voglio dire.
3: Sicuramente. Perciò, diciamo, questa cosa qua mi lascia, diciamo, un po' perplesso, ma più che altro per la confusione che si sta creando attorno al Napoli, a partire dall'allenatore, passando alla telenovela che c'è stata con Manna, diciamo, alla fine del campionato, sì. Si sta concludendo ora con Vergara, per darlo poi al Como, che è un giocatore italiano che diciamo loro non hanno programmato bene, perché essendosi ritrovati in Champions, non avere giocatori italiani, e poi lo vogliono prendere Vergara a prezzo,
0: però, tra virgolette, Giancarlo, ovviamente siamo comunque nel calcio, dove comunque ormai il mercato è di primo ordine. Queste sono ovviamente notizie, sono cose che escono così, una notizia del Como che vuole Vergara, però magari la trattativa non è entrata nel pieno, cioè, quindi è stato un sondaggio, come spesso.
3: Infatti
0: succede, cioè, alla fine fin quando non c'è in primis l'allenatore, qua di giocatori non se ne può parlare,
2: né che partono né che arrivano,
0: perché comunque deve valutare 37 giocatori, comunque il buon Allegri, anche perché ricordiamoci ci sono i prestiti che rientrano. Ma se metti caso che Allegri si impunta, no, che gli piace Gaetano del Cagliari, giusto, che quest'anno ha giocato da play e gli piace, ce lo vuole rimanere, quindi Allegri quando arriverà farà un attimo il resoconto, il ritiro li valuterà, e poi sceglierà quei 24-25 giocatori che andranno avanti per le tre competizioni una stagione. Ma sia in uscita che in entrata di giocatori sono solo sondaggi, c'è ancora il mondiale di mezzo, cioè, quindi...
3: Sì, però se ne stava parlando in modo troppo insistente, quello è quello che...
2: Ma perché magari un sondaggio, una telefonata esplorativa effettivamente c'è stata da parte del corpo,
0: però,
2: tra il procuratore e il Napoli, ma immagino che la risposta sia stata proprio quella che ti ha dato Emanuele: fin quando non c'è il nuovo allenatore e fin quando non capiamo realmente quali saranno le dinamiche rispetto a determinati calciatori, non parte e non arriva nessuno.
3: Perfetto.
2: Grazie a te Giancarlo, grazie per aver chiamato. Non so se c'è un altro ascoltatore, c'è un messaggio, sì, allora leggiamo qualche messaggio che è arrivato, naturalmente non sai, una serie di messaggi nei confronti di Luca, meglio che non leggo, anche se sono ironici. Buonasera, 20 anni fa pre Aurelio De Laurentiis appena spuntava un campione ce lo portavano via, saccheggiati ogni estate, oggi arriva Allegri, non svendiamo più, Napoli conta e ci lamentiamo? Prima piangevamo perché eravamo nessuno, adesso perché siamo grandi, assurdo, forza Napoli. Beh, Vincenzo, Manu in un minuto mi parla di 20 anni fa e esattamente 20 anni fa tu eri protagonista con il Napoli di Edi Rea della risalita in Serie A. Facciamo questa chiusura Marcord.
0: Oggi è un anniversario importante, che 2007 10 giugno 2007 e oggi siamo nel 2026,
2: quindi 19 anni.
0: 19 anni, diciamo, noi ritorniamo in Serie A da quando poi ha preso la società De Laurentiis, rivivere sempre quelle emozioni, perché mi hanno ovviamente mandato quelle immagini di Genova, è sempre bello con quel gemellaggio, quelle sciarpate, è stato veramente veramente eccezionale. Abbiamo festeggiato noi nello spogliatoio, loro da noi, quindi è stato bello, e abbiamo riportato il Napoli dove merita assolutamente di stare.
2: Il primo pullman scoperto dell'era del
0: primo pullman scoperto tutta la notte in giro per Napoli, si è arrivati alle 5 del mattino addirittura a mangiare, quindi
2: figuriamoci. Fantastico, fantastico.
0: Siamo in chiusura, Marcello.
2: Grazie a Fabio Esposito per aver curato la parte tecnica radiofonica, Gabriele Racio invece per quella televisiva, grazie ad Emanuele.
0: Grazie a te Marcello Calvano, appuntamento sempre domani col calcio della sera, ore 19, pronti.
2: Buonasera a tutti.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Vieni al Villaggio Kiskissa all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiskiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiskiss Way, il tour di Radio Kiskiss.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: bilanciate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Fine Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: What are you doing?

0: Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76, dove potete ammirarci mentre lottiamo contro gli auricolari. Siamo prontissimi per iniziare con le nostre due ore fino alle ore 12, dove potete ammirare la bellezza di un uomo che, mo, diciamoci la verità, ma lo vuoi chiamare Rosario, lo vuoi chiamare Rosario,
1: che è cretino,
0: lo vuoi chiamare Stefano, chiamatelo Gesualdo, lui è Rosario Verde, come Frisch, bello, sempre bello, come ti chiami sei bello.
1: Quella sono bellino, sono aggraziato, ecco, su 7-6 di digitale terrestre, accanto a lui un medio, ecco, normale, ecco, seriale, cinese, ecco, cinese. È cinese come bellezza, lui si chiama Marco Piesacano.
0: Senti, oggi sono
1: i cinesi quando sono piccolini sono bellissimi, voglio dire.
0: Vuoi dire cuccioli, che peggiorano crescendo?
1: Non so perché, ma un cucciolo cinese è piccolino, ma è bellissimo. Bimbi piccoli.
0: Ecco un po'.
1: Bimbi
0: senti,
1: piccoli.
0: sono un po' a basso regime.
1: I cinesi governando, cioè,
0: sono a basso regime.
1: Mi piace perché nei bacchetti, cioè quando sangue
0: stare le va bene, Ciro Froio nello Iorio in regia, ci abbiamo le doppiette oggi, ragazzi, siamo ricchi, ricchi di fonici, e siamo pronti per iniziare subito dopo questa canzone.

0: Siamo pronti, cari amici e care amiche. Da dove iniziamo,
1: signore? Iniziamo, Fisacane. Tu sai che Yes and non Kiss Kiss lo sanno anche i nostri radioascoltatori, ma soprattutto le nostre radioascoltatrici, che noi siamo un programma di scienza, ecco, facciamo, sì, facciamo tecnologia, siamo high tech, come dire.
0: Ci sono allora, quasi convinto anche io di questa
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, figurati, Fisacane, non riesco a capire perché continua a venire la mattina. Va bene, comunque. Comunque dice a Ruac, allora tu Congo hanno passato, va bene. Assessore digitale in comune ad Acqui Terme, che è questa cittadina. Ecco, sarebbe il primo in Italia sviluppato con l'intelligenza artificiale.
0: Ma
1: cioè,
0: dai,
1: praticamente ad Acqui Terme, tra i nuovi assessori in arrivo a Palazzo Levi, sarebbe comunito in
0: comune in
1: Bravo. Palazzo Levi, il sindaco Danilo Rapetti.
0: Perché ti arrabbi?
1: Rapetti, beh, sottolineare Rapetti perché ha fatto una cosa che pure io insomma,
0: no, ma sembrava
1: è una vita che lo dico
0: facendo l'appello in casa. Rapetti,
1: così se lo ricordano, Danilo Rapetti, che entrerà nella storia, che il primo, il secondo sono io, è stato creato dall'intelligenza artificiale, sarà il primo in Italia un assessore. La nomina ufficiale dovrebbe essere effettuata entro fine mese. I compiti del nuovo assessore saranno innovazione artificiale e umanizzazione, cioè praticamente andando a umanizzare l'intelligenza artificiale.
0: O è l'intelligenza che deve umanizzare noi, qual è la cosa?
1: Si capisce. Avrà un posto in giunta e potrà parlare ed esprimere pareri. Non è finita, perché il sindaco, senti un attimo, avrebbe deciso di crearsi un nuovo assistente, anche questo virtuale. Sarà un aiutante che attraverso i suoi social, che usino che tiene i social, potrà dialogare con i cittadini. Hai capito?
0: Bene.
1: A lui ci si potrà rivolgere per qualsiasi necessità, dalle elementelle per le buche in centro alle informazioni per pagare una multa.
0: Allora, hai capito?
1: Allora, io, siccome è una vita che dico, togliamo gli uomini e mettiamo l'intelligenza artificiale,
0: beh, sì,
1: tu sai che oltre a essere gigolò, oltre a essere un medico, oltre a essere un sanitario, tutti lo sanno che io sono un sanitario, no, sono sanitario, sono virologo, insomma, ingegnere, astrologo, no, ceramica, sanitario, quello del peste animale.
0: Secondo te perché non mette più la camicia bianca?
1: Peste animale. Sono anche un esperto di intelligenza artificiale, quindi mi sono permesso, ecco, se c'è qualcuno in ascolto del comune di Napoli, mi sono permesso
0: di... Hai creato un assessore?
1: Ho creato un assessore virtuale, sì,
0: no!
1: Mi sono permesso, mi sa.
0: Ti
1: hai
0: portato avanti col lavoro.
1: Dopo Gemini, Cloud, come si chiama? ChatGPT, sì. Ho fatto questo, chiedilo al comune.
0: E come l'hai chiamato?
1: O comunale.
0: Ma tutto attaccato?
1: Allora, vogliamo fare qualche domanda? Ecco, questo è un software praticamente dove il cittadino che ha dei problemi si potrà collegare, secondo me, non lo so se al comune piace, ve lo do. Voi me lo chiedete,
0: specifica cosa.
1: Voi me lo chiedete, ve l'appoggio, ve lo do. Io lo do. Cioè, mo lo sperimentiamo qua in diretta, va bene?
0: Però scusami, ti ritrovi tra le mani una fortuna, la tua generosità.
1: Avevo pure tu in mano, pensa cane, questa non lo so.
0: Dico,
1: io per ora la metto in mano a comune.
0: È un bel gesto di generosità.
1: Guarda che generosità.
0: Sì, perché tu potresti marginare dei soldi, invece no, tu stai
1: accendiamo,
0: comune,
1: accendiamo, vediamo, facciamo qualche domanda,
0: vai.
1: vediamo se funziona.
0: Accendiamo?
1: Allora, ehi comunale, come va?
2: Vedi?
0: Scusami, non ho capito. Sembrava un po' crudo.
1: No, finiamo e fai tua cosa. Allora, ecco comunale, cosa possiamo fare per i fossi a Napoli?
2: Zumba.
0: Ha detto zumba.
1: La c'è ancora mettere un po' a punto, ecco.
0: Io gli rifarei la domanda.
1: Ma per i mezzi di trasporto in ritardo, cosa possiamo fare?
2: Fatti la pera.
1: Capì, è necessario, cioè la domanda è quella,
0: Non mi sembra sia dando una risposta.
1: Ma ecco, c'è anche questo fatto, lo sapete, che entro luglio bisogna togliere le carte d'identità cartacee, bisogna passare tutte quelle là digitali. C'è qualche fila e qualcuno non sa come fare, ma comunale, ma per la carta d'identità elettronica come faccio?
2: Mappina.
0: Ma ha detto mappina? Ma sei anche un po' incagliato su mappina.
1: Va un po' raddrizzato ancora, va un po' raddrizzato.
0: Ma se raddrizzato tutto, scusa. Scusa, posso fare? Magari. Posso fare
1: io? No, non ci sta, non può fare nessuna domanda.
0: Comunale, posso fare una domanda?
1: Quindi è un piccolo software che si chiama Il Comunale, che metto a disposizione del Comune di Napoli, e che se vuole, ecco, io lo posso appoggiare.
0: Cioè, io ora non vorrei fare polemica, ma a me mi sembra
1: un po'... Non hai senso di esistere senza polemica.
0: Mi sembra un po' uguale già a quello che ti rispondono normalmente, però. Cioè, non...
1: Ah, questo lo stai dicendo tu, non lo so, è logico. Cioè, si ripercuote, insomma, si uniforma. Allora, vabbè, fate le vostre domande pure voi al Comunale. Intelligenza artificiale, va bene. No, assesso, invece te ne ha chi si capa, lavora gratis, lavora 24 ore al giorno e ti dà le risposte che ti deve dare.
0: Ma non mi sembrano risposte così utili a cittadino, insomma. Cioè, fatte la pera, cioè, insomma, è già così.
1: Ha risposto, come possiamo fare con i mezzi in ritardo? Che te può dire? Aspetta un coppa fermata, che lo dice? Fatte la pera. Se vai proprio di fretta, fatela è logica.
0: Va bene, fate le vostre domande al 342 00 00 100. Devo dire che come ingegnere informatico ti devi affinare,
1: vabbè,
0: ancora un pochino.
1: Io non volevo manco parlare stamattina, sicuramente quello già avrà da criticare.
0: No, perché l'intelligenza artificiale è da usare con le pinze. L'idea mi piace molto, però, Sappio, l'idea mi piace davvero tanto.
1: Fare un assessore che è intelligenza artificiale, che pure se è intelligenza artificiale o fosse rimane. Cioè, non è che tengo l'assessore artificiale, dice vabbè, ci faccio la domanda, o fosse sta sempre là. A meno che l'intelligenza artificiale non porta qualcosa di sordissimo. Non... Beh, dice vabbè, o con G.
0: Criptovaluta?
1: Non si sa.
0: Però una cosa va detta: di sicuro hai creato un'intelligenza artificiale.
1: Grazie, Pisacane, grazie.
0: Sincera.
1: Grazie.
0: Ci ho fatto chiesto almeno sincera. Va bene, ci sentiamo una canzoncina nel frattempo. Ah no, ci abbiamo un contributo, sentiamo.
1: Ah no, no.
0: Camma fa,
1: no, c'è ancora
0: te. Ok, pensavo che avevi del vocale. Vediamo i messaggi allora, vediamo i messaggi. Lo vedevo materiale.
1: Un collega pure con intelligenza artificiale.
0: No, non so se ti conviene, lo sai. Non so se ti conviene. Va bene. In realtà la cosa però fa un po' riflettere questa cosa che ha fatto Rapetti. Cioè, nel senso che se adesso iniziamo veramente a rivolgerci all'intelligenza artificiale per tutte queste cose.
1: Ma fosse meglio, Pisacane.
0: Però non ti sembra quella cosa un po' di futuro, da futuro distopico?
1: Ma perché distopico? A me pare più distopico l'umano. Dimmi, dai.
2: Comunale?
1: Sì.
2: So strunzo io?
1: Sì.
2: So strunzo?
1: Sì.
3: Va fine.
1: E Comunale subito risponde.
0: C'ha la risposta subito pronta, ovviamente. Comunale, togli il viva voce, abbassa il volume e ascoltaci per telefono, dici.
1: Anche lì. Proprio che adesso ritornerà, sì.
0: Ragazzi, ma questa intelligenza artificiale sembra Franchini, non è vero, abbiamo campionato una voce diversa. Va bene, allora diteci la vostra ovviamente anche allo 081 546 6873. Vediamo un attimino questa idea dell'intelligenza artificiale.
1: Io penso che è futuro, per esempio al ministro delle finanze invece mettere uno laureato in economia, ci mette una bella intelligenza artificiale e quello ti risolve il problema, okay?
0: Ma te lo risolve il problema?
1: Sì che lo risolvo, perché chi lo ha da fare per forza, per evitare che si faccia l'evasione fiscale, come si fa a fare fatturare a tutti, fare scaricare le fatture a tutti? Capo? E la cosa c'è 2 più 2, quando fa Gemini e chi lo dice 4
0: Struzzo.
1: Invece l'uomo che fa? No, potesse fare 3 meno 4 3 meno 6, non so, sa, è un 2 periodico. Invece se sta a fare così, fai scaricare le fatture a tutti, fai scaricare le fatture a tutti, okay? Che non lo farei, che guadagni 1500 euro al mese, chiama l'idraulica a casa, gli fai la fattura e quella la puoi scaricare. Per esempio, come lo scontrino parlante per le medicine, no?
0: Certo.
1: Se lo fate anche sulle altre fatture, sarebbe logico, normale, che non c'è più quel tipo di evasione. Non si fa.
0: Invece, proprio per questo motivo, probabilmente resteremo molto umani in certe situazioni. Probabilmente.
1: Brava.
0: Proprio per.
1: Brava,
0: brava chi?
1: No, dico brava l'intelligenza artificiale.
0: Ah, brava, no? Che pensavo ce l'avessi.
1: Avevi scoperto perché una creatura assomiglia a Fabio Esposito, tuo figlio.
0: Ma non assomiglia.
1: La barba.
0: Ma non ce l'ha la barba.
1: Ma
0: quando mai? Ma non voglio dire. C'ha il visino liscio.
1: No, quello è culetto, mi sa che non è il visino.
0: che quando poi si gira, che si rigira sul fasciatoio che lo stai cambiando, riesce a scappare via. Quelle chiappettine, no? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Adesso ci sentiamo veramente una canzoncina. Le vostre domande per O Comunale?
1: Comunale.
0: La nostra intelligenza artificiale. Se volete le scrivete, man mano potremmo provare a far rispondere. Testiamo la nostra intelligenza artificiale.

0: Abbiamo qualche messaggino, Nellino? Sentiamo qualcosa, dai.
1: Ragazzi, il sindaco là che ha messo l'intelligenza artificiale perlomeno ha fatto una cosa buona per se stesso, in modo che se qualcuno lo assilla può dare la colpa all'intelligenza artificiale se lo manda a quel paese.
0: Nellino, sentiamo qualcosa, dai.
1: Ragazzi, il sindaco là che ha messo l'intelligenza artificiale perlomeno ha fatto una cosa buona per se stesso, in modo che se qualcuno lo assilla può dare la colpa all'intelligenza artificiale se lo manda a quel paese.
2: No, ma non lo fa,
3: non credo.

0: adegua, capisci?
1: Però la voce effettivamente un pochino ce l'ha, che va su quella,
0: dell'amico che ci manda quei messaggi,
1: su quell'idea lì.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ma sicuramente sarà più efficiente dell'impiegato. Io una volta, per ricevere un'email dal comune, ho aspettato 2 anni.
0: No, che lo stavano subito, ma appino subito, non ci metti, scusa, esatto. E beh, che buffa. Allora, vabbè, andiamo avanti. Se volete, c'è il comunale qui, che è l'intelligenza artificiale targata NA, ecco, fatta proprio da me, ecco, targata. Ragazzi, Sasamen, se volete.
1: Alla fine della fiera, vedi come
0: venire.
1: Come allora sta cercando di entrare in una giunta, nella politica. Adesso ci sta entrando per vie traverse con l'intelligenza artificiale by Rosario Verde. Comunque è una tua presenza, se vogliamo.
0: Se questa sì, in politica pesacana, la prima cosa che aggiusterei.
1: La prima,
0: a me, ma con Giassino. Ma uno pezzo pesacana. Un pezzo. La prima cosa su Cockrabbit, qualcosa. Che bisogna prima pensare a se stessi e poi pensare agli altri, se no, se tu non puoi pensare agli altri, sono pensando a te. Gesù, Gesù,
1: no,
0: tu.
1: No, però scusa, Gesù, tu stai un po' infravecato. Stai un po' infravecato, cioè, nel senso che nel tempo che finisci le tue cose, è finito il mandato.
0: E fai un secondo mandato, capi? Ma che poi tu dici, ma chi l'ha mandato a questo? Ma per questo il politico si dice, ma chi l'ha mandato a questo? Chi l'ha mandato? Perché il primo mandato mi ha conciuto, il secondo ha conciuto la moglie, ci vuole essere chi di 7-8 mandati, ecco, per fare qualcosa. Che tu quando hai finito di fare tutti i mandati, uno per me, uno per moglie, un altro per figli, un altro figlio e roba varia, no? Hai visto, no? Qua, tutto quanto sanno se si male dei figli. Deve nascere figlio dell'assessore o figlio del ministro. Invece no, sono nato figlio d'operaio. Che buffa. Allora, Napoli!
1: E quando dico Napoli.
0: Napoli, che poi succederà a Portici, questa cosa non voglio dire. Vabbè, Napoli, cresce l'allarme per la benzina sporca. Capì? Sì. Che si arratta la benzina sporca, la benzina.
1: Non sporca in quel senso che si arratta.
0: E a Portici, sentite qua, e a Portici, serbatoi delle auto in sosta, bucati con il cacciavite per rubare il diesel.
1: Ma tu pensa.
0: Questo non si fa. Questo si faceva, pensate, lo faceva mio padre, questa cosa qua. Con i tedeschi lo faceva. Papà teneva una ferita vicino alla gamba, perché da piccolo si fermavano le colonne dei tedeschi, e lui mi raccontava che era piccolo, si metteva sotto i camion, bucava il serbatoio e si rubavano la benzina. Una volta se ne accorgetto, io sparai a presa e aveva proprio la ferita. Era nata gente, erano i fiori, infatti, ma anche i proiettili ce l'avevano.
1: C'era anche la guerra, ricordiamoci, anche la seconda guerra mondiale.
0: Chi le sarei suscitato, papà?
1: Sai che paccara?
0: Si è suscitato, si sa, ma che se si dà divinato, va bene, nel corso.
1: E io rubavo la benzina ai tedeschi per avere questo risultato.
0: Noi ce la rubiamo per fame, perché il soccorso statale, aumento anomalo di guasti improvvisi, praticamente dice che si stanno guastando un sacco di macchine, a volte non è solo acqua, non allungano la benzina solo con l'acqua, state attenti, perché l'allungano anche con certi additivi, altre cose. Non è il ditivo dentro che mette.
1: Ma che ditivo?
0: Ignorante, non è che.
1: Ma come
0: non sei chimico? Non sei chimico, non può capire.
1: Vabbè,
0: non
1: è scienza della comunicazione, quindi non è che.
0: L'additivo non è l'additivo. L'additivo è un. Mi fa serio.
1: Guarda me, Nello, guarda.
0: Discoccio.
1: Se tu fai l'additivo e l'additivo, sembra un rite, indice. Ma sempre.
0: Ma come fai il programma? Come fai il programma di divulgazione? Come
1: l'indice fa più male, però. Dipende, il pollice è più largo.
0: State attenti, andate sempre dallo stesso. Cioè, cercate di andare sempre dallo stesso.
1: Io faccio così.
0: Però metto additivo, non ci andate più, non è che dice, ma tu lo sai, andate sempre dallo stesso e chi lo fa sempre fisso. No.
1: Diciamo che se beccate quello che mi mette sempre l'additivo, no, poi la macchina esplode.
0: Mi nasce un strunzo, mi sa cane. Allora amato certo. Quello che dice fuoco additivo e dice, ma boom, me la sembra una cosa giù. Quindi state attenti, e questo sta succedendo a Portici, che stanno bucando questi serbatoi per rubare la benzina. Già avrei burico, ma come si fa a bucare su serbatoio? Nellino, a roppa prima, il minuto dopo.
1: Beh, Nellino è piccolino, effettivamente ci va sotto le mani.
0: Un biz, capiamo? Un bizzo, Annellino, un bizzo. Quindi state attenti, motori che si spengono all'improvviso e non ripartono più. Nella maggior parte dei casi la diagnosi evidenzia la presenza di acqua nel carburante, oppure di questi additivi che mettono questi.
1: Una

0: particolare è anche legato al problema di serbatoi datati, dove si
1: in crea... Richard, prima che si trasferisse Pesacane a Portici, queste cose a Portici non si vedevano, non si sentiva. È la piccola Svizzera della Campania.
0: Mi stai dando colpe?
1: È un fatto statistico, Pesacane. Prima che ti trasferivi tu, queste cose non si vedevano e non si sentivano.
0: Vabbè.
1: Allora, sei di Portici, hai avuto qualche problema di queste? E sono fatte le tue, frate.
0: No, noi, vai, faccelo noi raccontare.
1: Pubblicità e torniamo, vai. Vabbè.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: problemi perché da un lato dobbiamo affinare un'intelligenza artificiale che deve diventare un pochino più efficiente, un po' meno aggressiva magari, dall'altro oltre ai costi un po' elevati.
1: Sì, ma non criticare, ci avete s'appalto con comune, ecco, comune, se volete comunale l'intelligenza artificiale,
0: sì,
1: ma pangherina
0: comunale, ci sei? Cosa ne pensi di Rosario Verde?
1: È caduto
0: il comunale,
1: che ore? Che ore? No, chi si mossa facendo la pausa caffè?
0: È tornata.
1: Andata con Frenzi.
0: Allora, questione della benzina sporca, ragazzi, è un problema perché effettivamente poi al di là della benzina sporca ci sono altre cose che possono portare acqua nella benzina, insomma, legato un po' alla manutenzione. Sono tutti problemi
1: magari
0: legati.
1: Ma che una mozzarella che sta benzina fa acqua.
0: È una roba che. Però scusa, la mozzarella sta
1: facendo latte. Pronto?
2: Pronto, ragazzi. Allora, due settimane fa stavo. Sono Salvatore.
1: Ciao, Salvatore.
2: Due settimane fa stavo camminando con la mia macchina, come sempre, perché faccio il lavoro.
1: E ti serve la macchina? Sì.
2: Cioè, all'improvviso, te lo giuro, la macchina scoppiettava. Dopo, all'improvviso, si è chiusa la macchina. Io mi panico perché un po' mi so muovere. Comunque, ci va con me. Che te ne sta macchina? Niente, ho fatto. Insomma, praticamente. Un po' perché ecco qua ne capisco, tolgo i cavi dalla batteria, li rimetto, la macchina riparte. Quando è così, 80% è che praticamente la centralina mi ha segnato questa cosa della benzina.
1: Ho capito.
2: Quindi una cosa che voglio dire, fidate dalle pompe bianche, perché se invece andate quella di marchio, no, perché un marchio oggi riceve buone, però c'è un massimo, c'è più controllo. Comunque da allora ho dovuto mettere un additivo per pulire.
1: Sì. Io vi consiglio, andate sempre nei posti dove c'è un'alta densità criminale a fare benzina.
0: Perché?
1: È perché tu metti questa voce, tengo la pompa e benzina che sta in coppa a un posto altamente criminale, no?
0: Okay.
1: Quindi è molto probabile che il benzinaio mi viene a fare la benzina un camorrista, un coso. Tu immagina mettere l'acqua in due cose di un camorrista.
0: Ma dici tu, effettivamente.
1: E capi? Allora va a careta chi si caccia, cioè. Perché chi gli dà che precedente penale, no? Faccio l'estratto giudiziario 1. Ah, chi si arruva, chi lo va a fare benzina?
0: E poi vai a farci un incontro. Scusi, dove fai benzina? Cioè, vengo con te. Ma io non lo so.
1: Pronto? Vabbè,
0: ciao caro. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Gigi.
1: Ciao Gigi.
3: Tengo una proposta per risolvere super bene l'acqua in benzina.
1: Dimmi.
3: Accattate la Fiat Barchetto oppure la Fiat Marea.
1: Ci impiega benzina con l'acqua, giustamente, hai ragione.
0: Potrebbe essere un'idea, effettivamente. Buondì, ragazzi, riguardo alla benzina, finanza, dove sei? Perché non più controlli? Già costa un botto, ci rimetti il motore, ho avuto problemi con il motorino e ci ho rimesso bei soldini. Un caloroso abbraccio da Vincenzo.
1: No, vabbè, ma non è solo l'acqua, eh. A dire la verità, a me mi sorge il dubbio anche sul litro. Cioè, quando quello mette il litro, veramente un litro?
0: Eh beh, sì.
1: Tu dici, è tarato bene quel coso, cioè quando quello metti il litro mi metti tutto il litro a me. E allora io sai che facessi il Catani che poi mi metto a Spartano. Mi metto a me l'Indatani, come un mettimo metti, perché noi siamo pigri, per
0: vabbè, in genere tu
1: perché molte
0: cosa...
1: volte si è scoperto che queste cose comunque si arrobbano,
0: sì,
1: sai,
0: certo.
1: Io si mi arrobbo pochissimo, vedi in una giornata, vedi quanti litri recupero.
0: Beh, diciamo che tu...
1: La tara si fa la tara. No, la tana, Pisacane, la tara. Si fa la tara.
0: Oh, la
1: non so, si fa la tara. Senti,
0: ma la tara non ha niente a che fare con ditino.
1: No, la tana.
4: Zumba.
0: Un po' ripetitiva al momento, però, questa intelligenza artificiale.
1: La ci fatti figure.
0: È sempre attiva, ho capito. Va bene, un pizzico di musica, ragazzi, state con noi.

0: Torniamo in diretta, se volete anche al telefono 081 546 6873.
1: Vi anticipo, nella seconda ora giocheremo a fare i proprietari di Napoli, va bene?
0: Ma con o senza intelligenza artificiale?
1: No, senza artificiale, facciamo l'intelligenza maniera, naturale, sì. Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Pasquale.
1: Ui, Lino, ciao.
0: Ciao Pasquali.
1: Dici.
2: Senti, lo so, ma se io vado vicino a Nuova Morrisse di Carofana...
1: Ehi, c'è una grande cosa, Rufi Sordo, stai dicendo. Oggi è un complimento al Panaffel. Babbo, ciao Lino. Allora, stavamo dicendo, Pisacane, prego.
0: Sì, stavamo andando, stavo leggendo Buongiorno Menestrelli senza poesia. C'è questo.
1: Grazie.
0: C'è Rino dall'Irlanda, cioè, che ci riesce a mortificare.
1: Menestrelli senza poesia, Thornton senza sogno, insomma.
0: Sì, sì.
1: Funicolare senza corrente.
0: Assolutamente, assolutamente. Rosà, lo tengo in famiglia un cugino che ha la pompa di benzina.
1: Beh.
0: A fan nere tra benzina e meno che ne mettono per poi farla nelle proprie auto, benzina scadente eccetera, e non è una pompa bianca. Cioè lui ha fatto una denuncia pazzesca a un familiare.
1: No, ma io sono fermamente convinto che sono tarate queste pompe di benzina, cioè il litro, veramente il litro, cioè non lo so, perché guarda, pure poco, se toglia ogni litro in una giornata, questi quanti litri mette, vedi quanto ci ha guadagnato.
0: Eh beh, certo.
1: Anche per poco, eh.
0: Sì, sì, la scarti quella alla fine della, tu qua metti ormai.
1: Pesacane, facciamo il caso, un litro, quanti centilitri sono? E andiamo in crisi. Qui si va in crisi. Ecco, quello si vanno sull'ignoranza, Pesacane.
0: Un litro sono 100 centilitri.
1: Ah, vabbè, grazie Ciro.
0: Era morto.
1: Mi chiamava a guardare così. E quanti millilitri? Millilitri?
0: Ma va a cagare tu i millilitri. Non lo sai manco a
1: mille,
0: dire.
1: Ma non lo sai un dire. Zero in più. Uno zero in più.
0: Mettici uno zero in meno.
1: Chissà, pensi non lo potessi mai fare. Che so, dice a rubam qualcosa un coppo litro. Quanto è un litro?
0: Il problema è un altro.
1: Il problema è un altro.
0: Tu oggi piangi quando metti 20 euro di benzina e ti ritrovi forse manco 10 litri. Il problema sta là. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Francesco Ercolano, stazione di servizio.
1: Hola. Eccoti qua.
0: Carissimo, allora, come stai?
1: Spiegaci come fate.
3: Allora, no, ragazzi, bisogna fare una netta distinzione tra gli onesti e i disonesti.
1: Vabbè, questo è poco, ma è sicuro.
3: Abbiamo il mito dell'acqua nel gasolio, nell'ambiente, perché l'acqua praticamente è quella che va nel fondo, perché l'acqua, essendo più pesante del gasolio e della benzina, non esce prima, è quella che va in un serbatoio, c'è un fondo morto che è praticamente grande 5-6
1: cm. Quindi mettete il ditivo.
3: Praticamente questo fondo morto, il serbatoio non pesca fino in fondo a tutto, ci sono 10 centimetri dove c'è questo fondo morto dove si posa l'acqua.
1: Okay.
3: E praticamente non pesca il distributore la benzina da quel fondo morto, poi si fa ciclicamente una pulizia del serbatoio per togliere questa acqua se supera questa
1: soglia di 10 centimetri.
3: Sì, perché l'acqua è l'ultimo stadio del serbatoio, ma non è che lo mettono l'acqua nel gasolio per dirlo, perché l'acqua farebbe subito fermare la macchina. Il discorso è che ci sono alcuni.
1: Dice, sa da allontanare la stazione, ma io che si scamo che sono.
3: Comprano prodotto dall'estero che non è come il nostro, insomma, perché è un prodotto grezzo e alla lunga poi la macchina
1: si rompe.
3: Ha dei problemi, quindi non è raffinato come il nostro gasolio. E poi la differenza tra pompa bianca e pompa con il marchio, allora lo dico io perché ce ne sono due, una con il marchio e una senza marchio. Esce tutto il prodotto dalla stessa raffineria, quindi cioè questa è proprio una stupidata, perché veramente il prodotto.
0: No, vabbè, qualcuno dice che magari la pompa bianca, non avendo come dire
1: il controllo
0: della casa madre, magari tu lì per marginare di più puoi magari fare qualche manovrina.
1: Ci dobbiamo fermare, diciamo una cosa, va. Viva le pompe! Viva le pompe! Viva le pompe! Vai,
0: scusa!
1: Vai.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stiamo per chiudere questa prima ora di Yes I Rock His Kiss. Vediamo qualche altro messaggio. Buongiorno, e un litro di benzina a quanti decimetri cubi corrisponde?
1: Un litro?
0: Di benzina, a quanti decimetri cubi risponde?
1: Allora, un litro sono 100. Ma fa il te scienziato, si crede. Oh, credi!
0: Risponde,
1: ma
0: cretino,
1: non voglio rispondere, vabbè.
0: Mi
1: sta offendendo,
0: no?
1: Mi sa.
0: A me, a me.
1: Lo sanno tutti, lo sanno.
0: A me mi litri, me li chiedi, però tu i decimetri non li vuoi contare.
1: Lo sanno tutti, lo sanno.
0: Ah, vabbè, vabbè. Ma buongiorno, ragazzi. Domanda: se per assurdo nessuno facesse più benzina, cosa accadrebbe, Gianluca?
1: Sarebbe un bello show per chi su casa, vedete?
0: Lo chiediamo all'intelligenza artificiale.
1: Succederebbe una bella cosa, sì, sì. Domanda, vedi che risposta ti dà. Ma se tutti non facessero benzina per un mese, cosa succederebbe?
0: Diciamo in città o in paese?
1: No, non fanno proprio benzina.
0: In Italia?
1: In Italia, non si facesse benzina per una settimana, cosa succederebbe? Il crollo di borse, penso, queste cose qua, problemi finanziari. Va bene, signori, 0815466873, l'ultima parte della prima ora di Yes I Rock His Kiss. Abbiamo parlato di scienza, di africano. Pronto?
2: Pronto, volevo dire una cosa al Rosario.
1: Prego.
2: Millimetro cubo.
1: Ma non ti permettere, sai, non, quando confidenza. Che dice?
0: Allora, ovviamente lui la mette sul piano economico, in realtà da subito, perché dice ci sarebbe un collasso economico e sociale quasi immediato, perché l'80% delle merci italiane va già su gomma. Per i primi 3 giorni panico e servizi essenziali, dai 4 a 7 giorni il blocco delle merci, da 1 a 2 settimane la paralisi economica, da 3 a 4 settimane ci sarebbe proprio l'emergenza nazionale.
1: E capito che là che fanno i soldi ne facessero di più, noi siamo dalle qua. Però ci sarebbe tutta questa emergenza per l'1% della popolazione.
0: Ma il
1: pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Umberto, buongiorno.
1: Ciao, bello.
3: Ciao ragazzi, allora io prima di tutto quando faccio la benzina, il carburante, io faccio sempre lo scontrino, mandato pure in messa, o lo scontrino la ricevuta, perché tu puoi risalire se nel caso succede qualcosa. Allora facendo lo scontrino la ricevuta fiscale, allora tu puoi andare a denunciare la persona, ma quando fai la cosa sciniamba, ma non puoi denunciare più niente. Poi sono d'accordissimo, voglio bastare 3 giorni sciopero che l'Italia s'accappotta, perché comunque, però non lo faremo mai, ragazzi, non lo faremo mai, perché siamo tutti quanti presi, noi a già faticare, a già fare cose.
1: Ma purtroppo come fai? Cioè, giustamente.
3: No, ma noi scherziamo sempre il fatto.
1: Ma immagina un attimo tutte le infrastrutture, scusami, tutti i supermercati che si approvvigionano di cose, no? Immagina tutto il trasporto su gomma, tutto, cioè come fai senza.
3: Ma infatti, perciò ti dico, ma il problema è che noi scherziamo quando dici, ma però la rivoluzione non la potremmo fare sabato, non mi ricchiamo, cosa. Ragazzi, è la stessa cosa, purtroppo oggi io mangio, tu non hai mangiato, va bagio mangiati, poi si vedrà. Purtroppo ci vorrebbe uno sciopero, ragazzi.
1: Vabbè.
3: Ci vorrebbe.
1: Rimani collegato che dopo ti faccio fu padrone in Napoli, prima si deve vendere una cosa a quando ti arrivi. Ciao. O padrone Napoli, un bel bello, padrone romano, ci stanno ristoranti, siamo padrone romano, no? Facciamo padrone Napoli.
0: Ah, se ne tu.
1: O padrone romano, no, quello è il re, o padrone Napoli.
0: No, padrone Napoli.
1: Pronto. Sì.
0: Pronto? Non c'è.
1: Sono d'accordo.
0: Ragazzi, in Svizzera il diesel costa 2,10 franchi, stiamo parlando di 2,25 euro, quindi
1: poi in Svizzera vuole un rotolo di carticini che sta in euro, frate.
0: Un rotolo,
1: un solo rotolo, 1,10 euro.
0: Non il pacco.
1: Una pizza 30 euro. La fanno pure dei napoletani.
0: Rosario, da oggi grazie a te mi atteggerò dicendo che ho 100 millimetri di piacere.
1: Hai
0: capito? C'ho 100 millimetri di piacere. C'ha un cicinino.
4: Ma io pensavo che ero padrone di casa, come posso sapere io padrone di Napoli?
1: Oh, vero, ma io padrone di casa sfutto.
0: Ma è facile, perché il padrone di casa sono io.
5: Ma facete per un quarto di vino che la cassone sono.
1: Quanto è un quarto di litro?
6: Boh, c'è il secco fatta, rufena, fate
1: malamente.
7: Ragazzi, buongiorno, sono Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
7: Sono almeno 10-15 anni che sto dicendo questo fatto di fermare tutto e
1: non
7: ho parlato
1: si anche
7: con qualche assessore e qualche amico politico in tempi non sospetti. Fermiamoci tutto, non dobbiamo affaticare, non facciamo niente. la benzina, bevita lui, fatela bere ai politici, sarebbe una bella cosa. Ma ripeto, sono almeno una quindicina d'anni che lo sto dicendo.
8: Ragazzi, buongiorno, dato che siamo in tema di benzina, ricordatevi sempre come disse il grande saggio: andate a benzina e a da lampione, ancora di più.
9: E quando la prima cosa, non so decimetri, so decilitri.
1: Decilitri, ignorante.
0: Vabbè, allora, comunque ho fatto giusto velocissimamente, no? Ho fatto una breve ricerca. In un primo momento l'intelligenza artificiale, secondo me, aveva intuito una situazione come quella attuale, no? Che non c'è benzina alle pompe, allora ecco la crisi. Ma facendo qualche domanda più specifica e dicendo: guarda, la benzina c'è nelle pompe.
1: Non la facciamo.
0: Siamo noi che volontariamente non l'acquistiamo, dice sì, qui in questo caso il prezzo si abbasserebbe drasticamente, perché si andrebbe ad applicare quella teoria del, per il fatto che quando c'è super abbondanza di un bene e nessuno lo vuole, il prezzo crolla.
1: Ma è utopia, è utopia. Ci fermiamo un attimo, seconda ora interessante.
0: Fermi là.

0: radi, gli essano che schisco. Rosario Verde.
1: Ma perché fai su fatto a cavallo? Vabbè, signori, vive a Marco Pesacane.
0: Mira, perché tu sei un po' uno stallone fondamentalmente.
1: È lo stallone italiano.
0: Napoletano, non esagerare. Quello italiano non si tocca, quello italiano. Va bene, andiamo con la seconda ora, andiamo anche allora, con qualche altra notizia.
1: Seconda ora facciamo questo gioco, va bene? La maggioranza di quelli che ci stanno ascoltando sono napoletani, altri sono casertani, sono beneventani, sono salernitani, sono avellinesi, però facciamo il conto che voi avreste una proprietà a Napoli, a Posillipo, va bene? La dovete vendere, va bene? Tenete questa proprietà vista sul mare, proprio affacciata sul mare, proprio sul mare, discesa a mare. Tenete 504 metri di
0: quadri,
1: 504 metri quadri.
0: Fai 504,
1: di, per scendere a mare, va bene? Tutta questa cosa qua. A quando voi venite? La da affittare, quando voi affittate, quando lo cedete? Facciamo, Cero, tu a quando tu venisse? Quando.
0: Bravo.
1: No, vendere, nel senso, andiamo in gestione, va? Dicimo, lo do in gestione. A quanto rischi?
0: Al mese?
1: Fateci sapere, per sfizi, voglio sapere. Vabbè, tu non parlare perché già sai. Voglio sapere da voi. Siete i padroni di Napoli.
0: Zitta, chi sa voi.
1: Siete i padroni di Napoli. Tenete 504 metri di spiaggia che affaccia direttamente a mare sul Posillipo. A quanto lo date?
0: Aspetta, 504 metri sono di spiaggia o di casa?
1: No, di casa, di spiaggia. Okay. Tenete su spazi. Super spazi a Posillipo. Sono 504 metri quadri affacciata sul mare di Posillipo, va bene? A quanto lo date? Fateci sapere allo 081 546 6873. Sogniamo per un attimo. Tenete questi un nonno è morto,
0: ma povero nonno,
1: un nonno è morto, tenevo un nipote che eri tu, una nipote che eri tu, e tarate questi 504 metri quadrati, dice te fa sangue nonno. A quanto date? Facci sapere, vai.
0: Ma guarda, che dubbi su che cosa farci, mamma mia, perché
1: ci può fare qualsiasi cosa, visto che noi abbiamo da fare, che la mattina andiamo a fare la radio, la diamo in gestione, diciamo che apriamo una base d'asta. La base d'asta, quando la rapisse, va pure. Cioè, tiene una spiaggia di 504 metri quadrati, l'era in gestione, quindi si apre un'asta, va buca, tu sei il proprietario di Napoli, quindi sei obbligato a fare un'asta.
0: Okay.
1: Però dai una base, no? Dici, signori, me ne tanto, io non ve la do.
0: Come che disse, detta così,
1: che detta così, come disse la mia ex, meno di tanto non te la do. Oh?
0: E tu gliel'hai dato quel tanto poi.
1: Non c'è niente, pensa che se ne andò. Vorrei sapere da voi 342 00 00 100, 081 546 6873. Va bene, poi vi dica quanto l'abbiamo data noi.
0: Realmente, va bene. Allora, piuttosto do in gestione mia moglie e mi tengo la spiaggia. Buongiorno e grazie per la compagnia, Giulio da casa.
1: Senti,
2: fagli un buongiorno. A mio nonno è morto, ma mi ha lasciato i ribadi.
1: Mettiamo il caso che un nonno teneva questa spiaggia di 504 metri quadrati e non teneva a Posillipo, va bene?
0: Dice un amico, dammi 50.000 euro al mese e poi gestite tutto voi.
1: Sarebbe
3: Baia Donna. Sì, Stefano, io personalmente non meno di 4-5 mila euro, ma già so i prezzi.
1: Cioè, parti da 4.500
3: appartamenti il comune di Napoli e ti posso già dire intorno alle 200-300 euro.
4: Cosa come formulata domanda, ti dico la sincera verità: secondo me avrà un valore inestimabile, mentre, come succede a Napoli, qualcuno se l'ha presa per il minimo indispensabile. Ho colto il segno?
1: Tu hai colto il segno, però dico io, vabbè che non ci dobbiamo proprio guadagnare perché siamo in un comune, dice vabbè, ma non ci capite perché? Noi buttiamo le spese a mantenere l'ospedale, a mantenere le strade, a conciare questa, a conciare quell'altro. Ma perché noi stiamo dando questa spiaggia che è 504 metri quadri affacciata sul mare di Posillipo? E praticamente la base da. La base d'asta, indovinate quant'era?
0: Ma lei a 20.000 euro al mese?
1: No, 20.000 euro.
0: Cioè, 20.000 euro e
1: poi ci fai tuo sfruttamento.
0: E quanto sono arrivati poi?
1: Allora, siamo arrivati con un rialzo del 3.500%, l'ha fatto Alfredo Romeo, che sarebbe il proprietario di alberghi, il quale ha fatto un'offerta di 127.000 euro
0: all'anno.
1: Se lei ha caparrato per 127.000 euro, mo 127.000 euro in una spiaggia a Posillipo, mo secondo voi quanto ci può guadagnare una spiaggia a Posillipo aperta al pubblico, privata naturalmente, come diventa privata, facendo pavana discesa, mettendo un lettino, mettendo un ombrellone,
0: dipende poi da quanti ombrelloni.
1: Ma voglio capire perché 127.000 euro, ma già è stato generoso, perché il vecchio proprietario mi pare che aveva offrendo un canone annuo di 53.000 euro, aveva offerto il vecchio.
0: Quindi ancora meno.
1: Cioè ancora meno. Ma dici, ma perché te ne messi così? Cioè, dico, quando la cosa pubblica non è uno che la dà gratis, dici tenga la cosa pubblica che la dà via così. Però,
0: che altro, poi abbiamo un'altra spiaggia che adesso tornerà.
1: Romeo Alberghi si prende la spiaggia delle Monache a Posillipo, offerta da 127.000 euro. Romeo Alberghi fa un 3.500 euro, cioè 3.500% in più dell'offerta fatta inizialmente, all'anno per 504 metri quadri affacciata sul mare di Posillipo, per l'offerta di cui Romeo Alberghi SRL si è aggiudicato la concessione biennale dell'arenile adiacente alla spiaggia libera delle Monache, superando il bagno Sirena, gestione storico che ha gestito storicamente quella posizione dell'Italia, il bagno Helen si era formato a 20.000 euro. Guarda, faccio, cioè 20.000 euro all'anno, capi? Ma non secondo voi lo potremmo fare pure, no, ci potremmo pigliare pure noi 20.000 euro. Dicevo, facciamo su rap di 20.000 euro, da quando un rialzo del 3.502% su base d'asta. La commissione di gara dell'autorità portuale ha chiuso lunedì la disamina delle offerte su tre lotti messi a bando all'ombra del palazzo Donnanna. Vabbè, okay. Vai a Donnanna, vai a Elena,
0: scusami,
1: vince da solo Ideal Batte Even More.
0: Ma aiutami a ricordare, ma non dovevano liberarle le spiagge? Non si dovevano fare le spiagge libere.
1: E io a che secondo l'avessi rimasta libera? A dirti la verità,
5: ragazzi, buongiorno. Sì. Comunque questa storia di questa spiaggia, di questa data in gestione a questo signore, è una cosa comunque scandalosa. Cioè non si può sentire, non si può sentire. 127.000 euro, io dico che il signor Romeo li fa al giorno.
1: Al giorno, Sofano, sì.
5: Al giorno.
1: Non dica al giorno.
6: Buongiorno Marco. Il problema degli affitti demaniali di questi capitalisti è un problema che doveva discutere il Parlamento. Però la grande imprenditrice italiana, la Santanchè, ha bloccato tutto. L'Europa ha detto all'Italia di rivedere questi affitti, ma niente.
7: E ragazzi, ma i ricavi saranno milionari? Che su quel tratto di spiaggia, a parte diciamo che viene usato come lido, ma viene usato anche come venti.
1: Sì.
8: Ragazzi, buongiorno, ma che mostro Romeo. Casa popolare, chiude a finire gli alberghi, mo sembra che non vi spiaggi. Ma che carriera, mamma mia.
9: Allora, i 127.000 euro, secondo me, stando a Posillipo, essendo una spiaggia abbastanza grande, li guadagni in una settimana. Quindi
1: non è
9: una
1: grandissima.
9: Quindi 500 giorni mille. Lui ha recuperato il capitale. Il resto è tutto guadagno, tolte le spese, quelle giornaliere.
10: Cosa, ma non perché fai un dandato a Carromena? Cioè, che fatto tu?
1: Pila euro, poi. Sì. Ma avessi buttato pure chissà, poi avevo fatto l'offerta 20.000 euro l'anno, cioè 20.000 euro all'anno. Cioè proprio a dicerlo proprio, e non ha offerte giù, non ti voglio, io busco io e non mandi tu.
0: E poi sono su Google Maps, vabbè, siamo a pochi passi da Palazzo Petrucci per intenderci.
1: Stai scherzando,
0: la spiaggia
1: è un posto da Dio, è un posto da Dio.
0: Al momento però me la porta come public beach, cioè dovrebbe essere spiaggia pubblica, cioè teoricamente, vabbè.
1: Cioè, insomma, ti sto dicendo,
0: terribile questa cosa qua.
1: È terribile, terribile.
0: Cioè, piuttosto che liberare, continuiamo a occupare, non si capisce questa cosa.
1: Poi non voglio entrare negli appartamenti che stanno a Posillipo, che sono del comune, affittati a 30 euro al mese, non ci voglio entrare, per vedere pure chi ci ha diato.
0: Ma non gira, l'amo facesse sinceramente una seduta su un divano,
1: dici che è scomodo se casa a Posillipo.
0: Tu dici?
1: Dici che è scomodo, non lo so.
0: Tu quando ti affacci e vedi il mare è scomodo?
1: Non lo so, cioè, non lo so, sono strunzo, non lo so, dite lui, non lo so, sono strunzo qui sul
0: 76
1: del digitale terrestre, ditemi, non lo so, sono strunzo?

0: E insomma, se ci mettevamo tre, noi imparavamo questi soldi, lo facevamo noi. Sì, insomma, l'uomo ha messo a sittare Antella, che facevamo sempre, facevamo 20.000 euro, però no, ce la pigliavamo.
1: Ma penso che, come ha detto qualche amico tramite messaggio, poi nel giro di un quarto d'ora si è rientrato dell'investimento. Cioè,
0: non... Eh sì, se vuoi organizzare un bel lidetto con qualche. Fare l'aperitivo, solo si può fare l'aperitivo sulla spiaggia, solo se vuoi fare qualche ricevimento, così, matrimonio, comunione.
1: No, là dovresti strutturare un bel po', l'investimento diventa più.
0: Metto di divano. Mette due cose lì là coppa spiace, due lampade.
1: Diciamo che non è.
0: La lampada fa eleganza, pensa che.
1: Abbiamo fatto genio, abbiamo fatto. Il discorso è che non è una spiaggia grandissima, quindi poi potenzialmente se tu vuoi.
0: Sono 504 metri quadrati, mica so poche.
1: Non sono nemmeno tantissimi, però. Cioè, nel senso che il gombrellone ti costerebbe anche un po' di più.
0: Cosa è isso? Ma
1: sicuramente.
0: Giù.
1: Ma lui te le chiederà probabilmente, perché stai lì, semplicemente perché sei lì.
0: No, dovrebbe essere proporzionato a quello che spende, cioè dovrebbe, mo che l'ombrellone lo dovrebbe far pagare 120.000, 127.000 diviso 12, quanto sono?
1: Su 10.000 euro.
0: 10.000 diviso 30, quanto sono?
1: Diviso 30?
0: Sui giorni 27, facciamo 27, cioè dovrebbe, mo che l'ombrellone lo dovrebbe far pagare 120.000, 127.000 diviso 12, quanto sono?
1: Su 10.000 euro.
0: 10.000 diviso 30, quanto sono?
1: Diviso 30?
0: Sui giorni 27, facciamo 27 giorni, d'estate siamo aperti.

0: Neari, e ci sono poi sempre un po' i soliti nomi, dice Giusi da Afragola.
1: Ma l'abbiamo detto anche per Piazza del Plebiscito, per il fitto che diamo a questi, a queste società che fanno eventi, no? Proprio su prezzi stracciati, che poi mettici i vigili, mettici la polizia, mettici la cosa, siamo pure al funner. E in capim, che ho facim?
0: Allora, non so se è vera questa cosa, ma dice che Romeo Alberghi era già stato in passato gestore della stessa spiaggia anni fa, dice Francesco Dalbor.
1: No, può darsi.
0: Questo non lo sappiamo. Poi 127.000 euro è un regalo. Ragazzi, buongiorno. Se vi riferite alle spiagge delle Monache, penso che all'incirca 12.000 euro al mese siano più che giusti. Bravo l'imprenditore Romeo che ha fatto una giusta offerta. 125.000 rispetto ai 25.000 hanno i proposti.
1: Ma perché no, secondo te, se tu ti fitti un locale a Posillipo spendi 127.000 euro l'anno? Tu lo sai quanto pagano fuori dalla Riviera di Chiaia? Cioè, i vari pizzaioli famosi, lo sai che pagano 30.000 euro al mese, lo sai, no? Cioè, se fai per 12 mesi su 300-400.000 euro all'anno che pagano solo d'affitto questi qua, tu mi devi far capire perché mo questo deve fare una concorrenza a quelli là con 127.000 e chi ne paga 400. Cioè, questa sul mercato, che cosa che mi meraviglio, perché siamo una società che sta sui mercati, no? Così, questa è concorrenza sleale, non.
2: Ma che cosa sono 127.000
1: euro, bravo.
2: Ma chi li ha visti mai?
3: Rosario, purtroppo le persone normali non possono partecipare a queste aste, possono partecipare solo quelli là che sono già gestori di strutture ricettive tipo alberghi, residenze e compagnia cantante.
1: No, ma non metto in dubbio.
3: Serie, il povero sarà sempre più povero.
1: No, ma non dico il povero, perché è giusto pure così, perché ci vuole un addetto, povero, uno che lo sa fare. Il discorso è perché il comune c'ha andare funnere. Cioè, tengono una proprietà, mo voi personalmente tenevate un appartamento, una proprietà a Posillipo, la svendevate? Non lo so. Ma non dimmi una proprietà a Posillipo che tu la svendevi?
0: No, che... no, no, assolutamente. Però credo che fosse.
1: Voglio in
4: mano. Mandi 1000 euro io! Tenghi sotto, uè! Ma ci rimane sta qui! Ma andate ahí!
1: Tenghi sotto!
0: Ma che fine ha fatto?
1: Io so, sangue sa fama, io sei libero.
0: Ma io poi credo che forse c'è quella cosa amministrativa, cioè proprio perché sono cose comunali, che sono forse bloccati e queste cifre non possono cambiare.
1: Com'è che è una cosa che andrebbe cambiata, perché questa va a discapito dei cittadini.
5: 7.000 euro,
0: ma io per questo dico che dovrebbe essere libera.
1: Dici.
6: Situazione, chiamate Borrelli, che lui ieri ha fatto già un filmato che ha detto che gli farà veramente una grossa battaglia.
1: Ma non la deve fare a Romeo. Romeo ha fatto anzi un'offerta che va al di sopra, 3.500 volte in più ha offerto della quella base. È l'offerta base che a me mi fa paura, non è Romeo, per l'amor di Dio, Romeo fa il suo lavoro.
7: Curiosità.
1: Sì.
7: Ma su Romeo, chi è?
1: No, ma non è Romeo, ha ragione. Cioè, se fosse stato a Romeo, tu non avessi fatto stesso.
0: Di meno. Io avrei arrotondato a 130, anzi, sinceramente.
1: Anzi, dobbiamo dire a Romeo grazie che ha offerto 3.500 volte in più, perché rispetto a 20.000 euro devi mettere 40, 50 e non pagava 127.000. Il discorso è che noi facciamo una base d'asta ridicola. Cioè, il comune ha iniziato con una base d'asta ridicola.
5: Ragazzi, vi posso assicurare che quando c'è un'asta voi non potete nemmeno partecipare.
1: Sicuramente.
5: Partecipano solo chi dicono loro. E come dicono loro.
8: Oh Romeo, Romeo, sei tu Romeo.
9: Buongiorno ragazzi, vi faccio una domanda. Ma veramente credete che il signor Romeo ha speso solo 127.000 euro? E tutto il resto? Per tutto il contesto?
1: Purillo, ma ci va al fondo, hai ragione.
9: Avete capito bene.
1: Grazie, grazie.
9: Buona giornata.
1: Meno male che
10: buongiorno
1: ci sta.
10: Ragazzi, no, buongiorno, ma secondo me il problema non è che ci perde il comune su 127.000 euro. Ma tutto di strindar Lazio che stanno sotto, fra comune e il signor Romeo.
1: E come siete malpensanti?
0: Questo no.
1: No ragazzi,
0: di questo non abbiamo assolutamente.
1: Io sono complottista, ma su queste cose qua, queste sono leggi, cioè che noi mettiamo a bando delle cose con una base d'asta ridicola. È legge questa.
0: Fermi un attimo lì, ragazzi, torniamo fra pochissimo.

0: 346-6873, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, sì. Salve? Pronto?
2: Sì, sì, ci sei, vai. Vai, già da tagliato.
0: Andato, pronto.
2: Signori, ci dovete sentire per telefono. Vai, chi sei? Pronto?
1: Rosario.
2: Sì. Togli l'auricolare, chi sta
0: già è andato.
2: Non ti fa parlare.
0: Ciro is on fire. Sta tagliando direttamente senza manco comunicare. Pronto? Dai,
2: sentiamo questo, pronto?
1: Mi senti?
2: Sì, vai.
1: Ah. Romeo, vedi quante persone deve ungere. Perché Romeo con il comune di Napoli è diventato male.
2: No, ma no, è stato buttando in coppa una cosa che non è questa. Il discorso è la base d'asta che parte il comune. Cioè,
0: Rosario, no, ve la semplifico. Rosario dice costa troppo poco, cioè il comune si svende.
2: Si svende.
0: Secondo l'idea di Rosario,
2: non è perché io l'avrei fatto pure io. Non è Romeo il problema. Romeo fa il suo lavoro, fa l'imprenditore.
0: Esatto, qui torniamo al discorso che mettiamo caso che la spiaggia non è una cosa che deve dare il comune o la politica, ok? Ma è una proprietà privata. Allora Rosario è il proprietario di quella spiaggia. Io vado da Rosario e dico: senti, io vorrei fare un'attività sulla tua spiaggia, a quanto me la fitti al mese o all'anno? Rosario probabilmente non avrebbe mai detto 10.500 euro al mese, ma avrebbe
2: detto... Ma neanche voi l'avreste
0: detto. Sì, sto facendo l'esempio, capito, in qualità di privato sulla cosa. E allora il discorso diventa quello. Poi Romeo si è fatto un affare,
2: allora,
0: ha fatto benissimo.
2: Vi do il... pensate, il primo bagno Elena SRL ha incassato il punteggio massimo per la proposta progettuale e di gestione, offrendo un canone di 53.000 euro. Attenzione, che era un rialzo del 1.404 sulla base d'asta, cioè la base d'asta che ha messo il comune per dare questa spiaggia è di 3.525. Io non è che sia il bagno Elena sia Romeo il problema, perché comunque Romeo sta dando i soldi, ma perché il comune per dare una spiaggia di 510 per metri quadri a Posillipo mette come base d'asta 3.525 euro?
0: E questo deve
2: è questo il problema. Ma non so se è un problema comunale, se è un problema statale, un problema di leggi. Mi dovete dire perché si m'accussi strunzo di dare una cosa di prestigio, di valore, che affaccia sul mare, una spiaggia Posillipo sulla spiaggia, 3.525 euro come base d'asta. Ditemi voi che abbassava, che ne partecipava uno e diceva 3.526 si era pigliata la spiaggia.
0: Cioè, diciamo che forse la base d'asta più logica era l'offerta fatta dal bagno
2: all'anno,
0: Elena
2: all'anno,
0: no,
2: cioè, all'anno no, 3.525.000 euro l'anno,
0: cioè né niente,
2: cioè
0: meno di 300
2: ma neanche l'affitta, neanche l'affitta in uvascia, cioè, ma dove vai? Cioè.
0: Un box auto costa di più,
2: va bene, questo è il problema, non è Romeo che ha un no, Romeo, anzi, pronto Gio Enzo, dimmi.
3: Ma adesso voglio da voi, noi ci indigniamo, e come dice una Bruxelles, amma freva, ma non dovrebbe intervenire la Corte dei Conti in questi casi?
2: Chi dovrebbe intervenire?
3: La Corte dei Conti.
2: Ma evidentemente è una legge statale, non è che il comune, oppure noi adesso siamo incompetenti e ignoranti sulla cosa, però la cosa che noi cittadini leggendo ci fa un po' specie è questa qua. Ecco, Corte dei Conti, com'è possibile dare una spiaggia come base d'asta 3.525? Poi ce n'è un'altra 3.524, cioè stanno pure centesimi di differenza, vabbè. Pronto?
1: Pronto? Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
1: Ragazzi, fare un saluto da Sorrento.
2: Come no?
0: Beato te che sei a Sorrento.
1: Tutte private le spiagge, tutte private, non ci sta neanche un buco libero.
2: Cosa indecente proprio, vabbè.
1: Vi voglio bene, ragazzi.
2: Ciao Bell, ciao. Ciao. Pronto?
4: Pronto, ragazzi, amici colleghi.
2: Ciao Carmine, no, sei tornato credibile, non so se hai seguito ieri, dai.
4: No, oggi voglio, che se volevo dire, dato che sto avendo da fare, non mi sto liberando sempre quasi dopo mezzogiorno, qua tutto il popolo tirato chissà, me ne fondo per dire, non andiamo giù, io mi faccio una visita, la settimana prossima vi stalkerò, facciamo tre botte appunto.
2: Sì, ma ti blocchiamo, non ti preoccupare, sì, non c'è problema.
4: Però siamo la settimana, ma è la giorno che ormai mi sta a casa, ma è normale che hai subito mi sta a casa.
2: Sacito, ma chi non ci potesse tagliamo tagliarsi pure a me.
0: È figlio. Stato appena tagliato anche adesso.
2: Pronto?
0: Giusto per coerenza.
5: Oh, Carmine, avevo finito, dice non so come fare le palle.
2: Già un nome una palle.
0: Che non Carmine ha detto niente oggi.
2: Carmine l'ha pronto. Vabbè, ci fermiamo una canzoncina e torniamo, vai.

0: fine anni 90, inizio anni 2000, The Boys Mine, Brandy e Monica, mentre qua parliamo di spiagge e di base d'aste, diciamo un po' bassine forse, un po' economiche, mettiamola così, e quando vorremmo che magari i nostri beni,
1: ma
0: quelli comunali...
1: Ma parliamo a 10.000, 3.500, facciamo 10.000.
0: Capito, cioè
1: tutto domani, la spiaggia non hanno, quando ho l'imbe me, a 10.000.
0: La curiosità adesso sarebbe capire effettivamente come funziona la base d'asta, cioè nel senso se la cifra è obbligata da alcune leggi, da alcune norme, da alcuni calcoli fatti per esempio sulla metro quadratura, non lo so, sto un po' provando a ragionare con voi, o se è una scelta, come dire, libera per la gestione di questi tratti di mare. Andiamo ancora al telefono se volete, 081 546 6873. Pronto?
2: Pronto, ciao, buongiorno Antonio.
0: Ciao Antonio.
2: Allora, come si chiama? Rido delle Monache.
0: Sì, la spiaggia delle Monache, sì.
2: Ah, spiaggia delle Monache. Ore 9. Qui è successo, buongiorno, vedrò. Un bicchiere. Però, qui consigliere, prego, transite. Un biglietto, non preoccupate, consigliere, però. Qui uscire bello.
0: Ma che fai? Il guardiano della spiaggia delle Monache? Non ho capito.
2: No, tu ne capisci che sto dicendo.
1: Capite, ma non
0: spiegati,
1: è come...
0: spiegati.
1: Ma vediamo, vediamo. Dici, vabbè, andiamo avanti. 081 546 6873.
3: Guagliù.
1: Sì.
3: Guagliù, allora, per me Romeo si può accattare pure tutto Napoli. A me mi interessa solo una cosa, da Giulietta rimane sempre una.
0: Wow, che ammanecirò il tagliatore, non fa passare una mezza telefonata, ma perché la telefonata è di bassa qualità. Ricordatelo sempre, Ciro non è cattivo, Ciro è giusto. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
4: Illustrissimo Ciro, buongiorno a te.
0: Vedi
4: allora. No, volevo dire una cosa che mi avete fatto pensare, però poi mi avete pure buttato a terra. Seconda ora, spiagge. Io pensavo, io ho una moglie e una figlia, se devo andare a mare, o posso mi affittare l'ombrellone e tre lettini, io mi affitto a spiaggia.
0: Te la prendi in concessione, dici tu.
4: Che non solo non mi posso permettere il mese a mare, ma probabilmente prima ora non mi posso permettere manco pieno, poi ci arrivo a spiaggia, quindi non lo so che devo fare io quest'estate.
0: Sì, con il rischio che poi magari si ritrovi benzina variata, come abbiamo visto.
4: Esattamente, e poi rimango. No, comunque sono perfettamente d'accordo con quello che quella domanda di Rosario, cioè si dovrebbe capire come mai, perché probabilmente e sicuramente sarà tutto a norma, legale e tutto.
0: Certo, ragazzi, ma ci mancherebbe.
4: Non riuscire a capire perché. Uno dei problemi, poi il problema sono le tasse, un problema sono tutte queste cose regalate per buttati centinaia di migliaia di euro ogni anno per ogni singola cosa che ci sta, che è statale, che viene regalata a qualcuno. Quindi vabbè, tutto
1: comunque ho cercato io, bella l'intelligenza artificiale, ho chiesto, ma le basi d'asta per l'affitto delle spiagge a chi dipende e chi le stabilisce? Dice, guarda, dice l'intelligenza artificiale, vedi che se si spartano Stato, Comune e Regione. Chi stabilisce le regole? Il Ministero e lo Stato, che stabiliscono il quadro generale, ma chi stabilisce proprio la cosa? Indovinate chi è?
0: Chi è?
1: Mo tu dico.

0: solo per quelli là curiosi di voi, si è detto che la base d'asta di questa spiaggia è partita da 3.400-3.500 euro, no?
1: Che è il minimo.
0: Che è il minimo, base d'asta, cioè si dice, ma chi la stabilisce questa base d'asta? Chi definisce e pubblica la singola base d'asta? Dice l'intelligenza artificiale, prendendola per buona, Gemini, dice i comuni. I comuni stabiliscono il canone demaniale di partenza, la quota fissa calcolata sulla base delle tabelle ministeriali, cioè prendono le tabelle ministeriali. E dalla superficie della spiaggia, metri quadrati, dall'arenile, manofatti, aria e scoperto. Poi sentite questa: valore economico della concessione, vabbè, la stabilisce il tecnico del comune, dice i comuni possono calcolare la base d'asta non solo sul mero canone, ma anche sul potenziale economico e sulla redditività della specifica spiaggia, posizione, affluenza storica, servizi commerciali integrabili. Boh, io mi chiamassi a chi l'ha fatta la base d'asta, che nessuno mai, un giornalista, qualcuno, non so, non si me nessuno, siamo pure ignoranti, insomma. Però ci chiamasse proprio un signore che ha fatto questa base, si dice come calcolate una spiaggia di 600 metri con scarsi 600 metri quadrati a Pusil, cioè non hai visto la posizione, perché... l'affluenza storica, i servizi commerciali, no, spiegami perché.
1: Perché forse non si devono considerare.
0: È come, dice che bisogna, può considerare, comuni possono. Vabbè, allora possono considerare calcolare la base d'asta non solo sul mero canone, ma anche sul posizionamento economico della, cioè se la struttura, se la cosa sta in un posto commerciale, io mi vado a prendere i soldi, perché giustamente la legge.
1: Guarda, il discorso è che se tu fatto tutto questo calcolo ti ritrovi con una cifra che è inferiore ai 3.444,87 euro, no, non lo puoi fare, la soglia minima è proprio questa. Poi se ci sta con il calcolo che vale qualcosina in più, però stiamo parlando veramente di una base minima che è...
0: Cioè, non lo so,
1: come vanno le cose in Italia per chi prende in gestione le spiagge, stiamo parlando di cifre,
0: dico,
1: veramente
0: conti, domandate a questo tecnico, dici, ma come le calcolate 3.400 euro?
1: Oh, ma io ce l'ho sospetto,
0: 3.500 all'anno diviso 12, quanto su 200 euro un mese, cioè, ma
1: io c'ho il sospetto che sia calcolato anche
0: non se fa l'ha raccattata, chi sa
1: io sospetto che lui calcoli invece li ha fatti anche molto bene. Pronto
2: ragazzi, buongiorno
0: ciao. A te, ciao.
2: Io volevo fare una domanda, ma il punto come è facito?
0: Come faccio? Non lo so, spiegamelo.
2: No, scusami, 20.000 per sé sono 120.000 euro, ti trovo.
0: No, tu mi calcola come ha fatto, no, come una a base d'asta è 3.500 euro.
2: No, ora io dico il discorso delle spiagge delle Monache, 20.000 euro la base d'asta, giusto?
0: No, la base d'asta è 3.400 euro.
2: Della spiaggia delle Monache.
0: Da 3.400 è stato quello là che c'era prima, ha offerto il 1000% in più, poi è venuto Roma e ha offerto...
2: Allora, scusatemi, se 3.500 il 1.000.
0: No, fratello, partiamo da questo. La base d'asta che ha fatto il comune è 3.400 e dispari, facciamo 3.500, va bene?
2: Ok,
0: facciamo scarso 4.000 euro,
2: diviso, 130.000 euro diviso, sono 37 volte in più, no 3.500 volte in più.
0: Non è il discorso, non è perché il comune mette un canno a base d'asta così bassa, questo è il discorso.
2: Troppe numeri, tra tutte e due appiccicato sempre.
0: Sì, ma il discorso è diverso.
1: Scusami, no, no. Noi stiamo, amico, stiamo leggendo. C'è stato chi ha offerto un canone annuo di 53.015 euro con un rialzo del 1.404% sulla base d'asta di 3.525 euro.
0: Lo scandalo nostro, quindi, è la base d'asta.
2: Allora, non so come faccio nei conti. Comunque la seconda cosa che vi volevo dire a questo punto è: io se quella è la spiaggia delle Monache che l'hanno fatta a 3.500, io mi aspetto che quando lo faccia il comune di Giugiano, se Instagram l'ha tolto a me, può far caduto.
0: Ma noi se volessi avrere, ma non ho i dati in mano, ma vedi quanto è da che si spiace, può essere pure da 200 euro.
2: Trovate, cioè il 3.500 alla spiaggia delle Monache, io a barcatura i pochi soldi per poi gestire l'ido.
0: E chi lo sa?
1: Ripeto, ragazzi, il concetto poi è questo, cioè la base d'asta è questa. Mo quest'asta è andata così. Il fatto, credo, Rosario, correggimi se sbaglio, il paradosso è che se la base d'asta era di questi 3.500 euro e qualcuno presentava un'offerta da 5.000 euro,
0: la vinceva.
1: E la vinceva, sì, tu l'avevi data. No, quindi se poi...
2: Dal punto di vista, capisco benissimo quello che sta dicendo Rosario, giustamente lui non è sul discorso di chi se l'ha pigliato perché ha seguito...
0: No, ma chi l'ha fatto il suo lavoro, scusami.
2: Esatto, perché gli ha affidato l'affare e sta pigliando l'affare.
0: è certo.
2: È un problema che è l'amministrazione che è stupida a non sapere quanto buono.
0: Perché le cose quando sono. Guarda, stiamo parlando delle spiagge di Napoli, ma io ti potrei parlare del marmo di Carrara. Cioè, Carrara, quanto si prende per far sfruttare le proprie cave? Tu si va a vedere là, tu rimani male, perché il marmo di Carrara che viene pagato non so quanto al metro quadro, insomma la concessione che dà il comune di Carrara, che poi tiene un sacco di servizi e roba varia, è una fame. Cioè, perché questi enti danno queste concessioni così basse? Un pensiero ce lo siamo fatti.
2: Allora, secondo me.
0: E sono bravo. Secondo me, da questo
2: punto di vista, per stazioni che punti, sono la minima partenza per non sforare la legge. Hanno detto che il minimo era 3,5, allora ci mettiamo 3,5 così. Nessuno fa niente, subito facciamo la.
0: Vabbè, gara. Quando andate a votare la prossima volta, ricordate a Villa, va. Dici, ma così, democrazia così si fa. Lo ricordiamo poi quando. E vediamo, facciamo anche le domande dovute a chi si candiderà. Dici, ma gli spiace, dai sempre a 3.000 euro. Si rimane
1: non guadagna proprio poco, però il comune di Carrara dalle cave.
0: Quanto piglia?
1: 26,2 milioni.
0: Ah, sono accunciato allora. Pronto?
1: Magari li prendessimo noi per la spiaggia delle Monache, magari. Ciao, pronto, chi è?
3: Ciao, buongiorno Enzo.
0: Ciao Enzo.
3: Allora, ascoltando le parole ieri dell'onorevole Borretti, praticamente a quest'asse si è presentato di loro e abbiamo anni di 150.000 euro per gli spiaggia.
0: Ma già, ma pure ricevere grazie, io dico grazie che ha messo il 35% in più. Tu. 3.500, quanti ci ha fatto? Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Sì, velocissima, tiene 18 secondi.
4: Putin domina.
0: Putin, Putin
4: non si accontentano mai di niente. Vanno fatto un giusto caso, ma che ne c'è un giusto caso pure lui, però. Vi ringraziamo per la trasmissione, per sempre. Un bacio a Marinella.
1: Ciao, cara. Va bene, allora abbiamo ancora un pochino di tempo. Leggiamo pure qualche messaggio di quelli arrivati al 342-00-00100, ma anche altre telefonate, se volete, allo 081-546-687. No, alla fine è arrivato il calcolo, ci abbiamo poco. Va bene, allora amici, amiche, torniamo domani, sempre tra le 10 e le 12. Attenzione, oggi Diego non c'è, ma Gianluca Miranda sì, quindi comunque inizia l'informazione sportiva qui su Kiss Napoli. Grazie a lui, il nostro marmo di Secondigliano, Rosario Verde.
0: Grazie a lui, Marco Pesacane.
1: E ovviamente grazie a Ciro Froio in regia che ha curato la parte tecnica. A domani. Che la felicità sia con voi.
0: Ciao, adiù.

dici fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?